0: E lui lo ricorda con parole veramente molto importanti e pregnanti. Lui dice: oggi è come rinnovare il mio ministero, perché voi milanesi siete per me insieme genitori e figli. Genitori perché mi avete chiamato voi a questo compito, figli perché io sono il vostro pastore. Quindi c'è veramente questo legame che continua anche dopo la morte. Nel momento in cui Ambrogio muore, viene sepolto nella basilica dove aveva fatto seppellire i due martiri milanesi, i primi martiri milanesi che trova nel 386, Protaso e Gervaso, lui sceglie di farsi seppellire accanto ai martiri, a cui lascia il posto di onore, e la gente comincia subito a considerare questo luogo come una memoria viva. Addirittura vengono scritti degli inni e si dice: sepolto vive, ed è il cuore intorno a cui non si organizza soltanto la basilica costruita e ricostruita nel corso dei secoli, ma si organizza la comunità civile anche di Milano, ed è un'eredità che perdura ancora oggi. È veramente un momento, un luogo molto particolare.
1: E allora, proprio per custodire, tramandare il carisma di Ambrogio, renderlo vivo rispetto ad una chiesa, quella del 2026, c'è una bella iniziativa, Ambrosius, scopriamo di più in questo servizio, vediamo.
2: Ambrosius è il nome di questa nuova proposta di itinerario che la parrocchia offre ai fedeli e ai visitatori. Ambrosius è ovvio, parte dal fondatore di questa chiesa, il vescovo Ambrogio, che ancora riposa in cripta dal 397. Proviamo a ridare un sentimento di vicinanza ad Ambrogio con il suo letto e con anche altri elementi molto particolari. In questa teca c'è la scodella di Ambrogio. Siamo davanti a un'altra reliquia reale, diretta, che è venuta in contatto con il vescovo Ambrogio. Quello che noi vogliamo è offrire la figura di un vescovo che si è messo a servizio della sua chiesa, tanto che si è voluto spogliare di tutti i suoi beni e fuse i vasi d'oro dei calici e delle altre suppellette liturgiche per riscattare dei cristiani prigionieri e messi in schiavitù. Questo è il letto in cui venne esposto Ambrogio morto alla venerazione dei fedeli. Certo è un letto povero questo, è un letto povero se pensiamo a tutti i letti che vediamo nelle varie residenze imperiali o reali, quando ci fanno vedere il famoso letto in cui dormì Napoleone. Cosa si può dire oggi Ambrogio? È una domanda che ha risolto molto bene il nostro vescovo Monsignor Delpini per guidare questo percorso, perché è un invito a leggere i segni dell'arte e attraverso questi ad andare oltre. Se noi guardiamo ad esempio il letto di Ambrogio, ci aspetteremmo un letto molto più sfarzoso, molto più ricco. Invece questo letto, pur nella sua semplicità, ha un carico di memoria viva che viene trasmesso ben oltre il fatto materiale del legno con cui è composto.
1: Don Carlo, rendere visibile tutto quello che abbiamo visto anche in questo servizio è un po' come riconsegnare alla città, alla parrocchia, un tesoro.
3: Ci siamo mossi, guidati da questi due grossi riferimenti. C'è una frase scritta dal cardinale Ratzinger, no? Il quale diceva che ci sono due realtà che concorrono a rendere evidente la fede: la vita dei santi e la bellezza che la fede ha prodotto nei secoli. È la fotografia della Basilica di Sant'Ambrogio che racconta storie straordinarie di santità, Ambrogio, Gervaso, Protaso, Satiro, Marcellino, ed è anche uno scrigno di straordinaria bellezza. Custodire la bellezza di questo luogo è un modo anche per riproporne la santità. E poi c'è un'altra cosa che secondo me è importante, ed è questo connubio tra la parrocchia, la realtà parrocchiale, la parrocchia Sant'Ambrogio, e il santuario di Sant'Ambrogio.

0: si fecondano, no? Chi arriva da noi perché cerca il santuario di Ambrogio si accorge che è anche la casa di una comunità.
1: Non è una casa vuota.
0: Esattamente. E la parrocchia vive della memoria, della ricchezza, della tradizione legata ad Ambrogio e al grande rito ambrosiano, alla grande tradizione ambrosiana.
1: Ecco. Sarebbe contento Ambrogio, no? Della vita che vede quotidianamente negli ambienti della Basilica, no?
0: Sì, ecco, penso di sì, ma è una responsabilità, ecco, per noi, ecco, di tenere viva una realtà che ha questo grosso riferimento, ecco, no, in lui.
1: Miriam Tessera, parlate di tesoro e non di museo. Secondo me c'è una differenza ben netta, senza chiaramente parlare male dei musei, però tesoro ci dice qualcos'altro, che cosa?
2: Sì, è stato un suggerimento che è venuto anche dal nostro arcivescovo, e il tesoro è il senso di qualche cosa che rappresenta una memoria viva. Nel Medioevo il tesoro di una chiesa rappresentava visibilmente la gloria di Dio e quindi sosteneva la fede attraverso la bellezza, come ha detto l'abate, sosteneva la fede e l'identità della comunità intorno alla memoria dei santi. Quindi il tesoro mantiene una funzione storica, manufatti di altissima qualità artistica e di indagini archeologiche, ma anche un'identità spirituale molto profonda, ed è questo il desiderio che abbiamo di restituire non soltanto una conoscenza storica, archeologica, scientifica molto rigorosa, ma anche l'identità spirituale che c'è dietro di una comunità che nel corso dei secoli ha rinnovato la memoria di Ambrogio e si è riconosciuta in questa identità. Per questo mi piace dire che il tesoro diventa un po' un luogo di mediazione tra un'altissima ricerca scientifica, e qui desidero veramente ringraziare il comitato scientifico che ci ha seguito passo a passo e che continua a seguire la nuova vita del tesoro di Ambrogio, le ricerche scientifiche, gli allestimenti, la divulgazione, e dall'altra parte anche il racconto ai vari pubblici. Molto spesso si tratta di persone che vengono con un interesse artistico, un interesse culturale, ma che sono dei pellegrini inconsapevoli alla ricerca di qualche cosa di più. Ed ecco perché noi abbiamo deciso di mettere l'attenzione su questo senso del tesoro. D'altra parte, nel Medioevo la Chiesa ambrosiana dal X secolo cantava «Apparve nel mondo un tesoro Ambrogio», quindi in sé Ambrogio rappresenta una memoria storica ma anche una presenza reale. E questo sicuramente è qualcosa che chi viene da noi percepisce anche attraverso tutta una serie di strumenti tradizionali e digitali che permettono al visitatore di riconoscere, riscoprire le storie che ci sono dietro questa figura eccezionale.
1: Infatti c'è anche un sito che racconta questa esperienza, ma lo vedremo subito dopo qualche istante di pubblicità. Torneremo qui in studio a parlare di Sant'Ambrogio e di Ambrosius. Pubblicità.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Bentornati, stiamo raccontando questa sera del tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio, come dice il nostro titolo, arte, memoria e accoglienza. Monsignor Carlo Faccendini, Tra l'altro, Ambrogio, motivo della conversione di un altro grande santo, Agostino.
0: Eh sì. Agostino arriva a Milano nel 384, raccomandatissimo, no? Come professore universitario. A dire la verità, Agostino rimane impressionato, non solo

0: Agostino. E Agostino resta impressionato, lui dice: Vidi ecclesiam plenam, no? Ho visto una chiesa piena, cioè con tanta gente diversa raccolta attorno al vescovo e nel comune appartenere a Gesù Cristo. E poi è rimasto impressionato dalla preghiera della chiesa di Milano, dal canto. Ambrogio aveva una pedagogia del canto perché cantare la fede era per lui non solo elemento educativo, formativo, ma anche grossa esperienza di comunione, cantare insieme la fede, gli inni, no? Ancora Agostino rimane impressionato anche dall'attenzione che Ambrogio e la Chiesa di Milano riservava agli ultimi, ai poveri. L'architetto Capponi prima ha ricordato che Ambrogio ha venduto i calici, pezzi d'oro per liberare i prigionieri. Ha detto: ho preferito liberare degli uomini che non tenere sotto chiave degli oggetti d'oro. E da ultimo, Agostino rimane impressionato dalla chiesa, da questa chiesa che era dedicata ai martiri, perché Ambrogio l'ha dedicata ai martiri per riproporre il martirio come condizione abituale della chiesa, anche nell'epoca in cui le persecuzioni e le grandi persecuzioni erano finite. Per non omologarsi, la Chiesa vive una costante condizione di martirio,
1: Stiamo
0: è
1: parlando del
0: straordinario.
1: IV secolo, che
0: Nel
1: sono tutti
0: IV
1: concetti
0: secolo,
1: attualissimi,
0: attualissimi.
1: la comunità come fonte di un'esperienza vocazionale, attuale anche adesso, se pensiamo a una
0: Certo.
1: città piena di persone diverse,
0: Diverse,
1: no? Anche
0: diverse.
1: questo è un fatto che
0: La
1: racconta.
0: professoressa Cattaneo, che ha fatto un'indagine sui santi, ma anche sugli scheletri dei milanesi del IV secolo, ha detto che la Milano del IV secolo era più multietnica della Milano di adesso. Interessantissima l'indagine.
1: Miriam Tessera, un messaggio questo che cosa dice alla Milano che siamo abituati a vedere, a raccontare, anche per tutt'altre notizie, diciamo. Santa Croce è comunque il cuore anche fisico, geografico di questa città.
2: Sì, è un messaggio, come diceva l'abate, che si ripropone. Milano, sede dell'impero, città multietnica del IV secolo, Milano, impero economico che traballa nel XXI secolo, e che cosa può attingere dalla memoria di Ambrogio? Sicuramente un recupero della sua identità profonda, di questo legame tra comunità e memoria, comunità e vescovo. E quindi qualcosa che si rinnova e che si crea. Noi abbiamo scelto una frase di Ambrogio come motivo portante della comunicazione di questo nuovo tesoro, ricordare il passato per guardare al futuro. Ecco, il sapiente, dice Ambrogio, è colui che ricorda il passato per guardare al futuro. Allora, attraverso il recupero di questa memoria storica, siamo convinti che ci si può ricostruire un'identità per una Milano che è un po' smarrita, come era ai tempi di Ambrogio. In tutte le fasi della storia, quando Milano ha un cambiamento, una trasformazione profonda, pensiamo all'arrivo dei Franchi che demoliscono di fatto il regno dei Longobardi, pensiamo al momento in cui ci si confronta con il potere imperiale nell'XI secolo e poi nel XII secolo e poi dopo nelle lotte tra i Visconti e i Toriani e ancora dopo all'epoca di San Carlo, bene, Milano torna alla memoria di Ambrogio e recupera energia. Recupera identità, recupera speranza. Abbiamo appena chiuso il Giubileo della Speranza ed è stato un altro dei motivi che ci ha spinto a riproporre la memoria di Ambrogio, a restituirla alla città e perché no, all'Europa e al mondo. Per questo abbiamo anche curato molto tutta una nuova parte destinata alla didattica e all'accoglienza dei gruppi e soprattutto dei ragazzi. Attraverso laboratori, visite guidate si riscopre non solo un patrimonio di arte e cultura, ma un'identità per i nuovi cittadini della nuova Milano, come nuovi erano probabilmente Protaso e Gervaso, i martiri che sono nati e cresciuti a Milano, ma che probabilmente erano figli di persone provenienti da altre zone dell'impero. Proprio le indagini antropologiche sugli scheletri hanno dimostrato che erano molto più alti della popolazione milanese media. Quindi questo è il messaggio che noi desideriamo restituire.
1: Don Carlo, abbiamo un paio di minuti, però è interessante come da queste vostre parole emerge.

0: una realtà viva, ce l'hai detto anche all'inizio, ma che la parrocchia, la basilica diventi crocevia di ricerca scientifica, di sperimentazione anche pastorale,
1: Certo.
0: di un ambiente nuovo che è aperto, per ritornare alla tradizione e al perché esiste una chiesa a Milano. Questa è la bella responsabilità per l'abate, il parroco, anche portare avanti, formare, creare un gruppo di lavoro, anche molto sinodale.
1: È una grossa responsabilità, ma anche direi affascinante. Ecco, io a volte mi ritrovo a vivere tutte e due queste realtà, a volte a sentire di portare un grosso peso e altre volte invece di godere di una esperienza che ha un fascino unico, straordinario. E quindi sono un prete fortunato,
0: Ecco, infatti
1: fortunatissimo
0: volevo
1: a
0: chiedere
1: vivere.
0: che effetto fa celebrare
1: Eh
0: sulla
1: sì.
0: tomba di fatto di
1: Celebrare
0: Ambrogio.
1: sull'altare, che è straordinario, un tesoro, anche se l'altare porta scritto che il tesoro vero sono le ossa che custodiva, quindi, però è straordinario, ecco. Ed è un'esperienza che condivido con altri preti, in un contesto davvero unico, direi, proprio bellissimo.
0: Allora, andate sul sito Ambrosius, proprio sito, anche passando dal sito della Basilica che abbiamo visto poco fa, per avere tutte le informazioni, capire anche gli orari, no? Per poter
1: Sì.
0: accedere e visitare. Eccolo qua, lo vediamo, il sito proprio del tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio. Una bella notizia abbiamo dato questa sera in cammino. Siamo molto contenti di aver ospitato Monsignor Carlo Faccendini e Miriam Tessera. Buon lavoro, grazie per essere stati con noi. Buon fine
1: Grazie,
0: settimana. Noi ci
1: grazie
0: ritroviamo
2: a voi.
0: lunedì, come sempre, per una nuova puntata di In Cammino. A presto e grazie.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori. E il papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianola. E papà, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina

che mi piaceva, veniva sulla fila, non so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. Lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso perché i bambini muoiono davvero. Vedere un bambino morire di malaria, no. Si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada, passo qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente. Sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché cioè, la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

nel silenzio, nello studio, questa domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro. E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia. E sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a questi estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me. Tutto lo devo fare, e quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro e che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno di difetti, 100.000, no, robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, è lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Carlo Borromeo è una presenza affettuosa nella mia vita, legata soprattutto all'infanzia. Nella mia vita compare come la statua molto appariscente del San Carlone ad Arona. Questo gesto di devozione popolare, dove il grande affetto di un popolo per il suo pastore si manifesta nelle dimensioni della statua molto più che nella finezza dell'esecuzione, mi ha fatto capire che si può avere un affetto così ingenuo per un vescovo.
1: Ad Arona, sul Lago Maggiore, c'è un'imponente statua di rame e granito da tutti conosciuta e ammirata, opera di Giovanni Battista Crespi. Il colosso, noto familiarmente come il San Carlone, rappresenta San Carlo Borromeo, il grande vescovo di Milano vissuto nel 1500. La maestosità della statua è la metafora calzante della statura spirituale di questo santo, che ha operato in tutti i campi dell'apostolato. Dall'istituzione di seminari per formare sacerdoti preparati, all'assistenza dei malati e dei poveri, fino alla costruzione di importanti opere educative per i più giovani.
2: Ma la grandezza di San Carlo non è mai stata separata dalla virtù dell'umiltà personale, dall'humilitas, come recita lo stemma del grande vescovo, diventato poi il motto della famiglia Borromeo.
3: Carlo esce da questo contesto familiare coniando per il suo episcopato un motto, humilitas, umiltà. E questo ci dice che Carlo Borromeo, pur essendo cardinale, pur essendo arcivescovo, pur avendo alle spalle una situazione di grande benessere economico, fece sempre la scelta di devolvere le sue ricchezze a favore dei poveri, a favore degli ultimi.

0: Carlo Borromeo nasce ad Angera nella Rocca dei Borromeo, signori del Lago Maggiore, nel 1538, anno in cui Enrico VIII decide di distruggere i santuari dedicati ai santi cattolici romani per sancire il suo distacco dalla Chiesa di Roma. Il 1538, anno della nascita di San Carlo, è anche lo stesso anno in cui Sant'Ignazio di Loyola si reca a Roma per chiedere al Papa di approvare la costituzione dell'Ordine dei Gesuiti. San Carlo è il secondo figlio del conte Gilberto II Borromeo e Margherita de' Medici. E come tutti i secondogeniti delle famiglie nobiliari, viene tonsurato a 7 anni. Rinuncia cioè alla vita secolare e si consacra interamente a Dio.
1: La tradizione ci dice che questo fanciullo a 7 anni già rinunciò a queste ricchezze a favore dei poveri. Dobbiamo però certamente capire che questa tradizione orale vuol già ripresentare in una visione posticipata le grandi scelte che quest'uomo farà quando diventerà cardinale e devolverà parte della sua ricchezza a favore degli ultimi.
2: Per molti giovani dell'epoca, la scelta di dedicarsi alla vita sacerdotale si rivelava talvolta come una sorta di imposizione. Carlo, invece, dimostra di possedere realmente la vocazione e studia diritto canonico e civile a Pavia, con profitto e ottimi risultati. Due eventi importanti legati alla sua famiglia segnano il futuro del giovane Carlo. Nel 1560 lo zio materno diventa papa col nome di Pio IV. E anche se Carlo ha poco

0: poco più di 20 anni, viene nominato diacono. Lo zio, però, desidera che Carlo resti a Roma e svolga le funzioni di quello che sarà poi chiamato il segretario di Stato. Uno dei suoi compiti più importanti è quello di mantenere i contatti tra il Papa e i Vescovi che in quel momento si trovano a Trento per le ultime fasi del Concilio.
1: Dentro questo clima romano c'è però un episodio che potremmo dire segna il passaggio verso una vera e propria vocazione alla santità. La morte improvvisa del fratello Federico lo deve portare a fare una scelta, se rimanere nello stato ecclesiale o se invece prendere in mano le redini, il patrimonio, diremmo, della sua famiglia.
2: I familiari di Carlo pensano che a questo punto egli rinunci al cardinalato, come permetteva la legge del tempo, e diventi così economo e amministratore del patrimonio della famiglia Borromeo.
1: E invece Carlo aveva già fatto la scelta di diventare prete, era stato ordinato senza che lo zio Papa lo sapesse, perché Carlo a questo punto aveva capito che dentro tutta questa situazione un po' programmata dalla famiglia c'era però il dito di Dio.
0: San Carlo intuisce la sofferenza della Chiesa e capisce che il Signore lo chiama a riformarla a partire dal grande lavoro del Concilio di Trento. Il suo modo di vivere l'episcopato segnerà tutta la storia della Chiesa cattolica.
1: Nasce un nuovo modello di vescovo. Possiamo ben dire che la diocesi di Milano in Carlo ottiene il dono di uno dei vescovi più grandi, anzi possiamo ben dire che era dai tempi di Sant'Ambrogio che questa diocesi non aveva un pastore santo, un pastore che innanzitutto prendesse sul serio il Vangelo. Quali sono gli elementi focali, i pilastri di questo episcopato, le novità che si distanziano da tutti i vescovi di allora? Innanzitutto la scelta di abitare e di rimanere nella propria diocesi. Questa passione sviscerata verso la formazione dei sacerdoti, verso la formazione dei fedeli, l'attenzione al territorio.
0: La sua arcidiocesi è grande come un regno, comprende tutte le terre lombardo-venete, quelle genovesi e inoltre buona parte dei territori svizzeri. Ma Carlo visita la gente della sua diocesi in lungo e in largo, senza dimenticare nemmeno i villaggi montani più sperduti.
1: Carlo, facendo la scelta delle visite pastorali, dice apertamente che il parroco deve conoscere tutti i suoi parrocchiani e i parrocchiani devono avere nel parroco la figura non solo dell'intellettuale, ma la figura innanzitutto del pastore che annuncia il Vangelo. Ed ecco, è impressionante anche vedere come Carlo arriva addirittura a stabilire quali devono essere i chilometri, i metri quadrati della parrocchia, che non sia troppo vasta per permettere al parroco di conoscere fino in fondo le proprie pecore.
2: La situazione però non è confortante. Molti rappresentanti delle istituzioni non sono proprio quello che si può definire specchio della moralità e anche i preti sono poco preparati. Per risolvere questi problemi, Carlo desidera applicare le conclusioni dogmatiche e disciplinari del Concilio di Trento. Il Concilio, infatti, si era impegnato in una grande opera di moralizzazione della Chiesa. Fino a quel periodo, gli scandali e gli abusi della Chiesa dipendevano dal fatto che diventare vescovo era troppo spesso sinonimo di carriera politica.
1: quello che chiede ai propri preti è innanzitutto il ministero della predicazione, una predicazione vera, una predicazione giornaliera, e non ci deve stupire che lui come vescovo innanzitutto fa la scelta di celebrare la messa quotidiana, la scelta della predicazione. Per noi oggi sembrano

0: stili di vita normali, ma riletti dentro quel contesto creano una grande novità.
1: I padri conciliari affermarono che il vero compito dei vescovi era la cura delle anime da portare a Cristo e non l'accumulo di privilegi. Inoltre stabilirono per la prima volta in assoluto il principio irrinunciabile dell'obbligo alla stanzialità dei vescovi, e cioè che un vescovo doveva risiedere nella propria diocesi.
2: Una delle caratteristiche di San Carlo è di essere molto presente nella devozione, nell'imitazione, e nel suo riferirsi in continuità alla vita della diocesi dei suoi tempi, quando ha potuto lasciare un'impronta che davvero in qualche modo ancora oggi è visibile.
3: Immaginiamoci di entrare a Milano dall'alto. Ma non una Milano moderna e attuale, ma la Milano borromaica, la Milano di San Carlo Borromeo. Sono molti i segni lasciati dal grande arcivescovo sulla sua città, segni che certamente rimandano alla sua profonda riforma spirituale, ma anche materiale. San Carlo infatti rinnova profondamente la Chiesa del suo tempo e lo fa anche intervenendo direttamente in materia di arte. San Carlo aveva preso parte al Concilio di Trento e chiude l'ultima sessione del Concilio nel 1563. Carlo Borromeo, quando entra a Milano, si fa portatore di questa profonda riforma anche a livello architettonico.

0: San Carlo costituisce seminari per l'istruzione dei sacerdoti, come il Seminario Maggiore e il Collegio Elvetico di Milano. Fonda la Congregazione degli Oblati di Sant'Ambrogio e contribuisce alla fondazione dell'antico Ospedale Maggiore. Fonda scuole e collegi, come il Collegio di Brera, che viene affidato ai Gesuiti. Costruisce e rinnova chiese.
1: Tutta la zona presbiteriale del Duomo viene profondamente modificata. Al centro il grande tabernacolo donato da Pio IV, zio di San Carlo, al suo nipote che San Carlo fa collocare sull'altare. Fa chiudere gli accessi laterali alla cattedrale per evitare che il verziere, l'antico mercato della verdura, non interferisse con le celebrazioni liturgiche.
2: Nelle visite pastorali lui dice chiaramente che il tabernacolo deve essere rimesso al centro, incoraggia e sostiene la comunione settimanale, dà grande importanza alle 40 ore, alla processione del Corpus Domini, c'è tutta una riforma anche nel canto liturgico e anche nello stesso messale. Questo ci dice veramente che era un uomo che era a conoscenza fino in fondo di quelli che erano i bisogni della Chiesa di quel tempo e recupera i capisaldi per dare maggior vigore alla Chiesa cattolica.
3: Ma l'evento storico che coinvolge San Carlo e lo porta a dedicarsi anima e corpo alla sua città è l'ondata di peste del 1576.

San Carlo si impegna così tanto nel soccorrere gli appestati e a istituire opere di assistenza che questa terribile epidemia è anche chiamata peste di San Carlo. I potenti di Milano fuggono dalla città per sfuggire all'epidemia. San Carlo, invece, è come il pastore che va alla ricerca delle pecore, l'uomo di Dio che vuole raggiungere chi è piagato nel corpo e nell'anima.

0: E così, con questo spirito, gira indomito la città per mesi interi nella cura di piagati e indigenti.
1: San Carlo, infatti, durante la peste del 1576 è l'unica autorità che rimane presente in città. Fa erigere moltissimi altari in punti che potremmo considerare strategici della città, dove i fedeli si potevano radunare durante il contagio per assistere alle celebrazioni.

0: Durante il suo episcopato, Carlo non conosce momenti di riposo. Rinuncia ai bisogni terreni per svolgere la sua attività di pastore vigilante. Si abitua a lunghe astinenze e privazioni per vivere la sua santità fino in fondo. Nonostante sia ancora giovane, il corpo è decisamente provato da tutti questi sacrifici.
1: Questo corpo esile e maciato, quasi scavato dalla sofferenza e dal dolore. Ed è forse nell'immagine della pala di Tancio d'Avarallo che il volto livido di San Carlo raggiunge proprio la sua massima espressione. È proprio l'immagine di una sofferenza portata all'estremo.
2: Carlo celebrò l'ultima messa qui ad Arona e quando ormai era febbricitante fu messo su una barca su queste acque del Lago Maggiore per arrivare poi a Milano attraverso la via del Ticino e del Naviglio. Ebbene, le cronache di quel tempo, la tradizione orale, ci dicono che mentre Carlo risaliva il Ticino, sulle sponde c'erano centinaia e migliaia di persone che attendevano il Santo Vescovo. Ed ecco allora che quando finalmente arrivò a Milano e fu confortato dal suo santo vescovo ausiliare, il Bascapè, poteva finalmente ridare l'anima a Dio, un pastore che aveva dato tutta la sua vita per il suo gregge e per la sua terra.
3: Carlo Borromeo muore il 3 novembre del 1584, stremato dalla fatica e dalle privazioni. Lascia tutto il suo patrimonio ai poveri e viene sepolto nel Duomo di Milano.
2: Nei giorni della sua agonia, nel momento della morte, saranno soprattutto gli ultimi, i poveri, che vorranno salutare questo santo vescovo. E se noi allora dovessimo immaginare le ultime ore e l'agonia di San Carlo, la dobbiamo proprio immaginare come i giorni che caratterizzarono la morte di Giovanni Paolo II. C'era un respiro universale e la gente sentiva dal profondo che stava morendo il loro papà spirituale.
3: Carlo Borromeo è proclamato beato nel 1602 e canonizzato il 1 novembre del 1610 da Papa Paolo V. Ma la sua ricorrenza si festeggia il giorno dopo la sua morte, il 4 novembre.
0: Il 1 novembre 2010 si è celebrato il 400° dalla canonizzazione di San Carlo Borromeo. E in occasione dell'evento sono state numerose le manifestazioni in ricordo di questo grande vescovo. Nel Duomo di Milano, dove le spoglie del santo sono tuttora conservate, è stata celebrata una messa presieduta dal cardinale Monsignor Tettamanzi in onore di San Carlo ed è stata esposta al pubblico l'urna con le sue reliquie.
4: Quest'anno pastorale in particolare noi vogliamo ricordare i 400 anni della canonizzazione di San Carlo. Allora noi lo guardiamo non soltanto come il grande riformatore o il grande pastore d'anime, ma lo guardiamo come un innamorato di Cristo e dunque come una persona santa.

0: Il cardinale Tettamanzi ha certamente lanciato un messaggio quando afferma che si può essere anche oggi come è stato ieri San Carlo Borromeo, cioè nelle opere e nel lavoro di tutti i giorni. Si può essere anche santi pur non essendo religiosi, si può essere santi laici e quindi il messaggio del cardinale è proprio quello di imitare San Carlo Borromeo. Noi sicuramente amministratori pubblici possiamo ereditare da lui quello che è lo spirito vero, cioè essere tra i giovani, dare ai giovani la possibilità di emergere.
1: I giovani che crescono, sapere apprezzare e stimare l'autorità, sicuramente, sapere che la formazione nella vita è importante, l'educazione alla responsabilità, sono degli elementi che vanno al di là dell'essere lombardi o nati a Roma o dovunque altro e sicuramente vanno al di là delle epoche storiche, sono anzi io credo un elemento di grande modernità che fanno di questo santo una presenza e una figura di riferimento credibile per i giovani oggi.
2: Capiamo bene che dentro questo Santo Vescovo ci sono delle indicazioni preziosissime, delle indicazioni che hanno anticipato di secoli il Concilio Vaticano II e che ci permettono di capire che cosa vuol dire vivere il Vangelo per un Vescovo dentro una Chiesa che è chiamata a riformarsi continuamente.
3: Il 26 maggio del 1910, Papa Pio X scrisse l'enciclica Edite Sepe, in cui celebrò l'opera apostolica e dottrinale di Carlo Borromeo. Poiché noi siamo persuasi che gli esempi illustri dei soldati di Cristo valgono assai meglio a scuotere gli animi e a trascinarli che non le parole o le alte trattazioni, profittiamo di un'altra felice opportunità che ci si porge per commendare gli utilissimi documenti di un altro santo pastore, cardinale della Santa Romana Chiesa e arcivescovo di Milano, da Paolo V di Santa Memoria scritto nel Novero dei Santi, Carlo Borromeo, sacerdote fedele, servo buono, modello del gregge e modello dei pastori nei tempi moderni, propugnatore e consigliere indefesso della verace riforma cattolica.
4: San Carlo Borromeo è patrono della Lombardia, di Monterey, in California, e compatrono di Francavilla Fontana in Puglia. È patrono dei seminaristi e dei direttori spirituali.

0: sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17:30.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

0: osservarsi qua.
1: Sì.
0: Sempre il senso di porti, di portire, da un tempo lì.
2: Allora io credo che questo stare insieme ci aiuta a rispondere a una società che ha tanto bisogno di pace e di speranza. Ecco, così è iniziato il cammino della missione 25 anni fa per strada, andando incontro per chi non ha niente. Così inizia il cammino della missione. È proprio un fratello che mi ha colpito e ha lasciato un segno, come Don Pino diceva poco fa, si chiamava, però per me è sempre presente, ancora è vivo, anche se non c'è più qui terrenamente, Ibrahim. Lui attendeva ogni sera il gruppo di volontari che gli portavamo da mangiare qualcosa di caldo e la coperta. Lui dice così: buio, confessione e nebbia, caldo e freddo e non difficoltà, barbone, cartone e senza identità. La sua vita un'oasi di pace e rispetto, saggezza, sincerità e tranquillità. Terra e muro la sua dimora. L'affezione e la dignità la sua strada, la speranza e la carità sono la sua coperta.
3: Siamo qui nella missione di Speranza e Carità di via Archirafi. Questa è la prima struttura che nel maggio del 93 abbiamo occupato, possiamo dire. Ecco, allora fratello Biagio, avendo iniziato un digiuno qui proprio davanti al cancello, ci siamo ritrovati dopo 13 giorni di digiuno all'interno di questa struttura ancora tutta fatiscente, senza porte, senza finestre, mura cadenti, e senza un albero, senza niente, dove, ecco, proprio nell'immediato gli scout di Palermo, un gruppo scout, ci piazzarono delle tende qui nel cortile, e senza luce, senza acqua, senza servizi igienici, senza mille lire, si incominciò questa missione. Partendo chiaramente dalla stazione centrale, dove Biagio lì era rimasto per quasi un anno e mezzo.
2: Dal primo dicembre del 91 sto cercando di dare già una presenza qui alla stazione, una presenza cioè dalle 8:30 in poi tutta la notte la vivo qui alla stazione centrale, dove sto cercando di dare una presenza e un aiuto sia morale che, diciamo, che materiale.
3: Da questa struttura veramente abbandonata e devastata incominciammo la ripresa. I primi furono i propri fratelli a sbarazzare, a pulire, a dare una mano, a cercare di dare un primo aiuto. Poi, dopo il primo anno, ci vennero incontro i giovani universitari costruttori che sono nati a Padova, e loro in prima persona per 3 anni sono venuti proprio a lavorare davvero cantiere, pagandosi loro il viaggio, il vitto, l'assicurazione, tutto per poter lavorare qui all'interno, e hanno fatto veramente lavori in mani, e questo ci ha permesso in pochi anni di ricominciare proprio a far rivivere questa struttura nella modalità in cui si vede oggi. Qui all'interno ospitiamo all'incirca dai 100 ai 100.

0: 120 fratelli, abbiamo soprattutto quelli che sono un po' più ammalati, non hanno più un lavoro, non hanno più una casa, non hanno nessuno, però ognuno di loro cerca di venire incontro alla missione mettendosi a disposizione, facendo le pulizie, facendo i portinaio, aiutando la cucina, aiutando per tutti i vari servizi che comporta una missione.
1: La vita è un cerchio con tanti colori, il destino sceglie il colore, la sorte a ciascuno di noi porta il proprio colore. Di me si dimenticò, così ho vissuto una vita senza colore. E intanto una iena bianca, rossa e gialla vive. Mentre un timido coccodrillo passeggia dalla gente. Una scimmia con un solo braccio, anch'essa ride. Chi ha là quella spezzole ali? Quale fu il vento che la spinse all'inferno? Mentre una balena divenne una vasca e ingoiò il mare. Io dentro al mare. Io.
2: Io ero qui dentro con tutti questi ragazzi che mi hanno attorno a me. Io non ci sono più.
3: Questo è il magazzino dove teniamo i medicinali. Anche il latte per le bambine. Questo è il latte per le bambine.
4: 12 anni che mi occupo di farmaci e di cose, ho imparato da solo piano piano tutti i vari nomi dei farmaci, non è che entro nel merito di una malattia, semplicemente se mi chiedono un farmaco lo so riconoscere, ma è un'esperienza acquisita.
5: Tutto questo di qua è tutto donato dai medici, come ricostruzione di denti.
6: Sono tedesco.
7: Dai, sei pezzo.
6: Mi chiama Pera.
8: Io, per favore, mi chiamo Stefano Cunado. Cognome è Cunado. E nome è Stefano.
9: Ho 22 anni che sono qui. Ho trovato, non ho amici, bensì fratelli.
10: Venuto nel 1990 in Italia. E non ho lavorato bene, 15 anni. Poi è venuto male la gamba. Poi poco tempo non è lavoro. Poi un mese così di strada, dormito. Poi una amica ha detto che viaggia quando così. Le missioni, venire a dormire, andare a medicina.
8: Non parli bene. Prima parla bene, ora niente, perché è caduto così e basta.
11: Non vedo, prima. Davvero, io sono di Sapari.
12: Perché qua ognuno ha la sua storia, tutta la stessa cosa più o meno. Ci vuole la madre, uno non può pagare più casa, magari si lascia con la famiglia, è giusto che lo devo dire. Quindi questa storia siamo nel 90% qua.
13: La missione per me diciamo, ha un significato di quello che io ho avuto fatto sulla mia persona, ho acquistato di nuovo la fiducia in me stesso di capire che la cosa si deve andare sempre avanti, anche che c'è qualcosa che impedisce e noi dobbiamo credere alla croce che abbiamo portato a Tagliavia e credo che quella croce ci dà sostegno. Pace.

0: trovate il busto, diciamo, di un naufrago che verrà poi piazzato assieme ad altri quattro busti che verranno fatti sulla barca.
1: All right, so

0: And you are African. Wherever you see a black man, he is African, and Africa is where he comes from. Can you tell me what the problem is? I will tell you what the problem is. The problem is that in Africa, the Africans are not treated as Africans, and in the rest of the world, Africans are also not treated as Africans. Because we have been separated. Oh, you are Ghanaian. Oh, you are American. You are from New York. Oh, you are from France. But this is our identity. I come here all the way to Palermo, all the way to the Biagio Conte Mission to meet Africans from Africa.
1: Nel 2001 arrivano questi fratelli qui a chiedere proprio ospitalità, quasi tutti sudanesi. Noi li ospitiamo giù in via Archirafi, chiediamo poi alle autorità di avere una struttura per loro, ma ecco, passa il tempo e non arriva una risposta. Fratello Biagio si ricorda, ecco, di questa struttura che era tutta abbandonata. Erano tutti padiglioni un po' fatiscenti, diroccati, tetti crollati. Con i fratelli abbiamo incominciato la ripresa e così piano piano quella parte che è toccata a noi l'andiamo ristrutturando e oggi qui ospitiamo circa 700 fratelli. Vengono da tutte le parti dell'Africa, dell'Asia. Noi non facciamo distinzione di etnia, di nazionalità, di religione, per cui chi chiede, chi bussa, viene qui.
2: A posto?
3: Questo è un reparto di ceramica, però noi lo sebbiamo per verniciare le cose.
4: Facciamo circa 200 kg di pane, poi viene distribuito nelle varie missioni, le sorelle, gli archirafi, gli addecollati, Villa Florio, Tagliavia e Messineri e Castellammare del Gozzo. Vengo qua come volontario. Mi è stato detto vuoi lavorare per i poveri e perché no?

0: Antonio, figlia da balea.
1: Ciccio, faccelo fare a Edo.
2: Devo aprire?
1: Io mi chiamo pure Roberto, sono volontario e prepariamo da mangiare per lo meno 400 persone al giorno, mentre la domenica sono 600, più prepariamo condimenti per fare via Chirate da Tontino e mandiamo i condimenti e i secondi. Una volta alla settimana facciamo pollo, carne, quello che c'è, che ci passa il Signore. Questi sono caldai per fare il minestrone alla sera. Facciamo il minestrone più il secondo, quello che c'è, certe volte formaggio, certe volte melanzane, certe volte quello che abbiamo. Di mattina ci sono quattro che dividono la colazione, che danno latte e tè, quando ci sono biscotti e tutte queste cose, quando ci sono sempre. Questa cucina è stata donata.

0: da Delia e Gardemene nel 2003. Siccome faceva beneficenza il padre, i figli hanno voluto regalare questa Biagio Conte.
1: Patate che congeliamo, qui ci teniamo tutte le verdure congelate.
0: E questo è il magazzino vive, questa la produciamo noi, questa a Tagliavia, questa l'abbiamo imbottigliata noi, tutta noi. La produzione viene da Tagliavia, tutta a Tagliavia questa.
2: Ciao Filippo, dove siamo qua?
3: A Tagliavia, vicino Corleone, nelle zone alte della Sicilia, diciamo, nelle terre interne della Sicilia. Ed è una casa gestita, un terreno gestito dalla missione di Biagio Conte, che è stato donato alla missione di Biagio Conte, non mi ricordo da chi, però è stato donato, e stiamo raccogliendo un po' di queste verdure che sennò vanno a male. C'è stata una piccola alluvione che tu hai potuto vedere, e se non le raccogliamo queste si perdono. È un peccato, perché è proprio una grazia di Dio. Noi cerchiamo di recuperare quello che nel mondo è perduto, a cominciare da noi stessi, a finire alle verdure.
4: Io sono Antonio, sono un volontario della missione di Biagio Conte. Da poco ho finito di fare la stagione a fare il cameriere e adesso mi voglio dedicare un po' alla missione di Biagio.
3: Io praticamente il 28 aprile ho lasciato la scuola per fare 3 giorni di ritiro ad Assisi, e questi 3 giorni sono diventati 3 mesi, poi 4, poi però ovviamente da Assisi me ne sono andato e sono arrivato qua, non lo so neanche io come, ma mi sono trovato qua, e quello che cercavo ad Assisi l'ho trovato qua, con lo spirito francescano, no? Di povertà, di servizi ai poveri, che magari ad Assisi c'è pure forse, ma io non l'ho tanto trovato, l'ho trovato in Sicilia.
4: Sto raccogliendo un po' di verdure per le sorelle che stanno giù a Palermo, per i bambini, per le donne che sono chiusi là, e più ne portiamo un po' anche nella comunità nostra.
3: Ero insegnante di scienze, e quest'anno sarei dovuto entrare di ruolo, e invece di fare l'insegnante invece sono passato a fare l'alunno. Però qua è una scuola di vita, è anche una scuola che ti porta a un traguardo più alto che quello che può essere lo stipendio, il ruolo, no? Sai, queste mete un pochettino per le quali svendiamo forse il nostro tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo.
5: Ah, che bocca, sì, che bocca.

0: alle 6 di mattina. Vengo, gli do di mangiare agli animali, l'acqua, li lascio fuori, se il tempo è buono, se no rimangono in stalla, pulisco quello che c'è da pulire. Poi ricomincio a fare altre cose.
1: La fattoria c'è di 9 ettari di seminativo, proprio seminativo. Poi c'è un'altra 6-7 ettari di ortaggi, compreso di casa, dove c'è sotto visto di come è ristrutturato.
2: Qui era un'abitazione per le pecore e basta, ecco, quindi era tutto in uno stato di abbandono, e
3: Buonasera.
2: tetti crollati e tutto quello che.
3: Buonasera, Don Pino.
2: Pace, Angelo, pace. Ben trovati. E quindi i fratelli, ecco, anche se all'inizio si sono adattati così com'era, poi piano piano per dare anche a loro l'opportunità di abitare qui in modo dignitoso, abbiamo cercato con loro stessi di ristrutturarlo. Qui abbiamo prodotto 230 quintali di grano. Questo grano lo immagazziniamo e poi piano piano a 10 quintali alla volta viene trasferito lì nella missione di Via Decollati, dove abbiamo dei silos più piccoli e incomincia da lì poi ad essere utilizzato da noi per trasformarlo in pane. Noi qui facciamo agricoltura biologica perché tentiamo in tutti i modi di non mettere antiparassitari oppure prodotti chimici, proprio per disintossicare la terra, perché tante volte purtroppo è stata intossicata da questi prodotti, come lo facciamo con i fratelli che arrivano da noi intossicati un po' dall'alcol, un po' dal fumo o da altre droghe che tante volte non riescono loro a gestire. E questo modo di coltivare aiuta loro a capire come ritornare alle cose pure, alle cose semplici, alle cose che poi, fra l'altro, sono quelle che non ti portano, non nuocciono nel nostro organismo, anzi ti aiutano ad avere un'alimentazione sana e quindi anche una vita sana.
4: Manco una scopa.

0: Abbiamo fatto circa 5.200 chili di olive, possibilmente ne faremo 8-10.000. È stata un'annata abbondante.
1: Quando sono venuto qua, se vuoi andare in campagna, sì, ma che devo fare? Niente, lavorare, riposare.
0: Sono venuto a Palermo 3 anni fa e sono stato dall'inizio alla missione Speranza per circa 3 mesi. Poi sono andato via e sono ritornato dopo 2 anni e mezzo di nuovo qua. Mi trovo bene, non mi manca niente e Dio ci dà la forza per andare avanti.
1: Io non è che la credo proprio al fallimento totale, l'avrei raggiunto da qualche anno. Cioè, io era tempo che cercavo una situazione del genere. E per fortuna un anno fa ho avuto la fortuna di trovare un prete, gli ho raccontato tutto. Lui è sceso a Messina, ma telefonato, mi ha detto, ho parlato direttamente con Biagio, scendi. E sono sceso e io sono qua. E se potete dire non me ne andrò mai più da qua, perché proprio mi piace.
2: Ci troviamo a Castellammare del Golfo, più vicino a Scopello. E questo è un terreno che è stato donato una decina d'anni fa a una signora. Sono circa 6 ettari, al momento della missione è entrata in possesso del terreno, era completamente distrutto, cioè, tutto massi di pietra, tutti gli alberi olivi bruciati. È stato rimesso tutto a posto dalla comunità, piantati altri alberi. Ora in tutto si contano 600 alberi di olivo, tra quelli più anziani e quelli più giovani. E produce l'olio che ovviamente viene mandato alla comunità e serve per tutta la comunità.
3: Olio. Sorella Lucia, buongiorno.
4: Io me la vado in chiesa. Va bene,
3: buongiorno, pace.
4: Pace.

0: che poi c'è pure un servizio che non è una data. Per i piccoli.
1: Lei di Palermo o lei di
2: Memphis?
1: Di Memphis.
3: Sì, ma forse ci
1: sono accolte pure qui.
4: Aspetti un bambino?
5: Sì.
4: Di quanti mesi sei?
5: 3 mesi fa poco.
4: E quindi nascerà qua sto bambino?
5: Sì, sì,
4: un altro bambino che nasce qua.
3: Pace e speranza a tutti, questa è la comunità di Missione Speranza e Carità, accoglienza femminile, noi ci troviamo qui a operare a Palermo, da quasi 16 anni che siamo qui. La missione è proprio nata femminile l'8 dicembre del 98, giorno dell'Immacolata, in seguito a tanti digiuni di Fratello Biagio.

0: Io sono nata in Costa d'Avorio e sono arrivata in Italia, avevo 18 anni. E no, avevo 15 anni, 16 anni, non mi ricordo bene. E sono stata a Bergamo dalla mia sorella e sono scesa qua a Palermo. E sono qua alla missione e sono accolta. Nello stesso momento faccio tipo la volontaria, tipo, aiuta chi ne ha bisogno. E questo, e faccio cosa che se gli ammalati chi ci chiede un rosario.
1: Vengo da Costa d'Avorio a 23 anni, da 3 anni che sono qua, che sono in missione qua da più di un anno. Siamo qua.
2: Italia, quasi 3 anni. Questa missione, un anno. Nato lui qua.
3: Mi chiamo Dolici, vengo dal Ghana. Quello è mio figlio.
1: Aspetta di che.
0: Questo è il vestiario perché arrivano senza niente, senza vestiti. Non ne arrivano con la valigia, arrivano proprio senza niente, a volte anche senza scarpe. E allora si provvede a dare il necessario.
4: E anche le famiglie povere di Palermo, se hanno bisogno, fratello Biagio ci indirizza delle famiglie, hanno bisogno della spesa o dei vestiti o dei quaderni per andare a scuola, tutto ciò che serve, ecco, l'abbiamo, lo doniamo.
0: E Gina, ecco, da quanti anni che sei qua?
5: 7 anni.
0: Da 7 anni qui, con la figlia è venuto meno il marito, è stata accolta con Daniela, che allora aveva quando? 17 anni?
5: 17 anni, meno
0: Sì, sì.
5: meno
0: E di qui noi, ecco, quella figlia adesso si è inserita al lavoro, lavora presso un'anziana e lei qua fa tanto. Lei è andata pure in missione, vedete? E la mamma, loro si sono sistemati in una piccola casetta, ma la domenica ci vengono a trovare. Quando sei arrivata qua? Quando
6: nel 2009.
0: Nel 2009 è nato il primo bambino, Michele. Adesso si è sistemata col marito in una casa, ecco, il marito lavora, sistemata, però e quando dove

0: Nasce il secondo bambino, dice sorella, dice mi devi fare un favore, dice io deve nascere questo bambino, voglio anche tornare un pochettino in missione.
1: Sorella mi deve ospitare per 2 settimane per il parto, perché deve fare il cesario e sono solo a casa e mio marito è in Belgio.
2: Qua c'è la... Cucù ha fatto uovo.
3: E quando ho iniziato a fare volontariato, ho chiesto di fare volontariato, lo chiesi allora a Don Pino, e Don Pino mi ha detto mi piacerebbe fare qualcosa per voi, però non me la sento, sentite tutti uomini qua, quindi non c'è una comunità femminile. Allora vengo qui alla comunità femminile, incontro sorella Mattia che mi apre la porta, mi fa visitare la missione. Ecco, da lì ho iniziato a fare il mio volontariato, io lavoravo, ero libero una volta alla settimana, quindi poi andavo a pulire la chiesa con sorella Alessandra in via Archirafi, ho iniziato proprio così. Poi iniziando a fare il volontariato, a donarmi agli altri, la cosa sconvolgente è questa, che quel vuoto che io sentivo non lo sentivo più, cioè più io donavo, più mi stancavo, più mi davo agli altri, proprio mi consumavo per gli altri, più io ero piena dentro. Ero proprio felice. Questo è questo. Poi piano piano il Signore, prima un giorno, poi 2 giorni, ho lasciato il lavoro, poi ogni giorno ha preso tutta la mia vita.
4: È il pollo al forno con le patate, sono tutti questi alimenti che arrivano dalle persone, dai volontari, dalle persone fuori, che portano ogni tanto chi un pacco di pasta, chi una salsa, e quindi si fa poi il pranzo della domenica come in tutte le famiglie.
5: La povertà! Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
6: Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
5: Chi cerca lavoro non lo trova.
6: Chi cerca lavoro non lo trova.
5: Chi soffre nella solitudine.
6: Chi soffre nella solitudine.
5: Gli ammalati.
6: Gli ammalati.
5: I disabili.
6: I disabili.
5: Le vittime della droga e dell'alcol.
6: Le vittime della droga o di alcol.
5: I carcerati.
6: I carcerati.
5: I deportati.
6: I deportati.
5: Gli oppressi.
6: Gli oppressi.
5: Gli immigrati.
6: Gli immigrati.
5: Coloro che sono in guerra.
6: Coloro che sono in guerra.
5: I profughi.
6: I profughi.
5: Confortali, Signore.
6: Confortali, Signore.
5: Aiutali.
6: Aiutali.
5: E benedici.
6: E benedici.
5: Ringraziamo il nostro Signore di quello che ci dà ogni giorno e ogni sera.
6: Grazie, Signore Gesù.
5: In nome del Padre, Figliolo, Spirito Santo.
6: Amen.
5: Buona domenica e buon pranzo a tutti.
6: Anche a te.
0: Un giorno, proprio il 17 maggio, quando fratello Biagio faceva il digiuno in via Archirafi, giorno di San Pasquale, non ricordo il giorno, sono passate là, essendo io avendo la facoltà là di fronte, e vedo questo ragazzo che dietro la cangellata mi avvicino, dico come, chi sei, cosa fai e perché sei qui. E allora fratello Biagio mi dice, sono qui, sto facendo lo sciopero della fame per ottenere questi locali per i poveri. La cosa che ho detto, come ti posso aiutare? Come mi vuoi aiutare? Ti do dei fogli e se mi puoi raccogliere delle firme, facciamo la petizione per ottenere questi locali per i poveri. Allora mi prendo queste fogli e comincio a cercare delle firme. L'indomani poi mi ricordo di questo giovane che dietro lì e disse andiamo a vedere com'è finita la storia, come va, se ci sono stati dei progressi. Lui è ancora che fa il digiuno, ha fatto il digiuno più di 12 giorni. Finché poi il 30 maggio si è in Prati e lì scopre una realtà nuova. E man mano scopriva che era qualcosa di importante, qualcosa che mi dava tanto, che mi riempiva tanto. Ogni giorno andavo a nutrirmi di questo nutrimento, di questi poveri, di queste persone che arrivavano tanto fuori, che avevano bisogno, a cui io volevo dare, ma che ne ricevevo tanto da parte di loro. Allora cercavo di dare, ma quello che ricevevo era molto, mi riempiva, mi dava tanto, era quello che andavo cercando. Ho detto forse l'ho provato qui, chissà, però ancora non era ancora, non sapevo cosa doveva venire dopo. Il Signore fa i progetti, ma piano piano poi ce li fa vivere. Non lo sappiamo prima, io tutto potevo immaginare che potevo essere qui in missione, essere qui una delle, come assieme a sorella Alessandra e sorella Lucia, a stare qui con le sorelle, con i poveri. Finché poi si è creato il problema della donna e lì poi non lasciare l'università, ho deciso poi di lasciare tutto in semplicità perché capivo che non aveva più un senso rispetto a questo grande tesoro che avevo trovato.

piano piano già un mese che puliamo il giardino a Villa Pignatelli. Maciniamo rami, dopo terra comincia lavoro.

0: Già tu vedi che i fratelli lavorano a terra, qua. Mettono piselli, carote, lattuga.
1: 20 ettari terreno, cioè fratelli lavorano ogni giorno per famare tutti poveri Palermo. E io credo che alberi, tutti i tipi di alberi noi piantato, tutto pulito a noi, 2 anni fa, escovatore venuto, Godrani, aiutavano. Anche fuori aiutiamo, parrocchia. Non solo, io credo, non solo nostra missione, c'è tante missioni a Palermo. Aiutiamo fino a Sferracavallo arrivato, camion cipolla, camion di aglio, camion di zucchina, tererumi, altra missione pure aiutiamo. Noi coliamo sempre qua a Villa Pignatelli perché non c'è posto via Chirafi. Sempre Don Pino, il nostro sacerdote, coglie qua. C'è Somalia, c'è Eritrea, c'è Pakistan, c'è Siria, c'è Palermitano, Rocca Palumba, tutte le parti vengono, Italia, Germania, tutte le parti.
2: È la prima volta che abbiamo iniziato qua, la prima volta anche la giornata non posso entrare perché fai paura. Tutte sono arbre anche, no, da solo hai paura per entrare la prima volta.
3: And I'm waiting for some time so that if we can be able to finish the farm so that people can see how it is. Because when we came here the first time, the farm we are not okay. But when we are here now, we start working fine so that we can make everything to be okay. And we try to use our power so that we can make it very alright. So that when people come here, so that they can see the beauty of the place back. That's how we continue working here since this thing.
4: E l'accoglienza che ho avuto è stata una bellissima accoglienza. Un'accoglienza fatta, diciamo, basata sul prossimo, sull'aiuto. E sull'onestà della persona e sul rispetto anche.
5: A 6 mesi che mi trovo nella missione di Biagio Conte, sono separato, ho perso il posto di lavoro e Biagio Conte mi ha accolto nella missione e mi trovo abbastanza bene con i fratelli.
6: But thank to Biagio and thank to this kind of setup. If for instance there's nothing like this, 3 of us maybe would have been sleeping outside, maybe nowhere to sleep, maybe in the train station, you understand?
2: Yeah.
6: So, but with this kind of organization, we have been able to be kept and preserved here. Though we are still waiting for our document, we have not gotten our document. So, sometimes when we think about the way we live, they make us feel bad. We get stressed out because we have not lived this kind of life before. You understand?
2: Yeah.
6: So, we are running away from death. But we came here, the camp manager did not even care. Not even the people that take care about us. So we're happy that something like this goes on in this kind of place, at least to help the less privileged people.
7: For what I need, you know, what I deserve, you know, I want to get a better place, better job, you know, and to help my kid, because only I have a son, you know, in Africa. I left my son home, you know. So I need a better life, you know. Here too is good actually, because since they sent me, if this man don't help me here, I will sleep on the street or I will sleep on the train station. But he, since they sent me out, I come here, he tell me, don't worry, you can stay here and come and sleep and work. Here work is not for force, you just do it smallly, smallly. This work we don't sell outside of the place, we give it to charity, to people who don't have anything, you know. That day I was happy, because if you don't tell me that to work here, more than 1 week to pay, because when we work here, they pay on Friday. They pay 30 euro on Friday. So when he told me that just to work, he pay me 30 euro, I will not accept it, you know, because what he told me that this mission, this work is not for sale outside, it's for help the poor people, you know.
1: Appena arrivato stazione, tutto levato, era zaino, documento, fotografie, tutto era levato a me, roba di persone già in stazione aspettavano là, che io come muovo. Dopo troppo sperato, troppo, non lo so dove è mia strada, chi sono. Dopo ho preso una corda e di tenda corda, uno ponte, picchiava, io una corda messo così. Non le voglio, lo sapeva niente più. Non le voglio vivere, perché non parlava ancora italiano. E questo mio prima inizio come così. Uno carabinieri preso cuore, venuto a visitare e preso lui. Cominciato lui portare a missione. E così cominciato cucina, lavorare, coso. Era ancora, non parlava niente. Cominciato scuola andare 3 mesi Santa Chiara. 3 mesi. Cominciato già studiare. Molto bello, era esperienza. Prima no. È cominciato già a aprire occhi che c'è qualcuno aiuta.
8: Pasquale, il tutto è bello, però se non riprende a Rocky, mi dispiace. Finivo dopo il Bario, finivo dopo uno dei più grandi lavoratori della missione, lui.
9: Sì.
8: Tutta la pulizia della missione, tutto quello che l'AMIA fa per la città, lui lo fa per la missione.
9: Sì.
8: E quindi, però, mentre l'AMIA ogni tanto ha delle pecche, lui invece
9: è perfetto.
8: Perfetto.
9: Io sono perfetto. Se lo dice Don Pino, ci puoi credere.
8: È rimasto ormai la nostra mascotte, ma anche istituzione della missione.
9: Sì.
8: Suo fratello era un tossico.
9: Un tossicodipendente che
8: poi è morto, ecco, purtroppo. Suo papà è un alcolista.
9: Sì, purtroppo.
8: La mamma è morta, una sorella è al manicomio.
9: Sì,
8: insomma, quindi una scena, uno scenario di vita molto, molto dura, molto difficile. Lui, gli manca un dito.
9: Sì, sì,
8: dove
9: mi è successo un incidente, qua.
8: Quando era fuori.
9: Poi lavoravo fuori alla segheria.
8: Alla segheria gli è saltato un dito, però non prende nessuna pensione.
9: No.
8: Niente, non prende niente.
9: Non prendo niente.
8: Va bene, però hai preso che cosa? Un terno all'otto?
9: No, magari, magari Dio.
8: Lui ha detto sempre, io volevo fare il pugile. E se vincevi?
9: Aiutavo la missione.
8: Aiutavo la missione, però non ha fatto più il pugilato.
9: Il pugilato.
8: Ma ha preso solo il gelato.
9: Sì, gelato.
8: E, ora, e quindi siamo qua adesso.
9: Purtroppo. Vabbè.
8: Però ecco, veramente un fratello che stimiamo tantissimo perché è un lavoratore,
9: sì,
8: E poi sempre educato e anche religioso,
9: sì.
8: Perché lui prega.
9: Sì, io prego per i miei genitori che non ci sono più, ma non solo per i miei genitori ma per tutto il mondo. Dobbiamo pregare, perché è giusto pregare.
8: E per tutti i poveri.
9: Sì, per tutti i poveri, per le 3 missioni pure.
8: Per chi non ha casa.
9: Per chi non ha casa, non c'è un lavoro. Preghiamo per tutti i disoccupati e per tutti gli anziani, per tutti i carcerati pure.
10: Mi chiamo Sabini, mi sono laureata proprio 2 settimane fa in scienze politiche. Ora mi sto preparando per partire a Torino e continuare gli altri 2 anni di studio. Sono nata e cresciuta qui a Palermo. All'età di 10 anni mi è venuto a mancare mio padre. Quindi io, mia madre e mio fratello eravamo nella condizione che non potevamo condurre la nostra vita da sole, anche a livello economico. E quindi tramite amici abbiamo scoperto questa realtà della missione, le sorelle ci hanno accolto, siamo stati qui per 4 anni, però questi 4 anni sono stati veramente di sostegno e di supporto, perché ci hanno fatto capire un po' cosa volesse dire il senso della vita, ma anche il senso della comunione, cosa volesse dire proprio l'amore puro, quello in cui tu dai una mano all'altro però senza aspettarti di ricevere in cambio l'aiuto. La mia famiglia è induista, di conseguenza anch'io sono induista, però sì, lo pratico, ma nel contesto della missione comunque non facciamo differenza delle religioni. Infatti quando ci sono le feste musulmane e cristiane, le feste giocure, e anche quando ci sono tipo le feste induiste, porto i dolci e condivido comunque questi momenti importanti del mio culto. In realtà non c'è grande differenza, perché il concetto universale di tutte le religioni è l'amore e la fratellanza, quindi tutto il resto è Cioè, tutto il resto non conta, basta che ci siano questi valori cardini che possono condurre a una buona comunione.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
1: Perché a me ti piace.
0: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapasta va?
2: La telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Lo vedete già dal bellissimo tavolo, questa è la rappresentazione un po' dell'estate, stagione meravigliosa che ci regala dei momenti anche straordinari e ci regala anche la frutta estiva, però magari ne mangiamo anche un po' troppa e oggi vi diremo, grazie ai consigli della dottoressa Francesca Troiani, benvenuta, biologa, nutrizionista, quale mangiare, in quale quantità, se c'è un frutto migliore di un altro, perché davvero è, come dire, la frutta estiva è la prima alleata contro il caldo, soprattutto di questi giorni. Allora, iniziamo subito a capire quali sono i vantaggi di questa bellissima e buonissima frutta estiva, dottoressa.
16: Innanzitutto buongiorno Monica. Allora, per quanto riguarda la frutta estiva, sicuramente è bene partire da un punto di forza, ossia la sua varietà. Quindi colori appunto diversi rappresentano appunto sostanze nutritive differenti che a loro volta donano all'organismo appunto diversi vantaggi per l'appunto. Ed è per questo infatti che sicuramente una strategia nutrizionale può essere quella di ricorrere al consumo di frutta estiva e quindi mangiare a colori. Questo per quale motivo? Anche per ottenere innanzitutto una migliore e maggiore appunto idratazione grazie all'alto contenuto in acqua che presenta. Successivamente anche rispetto alla protezione della pelle è molto importante, quindi questo anche

0: grazie agli antiossidanti che presenta.
1: E infatti, allora noi adesso, dottoressa, classificheremo un po', sì, grazie ai suoi consigli, un po' la frutta in base ai propri vantaggi che ci dona questa frutta. Noi aspettiamo un po' l'estate, soprattutto per mangiare questi frutti così buoni. E allora ci sono dei vantaggi, sì, a seconda del frutto che noi mangiamo, è
0: esattamente,
1: vero?
0: Esattamente, infatti vantaggi quindi idrici, quindi appunto un migliore intake idrico proprio perché per la presenza in acqua, vantaggi appunto di protezione della pelle, proprio per la presenza degli antiossidanti, vantaggi anche rispetto alla donazione di energia immediata, questo perché? Perché presenta anche zuccheri naturali.
1: Ecco, stiamo vedendo, dottoressa, no? Sì. Un elenco proprio, sì, perché se mangiamo l'anguria oppure il malone hanno un'azione idratante,
0: esatto,
1: le albicocche, le pesche, protettori della pelle,
0: sì,
1: e della vista.
0: Esattamente, questo perché? Perché innanzitutto anguria e melone presentano, perché idratanti? Perché principalmente presentano il 90% in acqua, sono costituiti principalmente appunto d'acqua, e quindi questo agevola il reintegro appunto dei liquidi che vengono persi con la sudorazione durante soprattutto l'estate. Mentre per quanto riguarda albicocche e pesche sono diciamo i maggiori protettori della pelle, questo perché? Perché grazie al beta carotene e alla vitamina A che presentano, hanno appunto un'azione di protezione cutanea e oculare, questo perché? Perché stimolano anche la produzione di melanina e quindi anche la stimolazione dell'abbronzatura stessa, oltre che a proteggere proprio la retina da eventuali danni. Insomma.
1: Per cui abbiamo capito quali sono tutti i benefici, li abbiamo visti e insomma ce l'ha anche elencati, sì, la dottoressa, però c'è un però, lo dobbiamo dire, io l'ho detto all'inizio, sono ricchi di zuccheri. Allora vogliamo fare un elenco, no? dei frutti più zuccherini rispetto ad altri, a quale noi dobbiamo porre più attenzione?
0: Sì, esatto, perché diciamo che bene o male comunque chi ha un indice glicemico appunto molto elevato, quindi rispetto appunto alla frutta stessa, non è indicato per chi ha un valore di glicemia appunto alta. Questo perché? Perché la frutta, come dicevo, appunto ha un alto contenuto in zuccheri e quindi che può sono facilmente assorbibili appunto nel sangue. E quindi questo fa sì che noi dobbiamo porre attenzione proprio sulla frutta meno zuccherina.
1: Ecco.
0: E tra queste appunto troviamo al contrario da ciò che si creda, insomma, l'anguria al podio.
1: L'anguria ha pochi zuccheri,
0: al podio, esatto. L'anguria al podio che detiene 3,7 grammi di zuccheri su 100 grammi di prodotto, mentre, ahimè, insomma, alla base della tabella che appunto adesso vediamo, ci sono appunto fichi e uva che invece sono appunto altamente
1: vedo
0: zuccherini.
1: Anche le ciliegie, dottoressa.
0: Le ciliegie, sì.
1: Contengono tanto zucchero.
0: Sì, per quanto sia una tira l'altra, diciamo, come si suol dire, però sì.
1: Però bisogna fare attenzione, non bisogna assolutamente demonizzarle,
0: no,
1: togliere dall'alimentazione anche i frutti che sono così tanti zuccherini. Sì, sicuramente per chi soffre di diabete o altre patologie legate al metabolismo, beh, fate un po' attenzione, parlatene sempre con il vostro medico,
0: esatto,
1: il vostro punto di riferimento. Ma ci sono delle strategie per gustarsi anche, magari a chi vuole fare attenzione un po' alla linea, per gustarci anche i fichi,
0: certo,
1: l'uva. Quali sono queste strategie?
0: Allora, la strategia primaria sicuramente appunto come ha detto prima non è quello di eliminare il frutto stesso, assolutamente, perché appunto abbiamo detto che è altamente prezioso appunto nella nostra alimentazione. Innanzitutto bisogna non gestire la quantità, quindi non eccedere nella porzione. Poi abbinarlo diciamo a fonti di proteine e grassi buoni, questo perché l'abbinamento va a rallentare appunto l'assorbimento degli zuccheri appunto nel sangue, come per esempio appunto possiamo anche sviluppare e produrre durante la nostra giornata come pasto anche delle insalate con anguria e feta oppure yogurt, frutta secca e via discorrendo.
1: Cioè ci deve essere sempre un grasso vicino.
0: Esattamente, che va a rallentare quindi
1: l'assorbimento
0: questo. Esattamente. E, successivamente possiamo anche porre molta attenzione rispetto al consumo del frutto per intero, perché? E non al consumo del succo.
1: Parleremo anche di dentrifugo estratti,
0: esatto,
1: insomma, che vanno tanto di moda, soprattutto quando fa tanto caldo. E a proposito del tanto caldo, no? Dottoressa, noi in questi giorni perdiamo anche tanti sali minerali. Io sto pensando magari alle persone di una certa età che già bevono meno, potrebbe essere insomma un'occasione buona per magari mangiare qualche frutto in più per aumentare l'idratazione e magari reintegrare anche i sali minerali che si perdono durante la sudorazione?
0: Sì, assolutamente, anche perché come abbiamo detto prima è sicuramente una fonte principale di acqua, ok? però comunque proprio perché noi perdiamo

0: proprio con la sudorazione, eccessive quantità anche di sali minerali. Tra questi sicuramente poniamo un'attenzione particolare al potassio e al magnesio, che appunto vengono reintegrati proprio principalmente dalla frutta estiva, fortunatamente.
1: Fortunatamente, allora sono irrinunciabili nelle nostre tavole in questo periodo dell'anno, anche perché durano poco. Si dice che una tira l'altra, sto parlando delle ciliegie. La nostra Serena Cirillo ci porta in una regione magnifica, l'Emilia Romagna, dove viene coltivata e prodotta un'eccellenza davvero straordinaria che ci invidia tutto il mondo, la ciliegia di Vignola. Guardiamo insieme.
2: Siamo in un'azienda agricola produttrice di ciliegie nell'areale di Vignola, quindi nel comprensorio del consorzio della ciliegia tipica di Vignola IGP. Le caratteristiche pedoclimatiche di questa zona, quindi terreno e clima, consentono alla ciliegia di sviluppare il massimo delle proprie potenzialità. Qua si coltivano tante varietà di ciliegie, tutte all'interno del disciplinare del consorzio, varietà che sono, diciamo, la tradizione e l'innovazione. L'innovazione per noi è fondamentale perché ci consente di offrire al consumatore quelle che sono gli aspetti migliori di una ciliegia. La ciliegia migliore si riconosce da cosa? Colore, croccantezza e dolcezza della polpa. Aspetto molto importante, la ciliegia è un frutto che non consente la meccanizzazione in fase di raccolta. Le ciliegie sono staccate manualmente una a una dalla pianta, riposte con cura e delicatezza all'interno di casse, che poi successivamente questo prodotto viene lavorato. Può essere lavorato all'interno dell'azienda stessa con la manodopera familiare, oppure all'interno dei nostri stabilimenti, delle nostre aziende cooperative, dove le più moderne tecnologie consentono in tal senso un miglioramento della qualità del prodotto. Miglioramento perché? Perché noi togliamo tutti i frutti difettosi dalla massa complessiva delle ciliegie, quindi le ciliegie che forniamo ai nostri consumatori sono solo le ciliegie dalle migliori caratteristiche.
1: Lo credo che ce l'invidia tutto il mondo, insomma, la ciliegia di Vignola è un'eccellenza del nostro territorio, come tante altre eccellenze che ci sono in tutta Italia, davvero una tira l'altra.
0: Esatto.
1: No, e allora abbiamo capito, in base al grafico che abbiamo visto, insomma, le ciliegie comunque contengono abbastanza zucchero. E ci può dire la quantità esatta, quante ciliegie ci possiamo mangiare e poi anche la quantità di frutta che noi ci possiamo concedere, frutta estiva?
0: Sì, allora diciamo che la quantità precisa sicuramente dipende da vari fattori, perché comunque anche dall'età, dai fabbisogni energetici e dallo stile di vita della persona.
1: Certo.
0: Però diciamo che all'incirca ci dobbiamo aggirare intorno ai 150 e 200 grammi. Nell'atto pratico, quindi anche come tecniche pratiche da utilizzare a casa, sicuramente possiamo fare riferimento a una tazzina da colazione per quanto riguarda i frutti più piccoli, quindi per esempio i frutti rossi, mentre i frutti più grandi possono essere, diciamo, calcolati tramite proprio l'utilizzo della dimensione del proprio palmo della mano. Oppure per quanto riguarda l'anguria, che è appunto un frutto grande, invece, diciamo, la sua quantità può aggirarsi intorno a un piatto piano.
1: Comunque, come leggiamo nel cartello, ciliegie 15-20, anguria una fetta grande, due fette.
0: Esatto.
1: A pasto, dottoressa?
0: Questo
1: o al giorno?
0: Allora, dipende, perché solitamente viene consigliato 2-3 volte al giorno appunto il consumo di frutta estiva. In questo caso diciamo che durante il pasto è bene sì consumarla a fine pasto, ma per chi appunto non ha problemi di glicemia alta. Però ecco, chi invece non li ha, diciamo l'importante è che non sia un pasto abbondante, perché diciamo l'aggiunta di frutta a fine pasto può aumentare anche il senso di gonfiore, no? E di pesantezza.
1: Dipende, insomma, è la sensibilità individuale.
0: Esatto.
1: Ma allora non c'è un momento adatto, allora meglio come spuntino la frutta?
0: Allora, come spuntino sì, sicuramente diciamo è una variante molto fresca, molto richiesta, molto gustosa da noi, proprio soprattutto in questo periodo, in questo momento di perdita di liquidi. Però ecco, l'importante è capire quanto mangiata da sola, appunto, può comunque renderci meno sazi, proprio perché essendo costituita principalmente da zuccheri e da fibre, certo, quindi non completa a livello nutritivo, diciamo, questo può comportare una maggiore, appunto, pesantezza e quindi, diciamo, rispetto a una minor sazietà, insomma, e quindi

0: portarci al passo successivo ancora più affamati. Diciamo che può essere comunque un passo sostitutivo, questo sì, però appunto sempre se abbinato a fonti di grassi e proteine buone.
1: Allora, le ultime due domande, sì, dottoressa, per capire esattamente se c'è un superfood di questi che insomma lei ha elencato, un frutto estivo che comunque è migliore rispetto a un altro, non proprio migliore, ma che comunque dovremmo mangiare.
0: Allora, in realtà li ho proprio qui davanti, ok, quindi sono i frutti rossi, quindi diciamo che sono, quali sono i frutti rossi? Sono la fragola, il lampone, il mirtillo, il ribes, e quindi sono diciamo più che altro dei, io li intendo come superfood, ok, questo perché? Perché hanno una densità nutrizionale molto importante, ovvero che nel frutto piccolo c'è un grandissimo quantitato concentrato di sostanze nutritive, tra cui la vitamina C e gli antociani, che hanno una protezione, diciamo, hanno un ruolo importante appunto
1: tutto
0: nella protezione.
1: Esatto. Dottoressa, centrifugati, estratti, l'abbiamo anticipato prima, sono, per chi magari non riesce proprio a mangiare un frutto intero, può essere una buona possibilità?
0: Sì, diciamo che adesso vanno molto in voga, no? E quindi sono facili da produrre e quindi da anche trovare fuori casa. Sicuramente tutte e tre le varianti hanno diciamo, differenti sostanze e proprietà nutritive. Per quanto riguarda l'estratto, diciamo di per sé cos'è? È una bevanda che si estrae, appunto, il cui succo si estrae dalla polpa, quindi è sicuramente più rinfrescante, più idratante, ma ha un meno appunto apporto di fibre che vanno a rallentare l'assorbimento appunto degli zuccheri. A differenza invece della centrifuga, che è diciamo simile all'estratto, però con un quantitativo di fibra ancora maggiore, quindi diciamo si trova proprio nella parte intermedia, dove al podio diciamo possiamo nominare gli smoothie, che sono appunto una bevanda sicuramente completa, perché associata alla frutta estiva, in questo caso però frullata intera, quindi mantiene la fibra, è associata a una proteina buona, in questo caso o grassi buoni, in questo caso che è il latte oppure lo yogurt.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Troiani, grazie per questi consigli. Adesso io mi sposto, seguitemi, perché saluto e ringrazio il professor Giampaolo Ussia, benvenuto al mio medico, professore. Io ricordo che è professore ordinario di cardiologia, direttore dell'unità operativa complessa di emodinamica del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Benvenuto innanzitutto. Perché adesso noi apriamo un bellissimo spazio dedicato proprio alla salute del nostro cuore. In particolare, parliamo di stent, di interventi di angioplastica. Ebbene, c'è un numero che ci deve un po' far riflettere. Io vorrei ricordare che purtroppo le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. Ebbene, gli interventi di stent salvano la vita. E pensate, in Italia 200.000 interventi di impianti di stent vengono fatti. Però iniziamo un po' a cercare di capire che cos'è esattamente uno stent, professore.
2: Buongiorno Monica.
1: Buongiorno.
2: Grazie per l'invito e grazie anche per l'opportunità di poter parlare di un tema di salute così importante.
1: Sì.
2: Tanto vorrei descrivere brevemente i due protagonisti di questa puntata. La coronaria, che è l'arteria che porta il sangue al cuore, che in realtà è questo vasellino rosso, quindi da qui il sangue arriva al cuore e quindi fornisce, quindi alimenta il muscolo cardiaco. E lo stent. Lo stent invece è un dispositivo medico, una protesi, un piccolo tubo di metallo, una retina molto sofisticata, molto flessibile, ricoperta da un farmaco e che viene utilizzato appunto per poter riaprire la coronaria quando questa si occlude.
1: Si chiude e poi cerchiamo di capire i motivi per cui magari una coronaria si è chiusa, sono tanti i motivi, però si arriva ovviamente ad impiantare uno stent o per urgenza, emergenza, oppure perché insomma è un intervento programmato. Quali sono queste? Sono due diverse condizioni cliniche, no?
2: Esatto, è molto importante tenere presente che quando si ha una occlusione completa, quindi con un coagulo che chiude la coronaria, si ha un infarto miocardico acuto. È una situazione di emergenza e richiede un rapido riconoscimento, bisogna chiamare i soccorsi immediatamente, anche perché è molto importante intervenire rapidamente per poter riaprire la coronaria. Diciamo tra noi medici, il tempo è muscolo. Prima si interviene e più muscolo si salva.
1: Certo.
2: Invece l'angina pectoris, quindi l'angina instabile, è una situazione più di stabilità, dove c'è un interessamento di più coronarie, possono essere strette, 1, 2, 3 coronarie, però non c'è un problema acuto immediato, ma è solo vengono i sintomi, vengono in occasione di uno sforzo, di uno stress emotivo, esposizione al freddo. Quindi il paziente che nota un cambiamento del suo stato clinico.

0: negli ultimi settimane o mesi, va dal medico che ha questo dolore al petto da sforzo. Quindi poi il medico inizia una serie di accertamenti, poi diremo, e per poter fare diagnosi e quindi poter
1: sì, perché
0: programmare.
1: È lunga, cercheremo di capire anche come si interviene, come avviene anche un impianto di stent, però è bene anche ricordare i sintomi, proprio perché come ho detto all'inizio, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, allora è bene capire i sintomi che magari a volte

0: anche altri sintomi, vero?
1: Sì, diciamo che anche qui, in caso di emergenza, nell'infarto miocardico acuto, il sintomo predominante è il dolore toracico, un dolore oppressivo, come una morsa, spesso è irradiato al braccio o anche alla mandibola ed è accompagnato anche da una sudorazione fredda, profusa, da difficoltà respiratorie, da senso di mancamento di spossatezza e anche da una sensazione del paziente di, avere un, di essere in pericolo di vita. Il sintomo invece dell'angina stabile, quindi quella più stabile, quindi che non, senza urgenza, è un dolore toracico che si manifesta con lo sforzo fisico, che può essere anche fare due piani di scale, quindi viene un dolore compressivo, però ecco la differenza che dura, è meno intenso e anche ha una durata inferiore, non più di 10 minuti.
0: Adesso ci fermiamo pochissimi minuti di pubblicità, poi torneremo a parlare con il professor Ussia e ci spiegherà esattamente che cos'è un intervento di angioplastica, di inserimento di uno stent, ma cercheremo di capire anche come si fa la diagnosi quando non è ovviamente un intervento di urgenza e anche magari il postoperatorio, come il paziente si deve comportare. Tutto questo subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
0: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giampaolo Ussia, stiamo parlando della salute del nostro cuore, in particolare di interventi di angioplastica. Abbiamo capito che cos'è uno stent, quali sono i sintomi in urgenza e magari programmati che mi devono far andare sicuramente da uno specialista oppure insomma al pronto soccorso. Parliamo di cosa avviene, come si inserisce uno stent, possiamo capirlo nel dettaglio che cosa avviene all'interno delle nostre coronarie?
1: Certamente. Intanto descriviamo brevemente dove si svolge questa procedura. Si svolge in una sala di emodinamica, che è quella che c'è sullo schermo, e una sala particolare dove c'è un angiografo molto sofisticato che con i raggi X ci aiuta a vedere quello che facciamo. Tutto è proiettato su un grande schermo e anche in questo schermo riusciamo anche a monitorare i parametri vitali. Quindi il medico operatore ha tutto sotto controllo. Il paziente viene quindi messo su un lettino, viene coperto da un telino sterile e a questo punto si inizia la procedura che consiste nel ottenere un accesso arterioso. In genere si utilizza o l'accesso arterioso del polso, si chiama arteria radiale, o dell'inguine che si chiama arteria femorale.
0: E da cosa dipende? Cioè decidete voi?
1: Generalmente si utilizza l'arteria del polso perché è più confortevole per il paziente e c'è anche un più rapido recupero e anche minori complicanze di tipo emorragico. Una volta che si inserisce quindi una guida, un filo di metallo sottilissimo nell'arteria, si portano dei materiali che sono dei piccole cannule. Il primo è un interruttore molto corto che è la porta d'ingresso del catetere e poi il catetere che è un tubicino lungo circa 110 cm con diametri variabili da 1.5 mm a 2.5 mm che viene utilizzato per poter incannulare le due arterie coronarie e quindi iniettare il contrasto.
0: Ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso nel dettaglio.
1: Esattamente. Questa è la coronografia, quindi la coronografia è la parte diagnostica prima di fare un'angioplastica. Okay. Con la coronografia noi riusciamo a capire bene dove è la stenosi, quant'è severa la stenosi, se c'è un'occlusione, se c'è del calcio e quindi a quel punto pianifichiamo la procedura che consiste nel inserire un filo di metallo, un filo guida sottilissimo di metallo a valle della lesione e poi su questo filo guida utilizziamo i materiali per poter preparare la lesione. Questo è un filo guida, vedete qui sono due fili guida che sono dentro la coronaria, quindi preparare la lesione con un palloncino che allarga la coronaria. Se c'è molto calcio si utilizzano materiali particolari.

0: che servono a frantumare il calcio, e a quel punto si inserisce lo stent. Lo
1: cioè
0: stent...
1: calcio che significa se c'è molto colesterolo, così quando
0: no, no, il colesterolo non è, detto... è più morbido, il calcio è una poi si forma delle calcificazioni molto robuste, molto resistenti, che sono anche a volte molto difficili da trattare, però adesso abbiamo dei sistemi molto utili, che sono delle piccole frese sottilissime o dei palloni ultrasonici che con onde d'urto un po' frantumano questo calcio.
1: E allora, professore, ma tutto questo avviene in anestesia locale, totale, il paziente?
0: Esattamente. Quindi a questo punto, preparata la lesione, si inserisce lo stent, lo si allarga, lo si dilata con un palloncino fino a 12 atmosfere e poi è finita la procedura. Tutto questo avviene in anestesia locale, il paziente quindi è sveglio. In qualche caso, quando sono un po' ansiosi, si va un po' in ansiolitico o endovena. Noi abbiamo fatto anche un'esperienza molto recente somministrando la musicoterapia ai pazienti.
1: Ah, davvero? Abbiamo pubblicato questi dati. Come per il cervello, no?
0: Esattamente. Abbiamo pubblicato questi dati proprio recentissimamente. È un'esperienza fatta con i nostri musicoterapeuti che durante la procedura somministravano la musicoterapia al paziente con ottimi risultati in termini di vissuto del paziente, ma anche di miglioramento dei parametri fisiologici.
1: È bello questo, perché insomma è una situazione anche magari non troppo, non è dolorosa, ma secondo me insomma un po' mini invasiva c'è.
0: Esattamente.
1: E ovviamente il paziente è un po', come dire, preoccupato e ansioso, sta. Quanto dura un intervento del genere?
0: La risposta dei pazienti dura quanto deve durare, però.
1: Mi piace questa risposta, giusto. Però comunque, immagino che sia la prima domanda che le faccio ai pazienti.
0: Esatto. Comunque, in media una procedura programmata, di angioplastica programmata, dura dai 30 ai 90 minuti. Una procedura in urgenza purtroppo non è prevedibile, perché dipende dal quadro clinico del paziente, se è in shock, se sono complicanze di vario genere.
1: Ecco, stiamo vedendo un grafico, no? Ecco, che cos'è esattamente?
0: Questi sono i passaggi dell'angioplastica. Vedete nel primo riquadro, sulla sinistra, due stent che sono posizionati in una biforcazione, su due arterie coronariche che sono strette, vedete queste piccole retine iperradiopache, dopodiché si fa un controllo per vedere che siamo ben messi, e si gonfia, vedete che lì c'è un palloncino che gonfia il primo stent e anche il secondo stent, e alla fine l'ultimo riquadro è l'effetto finale. Quindi vedete come si è riaperta molto bene tutta entrambe le coronarie.
1: Professore, prima di sottoporsi a un intervento di angioplastica, non parlo in caso di urgenza, in cui insomma una persona deve correre assolutamente a pronto soccorso, e poi con la coronografia immagino che si intervenga subito. Ci sono degli esami invece per quanto riguarda se una persona appunto soffre di angina?
0: Sì,
1: e che tipo di esami, che tipo di diagnostica?
0: Diciamo che il paziente, una volta che ha un malessere, va dal medico, il medico quindi fa una storia clinica, raccoglie la storia clinica, identifica fattori di rischio, se c'è un sospetto diagnostico inizia degli esami non invasivi. Il più facile, il più standard è quello dell'elettrocardiogramma in 12 derivazioni, che già può far vedere qualcosa a riposo in casi più gravi. Altrimenti si utilizzano esami funzionali, il più utilizzato è la prova da sforzo, quindi il paziente fa una prova da sforzo con la bicicletta o con un tapis roulant, è un protocollo standardizzato. Durante questa prova da sforzo il paziente è monitorizzato con elettrocardiogramma, la pressione, e poi c'è un medico con l'infermiere presente, quindi si evidenzia se vengono dei sintomi o se hanno delle alterazioni che possono far sospettare una stenosi coronarica.
1: Ecco, professore, dopo l'intervento un paziente che ha subito un intervento di angioplastica, come si sente? E quali sono anche le terapie a supporto?
0: Esatto. Parliamo sempre di quelle programmate.
1: Quelle programmate, ma anche immagino quelle non programmate. Non so se la terapia è la stessa, però.
0: Iniziamo con quelle programmate. Programmate, il paziente dopo la procedura in genere si sente bene, perché è molto poco invasiva. Se si va dal braccio, dal polso, il paziente già dopo 8 ore è già in piedi e dopo 2 giorni dall'intervento è già in dimissione. Nel paziente invece con un infarto miocardico il decorso è diverso, perché bisogna transitare in una terapia intensiva cardiologica per almeno 48-72 ore per essere monitorati e per poter quindi monitorare il recupero del muscolo cardiaco una volta che si è aperta la coronaria.
1: Le terapie
0: sono importantissime. La terapia fondamentale è la terapia antiaggregante, quindi si utilizzano dei farmaci che rendono più fluido il sangue. Quindi in genere all'acido acetilsalicilico, la spirinetta, si associa un altro farmaco antiaggregante per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi. Oltre alla terapia antiaggregante è molto importante anche controllare il colesterolo, quindi i pazienti hanno farmaci per controllare il colesterolo, oltre ovviamente anche a modificare le abitudini di vita.
1: E questo è importante, modificare lo stile di vita è importantissimo. Quanto dura uno stent e poi magari bisogna controllarlo lo stent, anche perché una persona cui è impiantato uno stent si sente bene, per cui insomma si dimentica che ha avuto un intervento che comunque insomma un intervento al cuore.
0: Diciamo che un restringimento dello stent può occorrere nel 3% 5% dei pazienti entro i primi 12 mesi. In realtà ormai con gli stenti medicati questa incidenza di ristenosi è molto più bassa. E tutto anche dipende dall'aderenza terapeutica del paziente. Se il paziente svolge correttamente la terapia che viene data e anche modifica l'abitudine di vita, il fumo di sigarette è quello più importante, questa incidenza di ristenosi è molto bassa. E comunque c'è una buona notizia: in caso di ristenosi si può tranquillamente ripetere un'angioplastica con materiale dedicato con ottimi risultati.
1: Questo è buono, questa è una bella notizia. Grazie di cuore al professor Ussia, grazie davvero. Adesso seguitemi perché parliamo di una giornata molto importante. Io intanto saluto e ringrazio il professor Graziano Onder, benvenuto al Mio Medico. Io ricordo che il professore ordinario di medicina interna e cure palliative è direttore dell'unità operativa complessa di medicina e cure palliative presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. È un po', io vorrei ripetere, lo ripeto ogni volta che magari parliamo di cure palliative, che c'è una legge a supporto di questa giornata, che è la legge 38 del 15 marzo del 2010, che è importante ricordarla, perché le cure palliative, una volta che si parla di cure palliative, professore, si parla, si intende, purtroppo c'è questa un po' mistificazione di questa giornata dedicata ad una persona che sta morendo. In realtà non è così, è vero. Che cosa si intende? Cosa si intendono per cure palliative?
2: Sì, le cure palliative sono un approccio che mira a migliorare la qualità della vita. La qualità della vita delle persone che hanno malattie inguaribili e progressive. Tipicamente pensiamo al tumore, ma non solamente quello. Ci sono le malattie cardiovascolari, le malattie neurologiche. Pensiamo all'Alzheimer. Quanti di noi hanno avuto un nonno o una nonna che progressivamente si è allettato e perdeva autonomia? Sono un approccio che pensa al paziente ma anche alla famiglia, quindi in cui la famiglia è coinvolta a tutti gli effetti nel percorso di cura. E in ultimo sono un approccio che pensa al problema fisico, sicuramente risolve il problema dolore, il problema affanno, ma non si limita a questo, si limita a considerare l'aspetto psicologico, spirituale della persona. Certo. Non è un caso che le cure palliative non si facciano con un singolo specialista, ma si facciano con un team di specialisti che lavora attorno al paziente, mettendo il paziente al centro.
1: Però molto spesso si intende, professore, no? Come se i medici abbandonino un po' le terapie per una persona, perché ha detto, insomma, queste cure vengono magari somministrate a persone che soffrono di dolore cronico, sicuramente i malati oncologici, e magari anche le persone che sono nelle loro fine vita, proprio per migliorare la qualità della vita. Ma non è però un percorso di cura? Che cosa si intende veramente?
2: Assolutamente, è un percorso di cura, c'è un falso mito da sfatare. Cure palliative non vuol dire abbandono, non vuol dire chiudere la porta, tutt'altro, una valorizzazione della qualità della vita delle persone. Mi faccio anche dire questo, Monica, molto spesso c'è confusione nel pubblico, ma anche negli operatori sanitari, tra cure palliative e eutanasia o suicidio medicalmente assistito. Sono due aspetti diametralmente opposti, proprio perché le cure palliative vogliono valorizzare la vita e la qualità della vita delle persone, non semplicemente chiudere. Certamente i trattamenti vanno proporzionati alla persona, alle sue caratteristiche, a quelle che sono le priorità di cura. Però assolutamente le cure palliative sono un approccio che vuole valorizzare la vita delle persone.
1: Io ho detto all'inizio che c'è una legge che tutela, appunto, tutela soprattutto noi pazienti e i familiari, perché sono coinvolti anche i familiari. Allora come attivarle? Quando attivarle, professore, le cure palliative?
2: Allora, la legge che abbiamo è una delle più moderne, ormai ha più di 15 anni, perché è del 2010, l'ha detto bene Monica. Però ci dice che è importante attivarle queste cure palliative precocemente. Non sono alternative alla cura, quindi alle cure tradizionali, alle cure specialistiche. Quindi,
1: cioè un paziente può fare sia le cure tradizionali e le cure palliative.
2: È evidente, un paziente oncologico può fare la chemioterapia, essere seguito dall'oncologo e parallelamente essere seguito dal palliativista, che metterà priorità su alcuni aspetti, il trattamento dei sintomi, l'aspetto psicologico, il coinvolgimento della famiglia, la pianificazione delle cure. Che cosa mi succederà da qui a un anno? Come seguirò il mio percorso di cura? Quindi le due cose vanno di pari passo.
1: Ecco, dove si possono applicare? Ci sono diverse modalità, magari ci sono alcuni pazienti che non riescono neanche ad uscire di casa, no, professore? C'è questa alternativa, la possibilità di essere seguito anche a casa? Un paziente può essere seguito nel proprio domicilio?
2: Sì, anche qui si pensa sempre alle cure palliative uguale hospice, uguale ultimi 15 giorni di vita. Non è così. Le cure palliative, grazie alla legge 38, si possono fare in diversi contesti. A casa, ambulatorialmente, in ospedale, che è un setting importantissimo, E oggi c'è una legge che le vuole portare anche nelle strutture residenziali per anziani.

0: dove proprio ci sono tante persone che hanno malattie croniche inguaribili e progressive. Quindi si devono poter fare, si devono fare e si fanno in tutti quanti questi contesti.
1: Hanno la stessa efficacia, perché quando si pensa all'ospedale, ovviamente si pensa, come dire, a un team di specialisti che stanno dietro alla persona, magari mi prescrivono dei farmaci e mi fanno assumere dei farmaci ospedalieri. Quando si è a casa, professore, hanno la stessa efficacia queste terapie?
0: Certamente, certamente, tutto è proporzionato. È chiaro che in ospedale ci saranno delle esigenze particolari, acute, a casa ce ne saranno delle altre, ma anche i team che vengono a casa sono team multidimensionali, quindi c'è lo psicologo, c'è l'infermiere, c'è il medico, ci sono più professionisti che lavorano intorno al paziente e con il paziente e la sua famiglia.
1: Proprio per migliorare la qualità della vita e star vicino anche ai familiari che magari sono un po' troppo preoccupati e angosciati, invece parlare con un medico o uno psicologo o con un infermiere che vengono a casa può fare davvero la differenza. Parliamo anche della morfina. Beh, la morfina è uno dei tanti medicinali utilizzati proprio per curare cosa? Il dolore cronico, però quando si pensa alla morfina molte persone pensano, Dio, è un medicinale tossico e mi farà morire. È così?
0: Assolutamente no, la morfina e gli oppiacei sono farmaci che sono estremamente utili, che sono utili nel trattamento del dolore, che sono utili anche per esempio nel trattamento dell'affanno, della dispnea, nei pazienti cardiopatici o con problemi respiratori. Sono farmaci che funzionano bene se sono gestiti dai professionisti che li sanno
1: Certo.
0: utilizzare. Quindi non bisogna averne paura, la morfina non accelera l'exitus, non porta alla morte, d'accordo? È un farmaco che serve a trattare dei sintomi e che è estremamente efficace per quel trattamento, quindi che va utilizzato sotto controllo delle persone che lo sanno fare.
1: Grazie, grazie di cuore al professor Onder, grazie per questi consigli, grazie a tutti gli ospiti. Scaricatevi la nostra app Play 2000, andate alla ricerca del nostro programma Il mio medico è lì, vi sbizzarrite alla ricerca, insomma, di tanti consigli utili che noi ogni giorno vi diamo in maniera copiosa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dell'acqua, una risorsa preziosa, preziosissima. Bisogna evitare gli sprechi anche in prospettiva futura, ma soprattutto cercheremo di analizzare come abbinare le acque, perché gli italiani sono grandi consumatori di acqua minerale. Cercheremo di capire come leggere l'etichetta, in che modo insomma abbinarla ai vari pasti che facciamo nel corso della giornata. Lo faremo con i nostri ospiti, con il nostro ospite che vedete dietro a un tavolo ricco di acqua, di bottiglie di acqua, con Mario Celotti, che è il presidente dell'ADAM, l'associazione degustatori di acque minerali e idrosommelier, che ci aiuterà soprattutto nel cercare di abbinare il più possibile l'acqua minerale. E poi con il nostro consueto amico della trasmissione, Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. Ben ritrovato. Presidente, se avete delle domande sull'acqua, c'è Maris qui per voi.
1: Figurati Giuseppe se non ne hanno, perché ovviamente ci consiglio di consumare sempre più acqua perché fa bene, ma quale acqua dobbiamo consumare? Se avete delle domande specifiche potete scriverci tramite il nostro numero, sia tramite WhatsApp che SMS. E il numero è il seguente, 340 880 1035. Vi ricordo ovviamente che se preferite potete anche mandare una mail a vediamocichiaro@tv2000.it e come sempre seguiteci e scriveteci durante la diretta in onda tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, dicevo, l'acqua è una risorsa preziosa, preziosissima, anche in prospettiva.
2: Assolutamente sì, perché noi siamo abituati a vedere l'acqua come qualcosa che ci sia sempre. In realtà non è così, anzi, noi dobbiamo imparare a risparmiare l'acqua, perché se in alcuni territori del nostro paese l'acqua c'è veramente sempre, in altri si raziona, perché ce n'è meno. E probabilmente con l'andare avanti saremo destinati, soprattutto con i cambiamenti climatici, ad avere minori quantità di acqua disponibile per l'uso umano.
0: Ecco, voi avete lanciato una campagna, tra poco parleremo di questi preziosi consigli per evitare di sprecare tanta acqua, ma prima passiamo al nostro presidente dell'ADAM, l'Associazione dei Degustatori di Acque Minerali, poi la curiosità ci spiegherà come si fa a diventare degustatori di acqua minerale. Le chiedo, ma insomma gli italiani bevono tanta acqua, quanta?
3: Tanta, cioè l'acqua va bevuta nell'arco della giornata, ce lo dice sempre la medicina, quel litro e mezzo o due al giorno, che poi troviamo anche negli alimenti. Se uno ha una sana e corretta alimentazione non c'è bisogno di annegare nell'acqua. Quel tanto che basta, quel litro e mezzo o due, che dobbiamo berne poco e spesso nell'arco della giornata.
0: E cambiare anche l'acqua?
3: È importante cambiare l'acqua, perché una bottiglia di acqua minerale è un cocktail. Perciò se noi beviamo sempre la stessa acqua, abbiamo sempre gli stessi minerali, bicarbonato, calcio, solfato che c'è in quella bottiglia. E magari ci vengono a mancare gli altri e le troviamo magari in un'altra tipologia di... Perciò anche a casa dovremmo avere non l'acqua, sì l'acqua, ma le giuste acque adatte al nostro io, alle nostre patologie, ma soprattutto anche per godere
0: i piatti,
3: a tavola.
0: I piatti che lei, che abbiamo qui in studio, tra poco cominceremo questo viaggio, ma prima chiedo al Presidente Premuti, allora diamo dei suggerimenti pratici a casa per evitare gli sprechi dell'acqua, quali possono essere?
2: Ma io direi che sono dei suggerimenti molto semplici, a volte anche banali. Dire che mettere i frangiflusso ai rubinetti significa risparmiare 6.000 litri d'acqua l'anno è importante. Molti, voglio dire, non ci fanno caso perché sembra che ne esca sempre la stessa quantità. In realtà non è così. Preferire la doccia alla vasca da bagno è anche quello importante, perché con la doccia normalmente si utilizzano 20-25 litri, nella vasca ce ne vanno anche più di 50.
1: Certo.
2: E quindi c'è differenza. E ancora potremmo dare altri consigli, come per gli elettrodomestici, vanno utilizzati a pieno carico, perché la quantità di acqua che noi utilizziamo è la stessa sia a pieno carico che con un carico inferiore.
0: E allora, prima di entrare nel vivo della trasmissione con le vostre domande e con i piatti, siamo andati in strada con i nostri microfoni e con le telecamere per cercare di capire ma che acqua bevono gli italiani? Vediamo le risposte.
1: Io bevo acqua liscia.
4: Se posso scegliere, leggermente frizzante.
5: Sì, io bevo acqua del rubinetto.
6: A me piace solo la liscia. Bevo anche la leggermente frizzante, ma se no piace molto quella di rubinetto di Roma.
7: Mi capita raramente di acquistare acqua.
8: La compro perché vendo sempre la solita marca e compro sempre quella. Sì.
9: No, ultimamente non la compro l'acqua.
10: L'acqua in bottiglia la compro, ma non leggo l'etichetta.
11: Normalmente quella a basso contenuto di sodio.
12: Sì, la leggo per vedere il residuo fisso. Quello vado a leggere, quello riesco a capire quando ce n'è di più, di meno, solo quello.
13: No, mai, non la leggo mai l'etichetta.
10: Alcune volte utilizzo le casette dell'acqua che si trovano davanti al Colosseo.
14: Sì, sì, è un erogatore gratuito e quando capita anche ne usufruiamo, perché proprio l'obiettivo è quello là di ridurre la plastica.
8: Cioè abbiamo un centro commerciale vicino che ce l'ha, però sinceramente non ci vado quasi mai.
15: Sì, ci sono le casette dell'acqua, ma io non ne usufruisco.
16: Ma che differenza c'è tra acqua dal rubinetto e quella della casetta?
0: Insomma, questa le voci. Allora, una domanda proprio flash ai nostri ospiti. Acqua del rubinetto o acqua in bottiglia?
3: Acqua di rubinetto è un'acqua potabile, buonissima, è un'acqua da bere. Logicamente non hai tutti il cocktail che ci può essere dentro una bottiglia di acqua minerale, che magari le puoi cambiare e vai a completare tutta la scaletta dei minerali, degli ioni che ti possono servire per il tuo io.
0: Premuti, una battuta rapida.
2: Ma io direi delle differenze. L'acqua minerale ha dei residui minerali che sono stabili nel tempo. L'acqua del rubinetto non ha la stessa stabilità, ma è un'acqua ottima, costa 1000 volte meno e tutto sommato è sicuramente pura e potabile.
0: Le domande da casa, Maris.
1: Allora, a proposito dell'acqua del rubinetto, la signora Elisa, insomma, lei ci scrive dalla campagna di Missil Mary, quindi insomma in Sicilia, ci dice: ecco, l'acqua in casa si può bere? Perché in realtà ci sono diverse notizie che dipende da regione a regione, in base al luogo. È effettivamente così? Chiedo a voi.
0: Prego, benvenuti.
2: L'acqua del rubinetto si può bere, ma anche con molta tranquillità, perché l'acqua degli acquedotti pubblici viene controllata più volte al giorno. Quindi quando arriva al rubinetto è sicuramente pura. Poi potremmo noi trovare delle differenze di sapore, di odore. Quello dipende chiaramente anche da quanto sono vecchie le tubature del nostro, certo, del nostro stabile. Se abbiamo ancora tubature in piombo, è chiaro che ci stanno poi dei problemi che sono di carattere infrastrutturale, ma l'acqua parte pura e arriva pura.
0: Allora, cominciamo questo viaggio nelle pietanze. Presidente Celotti, partiamo con gli antipasti. Che antipasti abbiamo e che acqua chiaramente bisogna abbinare?

0: Magari che scelta dobbiamo fare guardando immagino l'etichetta.
1: Certo, l'importante è leggere l'etichetta sempre, lì c'è di tutto, capire che minerali ci sono e soprattutto per noi idrosommelier l'importante è il residuo fisso, che sarebbe l'autostrada del gusto. Più è alto come nel vino, il bianco, il rosato, il rosso è importante. La stessa cosa è per l'acqua. Io vengo dal mondo del vino, perciò abbiamo creato una didattica che è simile. Perciò, ad esempio, qui abbiamo due gamberetti al vapore. Uno al vapore naturale e uno al vapore però con maionese o magari altre salse. Allora, con questa qui al naturale, a noi non ci serve la bollicina, perché c'è anche un discorso importante di come viene addizionata quest'acqua. E oggi, per fortuna, le aziende ci danno la possibilità di avere anche le tre linee, con una bollicina piccola, media e grossa, che questa ci aiuta tantissimo noi idrosommelier. Questa ci aiuta tantissimo che tra un piatto e l'altro si pulisce il palato e non c'è bisogno di dire al cliente questo è lo spazzolino.
0: Quindi gamberi al vapore, proprio semplifichiamo per casa, allora, gamberi al vapore...
1: Non ha bisogno di... basta un'acqua piatta, cioè quella liscia, chiamiamo liscia tecnicamente piatta, se aggiungiamo le salse meglio avere con la bollicina.
0: Con la bollicina. Bollicina.
1: E cambiamo anche tipologia di bicchiere.
0: Perfetto.
1: Cioppone oppure con gambo perché abbiamo bisogno di una temperatura leggermente più bassa. E...
0: poi
1: andiamo al prosciutto, il prosciutto come vedete c'è la sua linea,
0: salato, quindi un po'
1: saporito e tutto il resto, in più c'è quel velo di grasso eccezionale che abbiamo bisogno di una bollicina piccola possibilmente con un olio minerale vicino ai 250-300, non è bisogno di andare molto in alto. Anche qua possiamo arrivare a una bollicina sui 200-150, anche stare ancora più bassi, perché non abbiamo... grandi, c'è solo la salsa e non ha grandi sapori, perciò questi sono i due antipasti, diciamo.
0: E poi vedremo gli altri piatti. Le chiedo, lei ha detto questo residuo fisso, lo chiedo anche a Premuti, che cosa vuol dire? Io vado a comprare una bottiglia d'acqua, più alto il residuo fisso e più?
1: E più ci sono, io lo chiamo l'autostrada di ha più sapore, e come fosse arrivi a 1000. Perché c'è la legge, poi ce lo dice, da 0,50 sono le minimamente mineralizzate, da 50 a 500 la legge ti dice che sono le oligominerali, che sono la maggior parte che abbiamo, e poi ci sono le minerali che fanno fino ai 1500 e oltre. Perciò,
0: è fondamentale questo residuo fisso. Sull'etichetta, Premuti, vuol dire qualcosa e poi andiamo ai nostri telespettatori.
2: Sull'etichetta noi troviamo delle indicazioni che sono obbligatorie, ma che sono anche importanti che noi le leggiamo, tra cui... dove viene prelevata l'acqua, se acqua minerale, acqua di sorgente, c'è una leggera differenza.
0: Dovrebbero aumentare un po' i caratteri.
2: Dovrebbero aumentare, ma poi diventerebbe,
0: le etichette non si vedono, non
2: diventa
0: leggono,
2: più un'etichetta, ma diventa lenzuolo. C'è appunto le componenti minerali che sono disciolte all'interno dell'acqua. C'è l'indicazione del residuo fisso, normalmente a 180 gradi l'evaporazione lascia qualcosa e non lo troviamo. C'è anche l'indicazione del periodo di tempo in cui è preferibile berla quell'acqua, ma non perché scade, l'acqua non scade, ma perché può cambiare la conservazione delle bottiglie, soprattutto in plastica, cambia, fa cambiare l'acqua e possiamo trovare anche elementi di plastica disciolti nell'acqua
0: e ne parleremo,
2: e certamente
0: ne parleremo.
2: Non fanno bene.
0: Acqua, cioè plastico, vetro, tra poco questo sarà l'argomento, ma andiamo dai nostri telespettatori.
3: Allora, diversi telespettatori ci stanno chiedendo con marche proprio, insomma, su messaggi che non possiamo ripetere se sono buone o meno. Ecco, questo però possiamo seguire i consigli del Presidente Premuti e leggere bene le etichette. Abbiamo parlato, ecco, di etichette e la signora Pina vuol chiedere, insomma, al Presidente Celotti, oggi ci sono, insomma, tantissime etichette riguardo l'acqua, e che cifra però dovrebbe contenere un residuo fisso che non sia dannoso alla salute?
1: Il residuo fisso è, come dicevo prima, la scaletta del gusto, no? Più è basso è meno sapore all'acqua, è come fosse un vino bianco, più cresce arriviamo al rosato, un vino rosso non importante, più va in alto arrivi al Barolo, arriva ai grandi Chianti, è la stessa filosofia, perciò dipende molto dai piatti, dipende molto anche dal nostro io, che patologie abbiamo. L'importanza invece poi del pH, che è anche un'altra cosa importante da tenere presente sull'etichetta, che ci dice anche perché la media dell'acqua è 7, se sotto il 7 andiamo verso l'acidità, se sopra diventa basica, e nelle basiche abbiamo le acque che poi ci potrebbero andare bene perché sono delle acque che con tendenza dolce anche, ci andrebbero bene anche sul dessert che vedremo dopo. No.
0: Vediamo allora invece il primo piatto, non arriviamo al dessert. Il primo piatto, che piatto abbiamo scelto?
1: Presidente? Abbiamo scelto una lasagna tipo bolognese, che è una classica, perciò tutti la conoscono. In questo caso abbiamo bisogno che il residuo sia un po' più alto di quello degli antipasti. Se qua eravamo arrivati a 2,50, 3,50, qui dobbiamo arrivare vicino al limite dell'olio minerale, che sono i 500. Anche superarla un attimino. Perciò diciamo 4,50, 5,50 sono scelti. Con la possibilità di una bolla media, possibilmente, perché c'è un po' più di grasso, un po' più dentro di formaggio e cose varie, in besciamella, e abbiamo bisogno di ripulirci il palato per poi andare a godere il piatto successivo. Perciò, diciamo, il limite dell'olio minerale vicino ai 500, o superarlo un attimino, e poi una bolla media, medio-alta, per pulirci il palato e godere. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, non deve aver paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. L'anitride carbonica ti può anche aiutare nella digestione e soprattutto quelle bollicine in bocca ti ripuliscono, ti fanno godere a tavola.
0: Premuti, vetro o bottiglia in plastica?
2: Assolutamente vetro, chiaramente è un contenitore che troviamo raramente nei supermercati, è molto più frequente quello in plastica, però è chiaro che il vetro, oltre ad essere riciclabilissimo, è un elemento puro quanto l'acqua e non lascia residui e poi può essere riutilizzato all'infinito.
0: Maris.
3: Allora, la signora Sandra, e tra l'altro possiamo appunto riutilizzarlo e facciamo anche un buon impatto sull'ambiente, perché ci raccontava un telespettatore che ha riutilizzato più volte una bottiglietta in plastica, tra l'altro magari anche tenendolo in macchina il calore, il sapore dell'acqua ne va a risentire e penso anche la salute. Comunque passiamo a consigli anche concreti, perché nella quotidianità i nostri telespettatori fanno il caffè e la signora Sandra voleva sapere se per il caffè della moca che è a casa può usare l'acqua del rubinetto oppure dovrebbe utilizzare l'acqua in bottiglia. Celotti.
1: L'acqua di rubinetto abbiamo detto che è l'acqua potabile, garantita fino a quando arriva al rubinetto. Da lì in poi sono responsabili quelli che mettono i macchinari, eventualmente, se non fanno i lavaggi giusti, le trasformazioni non usano i trattamenti giusti. Perciò può usare tranquillamente. Nell'acqua minerale, logicamente, non deve scegliere l'acqua con le bollicine, perché altrimenti farebbe cose. E acqua, non c'è bisogno di caricare, potrebbe benissimo essere un'acqua oligominerale bassa, tranquillamente, senza andare a creare dei problemi di minerali e cose varie. Se è una cosa di sicurezza, ecco. Esatto. Cioè nell'acqua potabile ci potrebbe sentire ancora un po' il cloro, per capirci, però oggi sono trattate talmente bene che questo rischio c'è, non c'è, basta che stia aperto un attimino.
0: Ecco, Presidente, passiamo dal caffè al secondo piatto, facciamo una inversione di tendenza, torniamo indietro perché abbiamo preparato della carne con delle patate, vedo.
1: Sì.
0: Lì, allora, qual è il giusto, la sintonia giusta con l'acqua?
1: Dunque, qui abbiamo un filetto, ha un bel colore tagliato bene, e a fianco ci abbiamo messo una salsa bernese. Una salsa bernese che in bocca, già ve la potete immaginare, ti impasta la bocca. Perciò, per quel motivo lì, andiamo a scegliere un'acqua che abbia la bolla, semplice. E media o meglio grossa, dipende quanto quantitativo noi abbiamo di queste salse grasse. Se abbiamo dei brasati, degli stracotti, abbiamo bisogno magari della bolla ancora più grossa. Qui abbiamo bisogno di un'acqua minerale, non più oligo, ma che sia acqua minerale, che la legge ci fa quel salto da 500 a 1500, che potremmo andare vicino ai 9, 950, 1000, 1100, 1200 di residuo e con una bolla medio-alta.
0: E allora, visto che ci troviamo, continuiamo e chiudiamo con il dolce.
1: Con il dolce noi abbiamo bisogno di un'acqua piatta, non c'è bisogno che di bollicine e cose varie, un'acqua piatta, possibilmente un'acqua basica, perciò con quel pH che sia vicino all'8, che diventa basica, e che ti dia la possibilità che abbia anche magari la tendenza dolce. Io che vengo dal mondo del vino, abbiamo sempre fatto fatica, ad esempio, a abbinare del cioccolato con il vino. Oggi siamo arrivati anche ai Beroli, Chinati e così via. Con l'acqua è molto più facile che con il vino fare l'abbinamento con un'acqua basica con tendenza dolce.
0: Premuti, come conservare nel migliore dei modi l'acqua?
2: Molto semplicemente metterla nel contenitore chiuso, magari il vetro, e poi metterla non vicino a noi, in pieno sole.
0: Maris.
3: Allora, stanno arrivando veramente tantissime domande. Innanzitutto chiedevano, non sapevo dell'esistenza della figura dell'idrosommelier, ecco se poi possiamo...
0: E allora ce lo facciamo spiegare, la domanda mia successiva, poi...

0: E poi ecco, tantissimi adesso ci sono diverse pubblicità di questi rubinetti che si applicano a casa, insomma un rubinetto in aggiunta, ecco, e Rosina chiede che cosa ne pensate, insomma, dei congegni che si applicano ai rubinetti di casa per purificare e rendere frizzante l'acqua oppure fredda, ecco, sono affidabili, Presidente Premuti, che ne pensa?
1: Allora, non ne penso molto bene perché questi vanno a depurare qualcosa che arriva già puro. E nel peggiore dei casi in cui assorbissero quel residuo fisso che normalmente c'è nell'acqua e c'è anche nell'acqua potabile, che cosa succede? Che se non vanno a pulire poi i filtri, prima o poi i filtri assumono una carica batterica e noi beviamo acqua con batteri quando ce l'avevamo
0: Già
1: bella pura
0: pura.
1: in origine. È pur vero però che alcuni, ed è un piacere personale, piace berla con le bollicine, piace berla fresca, quindi io direi nulla osta mettere queste apparecchiature, ma mettiamole con l'attenzione di andare a pulire il filtro con regolarità, perché non c'è bisogno di sporcare acqua che già è
0: Tra
1: pulita.
0: l'altro un costo ce l'hanno a
1: E
0: volte, anche non
1: c'hanno costi
0: sono.
1: anche elevati,
0: Esatto.
1: anche nel consumo della corrente.
2: Allora, Celotti, come si diventa degustatori di acque minerali o idrosommelier? La stessa cosa, immagino.
3: Cioè, noi facciamo degli incontri didattici, no? Noi cerchiamo di fare cultura dell'acqua, non solo l'acqua nel corpo umano, come dice il mio vicepresidente, il dottor Zanasi del Sant'Orsola, e noi cerchiamo di fare degli incontri didattici per far capire, conoscere innanzitutto le acque, cos'è l'acqua, perché noi siamo acqua, nessuno sa cos'è l'acqua, purtroppo, e come bere, cosa utilizzare e soprattutto come abbinare le acque, perciò conoscere le acque minerali, la legge, cosa ci dice la legge, che ci dice già, come abbiamo detto prima, il residuo fisso, ma ci dice anche la seconda cosa, se è bicarbonata, calcica, sodica, magnesiaca e così via, che dovremmo tenere presente in etichetta. Perciò ci sono i simboli dei vari minerali in etichetta, noi dobbiamo imparare a leggere questa etichetta per capire cosa c'è in quella bottiglia.
2: Premuti, d'altra parte l'Italia è il record mondiale di consumo pro capite di acqua minerale,
1: Sì.
2: leggevo 257 litri all'anno.
1: 6 miliardi di bottiglie che circolano per il paese ed è qualcosa, io direi, di assurdo, perché quando noi abbiamo delle acque meravigliose che arrivano già al rubinetto, magari lasciamoci il piacere dell'acqua con le bollicine per eventi particolari, ma perché dobbiamo alterare quello che già è puro andando a prendere cose che vengono conservate molto spesso molto male dai supermercati? Quindi io direi cerchiamo di valorizzare anche quello che esce dal rubinetto e voglio aggiungere solo una cosa e complimenti invece per quello che ci ha fatto capire oggi il nostro amico, perché anche l'acqua è cultura e ci ha dato delle pillole di cultura.
3: Ed è medicina. È
2: Ed
0: vero?
2: è fondamentale che bisogna bere, tutti devono bere l'acqua, insomma, l'abbinamento è preziosissimo.
0: E
2: Maris.
0: apposta spesso, insomma, per rendere accessibile a tutti insomma, la possibilità di bere acqua nei vari paesi si trovano delle cassette. Ne sentivamo anche prima dai telespettatori che raccontavano che non tutti ne usufruiscono, però ecco, chiede la signora Cristina se queste cassette insomma, che distribuiscono acqua hanno la stessa qualità del rubinetto di casa.
3: Distribuiscono acqua? Non...
0: I distributori dell'acqua che ci sono
3: Ah,
0: gratuiti
3: quelle
0: quando uno si va a
3: rubine.
0: riempire le
3: Allora,
0: bottiglie, per
3: noi non
0: esempio.
3: abbiamo niente contro queste cose, però quelle casette delle acque le
0: Esatto.
3: intende. Allora, va tutto bene finché il beccuccio è, siamo tranquilli. Arriva il ciclista, poggia la borraccia, beve e riappoggia. Siamo tranquilli su quel beccuccio, tra virgolette. E
0: Potrebbe essere contaminato.
3: quello è solo un discorso di igiene eventualmente, quella è un'acqua potabile che viene eventualmente solo aggiunta di anidride carbonica, che può piacere, però il sindaco è già garantista finché ti porta l'acqua lì. Non, fino lì siamo tranquilli che è potabile. Da lì in poi quello che avviene è responsabile il ristoratore, l'albergatore o chi usa questo
2: Presidente,
3: apparecchio.
2: abbiamo capito da questa chiacchiera oggi che come per il vino, dove c'è una
3: No.
2: grande tradizione, come per l'olio, dove sta crescendo fortunatamente un'attenzione da parte dei consumatori, anche per l'acqua non bisogna avere una bottiglia a casa, bisogna avere tante bottiglie e declinarle in base a quello che mangiamo, a quello che facciamo e anche al nostro stato di salute. Mi sembra un qualcosa di fondamentale anche in prospettiva futura. Davvero grazie ai nostri ospiti, al presidente dell'ADAM, Associazione

0: degustatore acqua minerale e idrosommelier Mario Celotti, grazie.
1: Grazie dell'invito, grazie.
0: Grazie Presidente e grazie come sempre al Presidente di Consumer Italia anche per quei consigli preziosi per non sprecare acqua, Fabrizio Premuti. Vediamo più questa puntata.
2: Per oggi è tutto, ovviamente un grande grazie anche ai nostri amici da casa che ci hanno seguito. Se vi siete sintonizzati in ritardo non vi preoccupate, scaricate gratuitamente l'applicazione Play 2000 e noi vi auguriamo un buon proseguimento.
0: Grazie a tutti, serena giornata a casa.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata i gruppi di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Cartoceto, cero che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone, e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà chiamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi non rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre, verso ogni sua creatura.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi vi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

Preghiera per le famiglie. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ti presentiamo le nostre famiglie. Importante è la famiglia per la Chiesa e per il mondo. O Madre della famiglia di Nazareth, tu conosci le difficoltà, i problemi, i pericoli di tutte le famiglie. Tu vedi la crisi che travaglia oggi la famiglia. Corruzione, infedeltà, discordie, divorzio, aborto, egoismo. O Madre e Regina, tieni lontano dalle nostre famiglie questi mali. Regni sempre nelle nostre case il rispetto e l'amore tra i figli e i genitori, tra fratelli e sorelle. Regni sempre nelle nostre case l'amore di Dio e vi fiorisca ogni giorno la preghiera. O Regina della famiglia, tieni sotto il tuo manto i genitori,

gli sposi, i figli, i nonni, soprattutto i bambini. Perché? E per questo, o Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Figlio Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Il progetto si intitola Essere a casa. È stato presentato e approvato presso la Caritas nazionale per venire incontro ai problemi che sempre più si evidenziano dei senza fissa dimora. L'assistenza di primo livello avviene solamente di notte, solamente per l'alloggiamento notturno.
1: Ehi, raga, buonasera.
2: Ciao, tutto a posto?
1: Ciao Clino, come stai ragazzi? Tutto a posto? Grazie.
3: Mi chiamo Salah e sono della Tunisia. Sono in Italia da quasi 30 anni. E adesso faccio l'operatore a questa struttura. Voglio ringraziare veramente il Caritas che mi hanno dato questa opportunità. Quando arrivano qua gli ospiti, io gli do il letto e la stanza dove devi dormire, diciamo, e gli diamo tutto il necessario che serve, un pasto la sera e poi diciamo c'è la doccia, c'è tutte le cose diciamo necessarie per loro.
0: Dopodiché abbiamo l'accoglienza di secondo livello. Questa accoglienza è più organica e più dilatata nel tempo e si svolge presso i locali del centro di accoglienza Giovanni Paolo II.
4: Sono Seifu, vengo dal Senegal, vivo qui dal 2018 e dopo vari percorsi di accoglienza che ho fatto, oggi sono stato accolto tramite la Caritas che mi stanno dando questa opportunità di poter continuare gli studi e poter iscrivermi anche all'università. E vivere in questa casa è un'opportunità che ti aiuta a conoscere altre persone, e vivere con le persone di culture diverse e poi alla fine diventiamo come tipo una famiglia, comunque, ma vivere con loro comunque ti raccontano come vivere di là, è bello. Vivere qua.
0: Terminato anche questo secondo livello di accoglienza, le persone vengono accompagnate per diventare più autonome, grazie ai fondi per l'8 per 1000 che siamo riusciti a mettere in campo questo progetto.
5: Mi trovavo in difficoltà con la mia attività bibliografica e non ero più in grado di sostenere le mie spese di alloggio. Io, senza il contatto della Caritas, francamente non posso dire come sarei finito, non sapevo proprio dove sarei potuto andare. Adesso devo dire che mi sono formato una specie di famiglia un po' surrettizia, ma che funziona, e stando insieme possiamo darci non solo il sostegno per le spese, ma anche il

0: questo centro per me rappresenta tutto, tutto nel senso che io da qua sono ripartita con la mia vita. Qua trovi casa, qua trovi una famiglia, qua trovi persone che ti ascoltano.
1: Il progetto, in collaborazione con le parrocchie del centro storico di Cassano allo Ionio, si chiama L'appetito vi studiando, in quanto si basa su due momenti fondamentali: l'appetito, la mensa, e la vi studiando, il dopo scuola e i laboratori. Il progetto è destinato a minori a rischio di dispersione scolastica.
2: Provengono da situazioni familiari, sociali ed economiche svantaggiate, quindi ogni giorno ci troviamo di fronte a bambini che hanno una bassa autostima, hanno insicurezze, presentano difficoltà sia a livello sociale ma anche con se stessi.
3: Se non ci fosse questo centro io sarei molto triste perché i compiti non li so gestire da solo. Di questo centro mi piace lo sport che facciamo e arte.
1: Dopo il doposcuola si alternano diversi animatori, maestri di laboratorio, perché abbiamo pensato fosse importante, oltre all'accompagnamento scolastico, accompagnare i ragazzi alla crescita, alla scoperta, più che crescita, alla scoperta dei loro talenti. Credo che i ragazzi meritano di avere degli educatori che li aiutino e li sostengano nel loro percorso affinché possano realizzare quello che il loro cuore merita, quello che il loro cuore sogna.

0: Io mi auguro che non si chiude mai e non cambiano le persone che ci sono qua dentro.
1: Il futuro senza il progetto, senza questo centro, sarebbe una vera sconfitta per questo territorio.

Sono Marco, responsabile area aiuto alimentare per la Caritas Reggiana, coordino il progetto del magazzino diocesano e delle mense diffuse. Il progetto delle mense diffuse nasce con la pandemia, il primo lockdown, quando per esigenze organizzative abbiamo dovuto interrompere il servizio della mensa a come eravamo abituati e ci siamo messi a reinventarlo, a ripensarlo per adeguarci a quelli che erano i vincoli normativi. Grazie ai fondi dell'8 per 1000 è stato possibile investire su quest'idea delle mense diffuse, portando da una sola mensa a 6 mense diffuse, con un grosso lavoro formativo di accompagnamento dei volontari e delle persone nelle mense.

0: anni si è trovato tanti amici, tanti anziani, sono felice per noi, faccio compagnia anche da loro e loro non fanno la compagnia nostra, che loro no, che fanno una cosa grande, aperto loro cuore, anche loro bracci.
1: Mi chiamo Paola e sono cuoca qui presso la mensa Caritas di Reggio Emilia. La mia giornata qui inizia alle 8 del mattino. Prepariamo solitamente dalle 8 alle 10. Si prepara la diffusione dei menù presso tutte le mense diffuse. Quindi si preparano tutte le pietanze in contenitori appositi che tengono il caldo, che si danno agli autisti. Gli autisti partono e vanno nelle mense diffuse, giustamente, a distribuire ciò che abbiamo cucinato. E dalle 10 alle 2 del pomeriggio prepariamo il menù del giorno dopo. Quindi quando arriviamo al mattino alle 8, diciamo che il 70-80% è già fatto. Una cosa mi è rimasta impressa di questa mia esperienza fino adesso. Mio marito, che mi ha detto: non ti ho mai visto uno sguardo così felice, perché vado a casa soddisfatta. Essendo per me la mia passione, sapendo che una persona ne gode, cioè, non ha prezzo.
2: La ricchezza grossa è di sentirsi parte di un cambiamento importante nell'accompagnamento delle persone. Tramite il coinvolgimento delle comunità e dei volontari mi sento appunto di facilitare, di mettere loro nelle condizioni poi di aiutare concretamente le persone che tutti i giorni incontrano.

0: il progetto dell'Emporio Solidale a Pordenone, che ha nome Tutta un'altra spesa, nasce innanzitutto per venire incontro a quelli che sono alcuni bisogni che le Caritas parrocchiali di Pordenone ci hanno fatto presente, legato al tema delle distribuzioni delle borse spesa. Un po' il cambio del contesto in seguito anche alla crisi del 2008. Nella costruzione del progetto abbiamo quindi lavorato insieme alle Caritas parrocchiali, abbiamo messo vicino però anche quelle che erano le altre realtà che si occupavano e che si occupano tuttora di distribuzione dei beni a Pordenone, quindi la Croce Rossa, la San Vincenzo e la Chiesa Battista. Siamo riusciti a far divenire realtà l'idea e il percorso fatto e soprattutto grazie ai contributi che sono arrivati dall'8 per 1000 e che hanno consentito sia di procedere all'affitto dello spazio, di formare e di mettere a disposizione anche le persone, che poi è la persona che poi segue direttamente l'emporio, e anche di procedere ai primi approvvigionamenti di beni.
1: Buongiorno Lorenzo, sono Tatiana dell'Emporio Solidale di Pordenone. Possiamo fare un ordine? Hai tempo? Allora, mi servirebbero 10 cartoni di detersivo piatti, 6 cartoni di pannolini, numero 4, numero 5, un po' di latte, beh sì, 12 cartoni.
2: Le persone vengono in Emporio segnalate dai centri di ascolto aderenti, che sono quelli dei partner istituzionali. Sono dotati di una tessera che viene assegnata a seguito di un colloquio in funzione di quanti componenti sono del nucleo familiare e della loro situazione economica e sociale.
0: Quante persone ci sono state in quest'ultimo mese?
1: L'affluenza in questo momento è in aumento, parliamo di circa 40 famiglie al giorno.
2: Le persone che usufruiscono del piccolo negozio di vicinato in questo momento sono oltre 300 famiglie. Si parla di 1000 persone, di cui 300 minori.
3: Arrivano persone di diversa estrazione sociale, di diversa età, di diversa nazionalità. Spesso abbiamo delle donne sole con bambini.
4: Io sono la mamma dei due bambini e grazie all'Emporio Solidale noi veniamo a fare la spesa qui con un grande sostegno alimentare. Prendiamo vestiti, medicine, pannolini, tutto quanto riguarda l'alimento o quello che abbiamo bisogno.
3: Quindi è una cosa che va al di là del puro sostentamento. Una buona parola e un po' di confidenza in più.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora si aprono le porte della nostra cucina, si accendono i fornelli e troviamo il nostro chef pronto a cucinare per noi. Buongiorno chef Fabio Cinelli.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre seduti al loro posto i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Siete pronti a scoprire insieme a me che cosa sta preparando il nostro chef? Glielo chiediamo subito. Fabio, cosa stai facendo?
1: Un tortino con patate, cavolo nero e mozzarella affumicata.
0: Wow, che ingredienti! Cavolo nero con mozzarella affumicata. Vado a leggere tutta la lista in modo che anche a casa possano fare insieme a noi questo tortino di cavolo nero, patate e mozzarella affumicata. Occorrono foglie di cavolo nero, patate bollite e schiacciate, mozzarella affumicata, olio extravergine d'oliva, sale, peperoncino. E per la crema, 100 ml di crema di latte, 200 g di parmigiano grattugiato. Mamma mia che accostamento, il cavolo nero che solitamente si trova in Toscana nella ribollita, per esempio,
1: sì,
0: nelle zuppe.
1: È caratteristico proprio della zuppa toscana, la ribollita.
0: E invece tu ci farai un tortino.
1: Un tortino, l'abbiamo sistemato, nel senso l'abbiamo pulito.
0: Hai già pulito il cavolo, mi fai vedere come fai a pulirlo, perché
1: sì,
0: io
1: proprio
0: ho un po' di difficoltà.
1: Questo è ciò che dovremo ottenere alla fine.
0: E... ah, si sfogliano così le...
1: le foglie.
0: Quindi non è difficile?
1: No, ci vuole un pochino di tempo. Poi, se le più tenere vi si spezzeranno, segno che possono essere utilizzate per intero.
0: Altrimenti quel che resta...
1: quello che va fatto è, con ciò che rimane, togliamo la parte finale con un coltello un pochino più tranquillo.
0: In modo da non tagliarsi?
1: Lo apriamo. Quando troviamo quelli di spessore maggiore, con un diametro maggiore, andiamo a spezzarlo. E poi li mettete in acqua bollente e debbono cuocere molto, molto, 2 ore, forse anche 3. Loro non diventano buoni da mangiarsi, ma creano un brodo buonissimo in cui poi potremo mettere a cuocere della pasta, possiamo usarlo per la zuppa, possiamo, però sarà l'essenza e il totale del cavolo nero.
0: Bellissimo, mantenendo anche tutte le proprietà nutritive di questo ortaggio buonissimo. E tu lo coltivi, Luigi, il cavolo nero?
3: Il cavolo nero assolutamente, perché essendo una verdura da foglia, che significa che tu puoi raccogliere le foglie, lui continua a crescere e dura anche diversi mesi nell'orto.
0: Che
3: bello. E continui a raccoglierlo.
0: E ti piace, Sonia, il cavolo nero?
2: A me tantissimo. Abbiamo sia il cavolo nero, pure la minestra napoletana, è sempre della stessa famiglia ed è buonissima.
3: Anche il cavolo riccio.
0: Anche il cavolo riccio, che è diverso dal nero, perché? Come è fatto il cavolo riccio?
3: È fatto a tutti dei riccioli, la foglia è piena di riccioli, ma è sempre una verdura alla foglia, per cui tu stacchi le foglie man mano.
0: È una specie di verza, diciamo?
3: No.
0: È diverso,
3: la verza
0: un
3: è una verdura da frutto, perché matura, fa tutto il frutto, quando lo raccogli poi non cresce più un'altra verza.
0: Che meraviglia, tutti questi segreti, queste notizie.
1: Luigi,
0: ma anche tu che ci riveli come non sprecare nulla in cucina, come riutilizzare tutto ciò che avanza dalle preparazioni anche per le ricette del riciclo,
1: certo,
0: che ci regali a fine puntata.
1: Non bisognerebbe gettare mai nulla, perché sicuramente avremo modo di riutilizzarlo.
0: In questo caso hai sbollentato le foglie e poi le hai ripassate in questa padella,
1: esatto,
0: con aglio olio.
1: Esatto, in maniera molto molto molto semplice.
0: E hai scelto di fare questo tortino usando della mozzarella, della provola, mozzarella affumicata?

0: provola, mozzarella.
1: Perché è fresca?
0: Perché è un pochino più fresca e secondo me riesce a sposarsi un pochino meglio con quello che è il cavolo nero, che invece ha un gusto così intenso, quindi ha una affumicatura un pochino più leggera.
1: Molto decisa, e si potrebbe fare anche con altri tipi di verdure, questo tortino che stai elaborando?
0: Sì, sì, tranquillamente, dagli spinaci alla bieta, la cicoria, tutto, tutto. Io il cavolo nero, perché quando mi venne l'idea di farlo in questa maniera, avevo per le mani del cavolo nero e quindi e poi da lì è rimasto fatto in questa maniera.
1: Ho visto fare con il cavolo nero anche delle appetitose chips, mettendo le foglie sulla carta forno, sulla leccarda nel forno, direttamente irrorate con olio, sale e anche qualche spezia. Diventano croccanti, sono molto gustose.
0: Ma lo si può fare con tutto.
1: Mio marito lo adora nella ribollita, mi chiede sempre di farla, ma è una cosa che io non sono molto brava a fare. Chef, devi insegnarmi tu.
0: Sarà un vero piacere, ma potrebbe essere un'idea anche di farla in trasmissione affinché potremo condividere questa cosa con le nostre amiche.
1: Perché nella ribollita cosa ci si mette? Anche i legumi?
0: Sì, alcuni legumi.
1: I borlotti, mi sembra. Sì. Ed è un piatto tipicamente toscano. Invece questo tortino hai scelto di farlo quadrato?
0: Sì, non quadrato, tondo, piccolo sformato, non c'è un limite, quello che dico sempre è la fantasia, quello che avete utilizzato.
1: Quindi la mozzarella affumicata, direttamente adagiata sulle foglie di cavolo, prima sbollentate e poi ripassate. Ci sono delle varianti anche. Che cosa ci metteresti tu, Sonia, per esempio?
2: Ma stavo pensando proprio a quello. Anziché la mozzarella affumicata, si potrebbe mettere, che ne so, la ricotta? Sarebbe un sapore più...
1: La ricotta.
0: Come
2: no,
0: mai?
2: Nel senso, sarebbe un sapore più delicato che secondo me si sposa bene con il sapore
1: nero.
2: Intenso, l'amarognolo del cavolo nero.
1: E poi però ci sono le patate, vero? E il formaggio.
0: Il formaggio è a finire.
1: A finire.
0: Perché, esatto, nella preparazione base non c'è formaggio, ma è soltanto un qualcosa per andarlo poi a guarnire aggiungendo comunque sapore.
1: Patate sempre sbollentate, tagliate a cubetti, sbollentate
0: cubetti,
1: in acqua salata.
0: Ne potremmo fare una purea, potremmo tagliarle e poi sagomarle in base alla forma. Fantasia.
1: Bene.
0: Sì.
1: È molto attento a fare bene il suo lavoro, il nostro chef. Questi pirottini sono quasi pronti, no, questi stampini, queste formine
0: sì.
1: Sono pronte.
0: E, il nostro forno,
1: è acceso.
0: Diciamo un 160-170 gradi per 10 minuti, sono 15 al massimo, sono più che sufficienti perché sono tutti elementi che abbiamo già cotto, quindi quello che ci necessita è soltanto che la mozzarella all'interno diventi filante.
1: Filante, mozzarella affumicata che darà ancora più sapidità a questo bel tortino, questo sformatino. E il formaggio quindi hai detto che lo metterai dopo, una volta che l'hai tirato fuori?
0: No, te l'abbiamo tirato fuori perché poi verranno, diciamo che la vera difficoltà di questa preparazione è l'impiattamento, perché andranno capovolti.
1: Bene, e allora aspettiamo che cuociano nel forno e mentre tu li vai ad infornare annuncio chi sarà l'ospite che cucina con noi oggi. È una mia conterranea, anzi concittadina, perché è nata a Salerno, ma ormai da 30 anni vive su al nord, a Novara, dove si è sposata, ha due figli, si chiama Simona Mondelli e fa l'insegnante di sostegno. Vieni Simona, buongiorno! Eccoti qua, il nostro chef è pronto ad infornare i tortini.
3: Bene, bene.
1: Con il cavolo nero, la mozzarella affumicata, le patate, dopo te li facciamo assaggiare.
3: Assolutamente.
1: I nostri assaggiatori anche ti danno
3: buongiorno,
1: il benvenuto.
3: Buongiorno,
0: ciao,
3: buongiorno a voi.
0: Ciao
3: Simona, benvenuta.
1: E dici un po' una cosa, vivi da 30 anni a Novara,
3: sì.
1: Dove sei sposata con Ciro e hai due figli, vero?
3: Certo.
1: Ma cosa fai? L'insegnante di sostegno?
3: L'insegnante di sostegno in un liceo, questo è il mio primo anno al liceo perché fino ad ora sono stata in una scuola media per il resto dell'anno.
1: È ripartita per una supplenza di due mesi?
3: Già, due mesi erano due mesi, sono diventati 30 anni.
1: E invece sei rimasta lì, ti hanno adottato.
3: Eh sì, i figli sono nati là e
1: ecco, rimasti. Due figli che adesso hanno 20 anni, quanti anni? Giusto, sono
3: 22, Andrea e Lorenzo.
1: Abbiamo una foto che ci hai portato, ecco, qui c'è anche Ciro con i vostri figli.
3: Esatto, qualche anno fa, viaggio a Londra, abbiamo cercato di fare qualche viaggio insieme, quindi le fotografie rimangono sempre
1: come ricordo.
3: Dei buoni ricordi.
1: Che cosa ti sei portata a Novara da Salerno?
3: Allora, sicuramente la tradizione di cucina, perché io parto da lì, dalle ricette di mamma o comunque del salernitano e del napoletano, per cui ho cercato anche quelle che non erano proprio di casa di portarle nella mia abitudine di cucinare e poi sicuramente la,

0: L'amore per il sud.
1: Hai mescolato un po', infatti amore per il sud, i tuoi figli tifano per il
0: Napoli, veramente non solo i miei
1: qua.
0: Figli,
1: anche tuo marito.
0: Anche io e mio marito, soprattutto mio marito, perché la fede nasce da lui.
1: Beh, salutiamo naturalmente gli amici campani.
0: Una grande festa.
1: Salutiamo anche gli amici salernitani.
0: Assolutamente.
1: Però, mi raccomando, certo. Campania nel cuore, prendo gli ingredienti.
0: Sì.
1: Abbiamo preparato delle noci, delle noci che andiamo a frullare ulteriormente,
0: esatto.
1: Giusto?
0: Lol.
1: Quindi abbiamo la Campania nel cuore, però adottate, salutiamo anche gli amici di Novara,
0: certo.
1: Che ti hanno tenuta gelosamente con sé.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Mentre noi frulliamo, aspettiamo a mandare il frullatore che fa rumore, ci ritroviamo qui. Ah Fabio, cosa stai facendo? La crema adesso?
2: Sto preparando la crema di parmigiano a freddo, così nel momento in cui saranno pronti i nostri tortini, impiatteremo e la crema sarà il contrasto tra il calore del tortino e il freddo.
1: Ah, ecco perché non hai messo il parmigiano a pioggia, ma in crema. Benissimo, allora vi faremo vedere tutto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective.
0: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
6: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
7: Figlio mio.
8: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio venderli.
9: Ehi, forza!
10: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
0: Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
11: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
12: Viaggia da sola.
11: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
2: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15.15.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra amica Simona Mondelli, salernitana, che ormai vive a Novara da 30 anni, ciao, che ci fa una cosa buonissima. Prima però io sono attenta a guardare il nostro chef che ha preparato finalmente la sua crema di parmigiano, vero chef?
15: Verissimo.
14: Da mettere sul suo tortino che è nel forno, tortino di cavolo nero e mozzarella affumicata. E i nostri assaggiatori sono curiosissimi di sapere che cosa stiamo per preparare. Glielo diciamo, Simona, diciamolo anche agli amici a casa.
16: Allora, faremo dei pasticcini golosi con crema al burro, caffè e noci.
14: Mamma mia, golosissimi. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Allora, per fare i pasticcini golosi con crema al burro, caffè e noci occorrono, per i dolcetti, 50 g di gherigli di noci, 100 g di farina autolievitante o normale più un cucchiaino di lievito per dolci, 100 g di zucchero di canna grezzo, 100 g di burro ammorbidito, 2 uova, 3 cucchiai di caffè. Per la crema, 35 g di gherigli di noci, 100 g di zucchero a velo, 50 g di burro ammorbidito, 3-4 cucchiaini di caffè e per la glassa 100 g di zucchero a velo e 2-3 cucchiai di caffè. Mamma mia, sono golosissimi davvero questi dolcetti. Allora, cominciamo subito. Frulliamo uova con lo zucchero di canna.
16: Esatto.
14: Vai pure nel frattempo, io ti voglio chiedere, ma se volessimo andare a recuperare questa ricetta per chi magari la vuole fare quando noi non siamo in onda, non ha preso nota, che cosa bisogna fare?
16: Ma volendo, io ho un blog di cucina dove ho raccolto tutte le mie ricette nel tempo, sono già 7 anni ormai che ce l'ho e quindi ho lì tutte le ricette.
14: E come si chiama il tuo blog?
16: In cucina ci pensa Simo.
14: In cucina ci pensa Simo, ma come ti è venuto in mente di fare un blog di cucina?
16: Allora, inizialmente le ricette le mettevo sui social. Facevo le fotografie, postavo, qualcuno mi chiedeva ma questa cosa c'è, qui non c'è, allora ho cominciato a scrivere, ho cominciato a raccoglierle. Poi sono stata proprio contattata da un'altra blogger che mi dice ma non hai mai pensato tu a mettere su proprio io un sito, un blog, mai sentito, mai fatto. Però mi incuriosiva molto, in più sono un'appassionata di informatica, di tecnologie, quindi ho detto ma perché no, ho avuto dei buoni maestri però perché mi hanno insegnato tanto e...
14: Ecco,
16: e
14: sei
16: cominciato.
14: Appassionata di tecnologia, perché tu in realtà sei un insegnante di sostegno, ma sei anche un'animatrice digitale. Ci spieghi un po' questa cosa che significa?
16: Allora, il Ministero da qualche anno a questa parte ha aggiunto...
14: Nel frattempo continua,
16: sì,
14: se ti distraggo...
16: No, ci mancherebbe, lavoriamo un po' alla volta magari, provo a farlo a mano,
1: lasciano lì libero magari.
14: Sì, quindi mi dicevi il ministero
1: ha... Sì, ha individuato questa figura dell'animatore digitale, a me piace dire animatrice digitale. Perché...
14: Certo.
1: Per cui è stato dato l'incarico appunto di diffondere il digitale nella didattica, con la, assistere gli insegnanti un pochino più, come dire, indietro in questo tipo di formazione, di conoscenza, disseminare di buone pratiche e poi alla fine si dà anche un po' una mano agli studenti che hanno magari qualche difficoltà. Adesso ormai è tutto digitale, in particolare, non in particolare nella scuola, ma anche nella scuola, e quindi è necessario stare al passo, non si può rimanere indietro.
14: Infatti immagino che tu sia in continuo aggiornamento, immagino,
1: sì,
14: vero?
1: Sì, decisamente, in continuo aggiornamento per me e per i miei colleghi, per cui ho una newsletter, ogni volta che trovo qualcosa di interessante la inoltro in base alla materia, alla disciplina.
14: Anche perché la tecnologia è in continua evoluzione, per esempio sì. Pensiamo anche alla tecnologia in cucina, quanti attrezzi nuovi esistono in cucina che possono essere utilizzati per facilitare il compito? Luigi, qualche nuovo...
7: Allora, io ho un carissimo amico a Brescia che utilizza un forno a vapore verticale per le cotture a bassa temperatura e molto lunghe, in modo che i cibi mantengono tutte le loro qualità organolettiche. Certo che se pensassi a una ipotetica macchina che mi sforna una carbonara...
14: Vabbè, ma la facciamo programmare dallo chef Fabio, la macchina. Beh, ci sono le friggitrici ad aria anche, le impastatrici, e ci sono tanti robot che cucinano, devi soltanto inserire gli ingredienti.
12: Se ci pensi, le stesse fruste elettriche o il frullatore a immersione. Cioè,
1: sì, meno male che ci sono.
14: Ma tu fai anche show cooking, si chiama così?
1: Sì.
14: E questa... Quello che facciamo anche un po' noi adesso, perché stiamo cucinando con un pubblico, davanti a un pubblico.
1: Posso vedere un'altra...
14: Marisa,
1: per
14: ecco,
1: dire, grazie.
14: Un pubblico col quale ti piace avere contatto?
1: Sì, occasioni proprio di incontro con il pubblico, tipo, non so, il Salone del Libro, piuttosto che in alcune fiere proprio, dove mi veniva appunto richiesto di preparare una ricetta che potesse essere fatta lì al momento, davanti alle persone, quindi mettendosi a rischio di errori, di grandi pasticci, però mi piace molto anche perché, come puoi capire, sono una gran chiacchierona e quindi mi piace raccontare i passaggi, dare qualche curiosità.
14: Ma sarà la provenienza di Salerno. Ah. Chef, invece anche tu ami cucinare davanti a un pubblico, ma soprattutto il confronto con il pubblico nel tuo ristorante ci tieni tanto ad avere
13: moltissimo confronto
14: diretto con i tuoi clienti.
13: È una tappa fissa all'uscire, innanzitutto salutare i clienti.
14: Sì. Mentre parli, alle tue spalle appare proprio un momento della... Sì. Di questa attività della nostra amica Simona.
1: Esatto.
14: Quindi ti metti il microfono e ti metti a cucinare.
1: Esatto.
14: E spieghi i passaggi.
1: In quel caso anche
14: persone.
1: Il pubblico dava una mano, vedi, ci sono delle persone del pubblico che sono venute a darmi una mano per
14: eccoti anche qui mentre ti intervistano, proprio come sto facendo io adesso.
1: Sì.
14: Sei capace di mantenere la concentrazione. Chef, anche alla nostra amica piace il contatto con il pubblico.
13: Ma è fondamentale.
14: Ma il tuo pubblico preferito qui sono... I nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, che infatti non mancano mai di dare il loro contributo, il loro, si dice, feedback,
13: sì, esatto.
14: Ecco, il loro parere. Allora, intanto siamo andati avanti, sì, con questa cosa, però mi interessa sapere come hai iniziato ad appassionarti alla tecnologia, perché è una cosa molto seria quella che tu,
1: sì,
14: hai fatto.
1: Allora,
14: molto
1: è
14: bella.
1: Stato un incontro meraviglioso, perché il mio lavoro di insegnante di sostegno mi ha dato la possibilità, e tra l'altro ero il secondo anno che ero a Novara, quindi arrivata da poco, di incontrare un alunno con tetraparesi, e ragazzo con un buon quoziente intellettivo. Io procedo?
14: Sì, questo non ti serve?
1: Sì.
14: Ah, vedi, meno male che mi sono ricordata, vedi, chiacchierando, aggiungiamo
1: caffè.
14: Anche il caffè,
1: assolutamente,
14: altrimenti
1: sì.
14: Non piace,
1: no,
14: a tuo marito.
1: Ah, è bello che era lì, lui mi chiamava. Allora, niente, dicevamo, quindi questo ragazzo con tetraparesi era in una prima media, aveva comunque un buon quoziente intellettivo, quindi le abilità cognitive erano nella norma, ed era anche molto curioso, molto attento, aveva avuto la possibilità di avere in regalo un portatile, era il 1995, quindi parliamo di un bel po' di tempo fa, quindi avere un computer era già tanta roba, e io non avevo in realtà mai visto un computer, nel senso che
14: non eri ferrata,
1: non
14: hai dovuto imparare a usare quel computer per aiutare il
1: questo
14: tuo
1: ragazzo che è rimasto nel mio cuore per sempre, perché comunque era un ragazzo stupendo, è un ragazzo stupendo, e nel frattempo mi ha dato la possibilità di cimentarmi in questo mondo
14: e sei diventata talmente brava che adesso sei tu che aggiorni gli altri.
1: Esattamente.
14: Allora andiamo a mettere il nostro impasto.
1: Sì, abbiamo mescolato tutti gli ingredienti, come
14: non manca manca più niente.
1: No,
14: avevamo preparato tutte le dosi.
1: Giusto, non abbiamo aggiunto il caffè che avevamo dimenticato.
14: E poi andremo a decorarli. Chef, quanto ti piacciono queste monoporzioni?
13: Tantissimo, io sono un appassionato assolutamente. Anche, della monoporzione,
14: infatti anche i tuoi, ma li hai sfornati,
13: sì.
14: E sei quasi pronto a impiattare, allora noi finiamo di preparare questi tirottini, li mettiamo nel forno. Sonia, anche tu sei golosa di monoporzioni, però secondo me quando sono monoporzioni troppo piccole bisogna almeno prenderne due per capire bene com'è. Allora, io sono pronta per andare a mettere nel forno i nostri tirottini, nel frattempo tu hai anche gli ingredienti per fare il resto. Ecco qua, pirottini nel forno, noi dobbiamo fare la crema con burro e zucchero.
1: Crema al burro, al caffè, ma ho bisogno di un contenitore un po' più grande.
14: Allora, contenitore più grande e anche la fusta, vedi, l'avevo preparata, perché così possiamo fare questa crema al burro con il caffè. Com'è cucinare in una cucina che non è la tua?
1: Capisco questo.
14: È un po' difficile, vero? Però tu sei abituata proprio con gli show cooking a fare anche
1: eventi. Però sai che quando faccio gli show cooking porto tutto da casa.
14: Ah, ecco. Pensavo al fatto di fare il proprio lavoro in pubblico. Per me, che sono un'attrice, è una cosa molto normale, perché lo faccio abitualmente. Però non deve essere semplice rendere divertente, intrattenimento, ciò che in genere si fa nel chiuso di una cucina.
1: Assolutamente.
14: Oppure sto pensando anche, intanto ti prendo una sac à poche, siamo ben forniti. Sto pensando anche, per esempio, a creare un evento in cui i nostri assaggiatori, che sono degli artigiani e fanno delle bellissime cose, delle creazioni, avete mai pensato di fare le vostre creazioni svelando anche il segreto della vostra artigianalità alle persone? Farlo in pubblico,
15: sì.
14: Vi è mai capitato in una fiera qualcosa?
15: È capitato di fare qualche workshop a dei ragazzi dell'istituto d'arte, erano?
13: Sì.
15: Sì, dell'istituto d'arte, sono venuti da noi in laboratorio, abbiamo dato un po' i rudimenti, insomma, le basi per la creazione di bijou.
14: Bene, allora la nostra sac à poche l'abbiamo messa al fresco. Cominciamo a fare la glassa, ma prima guarda un po' chi ti pensa da casa, guarda lì su quello schermo.
17: Ciao zia, stasera mi preparo gli hamburger di tacchino con le patate in padella, che ho precedentemente restato e adesso le salto in padella per dorarle un pochino. Metto un filo d'olio e poi aggiungo le patate. Allora, le patate sono pronte, quindi adesso le spostiamo nel piatto e mettiamo sugli hamburger. Adesso mettiamo a fare, non so, fare gli hamburger di tacchino. La padella della casa. Bene, l'hamburger è pronto, abbiamo messo anche un pezzetto di formaggio e voilà. Ciao zia!
14: Che brava, chi è questa ragazza?
1: È la mia nipote Maria Gabriella.
14: Maria Gabriella,
1: esatto.
14: La salutiamo, brava.
1: Figlia maggiore di mia sorella che abita a Novara, è una delle nipoti vicine.
14: Impara da te a cucinare. Allora, noi abbiamo messo i pirottini nel forno, ma nel frattempo avevamo già preparato, lei se li ha portati da Novara, questi muffin già pronti. Prepariamo la glassa e il nostro chef impiatterà finalmente i suoi fantastici tortini e i nostri assaggiatori, guarda un po', hanno rubato uno dei muffin che aveva portato.
15: Li ha portati lei da Novara.
14: Avete assaggiato? Come sono? Buoni?
15: Buoni perché si sente il sapore del caffè, che è un tocco secondo me interessante.
14: Che dici, Luigi?
7: Buono, buono, ci voleva una tazza di latte caldo.
14: Ecco, se aspetti però, dopo li facciamo con la crema al burro e con la glassa. Grazie. Voi siete stati un po' frettolosi.
7: Perfetto.
14: Invece il nostro chef è lì che con la sua maestria organizza il suo piatto. Io nel frattempo voglio chiederti una cosa. Si sente solitamente dire che sono le mogli che seguono i mariti per le loro carriere. A casa tua è successo un po' il contrario, vero?
1: Eh sì. Mio marito ha avuto molto coraggio, perché io sono venuta su, appunto, avevo 28 anni, mi hanno chiamato per questa supplenza. Lui giù era odontotecnico, aveva
14: una bella posizione.
1: Esatto.
14: Ha rischiato tutto per amore.
1: Eh sì, ha fatto la valigia e mi ha
14: raggiunto. È stato bravissimo. Allora, prendo la sac à poche nel frigo. Ecco qui.
1: Abbiamo fatto la glassa con il caffè e lo zucchero a velo, adesso facciamo con la crema al burro e ricopriamo con la glassa e i gherigli serviranno per la decorazione.
14: E con tuo marito avete rischiato questo trasferimento da parte sua, anche perché il precariato degli insegnanti è una piaga, è una cosa molto difficile, e sei stata brava ad avere fiducia, a rimanere lì a Novara, a crearti una posizione lì, e avete formato questa bella famiglia, eccovi qua. E viaggiate molto, abbiamo visto anche un'altra foto, ecco qui dove siete,
1: sì,
14: con i ragazzi
1: a Parigi per il quanto è il 1° maggio, e anche questa è stata una bella occasione di viaggio insieme.
14: Che belli che siete. E i ragazzi però adesso studiano fuori, vero?
1: Andrea a Milano fa ingegneria gestionale e sta per laurearsi alla triennale, e Lorenzo invece ha iniziato da poco informatica a Vercelli, è il 1° anno.
14: E che fai? Gli prepari il pacco da giù?
1: No, per fortuna non ne abbiamo bisogno, perché siamo vicini. Sia Milano che Vercelli sono molto vicini a noi.
14: Bene. Chef, noi abbiamo finito, adesso dobbiamo decorare, dobbiamo con la glassa. Tu invece hai impiattato...
13: Ho impiattato il tortino.
14: Tortino.
13: Sì. Esatto.
14: Che meraviglia. Quindi l'hai capovolto, per cui anche, sì, con i pirottini si può fare. Il cavolo nero va in cima e rimangono sotto le patate, in mezzo la mozzarella, e la crema al formaggio. Decora e insaporisce il nostro tortino. Invece decora e insaporisce i nostri piccoli pasticcini, i nostri muffin, questa crema al caffè, questa glassa. E ripetiamo come l'abbiamo fatta.
1: Semplicemente zucchero a velo e caffè. Le dosi le abbiamo date prima, molto semplice, va appunto a scorrere sui dolcetti, poi si rapprende leggermente, diventa un pochino più solida.
14: Diventa molto più buona. No. Vogliamo dire ai nostri amici e alle nostre amiche a casa che cosa farai adesso, la seconda ricetta che realizzi per noi?
1: Facciamo una torta integrale con doppia cottura.
14: Mamma mia, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Allora, per fare la torta integrale con doppia cottura occorrono 150 g di farina integrale, 100 g di zucchero di canna integrale, 2 uova a temperatura ambiente, 100 ml di latte a temperatura ambiente, 50 ml di olio di semi di girasole, buccia d'arancia grattugiata, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, 200 g di crema di nocciole. Bene, prepariamo subito gli ingredienti e nel frattempo vi do appuntamento tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco!

0: non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
1: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
2: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
1: C'è anche un wrestling.
2: È fatto.
1: Come diventerai preferito della classe allora?
2: Io non so più che fare con te.
1: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
3: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
4: Botte, botte, botte.
2: Vuoi venire dopo scuola da me?
5: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30. Per il ciclo Stelle senza tempo.
6: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
7: Allora andiamo in una libreria.
6: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
7: Benissimo, ferma.
8: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
9: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
6: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
5: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.

0: cos'è, mentre il nostro chef è alle prese con qualcosa per organizzare la sua ricetta del riciclo, perché i nostri cari assaggiatori chef hanno già provato il tuo tortino. Allora che ne dite, Sonia?
1: È buonissimo, soffice, manca il croccante di cui avevo parlato all'inizio. La granella di noci, secondo me,
0: no,
1: sarebbe stata bene.
0: E quindi invece Luigi, per te?
2: Per me la crema di parmigiano era perfetta come ce l'ha proposta lo chef e questa volta sono d'accordo con lui.
0: Ah, ecco, questa volta,
2: solo questa volta
0: è d'accordo con te. Ma invece io sono d'accordo con Simone, dobbiamo andare avanti nella preparazione.
3: Assolutamente.
0: Uova e zucchero di canna.
3: Esatto, un pizzico di sale che nei dolci ci va sempre e poi aggiungeremo la buccia dell'arancia.
0: La buccia dell'arancia, quindi diamo una mescolata, deve cuocere tanto. Anche questa è una ricetta del tuo blog?
3: Sì. È una torta un po' particolare per la tecnica appunto della doppia cottura, che poi andiamo a guardare insieme, che prevede appunto, noi useremo una farcitura di crema di nocciole, ma può avere anche la marmellata o anche altri tipi di farcitura.
0: Bene.
4: Posso farti una domanda? Ma tu tieni una sorta di classifica delle tue ricette, cioè di quelle che hanno il maggior
3: pubblico?
4: Quelle
3: che piacciono di più? Sì. Sicuramente i lievitati, perché io sono un'appassionata di lievitati, quindi faccio pizze, brioche, faccio il babà, faccio il casatiello, questi che sono i grandi lievitati anche della tradizione napoletana, e nel blog sono quelli che hanno più visualizzazioni.
0: Bene,
3: la pizza
0: e noi ne sappiamo qualcosa, infatti abbiamo una rubrica speciale dedicata alla pizza, proprio perché sappiamo che suscita tanta felicità, allegria e curiosità.
3: Assolutamente.
0: Benissimo, ti servirà ancora. Prima che tu ricontinui a montare, voglio leggerti una frase che ti voglio dedicare, che ho annotato qui nel mio quaderno di cucina, sul quale annoto anche le ricette che ci regalano le nostre ospiti e il nostro chef. Questa frase è di San Francesco di Sales e dice: bisogna che le nostre parole scaturiscano dal cuore più che dalla bocca. È vero, il cuore parla al cuore e la bocca parla soltanto alle orecchie. Quanto è vera questa
3: frase?
0: Assolutamente
3: vero.
0: Parlare al cuore, quanto è importante nel tuo lavoro di insegnante di sostegno?
3: Quello è fondamentale, sentire sempre, mettersi nei panni degli altri, percepire quello che può essere il disagio e cercare appunto di andare incontro alle difficoltà.
0: E anche le nuove tecnologie vanno incontro a facilitare la comunicazione,
3: certo,
0: con questi ragazzi che sono un po' speciali.
3: Sono considerati proprio strumenti per l'inclusione.
0: Tu hai una frase che un po' ti rappresenti, alla quale ricorri soprattutto?
3: Ma diciamo che ho un po' giocato con il blog nel cercare un motto che potesse, come dire, dare un po' il senso anche del mio modo di cucinare. Perché quando si è sui social, la gente pubblica una ricetta, la prima cosa che fa è la ricetta, chiedono la ricetta, poi magari non la proveranno mai e poi mai. E qualche volta dico, beh, ma non è che basta la ricetta perché venga bene la cosa. Allora ho inventato un po' questo modo, che non basta una ricetta perfetta per avere una pietanza perfetta.
0: Ed è verissimo, non basta avere una ricetta perfetta, ma bisogna mettere un ingrediente soprattutto.
3: La passione,
0: siamo d'accordo con il nostro chef.
4: Il cuore, senza il cuore.
0: Il cuore, l'amore, e questa è una cosa che dicono tutte le nostre amiche, i nostri amici che vengono a cucinare con noi. Allora, io ti prendo la teglia, che è qui,
3: sì,
0: e poi ti do anche una Marisa.
3: Esatto.
0: Che è qui in modo di aiutarti a fare tutto quello che occorre. Vuoi che frusti un po' io? Ecco qui il nostro impasto è pronto, torta integrale, doppia cottura. Quindi mettiamolo subito qui.
3: Metà impasto.
0: Metà impasto lo mettiamo in questa teglia e andiamo a infornare. E mentre noi inforniamo il nostro impasto, direi di andare a vedere dov'è la nostra amica Francesca, che oggi, come sempre, è alla ricerca di qualche bella ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa mattina sono a Roma, sono in via 20 Settembre, perché qui c'è il convento di Santa Maria della Vittoria. Sono con Suora Emanuela, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, grazie dell'ospitalità.
6: Benvenuti ancora una volta qui con noi.
5: C'è un profumo in questa cucina incredibile. Che cosa cosa stai preparando, signora Emanuela?
6: Facciamo le trofie alla boscaiola.
5: Oh, bene, trofie alla boscaiola. Abbiamo già buttato la pasta perché ci siamo portati avanti.
6: Sto facendo il soffritto, sì, con cibo.

0: cipolla, carote e sedano.
1: Benissimo. E poi man mano
0: Ecco.
1: che aggiungiamo gli ingredienti, tu me lo dici, io ti do un aiuto,
0: Certo, mi
1: faccio da
0: aiuti.
1: assistente, va bene?
0: Grazie,
1: Allora, Sora
0: grazie,
1: Emanuela, io ho una curiosità personale, se
0: grazie.
1: posso,
0: Dimmi.
1: no? Mi racconti un pochino quando è arrivata la vocazione, se hai sempre sognato?
0: Allora, io pensavo di fare tutt'altra cosa in verità, no?
1: Cioè, che volevi fare, Sora Emanuela?
0: Allora, io volevo essere giornalista, studiavo scienze della comunicazione, e studiavo liceo classico, poi mi sono iscritta a scienze della comunicazione, fino a che a un certo punto ho iniziato a sentire un senso di insoddisfazione molto grande, no? Tutto quello che mi faceva stare bene prima mi era diventato di peso, mi sentivo un pesce fuor d'acqua a casa mia addirittura, no?
1: Ah.
0: E sentivo che il mio cuore era chiamato a qualcosa di più grande, ma non sapevo descrivermelo. Sono sempre stata una persona che ha fatto un cammino di fede e quindi ho iniziato a fare un cammino di discernimento. E in questo percorso di
1: Dimmi tu
0: discernimento,
1: intanto
0: le
1: le
0: noci per
1: noci,
0: favore,
1: con qui.
0: mi sono sentita chiamare, mi sentivo chiamare ad un amore più grande. Questo amore più grande che oggi ho trovato la risposta nella vita consacrata, no? Nell'essere interamente di Gesù Cristo, soprattutto nella spiritualità carmelitana ancora
1: Quindi
0: di
1: da
0: più.
1: quanto tempo, Suora Emanuela?
0: Guarda,
1: Sei Suora Emanuela?
0: sono in convento da 15 anni, quest'anno faccio 15 anni, vivo un'esperienza missionaria bellissima perché sono stata anche in Brasile, poi anche qui stesso in Italia, no? Perché tutto ciò che facciamo diventa una missione. E quindi iniziamo a scolare la
1: Sì,
0: pasta.
1: assolutamente, perché è pronta, la vedo, è tutta su.
0: Tutto ciò che facciamo diventa una missione, e in questa missione io ritrovo l'amore che Dio ha avuto prima di tutto per me. Ho incontrato l'amore e la misericordia di Dio, e questo amore e misericordia di cui io ho fatto esperienza in primo luogo, voglio che anche gli altri ne facciano esperienza, e quindi così la mia vita è diventata un donarmi agli altri.
1: E ti doni agli altri anche quando sei qui in cucina,
0: Anche con
1: cucini per
0: cucina.
1: le tue consorelle, so che vi alternate,
0: Sì, ci
1: ogni giorno c'è una
0: alterniamo.
1: di voi che appunto si presta alla cucina e tu oggi hai fatto queste trofie alla boscaiola,
0: Alla boscaiola.
1: strepitose, si sente un
0: Sì.
1: profumo incredibile e andiamo ad impiattare allora.
0: Sì,
1: Schicchiamo,
0: volendo
1: vero?
0: ci possiamo mettere anche della panna, ma non penso
1: Ma
0: che va
1: per
0: bene già
1: esagerare, vero,
0: così.
1: Suora Emanuela? Qui la
0: Manteniamoci
1: dieta, che
0: leggeri.
1: facciamo?
0: Infatti, manteniamoci leggeri. Ci mettiamo solo un po' di formaggio
1: Sì.
0: grattugiato, in modo che
1: Amalgamiamo il
0: amalgamiamo il
1: tutto.
0: tutto, brava. E
1: Benissimo.
0: adesso
1: Ecco qui.
0: mescoliamo e
1: Suora Emanuela, sono pronte le trofie alla
0: impiattiamo.
1: boscaiola. Il profumo che
0: Ecco.
1: si sente è straordinario. Io ti ringrazio tanto per l'ospitalità. E ringrazio il convento di Santa Maria della Vittoria e salutiamo Beatrice e Fabio e io sono tantissima,
0: Buon
1: Suora Emanuela.
0: appetito!
1: Io assaggio sempre, non si sa mai.
0: Non si sa mai, buon appetito!
1: Grazie.
2: Bene, mamma mia, che fortunata Francesca! Ovunque vada trova sempre qualcosa di bello da raccontarci, da condividere con noi, anche se non ci fa mai assaggiare
1: No.
2: niente, per la verità. E non le faremo assaggiare questa torta integrale, doppia cottura, perché adesso che abbiamo cotto la prima metà nel forno,
1: Esatto,
2: cosa facciamo?
1: cioè,
2: Facciamo con una
1: facciamo uno
2: crema
1: strato di crema
2: alle nocciole?
1: alle nocciole cercando di mantenere la crema verso il centro, cioè un bordo esterno pulito, perché poi la seconda parte dell'impasto che l'abbiamo lasciato fuori va a coprire e a finire la cottura. E quindi avremo una torta farcita senza doverla tagliare e farcire.
2: Ecco
1: La troveremo
2: cos'è.
1: già farcita.
2: E poi la cosa bella è che rimane morbida la parte
1: Esatto,
2: superiore, quindi
1: esatto.
2: questo è il segreto della doppia cottura, cioè una cottura che avviene per metà in un primo momento e poi dopo la farcitura avviene. Non l'avevo mai vista fare, ma è una ricetta che hai inventato tu
1: No,
2: questa?
1: anche questa l'ho trovata e mi è piaciuta proprio per la tecnica, ma soprattutto perché il risultato è davvero molto, molto soddisfacente.
2: E si potrebbe farcire anche con altre
1: Sì,
2: cose.
1: volendo con la marmellata, anche con la ricotta e le gocce di
2: Eccola,
1: cioccolato.
2: stavo per dire, Sonia la farcirebbe con la ricotta, penso, con
1: Sì,
2: l'uvetta anche, ricotta.
1: decisamente sì.
2: E ascolta una cosa, il tuo blog si chiama? In cucina ci pensa Simo.
1: Esatto.
2: Vuol dire che a casa tua cucini solo tu?
1: Sì, per ora sì. Veramente mio figlio, il maggiore, Andrea, sta prendendo un po' la mano. A lui piace cucinare. È diventato un po' il re della carbonara a casa. Quindi quando c'è da fare carbonara sappiamo che la fa lui, e devo dire è diventato più bravo di me. Ma solo perché io sono una che l'uovo lo mette intero, lui invece cerca in internet e dice: mamma, ma l'uovo non si mette intero. E quindi siamo lì a discutere.
2: Qua apriamo un capitolo.
1: Quanti cuorli ci vogliono per fare...
2: Quindi diciamo che se il tuo blog si chiama In Cucina...

0: Ci pensa Simo, qui potremmo chiamare anche questo programma In cucina ci pensa Fabio. E poi invece, non scotta, e invece Sonia, da voi come si chiamerebbe? In cucina ci pensa?
1: Luigi.
2: Mi dispiace ammetterlo, però mi sa in cucina ci pensa Luigi.
0: E qui ti volevo, in cucina ci pensa Luigi. Luigi, sei d'accordo?
3: Sono pienamente d'accordo.
0: Benissimo.
3: Ma è brava anche lei, mi aiuta, non è vero. Non è vero che faccio tutto io.
0: Infatti lo sapevo che è bravissima. Infatti. Ci sono delle cose che poi fa soltanto Sonia. Bene, allora io direi che è arrivato il momento di farvi vedere tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che abbiamo proposto oggi. Per preparare i tortini di cavolo nero con patate e mozzarella affumicata abbiamo per prima cosa bollito le foglie di cavolo nero per circa 30 minuti, dopo averle pulite accuratamente sfilandole dalla costa centrale. Poi le abbiamo ripassate in padella con olio, aglio e peperoncino. Abbiamo oleato i nostri stampini e li abbiamo messi su una teglia ricoperta di carta forno. Abbiamo messo prima il cavolo, poi la mozzarella affumicata a cubetti e infine chiuso con le patate, livellando e schiacciando bene i tortini. Li abbiamo infornati a 180 gradi per circa 15 minuti. Poi li abbiamo sfornati e capovolti. Abbiamo chiuso il piatto con la crema di latte e parmigiano. Per preparare i pasticcini golosi con crema al burro, caffè e noci, abbiamo frullato parte delle noci, abbiamo poi sbattuto lo zucchero con le uova, abbiamo aggiunto la farina, il burro sciolto, le noci e 3 cucchiai di caffè. Abbiamo distribuito il composto in parti uguali nelle formine e cotto per circa 15 minuti a 180 gradi. Nel frattempo abbiamo preparato la crema al caffè. Abbiamo sbattuto lo zucchero a velo con il burro ammorbidito. Abbiamo aggiunto il caffè e le noci tritate rimaste. Abbiamo diviso a metà i dolcetti, li abbiamo spalmati con la crema e richiusi. E abbiamo finito con la glassa fatta mescolando lo zucchero a velo con 2-3 cucchiai di caffè e decorato con un griglio di noce. Per preparare la torta integrale con doppia cottura abbiamo montato con le fruste elettriche le uova con lo zucchero, il sale e la scorza d'arancia grattugiata finché il composto non è risultato gonfio e spumoso. Abbiamo aggiunto l'olio e il latte a filo. Infine abbiamo aggiunto la farina setacciata con il lievito. Abbiamo versato metà del composto nello stampo imburrato e infarinato. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Abbiamo sfornato e aggiunto la crema di nocciole. Abbiamo ricoperto con il resto dell'impasto e infornato di nuovo per altri 20 minuti. Infine abbiamo sfornato e una volta fredda abbiamo cosparso la torta di zucchero a velo. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati, proprio buonissimi. C'è questo tortino di cavolo nero, patate, mozzarella affumicata e crema al parmigiano che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli come prima ricetta di oggi. E poi i pasticcini golosi con la crema al burro, al caffè e le noci, buonissimo, che ha realizzato per noi Simona, la nostra amica di Novara, e anche la sua buonissima torta integrale doppia cottura, farcita con una crema alle nocciole, alla quale manca una fetta, guarda caso, che stanno mangiando i nostri assaggiatori. Che ne dite, assaggiatori?
2: È che oggi Simona ci ha proprio viziato, ben 2 dolci, uno più buono dell'altro.
4: Grazie,
2: veramente
4: mi fa piacere.
3: Veramente squisita, guarda. Che quella doppia cottura dà un effetto particolare perché senti la differenza tra uno strato e l'altro.
0: È vero, infatti uno pensa farina integrale, sarà meno... Beh, invece è bella farcita con la crema alle nocciole, ma non finisce qua, lo sai, perché il nostro chef adesso ha riutilizzato quello che avevamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupirà con la sua fantasia, la sua esperienza in una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere, vieni con me, andiamo ai fornelli. Cosa hai fatto? Hai distrutto un tortino, un dolcetto goloso?
5: No.
0: Pasticcino? Ah, ecco, è intero. L'hai svuotato?
5: L'ho svuotato, mantenuto la parte che avevamo tagliato. Esatto.
0: E poi che cosa ci metti dentro? Dolce o salato?
5: Salato.
0: Hai capito? Abbiamo... Contrasto dolce salato.
5: Esatto. Abbiamo preso un pochino di mozzarella affumicata, parmigiano e abbiamo aggiunto, su consiglio di Sonia naturalmente, la parte croccante, la parte crunch, abbiamo preso delle noci, le abbiamo tagliuzzate e messe all'interno.
0: Ma che bontà! Non è avanzata la tua crema al parmigiano con cui avremmo anche potuto...
5: No, io nella ciotola che è tornata indietro ce n'era, ma...
0: Qualcuno col cucchiaino ha fatto man bassa.
5: Ho controllato Luigi e non è stato lui.
0: Non è stato lui?
5: No.
0: Non ci crederei.
5: Neanch'io, però...
0: Chi lo sa? Sei stata tu, Simona?
1: No, non l'ho neanche vista.
5: Oh.
0: Ma allora dopo quel tortino è tuo, eh?
1: Però mi incuriosisce molto, perché a pensarci poi sia la noce che il caffè non sono dolci. Quindi
0: infatti,
1: ci sta assolutamente l'abbinamento.
0: Ma il nostro chef ha veramente una grande fantasia. Veramente. Quindi poi lo rimetti a testa in su
5: e forse lo ripasserei un attimino...
0: Nel
5: microonde, non tanto nel forno, quanto nel microonde per sciogliere un pochino il formaggio all'interno
0: e ammorbidire di nuovo.
5: Esatto.
0: Ma è un'idea deliziosa, come potremmo chiamarla? Luigi, Sonia, avete un'idea?
3: Io lo chiamerei bicchierino formaggino.
0: Bicchierino formaggino, mi ricorda un po' il fantasma formaggino, ve lo ricordate quello delle barzellette? Invece tu, Sonia?
2: È carino bicchierino formaggino, però secondo me è una cheesecake salata ricomposta.
0: Bell'idea, cheesecake salata, vai, è tua. Cheesecake salata ricomposta con queste noci, questo formaggio. Grazie Simona per essere stata con noi, per averci regalato le tue ricette, la tua dolcezza.
2: Grazie.
0: Saluto i nostri assaggiatori, a loro e al nostro chef Fabio Cinelli, insieme
5: grazie
0: a tutti voi che ci seguite da casa, do appuntamento a domani stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola, sempre solo su TV 2000. Ciao a tutti, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
2: Benedictus.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Notte prima degli esami non è soltanto il titolo di una canzone molto amata e famosissima di Antonello Venditti, c'è anche un film che usciva 20 anni fa di grande successo, interpretato da Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi e lo scomparso Faletti nel ruolo della carogna, insomma di un professore apparentemente cattivo, ma forse non era così cattivo. Adesso la storia si ripete, la professoressa

0: è Sabrina Ferilli, che i suoi studenti chiamano la Belva, insomma il nome è tutto un programma, e lo studente che la sfida è Tommaso Cassissa. Noi li abbiamo incontrati e con loro abbiamo parlato anche di come è cambiata la scuola, di come sono cambiati gli studenti, i giovani in questi 20 anni, e poi la Ferilli in questo ruolo di professoressa c'è entrata per davvero, perché pensate, mi ha anche un po' interrogato. Sentite.
1: Sabatini, che c'è? Ti fa ridere questo concetto?
2: Mi scusi, prof.
1: Senti, vieni in cattedra, dai, che facciamo ancora in tempo a fare l'ultima interrogazione prima della fine. Vieni.
2: Ma è l'ultimo giorno di scuola. Mancano 10 minuti.
1: Ma due domandine le possiamo fare. Tu sei tutto, sei furbo, veloce. Vieni in cattedra.
2: Non vengo.
0: Sabrina, tu in questo ruolo di professoressa ci sei entrata davvero, perché giustamente prima che iniziasse l'intervista mi hai detto i film si vedono, noi l'abbiamo visto, è un film, quindi bisogna arrivare preparati, è un film molto divertente e pieno di tante cose anche del mondo di oggi. Quindi ci sei entrata in questo ruolo della professoressa.
1: Sì, e allora l'età serve anche, no? Per ricoprire certi ruoli, nel senso che quel tipo d'atteggiamento, quel modo di essere comprensivi e severi, accoglienti, ma anche così attenti
3: Più
1: ai
3: la seconda,
1: rapporti,
3: Sabrina,
1: alla.
3: più cattiva.
1: Però quello ci vuole, e quello viene meglio quando si sta dall'altra parte. Cioè, non è un caso che poi nella cattedra dietro ce devi stare solo se c'hai una certa esperienza e degli anni, altrimenti stai dalla parte dei banchi, no? Quindi questa cosa già aiuta.
2: So perché ridevo. Perché lei può fare tutti i discorsi che vuole, ma la verità è che è lei che ce l'ha fatto odiare la scuola. Ma sa che cosa? Noi oggi finiamo il liceo, mentre lei rimarrà qui per sempre. Due.
1: E poi era bello comunque questo ruolo, perché pur essendo appunto il ruolo di un professore, quindi abbastanza attento, intransigente, severo, però era un ruolo anche molto accogliente, quindi c'era una cifra molto carina, umana.
0: Hai capito, Tommaso? Beh, una bella fortuna, eh? Cioè, una
2: Assolutamente.
0: professoressa così, un debutto al cinema, anche se delle cose avevi già fatto, no? Di questo tipo. Ma il film tu lo conoscevi, forse non eri nemmeno nato quando c'è
2: Allora,
0: stato.
2: il primo film quando è uscito avevo 6 anni, quindi non l'ho visto appena uscito, però l'ho recuperato ovviamente dopo, e ero molto affezionato al film. Infatti quando, insomma, ho saputo, ho sentito di questa occasione, ho sentito anche molta responsabilità, giusto?
0: Assolutamente sì, pensa che noi siamo più grandini, invece ce lo ricordiamo, abbiamo avuto ospiti
1: Che
0: persino
1: bello!
0: Nicolas,
1: Certo.
0: Cristiana, no? Perché poi comunque questo in qualche modo è un film cult e voi ci ritornate giustamente stando al passo con i tempi. Sabrina, le cose sono cambiate oppure no? Per esempio, ci sono delle frasi nel film, si dice a un certo momento, con il terrore non si impara, cioè questo rapporto con i professori per esempio è cambiato nel tempo, tu come la
1: Guarda,
0: vedi?
1: come figli e genitori, così studenti e professori. Quindi c'è una modalità, un cliché di raccontare questa guerra, tra virgolette, che io capisco che da ragazzini probabilmente uno vive così il ruolo del professore dall'altra parte, no? Anche perché se poi vai male a scuola c'è pure la famiglia che va contro, quindi è veramente il riferimento, per tutto. Però passando degli anni ti accorgi che il professore fa il suo e che molto spesso, insomma, c'è molta più accoglienza e comprensione di quanto noi ne abbiamo verso i professori.
0: Io con i professori comunque a scuola andavo d'accordo, devo dire, almeno in quegli anni, non so
1: Io
0: se
1: anche, io avevo solo una professoressa che era parecchio in là con gli anni, e mi ricordo che c'avevo proprio un attrito, ma ce l'aveva la classe, perché chiaramente poi un professore porta anche il proprio carattere.
0: tu Tommaso, come sei messo?
2: Io ho avuto abbastanza un bel rapporto con tutti i miei professori, molti mi hanno fatto anche affezionare a molte materie, per esempio filosofia è diventata la mia materia preferita proprio per la professoressa che aveva molta passione nel raccontarla e spiegarla, e hanno creduto anche molto in me, no? Io ogni tanto parlavo, raccontavo i miei sogni, le mie ambizioni, e tutti quanti ci hanno creduto molto, e quindi questa è una grande
0: Perché i
2: fortuna.
0: professori possono essere anche delle figure di riferimento, però
1: Lo
0: insomma,
1: sono, è per questo che poi uno li riempie anche, no, di aspettative, di incomprensioni, di ansie, perché lo sono.
4: Oggi finisce il vostro percorso scolastico.
5: Io ho sempre pensato che sotto sotto la cappella di Stimia.
1: Sabatini, che ci fai qua? Ti ho ammesso.
2: Guardi che lo so perché l'ha fatto, eh.

0: Lei vuole umiliarmi pubblicamente davanti a tutti.
1: Ma quando andavamo a scuola, che però non è che nel paleolitico, cioè voglio dire qualche annetto fa, non si parlava né di telefonini né di intelligenze artificiali. Io tempo fa, parlando con una collega, dicevo, certo, le versioni di latino e greco adesso con l'intelligenza artificiale noi ci dovevamo mettere, le facevamo noi le versioni. Telefonino, non si poteva sbirciare, non c'erano queste cose.
2: Non
1: Adesso è
2: potevi
1: cambiato.
2: attingere, non c'era neanche quella velocità, no? Per attingere alla notizia, all'informazione, non c'era, quindi era una modalità, insomma, un pochino più complessa.
1: E adesso invece niente, è tutto facile.
3: Beh sì, adesso non lo so, proprio i giovani che stanno per fare la maturità adesso hanno sicuramente molti molti più strumenti, però alla fine le cose le devi sapere, no? Per esempio
2: Oggi
3: nell'intervento
2: sono 100
3: orale.
2: giorni, alla
3: Dalla
2: maturità.
3: maturità, sì, 100
1: Quindi li dovremmo
3: spaccati.
1: festeggiare, che cosa si faceva? Si andava in giro 100 giorni prima.
2: Sì, io
3: Si va
2: vedo
3: al
2: tutte case,
3: mare.
2: no, c'hanno anche le scatole dove metti dei soldini per fare poi la festa, credo, di fine anno, no?
1: Si facevano le cassette, lo vediamo in questo film, fa parte del meccanismo narrativo della storia, no? Adesso che cosa è stata?
3: Cassette era
1: Podcast, non
2: cassette,
1: cassette.
2: lui conosce quelle della frutta,
3: Sì,
2: penso.
3: scusate, però
2: Non
3: sono
2: credo che
3: esperto su
2: conosca
3: quello.
2: altre cassette, no?
1: Però un po' di nostalgia c'è quando le rivediamo, no?
2: A me
1: Adesso.
2: piace tutto di quel periodo, quindi figurati, apri una porta aperta.
4: Vi faccio due uramaki con riso in tempura?
5: Prego. Sono supplì.
1: I voti invece sono antichi perché che sia 60 o 100, io sono generazione 60, quando si dava la maturità del sesso 100, cioè i voti pesano ancora, come la vedete voi? Dicono qualcosa?
3: Non dovrebbero, sono importanti, non dovrebbero pesare perché ovviamente definiscono un compito e non la persona. È molto difficile, secondo me, a quell'età capire questa differenza. Io, per esempio, avevo un rapporto non sano con i voti, però era una cosa più mia, non era indotto dai professori col senno di poi.
1: Tu Sabrina come
2: Io penso che, pensa, io credo che il voto sia meno difficile da buttare giù. Cioè il giudizio molto spesso, soprattutto se è non di sufficienza, ma di insufficienza, può coinvolgere in maniera negativa molto di più che un 5. Non so come dire. Questo svelare costantemente qual è il problema, questo svelare costantemente qual è il tuo limite, questo svelare per me è anche quello che mette ansia. Il voto per me è meno complicato e dato che penso che la consapevolezza non per forza vada d'accordo con la serenità, a mio giudizio in quella fase d'età meno sei consapevole e meglio è. Devi studiare, studi e basta. Hai preso 6, bene, hai preso 5, fai ripetizioni. Non è più facile che dire c'è un
3: Voglia.
2: contesto per cui c'è una difficoltà a capire, uno dice cazzo, sono finito.
3: Sì.
2: E invece è un
3: In
2: 5,
3: teoria è
2: basta,
3: molto
2: capito?
3: facile.
1: Hai capito?
2: Hai
1: C'ha ragione
2: capito?
1: Sabrina.
3: Ma la teoria la sappiamo tutti, poi purtroppo.

0: Sabrina comunque un monumento del nostro cinema, perché sette nastri,
1: sei ciatti, no?
2: Ma io sono d'accordo, perché guarda male.
1: Ma no, ma non saprà niente.
0: Dimmi, citami qualche film di Sabrina che
2: no, no, poi sbaglio.
1: No, ma non sanno niente e poi si lamentano, capito qual è il problema?
2: Come?
0: Ferie d'agosto.
1: Ma figurati, questo dice io ad agosto vado in ferie, esatto. Smonta anche il titolo.
0: Tutta la vita davanti.
1: Non lo sa.
2: Sì, non puoi rispondere al posto mio, però sorvoliamo, perché poi...
0: La grande bellezza.
3: Ok.
1: Vabbè, quello allora, ha vinto un Oscar, se manco quello...
2: Ma no, ma lo so, però mi brucia le risposte, io vorrei parlare ore di lei, però abbiamo poco tempo.
1: Sì,
2: per
1: sì.
0: Che facciamo? Lo promuoviamo? Lo bocciamo? Che facciamo?
2: Un sei politico me lo sarò meritato, sì. Almeno un sei.
1: Sì, ma devi migliorare.
2: Devo studiare, certo.
1: Devi migliorare. Vatti a vedere un po' di cinema nostro italiano.
4: E lui chi è?
5: Che ti importa?
4: Notizia importantissima. La belva ha un punto debole.
6: Sì, però io ho bisogno di capire. Che tipo è sta Castelli?
5: Sai che io ti ho pensato in questi 20 anni.
7: Ma questa ci becca sicuro, ma sicuro!
0: Gli diamo un consiglio, Sabrina?
1: Sì, che devono avere più consapevolezza di cos'è il mestiere, di cosa sono loro, di quello che è questo momento, che significa informarsi a 360 gradi. Poi si fa questo mestiere, ma questo mestiere lo si fa se sai quello che sta succedendo nel Golfo, se sai quello che succede in Palestina, se sai quello che succede tutti i giorni.

0: il cinema nostro, chi ha fatto la commedia, chi neorealismo, chi film d'horror, perché altrimenti è sempre robetta, non ci segna. E dato che il nostro mestiere è fatto anche di sguardo, di pathos, di presenza, tutti quei dati danno questo. Senza quei dati sei una foglia di bambù al vento.
1: È profondamente vero, hai sentito? Fai tesoro, va bene. Allora,
2: tutto registrato.
1: Grazie e bentrovati, in bocca
2: al lupo.
1: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, ma voi restate là perché tra poco incontreremo una delle attrici più intense del nostro cinema, che per la sua ultima interpretazione ha vinto il premio come miglior attrice alla Festa del Cinema di Roma, e ci racconta una storia che viene dal passato, il delitto Casati Stampa, forse alcuni di voi lo ricorderanno, una storia che però ha molto da dire anche al mondo di oggi. Restate là, ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
3: Deve diventare un tutt'uno col fucile. Essere una cosa sola.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
5: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
6: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
7: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
6: C'è anche un wrestling.
7: È fatto.
6: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
7: Io non so più che fare con te.
6: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
8: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchia.
9: Botte, botte, botte.
7: Vuoi venire dopo scuola da me?
0: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata.
10: Bentornati, adesso torniamo indietro al 1970 per far rivivere, per raccontare un drammatico fatto di cronaca, il delitto Casati Stampa. Magari alcuni di voi lo ricorderanno. Appunto, siamo nel 1970 e il ricco marchese Casati Stampa uccise sua moglie e il suo giovane amante e poi si suicidò. Questo fatto riempì, fece discutere moltissimo e riempì per settimane le pagine di tutti i giornali. Adesso rivive in un film che però solleva un tema molto attuale, ieri come oggi, quello del femminicidio, ma soprattutto permette di riflettere su un momento importante, su un momento esatto, quello in cui una donna, anche innamorata, decide di scegliere di dire di no.
11: Hanno paura di te.
12: Io non faccio paura.
11: Non ti sottovalutare.
13: Un braccio a te mi scordo.
14: Ti presento mia moglie Elena.
15: Abbiamo sentito molto parlare di te.
12: Benvenuta.
15: Non so sparare.
12: Si prende un'arma e bisogna iniziare a imparare a conoscere.
10: Vorrei sapere da voi intanto che cosa ne sapevate di tutto questo, se ve lo ricordavate, se non ve lo ricordavate questo fatto.
16: Sì, come fatto di cronaca e poi diciamo per delle cose successive che erano state, cioè soprattutto riguardo all'eredità dei Casati Stampa.
10: Andrea?
17: Ma guarda, io ho avuto un percorso diciamo più onirico dentro questa storia perché frequentando l'isola di Ponza mi sono ritrovato di fronte sull'isola di Zannone dove c'è questa villa abbandonata che fu dei Casati Stampa. E camminando dentro le rovine, diciamo, di queste camere da letto, cucine ancora abbastanza devastate ma ancora che avevano un forte carattere, vedevo tutti questi boccioli di proiettili e soprattutto vedi questi animali selvaggi che sono dei mufloni, che sono stati gli unici superstiti di questa storia. E da lì il barcaiolo che mi ha accompagnato a vedere l'isola mi raccontò questa storia, diciamo, col suo dialetto, con la sua verità, anche perché lui era il figlio del farista di Zannone. E quindi questo fascino sinistro che aveva questa storia mi è rimasto dentro, soprattutto in questa giornata, no? Questa giornata accecante, come se un incubo mi si fosse palesato di fronte.

0: Ci scusi, signor Marchese.
1: Non serve scusarsi. Succede.
2: Le relazioni, i personaggi sono quelli, il mondo che gli ho costruito intorno è puramente inventato e da lì però insomma è bello fare questo gioco su un passato che in qualche modo riecheggia secondo me ancora molto nell'oggi, nella contemporaneità, su un modo di intendere l'amore, gli affetti, la violenza, il potere che era vero ieri quanto lo è vero drammaticamente anche oggi.
1: Rilassi le spalle. Fucile a canna liscia. Due soli colpi. Deve diventare un tutt'uno col fucile. Essere una cosa sola.
3: Qualsiasi esagerazione, qualsiasi sfrenatezza, è ovvio che porta al disfacelo, porta proprio a un'implosione, no? Cioè è come un sistema solare creato da questo re Luigi XIV degli anni 50 che piano piano implode su se stesso perché manca la luna che gli gira intorno.
4: Se restassimo un po' da soli.
1: Mi sembra un fantasma.
4: Le cose cambiano, Lelio. Pensi sempre di poter comprare tutto tu.
1: Ho comprato te.
4: Non ti permette.
3: Non è soltanto la storia, è come racconti la storia, no? È un film, è un sogno. È un sogno che si trasforma in incubo. In questo senso è molto contemporaneo.
5: Senti, Jasmine, ma è amore o violenza?
4: Il film non è una tesi, però il film ci apre delle prospettive anche molto interessanti perché parte da una forma ambigua, appunto, tu lo chiami amore. In realtà, diciamo, se noi dovessimo fare un'analisi, quella roba lì non è amore, lo sappiamo. La dimensione del potere sui rapporti personali, amorosi, vale per i rapporti amorosi come per quelli di lavoro, diciamo che è sempre il potere che ci crea un problema. E quindi quella cosa lì è violenza, sappiamo bene, no? Però inizialmente, ed è anche la cosa che insomma a me come attrice, come donna, mi interessa poter raccontare è questa ambiguità dello stare dentro anche il desiderio di qualcun altro, di incarnarlo, di sentire che quel desiderio invece improvvisamente è tuo, ma poi è sempre il corpo che ti dice che quella cosa non funziona. Dove una donna che inizialmente pensava di stare dentro un sentimento amoroso e soprattutto dentro una dinamica amorosa con quest'uomo, poi ne vuole uscire. E quando una donna decide di uscire, la sua parola, innanzitutto, la sua libertà devono essere rispettate.
5: E adesso voliamo su un tappeto rosso speciale fatto di motociclisti, ma fatto soprattutto di persone, perché anche quando si parla di grandi campioni, al centro ci sono le persone, genitori e figli. Idoli è ambientato nel mondo delle gare motociclistiche, del campionato MotoGP. Abbiamo avuto tanti campioni in Italia, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, e questa storia ci porta un po' ad unire, a confrontare in qualche modo l'Italia e la Spagna, perché abbiamo Claudio Santamaria, che è un ex campione del motociclismo, ma è anche un padre che ha abbandonato suo figlio. Oscar Casas, che è suo figlio, che è un giovane che vorrebbe diventare un campione del motociclismo, ma che per farlo deve accettare di essere aiutato da questo padre che l'ha abbandonato. E poi c'è l'amore, perché c'è Anna Mena, che forse alcuni di voi ricorderanno come cantante a Sanremo, che è la ragazza di cui questo giovane si innamora. Poi c'è Saul Nanni, che è il cattivo. Insomma, voliamo su questo tappeto rosso speciale con il rombo dei motori, però anche con un dilemma che in qualche modo si ripete. Cosa scegliere tra la ricerca del successo e gli affetti? Sentite quello che ci hanno raccontato.

0: vorrei che lo allenassi tu. Ti voglio presentare il tuo nuovo allenatore.
1: Quell'uomo non esiste per me.
2: Benvenuti alla MotoGP.
3: Il 6 volte campione del mondo Antonio Bellardi.
0: Quel ragazzo ha bisogno di te. E tu hai bisogno di lui anche di più.
4: Questa storia intanto ci dimostra che Italia e Spagna non sono così lontane, non soltanto dal punto di vista produttivo, ma anche come sentire e voglia di raccontare, no?
5: Assolutamente, innanzitutto bisogna dire che questo è uno sport in cui i migliori sono italiani e spagnoli, è uno sport che ci contendiamo i titoli tra Spagna e Italia, no? Ci sono molti italiani che vivono in Spagna per il campionato, come per esempio il mio personaggio, e alla fine siamo latini, insomma, un italiano impara lo spagnolo piuttosto rapidamente, così come uno spagnolo può imparare l'italiano piuttosto rapidamente.
6: La Spagna e l'Italia si assomigliano molto. Quando vengo qui mi sento a casa, siamo molto vicini nell'arte e al cinema.
7: Amigos, potrebbero essere italiani, e io credo che beviamo in arte, in movies. We're really close.
0: Ascoltami bene. Cos'è che desideri di più al mondo? Quello che vuoi di più?
8: Vincere.
0: Vincere. Esatto. E con lui ci puoi riuscire. Hai solo questa opportunità. Te la vuoi far scappare? Sul serio?
8: Preferisco consegnare il sushi per tutta la vita.
4: Cosa è più importante in questa storia? E tu come lo vedi, appunto, la ricerca del successo a tutti i costi, della riuscita, o anche lo spazio poi che ci sono, come vediamo anche in questa storia, per i sentimenti e per quello che forse conta davvero?
5: Beh, al di là del lavoro e della fatica, per riuscire in qualcosa, questo film mostra anche come bisogna risolvere anche i conflitti familiari, no? Cioè, questo padre e figlio alla fine iniziano questa relazione lavorativa, sportiva, ma non affrontano mai l'elefante nella stanza, no? Come si dice. Quindi a un certo punto quell'elefante va affrontato, perché sennò mio figlio se lo porta in moto, no? Te lo porti dietro e la moto va più piano e cadi e non riesci, perché emotivamente non sei risolto.
8: Facciamolo, ma una condizione. Tu non sei mio padre e io non sono tuo figlio.
9: Sei solo un perdente!
10: Devi imparare a controllarti.
11: Sei il primo pilota che conosco.
8: E che dici?
11: Niente di che.
8: Niente di che?
12: Ho scoperto com'è questa passione, come pensano questi piloti, che cosa si vive in ogni corsa, ogni fine di settimana, come si preparano. È veramente duro, rischioso e appassionante.
10: Ti chiederà qualcosa che non puoi darle. Tempo.
11: Voglio vedere quello che sai fare.
13: È due come un bimbo piccolo. Devi incoraggiarlo e a volte punirlo perché impari.
10: Adesso ha un vantaggio su di te in pista.
14: Devo andare piano in modo che mi veda.
15: Ma io l'ho seguito molto, molto quando ero piccolino. Ho avuto anni dove proprio ero in pista, poi un po' col tempo ho cominciato a seguire un po' meno, anni in cui lo seguo di più, però è sempre stata una passione, perché i miei cugini sono sempre stati grandissimi appassionati, quindi comunque era un mondo che in qualche modo conoscevo, e la possibilità di trovarmi a girare un film nei paddock, a stare lì, a vedere i piloti a un metro, a vivere quel mondo, è stata un'esperienza bellissima.
10: Usala bene la rabbia, è il tuo motore.
5: Io ho visto un po' una similitudine col mio mestiere d'attore, no? Cioè, un pilota è come un attore un po', no? Ha bisogno non soltanto di tecnica, ma anche di una parte emotiva risolta. In fondo la MotoGP è un po' un carrozzo, un po' un circo che gira il mondo facendo spettacolo, così come il cinema, no? Si ferma in un luogo, occupa il suolo pubblico con i camion, con le roulotte e fa spettacolo. Ci siamo infatti ritrovati molto con i meccanici, con i piloti, perché abbiamo girato poi durante tutte le tappe del campionato sia in Spagna che in Italia, ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché giravamo magari un quarto d'ora, avevamo tra la corsa di Moto 3 e Moto 2, provando la mattina presto e avendo solo un quarto d'ora di tempo per girare, poi dovevamo scappare. Quindi abbiamo utilizzato il paddock vero, reale.
4: Cosa è più importante per te, il successo o il cuore? Perché questa storia parla un po' anche di questo.
7: Per me, lo más importante es la familia.
6: Per me la cosa più importante è la famiglia. La mia famiglia è il mio sogno, e senza la mia famiglia nessun sogno può realizzarsi.
7: Sin ellos, sin la famiglia e sin el apoyo de los tuyos, no puedes llegar feliz a ningún sitio. Puedes llegar, pero no creo que feliz.

Allora, noi questa settimana ci salutiamo così, Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il Grande Cinema di TV 2000, potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, domani alle 21.05.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La nostra risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. O Gesù,
1: perdona
0: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di Gesù, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Abbiamo un caso da risolvere.
3: Allora, su chi indaghiamo?
4: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
3: Che cosa accadrà dopo?
6: Neanche lei è troppo male come detective.
7: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
8: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
14: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
15: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
14: Come ne è uscita?
15: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
14: Bravissima.
16: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
17: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
18: Il buongiorno ti darò.
19: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Voglio capirli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
21: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
20: Al filtro UV.
21: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
22: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
0: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
1: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
2: Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
23: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best.
24: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
25: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
26: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
27: C'è anche un wrestling.
26: È fatto.
27: Sei tu!
28: Come diventerai preferito della classe allora?
26: Io non so più che fare con te.
28: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
29: Ehi ragazzi, venite, Greg!

Il 3 luglio, nella chiesa della Sacra Famiglia a Ramallah, Don Giries Abu Khalil ha ricevuto il sacerdozio per l'imposizione delle mani del patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Tra i reperti esposti al Museo delle Terre della Bibbia, nell'ambito della mostra Giudea e Roma, figurano monete e sarcofagi risalenti all'epoca della nascita del cristianesimo. Nel villaggio dei Beduini di Dwar Jabba, i più piccoli festeggiano l'estate partecipando al campo estivo, guidati da maestre, volontarie e due suore comboniane. Dal 3 al 14 luglio si è tenuta l'edizione 2026 di Bambini senza confini, che ha portato a Milano 50 bambini di Betlemme ospitati nelle comunità della diocesi. Un nuovo progetto internazionale finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca combina intelligenza artificiale e analisi chimica con l'obiettivo di studiare una delle domande più importanti in questo campo: dove sono stati prodotti e copiati e cosa rivelano i manoscritti di Qumran.

0: Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Con questo versetto come motto, Don Giries Abu Khalil ha ricevuto il sacerdozio per l'imposizione delle mani del patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, il 3 luglio nella chiesa della Sacra Famiglia a Ramallah.
1: La voce di Gesù continua ancora oggi a farsi udire nella Terra Santa. È Lui che chiamò i 12 discepoli e li mandò a due in ogni villaggio e luogo che stava per visitare. Questa stessa voce continua a farsi sentire nella nostra terra, nel nostro paese, e grazie a Dio, nonostante le difficoltà e le circostanze che viviamo, Egli continua a mandare operai buoni per la sua vigna senza mai far mancare questo dono. Da 175 anni il seminario porta avanti questa vocazione, questa missione di preparare i pastori per la chiesa locale, ed è per noi un grande onore e una grande gioia.
2: Ero molto malata e chiesi a Dio di guarire, promettendo di offrirgli il migliore dei miei figli come servitore nella sua casa. Il Signore ha risposto davvero a questa preghiera. Sono guarita dalla malattia dopo 22 anni. Mi rivolsi allora a mio figlio e gli disse: «Figlio mio, tu sei l'unico dei tuoi fratelli sempre presente in chiesa, e io avevo chiesto che il migliore di voi appartenesse alla casa di Dio». Mi rispose: «Sì». E così il 24 agosto 2014 lo affidai con le mie stesse mani. Nella mia preghiera dissi: «Signore, ti ho portato una candela di carne e sangue, te lo affido, non ridarmelo deluso». E Dio ha risposto davvero alla mia preghiera in quel giorno benedetto, concedendomi questo dono.
0: Nella sua omelia, il patriarca ha rivolto un messaggio speciale al neosacerdote, invitandolo a non temere di portare le ferite di Cristo, poiché esse sono parte integrante del cammino sacerdotale e della missione di servizio. Gli ha assicurato che non camminerà da solo, poiché tutta la Chiesa, con i suoi vescovi, i suoi sacerdoti e i suoi fedeli, sarà al suo fianco. Padre Giries, oggi è il tuo giorno, ma è anche il giorno di tutta la Chiesa, di tutta la comunità. Dobbiamo tutti ricordare che il nostro edificio, la nostra comunità, è costruita sulla pietra angolare che è Cristo. E Gesù viene a noi come il risorto, ma con le ferite. E noi vogliamo entrare in queste ferite, toccarle. Ci sono molte ferite nel corpo di Cristo, ma dobbiamo portare la vita di Gesù, la risurrezione, la vita, la luce e la guarigione. Quindi tu, come sacerdote, devi portare tutto questo alla comunità, prima di tutto a te stesso e poi alla tua comunità. You should bring all this to the community, first of all to yourself and then to your community.

Con l'imposizione delle mani e l'unzione dell'olio del sacro crisma, Don Giries ha risposto con un sì, consegnando così la sua vita interamente a Cristo per portare il messaggio del Vangelo e donare se stesso al servizio di Dio e dell'uomo. Da una promessa fatta da una madre nella sua preghiera a una vocazione custodita nel cuore di un giovane, oggi si è compiuto un nuovo cammino di dono. Auguriamo a Don Giries che questa ordinazione sia l'inizio di un ministero fecondo, all'insegna della fede, della speranza e della carità.

0: Tra i reperti esposti al Museo delle Terre della Bibbia, nell'ambito della mostra Giudea e Roma, dedicata agli ultimi anni della Giudea durante il periodo del Secondo Tempio e alla sua distruzione, figurano monete e sarcofagi risalenti all'epoca della nascita del cristianesimo.
1: Le esposizioni che presentiamo iniziano in realtà con le monete romane della tarda epoca del Secondo Tempio, comprese quelle risalenti al tempo di Gesù di Nazareth.
0: Queste monete recano su un lato l'effigie dell'imperatore e l'indicazione dell'anno di Tiberio Cesare. Credo si trattasse del 17° anno del suo regno, periodo in cui Ponzio Pilato governava la Giudea. Sul lato opposto compaiono tre spighe di grano oppure un bastone sacerdotale romano chiamato Litus. Nella mostra è inoltre possibile osservare l'influenza dell'arte romana sull'arte cristiana. Abbiamo qui un mosaico raffigurante un pavone, considerato nel mondo romano simbolo della risurrezione, poiché perde le sue piume a ogni stagione per poi riacquistarle. Per questo motivo il pavone compare anche nei mosaici delle chiese e delle sinagoghe ebraiche dell'epoca bizantina. La mostra comprende inoltre i sarcofagi risalenti al periodo in cui il cristianesimo divenne religione ufficiale dell'impero bizantino. Tra questi spicca un sarcofago decorato con il monogramma di Cristo, Chi-Ro, sopra una croce inserita in una corona trionfale romana, insieme a raffigurazioni di episodi e miracoli dell'Antico e del Nuovo Testamento. Dell'Antico Testamento vediamo la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, simbolo del peccato originale, e il sacrificio di Isacco da parte di Abramo, interpretato nella tradizione cristiana come una prefigurazione del successivo sacrificio di Gesù, figlio di Dio. Del Nuovo Testamento troviamo invece raffigurazioni dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, del canto del gallo, del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, della trasformazione dell'acqua in vino a Cana, della guarigione dell'emorroissa e della risurrezione del figlio della vedova di Nain. Su un altro sarcofago sono scolpite scene tratte dal libro di Giona, che mostrano i marinai mentre gettano il profeta in mare, dove viene inghiottito dal grande pesce. Il profeta Giona è infatti il profeta biblico inviato ad annunciare il messaggio di Dio alle nazioni, cioè ai popoli non appartenenti a Israele. Secondo una delle interpretazioni più diffuse, fu proprio questo il motivo della sua iniziale resistenza alla missione. Alla fine, tuttavia, fu costretto a compierla e a chiamare alla conversione gli abitanti di Ninive, che si pentirono e ottennero il perdono dei loro peccati. Questo episodio preannuncia in realtà il Vangelo di Gesù, destinato non soltanto agli ebrei, ma a tutti i popoli. Tra gli oggetti esposti figura anche un calice

0: dell'epoca bizantina, utilizzato nella celebrazione della liturgia. Su questo calice compare un'iscrizione in lingua greca con la parola Agios, santo. Si tratta di un inno liturgico ispirato al capitolo VI del libro di Isaia. Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Nella tradizione cristiana, questo testo viene interpretato come un riferimento alla Santissima Trinità. Tra le mura del museo, i reperti archeologici silenziosi dell'epoca del Secondo Tempio e delle origini del cristianesimo si trasformano in narratori di una storia in cui passato e presente si incontrano, lasciando aperte davanti a ogni visitatore le domande sulla fede e sulla convivenza.
1: Nel villaggio dei beduini di Dawar Jaba, i piccoli festeggiano l'estate partecipando al campo estivo. Suor Cecilia, assieme alle altre suore comboniane, da diversi anni presta questo servizio alle famiglie in Cisgiordania, visitandole almeno una volta alla settimana.
2: Siamo le suore comboniane e siamo qui lavorando con i beduini nel deserto. E da 16 anni le nostre sorelle hanno incominciato nel Khan el-Ahmar perché c'era la paura che durante l'estate i bambini non erano a scuola e c'era la paura che si prendessero la scuola. E per fare un'attività di continuare i bambini a scuola hanno pensato nei campi estivi. E da allora abbiamo fatto campi estivi in tutti i villaggi.
1: I bambini ad Dawar Jaba sono più di 100 e le suore, le maestre e le volontarie hanno organizzato il campo con un'impronta educativa.
3: Ci troviamo nella comunità beduina di Dawar Jaba. Abbiamo dato il via al campo estivo con i bambini di tutte le età, dai 4 ai 12 anni. Il campo procede bene, i bambini si divertono, giocano, noi insegniamo loro i valori e tutto ciò che facciamo.
1: Quattro giorni di campo hanno avuto quattro diversi temi per trasmettere a bambini e bambine valori utili alla loro crescita.
2: Il primo giorno è io sono speciale, Dio mi ha fatto bella, così sono perfetto. Il secondo giorno è posso fare la differenza. Il terzo giorno è io non sono da solo, ho tanti amici. E il quarto giorno è posso seminare e seminiamo la pace.
1: Giochi, musica, incontri ed esperimenti sono il motore di queste giornate. I bambini e le bambine possono vivere la loro giovinezza sorridendo e giocando, lontani dalle difficoltà quotidiane.
2: Allora i campi estivi sono quei momenti in cui possono sentirsi ancora bambini, giocare insieme e fare delle attività che non lo farebbero se non ci fossero questi campi estivi. In quei villaggi che c'è l'acqua, la approfittiamo anche perché i bambini giochino con tutte le maniere possibili. E per creare memorie felici, perché non si sa cosa accadrà in un futuro per questi bambini. Vedi gli occhi bellissimi e ci pensi, viene il pensiero, cosa accadrà fra 5-10 anni, cosa sarà di questi bambini.
1: Le maestre Aisha, Wasma e Hanna forniscono quotidianamente il loro aiuto per lo svolgimento del campo nel migliore dei modi.
3: Abbiamo 3 insegnanti e alcuni volontari che ci aiutano con le attività. Prepariamo insieme il materiale e ci danno una mano in tutto. Abbiamo da 100 a 115 bambini e per le attività li dividiamo in gruppi. Essendo bambini hanno molta energia, ma di solito non hanno il tempo per sfogarsi e giocare, tranne che durante il campo estivo. Aspettano quindi con gioia questo momento e non vedono l'ora di giocare. Guardate come sono felici durante le attività.
1: La situazione di Dawar Jaba non è facile, ma esperienze come queste portano luce alle famiglie del campo. I volontari e le volontarie sono sempre ben accolte per giocare, ridere e trascorrere giornate insieme.

Con la partenza del secondo gruppo dal 3 al 14 luglio si è conclusa l'edizione 2026 di Bambini Senza Confini, che ha portato a Milano 50 bambini di Betlemme ospitati nel

0: comunità della diocesi, 26 nel primo turno, 24 in questo secondo. Il progetto, parte del programma Educare alla Pace, ideato da padre Ibrahim Faltas e sostenuto dall'associazione Oasi di Pace, guidata da Adriana Sigilli, ha coinvolto quattro comunità di accoglienza, Legnano, Prima Luna, Seregno e Lonate Pozzolo. Il custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, ha benedetto i piccoli viaggiatori definendoli ponti di speranza verso un futuro di pace, amore e fraternità. Un'esperienza che unisce vacanza e percorso educativo, a dimostrazione che la pace nasce dalle relazioni e dall'ospitalità. A conclusione del soggiorno, il 13 luglio, il gruppo sarà accolto dall'Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, per un momento di saluto e di preghiera. Da dove provengono i manoscritti di Qumran, noti anche come rotoli del Mar Morto, i più antichi testi conosciuti di molti libri dell'Antico Testamento in ebraico? Un nuovo progetto internazionale, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca, combina intelligenza artificiale e analisi chimica con l'obiettivo di studiare una delle domande più importanti in questo campo. Dove sono stati prodotti e copiati e cosa rivelano le loro origini sui centri di apprendimento e sulla trasmissione della conoscenza nel periodo del Secondo Tempio.
1: Le opinioni sul luogo di scrittura dei manoscritti sono diverse. È possibile che siano stati tutti composti a Qumran. Vi era infatti una comunità che viveva in isolamento, convinta di doversi tenere lontana da Gerusalemme e da tutto il sistema che considerava corrotto nel Tempio ed dai sacerdoti che vi officiavano. Alcuni ritengono invece che nessuno dei testi sia stato scritto a Qumran, mentre altri pensano che da una parte sia stata composta lì e un'altra parte composta da ebrei in fuga dai romani, forse da Gerusalemme, e nascosta nelle grotte intorno al sito, nella speranza di poter tornare in seguito a recuperarla.
0: Il progetto, guidato dal professor Mladen Popovic dell'Università di Groningen, riunisce ricercatori dello stesso Ateneo, dell'Autorità israeliana per le antichità e di laboratori e istituzioni di ricerca all'avanguardia in tutta Europa. Nei prossimi 5 anni il team analizzerà circa 250 campioni della collezione dei manoscritti del Mar Morto. Per la prima volta i papiri egiziani saranno esaminati insieme a quelli provenienti da Qumran e da altri siti del deserto della Giudea. Si prevede che queste analisi aiuteranno a identificare le impronte fisiche dei testi, a rivelare l'origine dei materiali grezzi, a determinare i metodi di produzione, l'impaginazione delle colonne e dei margini e le tecniche di cucitura, oltre a scoprire i collegamenti tra i diversi centri di attività scrittoria. Un progetto che permetterà ai ricercatori di sviluppare un modello senza precedenti per mappare oltre 25.000 frammenti dei manoscritti del Mar Morto, conservati dall'autorità israeliana per le antichità, collocando ogni testo e scriba nel proprio contesto geografico e temporale e svelando ulteriori segreti rimasti chiusi nelle grotte per secoli.
1: Se avremo successo con l'aiuto della ricerca analitica, forse capiremo cos'è successo e risolveremo molte delle domande che le persone si pongono da secoli, o almeno negli ultimi 70-80 anni.

apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
5: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
9: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Ha il filtro UV.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
14: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
15: Ultima. L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
16: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate!

0: Guardate bene questi oggetti, sembrano piccoli quadretti in bronzo e metallo, in realtà sono molto di più e anche a distanza di tempo non finiscono di stupire per la loro bellezza e originalità. E ancora oggi non mancano fedeli o semplici appassionati che decidono di utilizzarli. Ma prima di svelarvi di cosa si tratta, dobbiamo velocemente ricordare quale importanza ricopre per il cristiano il pellegrinaggio, inteso come cammino verso il sacro, verso il divino.
1: Non si tratta di un andare solo fisico, e questo è quello che distingue il pellegrinaggio dal turismo. Il turista parte e sa già quello che farà, e va col corpo e nutre i sensi. Il pellegrinaggio no, è l'anima che cammina, è la situazione di partenza che viene messa a camminare e che viene sollecitata da tutta una serie di esperienze che non bisogna appunto programmare. In questo senso ha a che fare con la verifica che uno fa o con la concretezza di un gesto di fede che dice voglio andare lì dove il Signore si manifesterà.
0: Ebbene, proprio per raccontarvi cosa sono questi oggetti dobbiamo partire proprio dal pellegrinaggio e dalle profonde motivazioni religiose che lo sostengono. Basti pensare alle grandi folle che giungevano e ancora giungono presso le basiliche e catacombe romane, verso i vari santuari mariani sparsi nel mondo, motivazioni così sentite che talvolta venivano documentate e stigmatizzate con incisioni nella pelle, anche con tatuaggi.
2: I tatuaggi sono una forma di rappresentazione che viene realizzata sulla pelle di un individuo. E qui si apre un universo, il valore che una persona può dare al tatuaggio è veramente molteplice, potrebbe essere un ricordo di un dolore, un ricordo di un amore, un simbolo di appartenenza a un certo gruppo. Abbiamo veramente tante, come dire, motivazioni per cui si realizza sul proprio corpo un tatuaggio, non ultima anche quella della decorazione, cioè perché è bello, semplicemente è bello ed è una decorazione per il proprio corpo. Il primo tatuaggio della storia in realtà è della preistoria. Ad oggi il ritrovamento più antico è della mummia del Similaun, una mummia umida di un uomo di una cinquantina d'anni, trovato all'interno del ghiacciaio nel 1991. Sulla sua superficie corporea ci sono 61 segni ed è ad oggi la prima testimonianza di tatuaggio più antica che abbiamo. Non abbiamo altre fonti certe sulla origine e sulla pratica del tatuaggio, perché la materia in realtà è problematica, cioè noi abbiamo bisogno di trovare la pelle umana, quindi è un tessuto molle, un tessuto che va soggetto a putrefazione, ha bisogno per conservarsi di condizioni assolutamente particolari.
0: Dobbiamo essere molto chiari, qui non vi vogliamo parlare dei tatuaggi in generale o di strane pratiche di incisioni sulla pelle. Vi vogliamo invece raccontare un altro fenomeno, quello della pratica del tatuaggio religioso.
2: Esiste una forma di tatuaggio religioso e peraltro in più religioni, cioè in diverse religioni. Dipende poi dove noi ci troviamo. Quindi per noi in Italia probabilmente il tatuaggio più famoso è proprio il tatuaggio lauretano.
0: Ed eccoci, arrivati dunque ai misteriosi oggetti di cui vi avevamo parlato all'inizio. Questi infatti non sono semplici pezzi di metallo o bronzo, ma sono ciò che resta dell'incredibile testimonianza di quelli che vennero chiamati i marcatori lauretani. Siamo arrivati a Loreto, nelle Marche, siamo davanti alla Santa Casa di Maria. Siamo qui perché, pensate, qui sono conservati i tatuaggi lauretani. Cosa sono dunque i tatuaggi lauretani e chi erano e chi sono i marcatori lauretani?
2: Il tatuaggio lauretano è una pratica connessa con il pellegrinaggio che si faceva e si fa tuttora alla Santa Casa di Loreto, e in ricordo di questo viaggio, che è una sorta di anche di viaggio iniziatico, se vogliamo, di preparazione con preghiere, con attività di adorazione, alla fine, al compimento di questo percorso, si tatua sulla pelle un'immagine sacra a perenne ricordo di quello che è stata l'esperienza. Non ci sono fonti certe, però il tatuaggio laurentano sembra nasca nel XVI secolo, quindi con l'avvento davvero della pratica del pellegrinaggio pare che si sviluppi. Non ci sono testimonianze scritte, troviamo le prime testimonianze scritte solamente nel corso del 1800. Si parla di marcatori di Loreto perché l'oggetto con cui veniva realizzato l'immagine da tatuare poi sulla pelle era una sorta di timbro, una marca ottenuta incidendo una tavoletta di legno, probabilmente di bosso o comunque di legno, diciamo, di albero da frutto, perché ha una struttura molto chiusa e quindi è possibile scolpire anche con tratti molto sottili.
0: È chiaro che parliamo di un fenomeno strettamente legato alla Santa Casa di Loreto, appunto il santuario marchigiano costruito intorno a quella che è stata la Casa della Madonna. Parliamo di un centro di spiritualità che negli anni e ancora adesso è meta di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo. E questi piccoli oggetti conservati appunto nel Museo Pontificio della Santa Casa documentano appunto questa tradizione.
2: La tradizione è sopravvissuta ancora, soprattutto per il fatto che sono state registrate le varie marche da tatuaggio, quindi con i motivi decorativi, e più tatuatori riescono ancora oggi a imprimerla sulla pelle.
0: Questi eccezionali documenti sono stati recuperati grazie al lavoro svolto da questa studiosa. Si chiama Caterina Pigorini Beri e la sua opera Tatuaggi sacri e profani della Santa Casa di Loreto, pubblicata nel 1889, ci ha permesso di riscoprire questo tipo di tatuaggio religioso.
2: Nella seconda metà dell'Ottocento viene vietato il tatuaggio come pratica rischiosa per la salute pubblica, quindi a seguito di questi regolamenti vengono sequestrate delle marche di tatuaggio. Durante uno di questi sequestri, casualmente nella regione Marche, è presente Caterina Pigorini Beri, sorella dell'archeologo Pigorini, che ha lasciato poi importantissime testimonianze di ricerca e a cui è stato dedicato anche il Museo Nazionale a Roma. Lei arriva a raccogliere un centinaio di queste marche da tatuaggio e le pubblica proprio le raffigurazioni e racconta come viene svolto il tatuaggio, dicendo anche che di nascosto a quell'epoca, siamo nel 1888, viene ancora esercitato nonostante la proibizione. Questo primo scritto della Caterina Pigorini Beri, assieme ad altri scritti che erano comparsi come rubrica all'interno di una rivista, la rivista illustrata italiana, vengono raccolti in un volume unico che viene dato alle stampe nel 1889. Sono gli anni anche del rinnovato studio del tatuaggio in area però criminale e criminosa. Abbiamo Abele Di Blasio a Napoli, abbiamo Lombroso a Torino, no? Quindi sta cominciando a cambiare un pochino anche la concezione del tatuaggio, perché nell'ottica positivista di quell'epoca viene visto come una sorta di atavismo, quindi un attardamento culturale che denota sostanzialmente un qualcosa di negativo nel comportamento della persona. E a tutt'oggi, insomma, fino agli anni 80-90, abbiamo sofferto di questo tipo di concezione del tatuaggio, tanto è vero che è sempre stato visto un pochino di con cattiva

0: cari, per Caterina Pigorini Beri il tatuaggio lauretano ha un'origine esclusivamente mistica e non si può confondere con i tatuaggi che ci vengono dalle civiltà primitive. Il tatuaggio lauretano è quello che si potrebbe definire un'istituzione, cioè un'affermata tradizione attuata da fedeli in pellegrinaggio nella città marchigiana di tatuarsi la pelle con soggetti religiosi.
1: La trasformazione del concetto di tatuaggio, del significato che vogliamo dare al tatuaggio, se vogliamo proprio andare a togliere un pochino tutti i vari significati che sono stati dati nel corso del tempo, arriviamo, magari è semplicistico, però insomma ci dà almeno un'idea, arriviamo a un voler mostrare qualcosa di sé, di importante. Solitamente è un'appartenenza, oppure un grosso ricordo che vogliamo preservare e mostrare anche agli altri.
0: Sempre per la studiosa Pigorini Beri, il tatuaggio lauretano deve la sua origine alle stimmate di San Francesco per riprodurne il simbolo e la figura, dunque qualcosa di molto diverso rispetto ai tatuaggi tradizionali. E, a conferma della sua natura particolare, tra i tatuaggi lauterani troviamo anche altri soggetti religiosi conosciuti dalla tradizione cristiana, in particolare questo, cioè il crocifisso di Sirolo, per alcuni realizzato addirittura dall'Evangelista Luca e conservato a Numana, a pochi chilometri da Loreto. C'è anche da dire che quello lauretano non è l'unico tatuaggio religioso che conosciamo. In giro per l'Europa, legati alla tradizione cristiana, ce ne sono vari, anche se quello lauretano resta un fenomeno a parte.
1: In Italia diciamo che questo è abbastanza un unicum, però se ci spostiamo nella città santa, a Gerusalemme ancora oggi una famiglia sta portando avanti da centinaia di anni il tatuaggio sacro cristiano-cattolico a Gerusalemme. Quindi anche lì la pratica del tatuaggio in seguito al pellegrinaggio è ancora praticata. Il simbolo che incidono è la croce di Gerusalemme, con la scritta di Gerusalemme. È scritto Gerusalemme, è un motivo che risale addirittura al periodo delle crociate. I crociati che partecipavano ai combattimenti per allora liberare la Terra Santa si premuravano di essere tatuati in maniera tale da rendersi riconoscibili come cristiani e quindi il corpo veniva seppellito in terra consacrata. Abbiamo il tatuaggio in area armena, abbiamo tatuaggio in area della Bosnia Erzegovina e abbiamo anche tatuaggio copto. E quindi sì, diciamo la pratica del tatuaggio è trasversale un po'.
0: Ma oggi esistono ancora i cosiddetti marcatori lauretani? Sì. Esistono, sono poche famiglie sparse nelle Marche che hanno costituito nel secolo una presenza discreta e soprattutto hanno così tramandato l'arte di tatuare nella pelle le immagini sacre lauretane. Noi siamo arrivati ad Ancona per conoscerne uno e vedere come lavora. Lui si chiama Tommaso ed è uno dei pochi che ha mantenuto questa tradizione e realizza tatuaggi lauretani.
2: I tatuaggi lauretani sono una delle più belle espressioni della tradizione del tatuaggio italica e sono quelli che testimoniano il lavoro di gente fatte centinaia di anni fa e tramandati possibilmente da delle persone che conoscevano o manipolavano simboli di un certo tipo. La richiesta non è elevata, però nel corso degli anni ne ho fatti svariati, sia con il metodo tradizionale del tatuaggio a mano come venivano fatti una volta, e sia con la macchinetta. Chi viene a chiedere un tatuaggio di tipo lauretano, secondo la tradizione appunto perpetrata negli anni vicino alla Santa Casa di Loreto, è gente che è credente, è gente che comunque ha una grande confidenza con il simbolo e soprattutto ha un amore per proprio la tradizione. le icone utilizzate

0: per il tatuaggio lauretano, al 90% sono tutte quante ruotanti attorno all'immagine della Madonna di Loreto. Poi ci sono anche altre figure, per esempio anche il crocifisso di Sirolo. Mi è capitato di fare anche l'immagine di Sant'Emidio, che è un santo protettore della città di Ascoli Piceno, protettore dai terremoti. Mi è capitato di fare delle croci richiamanti un po' la tradizione cavalleresca templare, crocifissi di Gerusalemme.
1: La sua arte ci affascina e così gli chiediamo se ci può far vedere come realizza praticamente uno di questi tatuaggi lauretani e ci accontenta utilizzando pelle finta.
0: Con il vecchio sistema tradizionale del tatuaggio fatto a mano c'è un oggetto come questo sul quale vengono montati degli aghi. Questo è nuovo in acciaio moderno fatto apposta proprio per la pratica dell'hand poke, mentre invece questo è quello tradizionale, quello che veniva utilizzato prima, una sorta di manico di legno sul quale venivano legati alcuni aghi. Comunque il principio è sempre lo stesso, si intinge nell'inchiostro, una volta era l'indaco o il nero fumo, si intinge l'ago nella soluzione colorante e poi dopo si tamburella sulla pelle in sequenza continua in modo tale da punto dopo punto creare una linea o una sorta di curve o sfumature. E nulla di più, si cerca di far introdurre il più possibile inchiostro in modo tale che questo, una volta cicatrizzata la pelle, venga intrappolato nell'epidermide e avere quindi creare proprio il simboletto stampato nella pelle. Adesso come adesso nelle Marche ci sono moltissimi tatuatori. Diciamo che chi maggiormente ha raccolto a braccia aperte questa tradizione sono io e un noto tatuatore della zona di Loreto che ha diciamo, specializzato la sua professione su questo versante. Una particolare attenzione per quanto riguarda la Madonna di Loreto è la venerazione per essere anche la Madonna Nera. E al mondo ci sono alcune Madonne Nere estremamente venerate e diciamo al centro, al fulcro di un grande interesse e quella di Loreto rappresenta una delle più importanti. A livello iconico nel mondo del tatuaggio la Madonna di Loreto si pone in una, diciamo, in una parte molto, molto importante, un po' come la Madonna la Nostra Signora di Guadalupe, e sono al centro, capito, di una iconografia del tatuaggio che gli dà una grande importanza, un grande rilievo.

0: non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
1: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
2: Non voglio essere il branato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
1: C'è anche un wrestling.
2: È fatto.
1: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
2: Io non so più che fare con te.
1: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
3: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchia.
4: Batte, batte, batte.
2: Vuoi venire dopo scuola da me?
5: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.

0: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
0: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
3: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
4: Il buongiorno ti darò.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
7: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30. Per il ciclo Stelle senza tempo.
8: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
9: Allora andiamo in una libreria.
8: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
9: Benissimo, ferma!
10: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
9: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
8: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
7: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.

dalla redazione del TG 2000, 8:27, vediamo quali sono le principali notizie. In apertura, la guerra nel Golfo, abbiamo mantenuto la parola sul cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri iraniano. Dopo le accuse di Trump, il presidente statunitense sarebbe pessimista sui negoziati, secondo il Wall Street Journal. Kiev colpita da missili russi nella notte, udite diverse esplosioni, sirene antiaeree hanno suonato per diversi minuti, le autorità invitano i cittadini a restare in posti sicuri, ieri due morti a Odessa e Zaporizhzhia. In arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma, nessuna tregua fino al 20 luglio, attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. In Piemonte, emergenza incendi, in 24 ore sono andati in fumo 600 ettari di bosco della Valdossola, sono oltre 100 gli sfollati per l'aria irrespirabile, allerta anche in Valle d'Aosta. Inferno in Spagna, le fiamme non si placano, in Andalusia 12 morti e 23 disperti, allo Gallardos migliaia gli sfollati, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Venezuela sale a oltre 4.000 morti il bilancio del sisma che ha colpito il paese a fine giugno, il numero dei feriti rimane a 16.700, non precisato ancora quello dei dispersi. Sta bene ed è tornata a casa la bambina di 4 anni che ieri è stata aggredita da un lupo in Umbria. Si trovava in un parco del comune di Arrone nel Ternano, istituita una task force per individuare e catturare l'animale. La rete idrica italiana è un colabrodo, si spreca il 42% dell'acqua, a dirlo è la CGA di Mestre, secondo cui le città con le più falle nelle tubature sono Potenza, Chieti, L'Aquila, Latina e Cosenza. A pranzo con i poveri, oggi Papa Leone, l'iniziativa del centro di alta formazione Laudato Si ospiterà il pontefice e 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi, tra loro anche 35 bambini. Ed è morto questa mattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola Peppino di Capri al secolo Giuseppe Faiella, era nato a Capri appunto il 27 luglio del 1939, vinse due volte il Festival di Sanremo, tra i suoi grandi successi Champagne e Roberta. Incontro a sorpresa tra Harry e Re Carlo, prove di disgelo nella famiglia reale inglese, il monarca non vedeva i nipoti dal 2022, presenti anche la duchessa Meghan e la regina Camilla. E poi ci sono i mondiali, la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova la Francia in semifinale dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di Catalere nella prima frazione, decisiva poi la rete di Merino. Chiudiamo con il tennis, con Sinner che vola di nuovo in finale a Wimbledon, dove domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero uno al mondo ha dominato Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. 8:30, per il momento l'informazione finisce qui, vi aspettiamo però con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, buon proseguimento.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Pace e bene a tutti. Salutiamo con tanto affetto chi ci segue da casa attraverso TV 2000. E un saluto tutto speciale va ai nostri fratelli e sorelle malati. Anche se il corpo è a letto, il cuore oggi è qui con noi in santuario. Offrite con noi questa messa. Il Signore raccoglie ogni vostra sofferenza e la trasforma in preghiera. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempervergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre,

0: Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai costituito il Santo Abate Benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al Tuo amore, per correre con cuore libero e ardente nella via dei Tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che Dio lui regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custoderai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la coscienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate com'è il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e lo libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e famati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete com'è buono il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni, a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, Pietro dice a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa ne avremo?» È la domanda onesta di chi ha dato tutto. E Gesù non elude, risponde con una promessa enorme. Chi avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, figli o campi per causa mia, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Vedete, Gesù non promette che sarà facile, promette che ne varrà la pena. Promette il 100 volte tanto. Ma attenzione, non è un conto in banca. Il 100 volte tanto di Dio sono relazioni nuove. È una famiglia più grande che è la Chiesa, è una pace che il mondo non può dare, è la vita eterna che comincia già ad ora. Come Maria, sì, a Siracusa, vedete, la Madonna è apparsa piangendo, lacrime vere su un quadretto. Perché piange? Piange perché vede i suoi figli che faticano, che lasciano, che soffrono. Ma piange anche di gioia, perché vede chi, come Pietro, decide di fidarsi e di seguire. La Madonna delle lacrime ci insegna proprio questo Vangelo. Lei ha lasciato tutto. Ha detto «Eccomi» e ha messo la sua vita nelle mani di Dio. E ha ricevuto il 100 volte tanto, è diventata madre di tutti noi. Quando una mamma piange per un figlio, come quella bimba di 6 anni che ha ricevuto una grazia per sua intercessione, è perché crede che vale la pena affidarsi. Sì, una bimba di 6 anni con una grave patologia polmonare. Per intercessione della Madonna è stata guarita, racconto di un padre che potete trovare su internet. Vedete, le lacrime di Maria non sono sconfitta, sono seme. Da quelle lacrime nasce vita, nasce fiducia, nasce il 100 volte tanto. Come San Benedetto, abate e patrone d'Europa. San Benedetto ha lasciato Roma, gli studi, la carriera, per andare nel deserto a cercare Dio. Lasciò tutto e seguì Cristo. E cosa ha ricevuto? Ha fondato comunità, ha dato una regola che da 1500 anni regge monasteri in tutto il mondo. Ha ricevuto il 100 volte tanto. Il motto di Benedetto è ora et labora, prega e lavora. È la ricetta per rendere buona la terra del nostro cuore, perché il Vangelo di oggi ci chiede di lasciare, ma per ricevere di più. Benedetto ci dice: lascia il rumore, trova il silenzio, lascia la fretta, trova l'ordine. Lascia l'io, trova il noi nella comunità e vedrai che Dio riempie. E per noi tutti, noi non siamo chiamati tutti a lasciare la casa fisicamente, ma siamo chiamati a lasciare qualcosa ogni giorno per causa di Cristo. Lasciare l'orgoglio per chiedere scusa. Lasciare 10 minuti di sonno per la preghiera. Lasciare una polemica per fare pace. Lasciare il tempo per stare con chi è solo. E Gesù dice: ti darò indietro 100 volte tanto. Forse non subito, forse non come pensi tu, ma te lo darà in amicizie vere, in consolazione, nelle prove, nella certezza che non sei solo. Pietro aveva paura di aver perso. Gesù gli dice: hai guadagnato. La Madonna delle lacrime ci ricorda che Dio raccoglie anche le nostre lacrime. San Benedetto ci ricorda che chi cerca Dio trova una casa grande. Allora chiediamo oggi la grazia di seguire sul serio, non a metà, e fidiamoci: chi lascia per amore riceve amore moltiplicato. Il 100 volte tanto è già cominciato. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la tua domanda e la sua santità. All'ora e gloria del suo per il nostro regno e la sua santa chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto e fa che sul suo esempio cerchiamo tesoro, per meritare nel tuo servizio i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro.

del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Conosciamo la tua posizione, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Benedetto, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, amiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,

0: liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che, seguendo gli insegnamenti di San Benedetto, celebriamo fedelmente la Tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la Regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Potete sedere. Mi permetto di fare una breve riflessione sui quattro criteri di autenticità dell'evento della lacrimazione della Madonna. Questo evento, accaduto nel 1953, fu un evento storico, perché molte furono le persone che videro con i loro occhi, che toccarono con le loro mani, che assaggiarono la salsedine di quelle lacrime e che le raccolsero in cotoni e fazzolettini. Vedete, il primo criterio di autenticità dell'evento è il criterio tecnico, perché la domenica del 30 agosto un cinematore di Siracusa, un certo Nicola Guarino, riprese il formarsi, il fluire e lo sciogliersi delle lacrime. Il secondo criterio di autenticità dell'evento è il criterio scientifico, perché il 1 settembre alle ore 11 una commissione di medici e di analisti prelevò circa un centimetro cubo di quel liquido, che sottoposto ad analisi microscopica risultò avere tracce di proteine e di urati, sostanze che sono presenti anche nelle nostre lacrime, cioè furono comparate con quelle di un bambino e di un adulto e vi riscontrarono le stesse sostanze. Il responso della scienza fu lacrime umane. Terminata poi l'indagine scientifica, il quadretto smise di piangere. Il terzo criterio di autenticità dell'evento sono le guarigioni, perché da questo evento scaturirono numerose guarigioni ritenute straordinarie dalla commissione medica appositamente istituita all'epoca. Pensate che furono circa 300 fino a metà novembre del 1953. Guarigioni fisiche da paralisi e tumori, ma anche guarigioni spirituali, cioè le conversioni, ma anche vocazione alla vita consacrata. E una di queste è la mia. Sono prete grazie alla Madonna delle Lacrime. Ma questa storia la potete trovare su internet. L'ultimo criterio di autenticità dell'evento è il pronunciamento dei Vescovi della Sicilia, che con la presidenza del Cardinale Ernesto Ruffini emisero rapidamente il loro giudizio il 12 dicembre del 1953. E cosa dissero? Che non si può mettere in dubbio la realtà della lacrimazione e che tale manifestazione della Mamma Celeste eccita ad una salutare penitenza e a una viva devozione al cuore immacolato di Maria. Ma mi soffermo ora su qualche testimonianza di guarigione. Una signora, Anna Gaudioso Vassallo di Francofonte, testimoniò unitamente al marito medico di essere ormai rassegnata alla sua fine, perché fu riscontrato un tumore al retto, conseguenza di una metastasi asportata all'utero, quindi fu mandata a casa da luminari professori, senza speranza. Allora, insieme al marito, decisero di venire al santuario della Madonna delle Lacrime, e il marito, nella sua speranzosa preghiera, applicò alla moglie, sul punto malato, un batuffolo di cotone benedetto. Il cotone è il simbolo del santuario, perché tocca il quadro due volte all'anno e viene dato ai fedeli. E ancora oggi riceviamo testimonianze di guarigione. Chiaramente ci vuole la fede.
Lei lo tenne con sé tutta la notte e sempre di notte sentì come se una mano glielo stesse togliendo e di fatto la mattina lo trovò staccato e indecisa se rimetterlo ascoltò la nipotina di soli 5 anni che le disse di non farlo perché la Madonnina aveva parlato al suo cuoricino e aveva detto di aver fatto il miracolo alla zia. Numerose visite mediche successive constatarono la guarigione totale della signora dal male. Fu la mia prima missione con il reliquario. Una mamma angosciata, sapendo che in quella parrocchia vi erano le lacrime di Maria, vi corse subito. Perché era angosciata? Perché sua figlia aveva deciso di abortire e non c'erano ragioni per convincerla del contrario. Io l'ascoltai e prima di congedarla le dissi di portare il cotone benedetto. Lei lo prese, lo diede a sua figlia e stranamente sua figlia lo portò con sé fino all'indomani, al giorno del suo intervento. Quando arrivò il suo turno, quando i medici la chiamarono, lei si bloccò, non riuscì più ad entrarvi e decisa ritornò indietro. Potete immaginare la gioia della mamma. Scoppiò in lacrime e corse in parrocchia a ringraziare la Madonnina per questa sua intercessione, per avere ricevuto questa grazia da Dio. Io dico sempre che questo santuario ha il privilegio di custodire l'unica reliquia fisica al mondo di Maria, riconosciuta dalla Chiesa e attestata dalla commissione medica, che sono appunto le lacrime. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Benedetto vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Oggi si ricorda San Celestino V e allora noi vogliamo fare un viaggio attraverso la sua storia, attraverso la Basilica di Collemaggio e una città ferita come quella dell'Aquila.
1: E ci facciamo guidare Giacomo da Don Luigi Maria Picoco, che è ritornato. Buongiorno.
2: Sono pronto.
1: Don Luigi, buongiorno. Oggi sarai la nostra guida. E allora iniziamo un po' da raccontare San Celestino V, perché noi lo ricordiamo come il Papa che abdicò, però la sua storia ha molto di più da raccontare. Ci provi a tracciare una sua biografia, un suo profilo, sinteticamente?
2: Innanzitutto è un santo, no? Ricordarlo per la rinuncia significa davvero molto ridurlo, perché non è il Papa del no, è il Papa del sì, è il sì a Dio. E proprio perché ha detto di sì a Dio ha dovuto dire dei no anche intorno a sé in quel momento storico. Siamo più o meno all'inizio del 1200, 1209, 1215, non si sa ancora precisamente, no, collocare la nascita di Pietro Angelerio del Morrone, così era il suo nome, e questo ragazzo che nasce nel Molise in realtà sente fin da ragazzo, da giovane, una grande chiamata a vivere la radicalità del Vangelo. Già all'epoca, quando una persona voleva prendere sul serio il Vangelo, sapeva che una strada privilegiata era quella monastica, e il giovane Celestino V, Pietro del Morrone, si lascia affascinare dalla vita monastica, comincia a intraprendere questa radicalità, diciamo, evangelica, fino ad arrivare al punto di viverla in maniera quasi esclusiva, cioè l'eremitaggio. Gli eremiti sono coloro che in maniera esclusiva vivono questa chiamata del Signore, cercando di mettere in pratica il Vangelo in una vita di penitenza, solitudine, ascolto, ma sempre in intercessione a favore del corpo che è la Chiesa. Ma come tutti questi personaggi affascinanti che prendono sul serio il Vangelo, e la storia della Chiesa è piena di persone che hanno fatto questo, diventano un po' delle calamite. Più Celestino V, Pietro del Morrone, vuole starsene da solo, più la gente è attirata da lui, dalla sua santità. Intorno a lui circolano delle persone che si lasciano coinvolgere da questo suo ideale. Nasce un movimento religioso intorno a lui, fino a che non nasce un vero e proprio ordine, appunto l'ordine dei Celestini. Insomma, arriviamo fino al punto in cui la Chiesa sta vivendo, come sempre, dei momenti di crisi e di tensioni al suo interno. Lui, che è semplicemente un monaco, scrive ai cardinali che sono riuniti in conclave e che per 2 anni non riescono a dare nessun successore di Pietro, e proprio rispetto a questo viene letto quasi come un segno della provvidenza la lettera di questo santo monaco. Lui viene scelto come il nuovo Papa, salirà al soglio di Pietro, non arriverà mai a Roma, sarà incoronato appunto all'Aquila, davanti a quella che poi sarebbe stata la Basilica di Collemaggio, e Pietro del Morrone rimarrà sul soglio di Pietro soltanto per pochi mesi. Quando si renderà conto che il suo pontificato poteva essere manovrato, diciamo così, dai poteri mondani e politici, si tira fuori da questo, fa crollare, diciamo così, un sistema, e lo fa scientemente per rimanere fedele al Vangelo e per lasciare che la Chiesa possa proseguire il suo cammino senza che la sua presenza potesse diventare un legaccio. Insomma, una lunga storia, muore molto anziano, ma la storia di umiltà, radicalità, ascolto, testimonianza e poi questa cosa che è così sconosciuta in questo momento storico, che è l'onestà intellettuale. In che cosa consiste l'onestà intellettuale? Nella capacità di sapersi rendere conto che certe cose a volte sono sproporzionate rispetto alle nostre forze e bisogna avere il coraggio di mollare la presa.
0: Hai nominato la Basilica di Collemaggio all'Aquila, che porta tracce di quella storia ma anche di quella spiritualità. Vogliamo andarci insieme a Simone Nestori.
3: Ci troviamo su un colle laterale su cui è sorta la città dell'Aquila. Siamo all'inizio del 1275, quando Pietro Celestino con un gruppo di monaci si avvia verso Roma per poter andare a trovare il Papa, in quanto la riforma della regola benedettina che lui aveva messo in opera era diventata veramente grande. Qui trova una cappellina. La sceglie, la vede che è un buon luogo per fare un eremo, propone a dei monaci di rimanere, questi rimangono, lui prosegue insieme ad altri monaci, viene a sapere che il Papa non è a Roma, ma è a Lione, procede verso Lione. Lione termina il concilio nel 1274 e lui aveva mandato degli amici a trattare la questione della regola. Viene approvata questa regola, quindi ha impostato praticamente la vita monastica, povertà, castità e obbedienza. Tornando, passa la notte qui e la Madonna Assunta gli appare e gli dice: voglio qui la mia chiesa. La basilica ha una struttura tipica di tutti quanti gli Abruzzi del XII-XIII secolo, una zona altamente sismica in cui non troverete mai il gotico in quest'area, perché il gotico era troppo fragile, mentre la struttura che doveva essere utilizzata qui era quella che vedete, il romanico, con una facciata rettangolare come rinforzo ulteriore. Allora, la struttura romanica e la facciata quadrata sono l'antisismico del XIII secolo. Essendo dedicata alla Madonna, è orientata. Il finestrone si trova a oriente, a est. Cosa succede a est? Sorge il sole. E la Madonna ha dato alla luce il sole dell'universo.

cioè Gesù Cristo. La parte ovest ci sta la facciata e la porta. A ovest tramonta il sole, la notte, giudizio universale. Gesù Cristo è colui che gestisce il giudizio universale. Gesù, la Madonna.

0: Donanza. Ci vuoi raccontare che cos'è Don
1: Beh,
0: Luigi?
1: questo è legato esattamente alla sua incoronazione, diciamo così, all'inizio, oggi si chiamerebbe inizio del Ministero Petrino, all'epoca era un'incoronazione papale, e Celestino V, che nel frattempo si trova nella zona di Sulmona, viene condotto diciamo così, dall'apparato curiale che lo deve accompagnare per la sua investitura e viene portato appunto davanti a questa chiesa significativa, chiesa legata a lui, chiesa di Collemaggio, e all'Aquila riceve questa investitura, questa incoronazione. E fa un gesto bellissimo, cioè lega il gesto della sua incoronazione papale a una concessione, appunto la perdonanza, si sarà conosciuta poi come la perdonanza celestiniana, e scrive una bolla che è sopravvissuta a tutti questi secoli ed è il motivo per cui è rimasta anche dopo la riforma del Concilio Vaticano II, perché è certificato questo perdono dell'Aquila, anticipa il giubileo del 1300, quindi c'è un'intuizione che poi nel 300 Bonifacio VIII renderà universale, e fa qualcosa di straordinario, cioè la possibilità di un perdono vero, totale, quindi la possibilità di una rinascita, di un rinizio, perché in fondo il perdono serve a questo, cioè serve a qualcuno a dire: hai un'altra possibilità, rimettiti in piedi, continua il tuo cammino. Ecco, questa rinascita, che era legata semplicemente a cose molto eclatanti, non lo so, le crociate o grandi voti, eccetera, Celestino la rende popolare, cioè la rende anche accessibile ai poveri, alla povera gente, a tutti. In una città che all'epoca era dominata da grandi divisioni, da grandi tensioni, da grandi guerre, conflitti interni, Celestino istituisce questo perdono, questa perdonanza. E dai primi vespri di San Giovanni Battista, cioè dalla sera del 28 agosto fino ai secondi vespri del 29, quindi della festa di Giovanni Battista, chiunque sarebbe entrato all'interno della Basilica di Collemaggio, pienamente pentito, confessato, secondo quelle che sono le indicazioni che dà la Chiesa, avrebbe ricevuto questo perdono, cioè la possibilità di poter ricominciare, di rimettersi in piedi. Quindi è bello pensare che quest'uomo, mentre riceve un ministero che lo avrebbe messo davanti agli occhi di tutto il mondo e l'avrebbe fatto anche splendere poi per una testimonianza successiva, lascia un qualcosa che è sopravvissuto persino a lui, ai pochi anni di pontificato, e che lungo i secoli continua ad essere un grande elemento di misericordia, e folle, migliaia di persone ogni anno, partecipando alla perdonanza, possono soffrire di questo perdono e di questa rinascita.
2: Don Luigi, ricordiamo che la celebrazione, la festa della perdonanza non è stata mai interrotta, nemmeno durante il periodo del terremoto all'Aquila.
1: Beh, forse in quel momento soprattutto avevamo davvero bisogno della perdonanza, cioè avevamo bisogno di ricominciare, perché il perdono non riguarda semplicemente il male che facciamo, il perdono a volte riguarda anche il male che subiamo, cioè il perdono è una capacità di essere liberati da quello che blocca la vita. In quel momento, nel 2009, la grande tragedia del terremoto ci aveva tutti incastrati, come dei pesci nel catrame, no? Nel buio di quella tragedia. La perdonanza di quell'anno davanti a quelle macerie e a quella situazione così estrema è stata davvero una perdonanza molto significativa. Mai come allora avevamo bisogno di quel perdono, cioè mai come allora avevamo bisogno che qualcuno ci liberasse da quel buio.
0: Era proprio una necessità di rinascita, di ricostruzione, come testimone ancora un luogo che accorpa a questo anche il valore della memoria. Torniamo all'Aquila con Simone Nestori.

Ci troviamo all'interno della chiesa di Santa Maria del Suffragio, che è un po' il simbolo della rinascita dopo il terremoto del 1703, fu costruita proprio per questo motivo ed è tornata ad essere simbolo di rinascita dopo il terremoto del 2009. È un luogo simbolo della rinascita, ma è anche un luogo della memoria. Infatti in questa chiesa noi abbiamo una cappella che è dedicata alle vittime del sisma del 2009. È stato un primo tassello di un percorso diocesano che è quello della pastorale dell'emergenza. Il 6 aprile di ogni anno abbiamo dei momenti molto forti di preghiera, tra cui una veglia di preghiera serale, abbiamo poi delle celebrazioni eucaristiche durante le quali si fa memoria nome per nome.

0: nome di tutte le vittime del sisma.
1: Questa è una famiglia intera, questo ragazzo era una promessa del tennis, questo ragazzo, il papà, continua a onorarne la memoria anche con una borsa di studio. Ecco, questi sono i miei, mia figlia che quel giorno doveva stare in ospedale. Nel sisma del 2009 ho perso mia figlia che aveva 30 anni e quel giorno avrebbe dovuto dare alla luce la mia seconda nipotina, Giorgia, e ho perso mio genero e il nipotino che aveva quasi 2 anni. Il momento quando ho scoperto quello che mi era successo ti torna sempre in mente. Io aspettavo mia figlia a casa, non mi rispondeva al telefono, quando poi abbiamo preso coscienza di quello che stava succedendo e siamo andati in centro. Ancora oggi ti pare che non sia possibile quello che è successo. La mia è una storia grande, però ecco, se vedi qui ci sono uomini che hanno perso moglie e figli, tutte famiglie unite che si volevano bene, tantissimi giovani, le persone anziane sono una minoranza e quindi con gli anni ho curato l'album con tutte le foto delle vittime. Questa cappella è stata curata dalla curia ovviamente, però l'abbiamo tanto voluta, ci tenevamo tanto alla messa ogni mese, ancora continuiamo dopo 17 anni.
2: È una storia che tu conosci bene, Don Luigi, perché tu eri lì.
3: Sì, è una storia molto densa per tutti noi. Renza, l'ho vista qualche giorno fa, gli anni passano, ma certi dolori purtroppo riescono a rimanere vivi e sanguinanti. E questo non significa che non abbiamo fede, significa che Gesù, quando è stato crocifisso sulla croce, non è stato crocifisso per finta. Quei chiodi erano veramente chiodi e quel dolore era veramente dolore. Ecco, quando si vivono certe cose, raramente si può cancellare questo, cioè si può dimenticare. Tutti vorremmo dimenticare quella sofferenza, ma l'unica cosa che noi possiamo fare è togliere la disperazione dalla sofferenza. E c'è la testimonianza di tanti di familiari delle vittime che a noi, per noi splendono come davvero un monumento alla memoria, perché non sono semplicemente delle persone che vogliono tenere viva la memoria dei propri cari, ma vogliono mostrarci anche come si può portare con dignità tanto dolore e tanta sofferenza. Perché il dolore ha questo potere di nullificare tutto, cioè di togliere la speranza, di non farti più immaginare che ci può essere il giorno successivo, no? E la guarigione dal dolore non significa liberarsi dal dolore, ma liberarsi da questa disperazione che non ti fa vedere più nulla. Allora, camminare con un peso addosso, con una croce addosso in quel modo, per noi è una grandissima testimonianza. E quel luogo della memoria è un luogo che ci rende tutti più umili. Quando nella vita pensiamo di poter essere i padroni del mondo, quando immaginiamo di poter tenere tutto sotto controllo, quei luoghi ci ricordano che dobbiamo rimettere i piedi per terra, che dobbiamo tornare di nuovo a fare i conti con quella che è la finitudine della nostra esistenza e che certe cose possono finire da un momento all'altro. Allora, se la vita può finire da un momento all'altro, per che cosa vale la pena vivere oggi? Quali sono le mie priorità oggi? Che cosa significa per me amare? Che cosa significa per me fare delle scelte? Insomma, quel luogo non è un luogo del passato, è un luogo che ci aiuta a vivere con più consapevolezza il presente.
4: Grazie Don Luigi, ovviamente mandiamo un abbraccio anche alla signora Renza e a tutte le altre famiglie coinvolte. Volevo solo dire una cosa, mi ha colpito proprio la dignità nel suo racconto e due termini, quando dice la mia è una storia grande e soprattutto quando dice ho curato l'album, quel prendersi cura mi ha colpito e volevo ringraziarla. Noi, Don Luigi, ci fermiamo qualche istante, abbiamo tutti tempo e bisogno di un attimo di pausa, ma ritorniamo subito e ritorneremo insieme anche all'Aquila. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
4: Allora andiamo in una libreria.
3: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
4: Benissimo, ferma!
5: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
6: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
3: Forza, ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
2: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.
7: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
9: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
10: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
9: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
11: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
1: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
2: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
1: C'è anche un wrestling.
2: È fatto.
1: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
2: Io non so più che fare con te.
1: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
3: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
4: Botte, botte, botte.
2: Vuoi venire dopo scuola da me?
5: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
9: Abbiamo un caso da risolvere.
10: Allora, su chi indaghiamo?
11: Preparati alla battaglia, Mary.
12: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
13: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
14: Che cosa accadrà dopo?
10: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17:00.

0: rispondo a Luigi Merepipoco. Stiamo ricordando San Celestino V perché oggi è la sua festa, Papa che ha indetto la festa della perdonanza, dicevamo con Don Luigi, celebrazione che non è stata mai interrotta. Abbiamo ricordato l'atroce momento del terremoto all'Aquila dove persero la vita 309 persone. Abbiamo ricordato quanto è importante far memoria di quello che è successo e tu giustamente ci facevi riflettere proprio su quello che è il senso della vita. Vogliamo ricordare un altro momento importante per l'Aquila, la visita di Papa Francesco, quando poi venuto per il momento proprio la festa della perdonanza, ha voluto poi incontrare anche i familiari delle vittime del terremoto. E tu c'eri.
1: Papa Francesco e la sua visita nella perdonanza, credo del 2022, è stato per noi un balsamo. Il ruolo del Papa è duplice, mi piace sempre ripeterlo perché in questa maniera noi mettiamo sempre a fuoco che cosa dobbiamo aspettarci dal Papa. Perché quando una persona ha una responsabilità all'interno della Chiesa, pretendiamo sempre tutto. Ma un Papa non deve darci tutto, ci deve dare due cose. La prima è confermarci nella fede. La seconda, garantire la comunione. Questi sono i due ruoli del Papa. Ecco, Papa Francesco è venuto a far questo, a confermarci nella fede. Il successore di Pietro che viene a celebrare la perdonanza in un luogo ferito e significativo come quello dell'Aquila è stato per noi un gesto di grande speranza, una misericordia applicata, cioè messa in pratica. E proprio durante la perdonanza non poteva non incontrare i più feriti di tutti, cioè i sopravvissuti del terremoto, soprattutto i familiari delle vittime. È stato molto bello perché quella giornata è partita come una giornata uggiosa, ma l'arrivo del Papa ha portato il sole ed è stato forse un vero passaggio uguale dentro ciascuno di noi, dalle nubi alla speranza. È stato davvero un grande segno per ognuno.
2: E lo vogliamo anche sottolineare e ricordare con un applauso. Vogliamo approfondire allora il momento della perdonanza attraverso questo servizio di Simone Nestori, il quale ormai avrà ricevuto, penso a quest'ora, la cittadinanza onoraria aquilana. Partiamo.
3: La perdonanza celestiniana è la prima forma di giubileo della storia concessa da Papa Celestino V in occasione della sua ordinazione episcopale e della sua incoronazione a Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica il 29 agosto del 1294, proprio nel luogo in cui noi ci troviamo. Papa pensò che c'è un tesoro, un grande tesoro da offrire a tutti i credenti e concesse l'indulgenza plenaria in occasione della festa della sua incoronazione che estese ogni anno a questo luogo dai primi vespri ai secondi vespri della festa di San Giovanni Battista. Vediamo la porta santa della Basilica di Collemaggio dove sono

0: Raffigurati proprio i segni essenziali di questa concessione e anche di questo grande perdono, di questa grande indulgenza. La lunetta della Basilica effigie l'immagine della Madonna, colei che ha partecipato al grande mistero della salvezza. Ai lati vediamo effigiato Celestino V con la bolla della perdonanza, la bolla della concessione in perpetuo dell'indulgenza nei giorni 28-29 agosto, e ai lati San Giovanni Battista, un santo che ha sempre ispirato le scelte di vita del Santo Pontefice. Papa Francesco ha definito la perdonanza un momento di spiritualità e fratellanza, ma ancora di più ha detto che l'Aquila, proprio a partire dal dono di San Pietro Celestino, ha la vocazione ed è di fatto la capitale del perdono, della riconciliazione e della pace.
1: Durante la settimana della perdonanza, diciamo, rinnoviamo la tradizione di questo straordinario dono che Papa Celestino V fece nel 1294 alla città dell'Aquila. L'evento è preceduto dal cammino del fuoco che dal Morrone arriva nella città dell'Aquila. Il 28 c'è il corteo storico di rievocazione, per cui da Piazza Palazzo, dal luogo principe del governo cittadino, ci si muove alla volta della Basilica di Collemaggio. Viene aperta la Porta Santa con il cardinale incaricato che batte 3 volte col ramoscello di ulivo del Getsemani, si entra dentro e la Porta Santa rimane aperta fino ai vespri del 29, quindi del giorno successivo. L'apporto degli Aquilani è intimo e simbiotico con la perdonanza. La festa non si è fermata neanche durante il terremoto e neanche durante il Covid, perché la forza del messaggio di Celestino, la forza della cultura per l'Aquila, che è capitale italiana della cultura, è sopra qualsiasi altro evento negativo.
2: È significativo il fatto, Don Luigi, che sono stati tanti i pontefici che, riconoscendo il dono che ha fatto Celestino V, hanno fatto visita alla Basilica di Collemaggio. Abbiamo parlato, abbiamo nominato Papa Francesco, ma c'era stato Paolo VI, Giovanni Paolo II e anche Benedetto XVI, il quale ha donato il suo palio.
3: Sì, l'ho fatto in un momento particolare perché erano poche settimane dopo il sisma del 2009. E Papa Benedetto, davvero con un gesto di grande paternità e grande delicatezza, volle visitare i luoghi devastati dal terremoto. Io ero all'epoca parroco dell'università, aspettai il Papa davanti alle rovine della Casa dello Studente. Prima che lui arrivasse davanti a quel luogo, passò da Collemaggio. Nel frattempo i vigili del fuoco avevano messo in salvo le reliquie di Celestino V. La basilica, il transetto era completamente crollato. Ed è interessante che il Papa entra in una basilica devastata, scoperchiata dal terremoto, si avvicina a quelle reliquie e dona il suo palio. È un gesto di devozione ed è un gesto anche di, diciamo così, di importanza che Papa Benedetto dà a questo santo e che poi qualcuno magari negli anni successivi ha voluto leggere quasi come una sorta di segno, no? Così come Celestino V a un certo punto decide di lasciare il ministero Petrino, poi qualche anno dopo sarebbe accaduto esattamente a Benedetto che ha preso la medesima decisione. Mi sembra azzardato pensare che all'epoca Papa Benedetto avesse in mente già questa cosa, però a volte i ricami della provvidenza fanno sì che noi possiamo leggere in maniera significativa anche certi gesti. E addosso Papa Celestino V, le reliquie di Papa Celestino V, insieme ai paramenti sacri, porta addosso il palio di Papa Benedetto.
4: Provando un po' a ripensare a delle analogie, anche a dei momenti, delle scelte, possiamo anche pensare alla scelta di Papa Francesco che, appena eletto, indice il giubileo straordinario della misericordia, incentrato proprio sul perdono.
3: Sì, ecco, diciamo che il tema proprio della rinascita, del ricominciamento, no, della vita è proprio uno dei temi fondamentali del Vangelo. Che cosa ha fatto in fondo Gesù? Gesù è stato colui che ha fatto risorgere tante vite, le vite dei malati, dei sofferenti, ma dei peccatori, dei perduti, degli invisibili. Lo ha fatto attraverso la misericordia. La misericordia non è semplicemente la misericordia come ce l'abbiamo in mente noi. Noi abbiamo la misericordia semplicemente legata all'errore, cioè allo sbaglio. La misericordia è tutto quello che fa ripartire la vita, tutto. A volte la misericordia ci arriva attraverso l'amore di qualcuno, attraverso una donna che ami, un uomo che ami, un figlio che ti nasce. La misericordia è trovare il lavoro giusto, la misericordia è tutto quello che fa ripartire la vita. Allora, un Papa che vuole essere fedele al Vangelo non può non annunciare la misericordia, perché la misericordia era l'alfabeto di Gesù. Non a caso, proprio nel Giubileo della Misericordia, abbiamo letto questa espressione così significativa. Dio è misericordia, il suo nome è misericordia.
2: E soprattutto negli ultimi anni la festa della perdonanza è molto sentita anche da parte dei giovani. Allora, oggi che cos'è per loro, che cosa rappresenta e che cosa ci cercano magari anche dentro?
3: Allora, innanzitutto c'è una cosa molto bella che accade proprio durante le ore della perdonanza. Sono 24 ore di giubileo che noi viviamo ogni anno. E cioè le migliaia di persone che si accostano al sacramento della riconciliazione. Ci sono sacerdoti che confessano tutta la notte e c'è sempre un flusso ininterrotto di gente che si accosta al sacramento della riconciliazione. E nel cuore della notte è sempre organizzata una veglia dei giovani e quindi tanti giovani poi si accostano anche al sacramento della riconciliazione. Ed è sbagliato pensare che alcuni gesti valgano di più semplicemente perché li fa un giovane invece che un anziano, però quando è un giovane a far questo la speranza viene un po' raddoppiata, almeno nella percezione. Perché? Perché un giovane ha la responsabilità anche del futuro, e cioè dei giorni successivi, di quello che verrà. Allora, se tu sei un giovane e in questo momento ti lasci raggiungere da quest'amore di Dio, possiamo dire che c'è più speranza per un futuro migliore.
4: Don Luigi, siamo partiti un po' dal quadro, c'era fatto un ritratto di San Celestino V e ci ha aiutato forse a comprenderne anche la grandezza e quegli aspetti che forse restano un po' nascosti da questa scelta che abbiamo detto che poi in realtà l'ho fatto criticare. Pensiamo anche a Dante Alighieri, l'ho inserito nella Divina Commedia, nell'Inferno, quella fu una tra le critiche più famose che possiamo ricordare. Per trarre un po' le fila di tutto quello che ci siamo detti, per concludere questa nostra mattinata insieme, qual è il messaggio che ci deve lasciare la figura di San Celestino nel giorno della sua festa?
3: Che quando si è fedeli a Dio bisogna essere capaci di saper dire dei sì e dei no, che a volte per poter rimanere fedeli a ciò che conta è molto importante conservare quella libertà interiore, e quando una persona ha molta responsabilità, diciamolo in maniera mondana, quando una persona ha molto potere, diminuisce tantissimo la sua libertà interiore. Celestino ci dimostra che si può rivestire un ruolo importantissimo, avere addosso molto potere, molta responsabilità e rimanere tremendamente liberi interiormente, così liberi da poter dismettere gli abiti pontificali e tornare ad essere semplicemente un monaco che continua la sua vita monastica e di preghiera e di penitenza. Sarà questo il destino di Celestino V. L'ultima fase della sua vita vivrà ritirato in preghiera nel castello di Fumone, e ci piace pensare che proprio in quel momento, mentre la Chiesa va avanti anche grazie alla sua intercessione e grazie al grande sì che ha detto a Dio.
2: Grazie. Don Luigi Marietti Coco, grazie come sempre, grazie una volta in più quest'oggi per essere stato con noi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
2: Figlio mio.
3: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio venderli.
4: Ehi, forza!
5: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
6: Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì in prima serata.
7: Direi che devo farmi il colore.
8: E se rovinassi i capelli?
7: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
12: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
14: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
13: Ha il filtro UV.
14: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
15: Abbiamo un caso da risolvere.
16: Allora, su chi indaghiamo?
17: Preparati alla battaglia, Mary.
16: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
18: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
19: Che cosa accadrà dopo?
16: Neanche lei è troppo male come detective.
20: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
21: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
22: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
23: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
22: C'è anche un wrestling.
23: È fatto.
22: Sei tu!
24: Come diventerai preferito della classe allora?
23: Io non so più che fare con te.
24: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
25: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchia.
26: Batte, batte, batte.
23: Vuoi venire dopo scuola da me?
20: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
27: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
28: Allora andiamo in una libreria.
27: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
28: Benissimo, ferma.
0: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
1: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
27: Forza, ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
20: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.

0: E la storia che vogliamo raccontarvi quest'oggi affonda le sue radici proprio nella vita di Carlo e in ciò che ci ha lasciato.
1: È proprio così, Giacomo. Allora vogliamo dare il buongiorno ai protagonisti di questa storia, che sono Valentina Basso, Pasquale Tajani e i loro figli, Mario e Anna. Benvenuti.
2: Grazie, buongiorno a tutti.

0: Valentina, lo diceva Giacomo, una storia di grazia con l'intercessione, lo vediamo, di San Carlo Acutis. Però procediamo per gradi. Torniamo ad un anno, è il 2021, quando nella tua vita arriva una brutta diagnosi. Vogliamo partire da lì?
1: Sì. È il 24 giugno del 2021 quando appunto casualmente mi accorgo di avere un nodulo al seno e quindi comincia insomma tutto il solito iter, lo spavento perché non sai mai come reagire e quindi poi arriva insomma la diagnosi precisa con tutti gli esami di rito. Ed è un momento particolare nella vita di una persona perché metti in dubbio tutto quello che ti circonda, metti innanzitutto la tua vita, la possibilità di continuare a vivere, e per una donna poi il tumore al seno rappresenta anche una questione proprio fisica, quindi metti in dubbio anche quello che è il tuo corpo, metti in dubbio il rapporto con le persone che ti circondano e cadi nello sconforto. Io ricordo quando ho avuto la diagnosi, il dottore mi ha spiegato che avevo un tumore, che bisognava intervenire, e io l'ho guardato e ho detto: ma io ho due figli, come se fosse un deterrente, no? Avere due figli, come se ti potesse mettere a riparo dalle malattie. In realtà purtroppo non è, ho scoperto che non è così.
2: Inizia un periodo delle varie trafile insomma, che ci sono da fare in queste occasioni. E a un certo punto c'è un incontro con un'immaginetta in un luogo caro a voi ma caro a tantissime persone, che sì, è il santuario della Beata Vergine di Pompei. Che cosa succede?
1: Allora, succede che io sono molto devota alla Madonna del Santuario di Pompei, sono nata addirittura il 7 ottobre, quindi questo giorno è mia madre lo è insomma come me, per cui mi ha dato proprio il nome della Madonna del Rosario di Pompei. E arriviamo a Pompei, dove io cerco, no, consolazione, perché avevamo lasciato i due bimbi dai nonni per evitare che assistessero a tutta insomma la trafila che c'era stata prospettata, e volevo prendere un'immaginetta della Madonnina di Pompei, perché quando mi avevano dato insomma le prime analisi, mi avevano spiegato dopo la biopsia che era un tumore molto aggressivo. Poi mi avevano detto: lei è molto giovane, quindi, perché ci sono vari gradi, no, per calcolare la velocità con la quale un tumore si può espandere. E adesso, per non cadere insomma proprio nei tecnicismi, questo era un tumore molto veloce. Per cui io mi reco al santuario della Madonna di Pompei per chiederle neanche una grazia, no, perché non aspiravo a tanto, però almeno una cortesia, che quel tumore rimanesse dov'era, che non si spostasse da quel posto. È noto tra le varie immaginette quella di questo ragazzo, che io non conoscevo benissimo, nel senso che lui poi ricorda che ne avevamo sentito parlare in parrocchia, in realtà io no, per me era una conoscenza nuova, ma mi mette tanta sicurezza, che poi era la sicurezza della quale in quel momento io avevo bisogno, no? Per cui la prendo. Dico: Pachi, che dici se prendiamo anche quella? Cioè, prendi quello che ti senti. Quindi prendo anche questa immaginetta e noto che sul retro c'è questa preghiera e che a un certo punto della preghiera ci sono due parentesi nelle quali si può chiedere la grazia, no? In particolare, perché era la preghiera per... fatta prima, no, della canonizzazione, certo. Per cui comincio a pregare queste parole che sono sul retro e non so neanche io perché, più le pregavo e più mi veniva voglia di pregarle, ma in una maniera inconsueta, nel senso di parlare con questo ragazzo proprio. Per cui l'immaginetta è quella che c'è lì, io la appoggio sul mio comodino di casa. E lì resta per tutto il periodo, tranne quando vado in ospedale, perché me la porto e la metto sul comodino dell'ospedale. Ho avuto tre diversi interventi, quindi è stato sempre lì, insomma, con me e Carlo. E poi io sono stata operata al Cottolengo, dove c'era anche la cappellina, per cui io la sera prendevo questa immaginetta, me ne andavo in cappellina quando ero sola, dicevo le mie preghiere e recitavo sempre questa preghiera sul retro. E comincia così un dialogo proprio con lui.
0: Entra, possiamo dire entra ora San Carlo. Sì.

0: gratis nella vostra vita. Pasquale, anche tu. Tu ne avevi sentito parlare in parrocchia, ha detto Valentina, te lo ricordavi?
1: Sì, sì, sì, ne avevano parlato in parrocchia di questo ragazzo che era mischiato con internet, eccetera, eccetera, e che già da bambino lui tendeva ad andare sempre in chiesa, a messa, eccetera, eccetera. E appunto quando siamo andati al santuario glielo ricordai e nulla, poi ce lo siamo ritrovati più avanti in un sogno che fece.
0: Ce lo vuoi raccontare, Valentina?
1: Un collega di Vale.
2: Sì, allora io avevo ricevuto dopo circa un mese era arrivato l'istologico e l'istologico parlava di già questa cosa, insomma mi aveva molto colpito perché parlava, mi hanno spiegato di un tumore che era rimasto, nonostante la forma molto aggressiva, era rimasto in situ, vuol dire che era rimasto lì, non si era mosso da quel posto lì. E poi la particolarità di questo tumore, mi hanno spiegato, era che tendeva ad uscire. In genere va verso gli organi, no? Tende ad andare verso gli organi. E questo invece tendeva ad uscire. Però mi avevano comunque detto, forse ci va un po' di chemio, perché lei è molto giovane, quindi è probabile che qualcosa possa essere sfuggito, no? E per cui mio marito mi dice, senti, ma perché non proviamo a chiedere anche un altro consulto, andiamo da qualche altra parte, in un altro ospedale? E così andiamo a Milano, che non a caso è la città insomma di Carlo. E lì mi ricordo che insomma il dottore mi fece un bel discorso dicendomi che secondo lui non era il caso. Se guardi, perché davvero oltre quello che era il tumore io non vedo nulla, poi ci pensi, veda lei insomma come si sente di fare, però io mi dicevo, in realtà è difficilissimo trovare dei tumori così aggressivi però che si fermano lì, per cui io torno a casa in panico perché non so più che fare, dico adesso cosa si fa, e piango buona parte della serata e anche la prima parte della nottata. Il giorno successivo mi chiama un collega che insegnava religione e mi dice, Vale, col quale avevo ovviamente condiviso questa esperienza insomma di fede, no? E lui però non sapeva che io fossi andata a Milano e mi fa, Vale, sai, io ho sognato una cosa particolare questa notte, quindi ho sentito il bisogno di chiamarti. Ma cosa hai sognato, Francesco? Lui mi dice, io ho sognato una mia collega che è mancata da poco per il tuo stesso tumore e lei in sogno mi ha riferito di aver visto Carlo e Carlo le ha detto che tu sei a posto, che non devi fare niente, però mi diceva, tu conosci qualcuno che si chiama Carlo? Immediatamente non avevamo pensato a Carlo Acutis. Io ricordo che ero seduta di spalle all'armadio e di fronte avevo il famoso comodino, no? Che aveva custodito per tutti quei mesi la foto di Carlo, e dallo specchio dallo specchio vedo riflessa, vedo l'immagine insomma di Carlo, poi mi giro e la vedo riflessa, dico, ma e in quell'istante capisco, dico, ah, però ci sei tu dietro tutto questo, mantenendo quella forma di dialogo, no, che avevo intrapreso, e scoppio a piangere, e lui mi dice, ma cosa ho fatto, cosa ti ho detto, ma chi è questo Carlo, ma è Carlo nostro, dico, sì, guarda, io temo che sia, credo che sia proprio il nostro Carlo. E quindi, insomma, chiamo poi lui, gli spiego la situazione, dico, guarda, lui fa, ma calmati, stai tranquilla, guarda che è una cosa bella. Dico, sì, lo so che è una cosa bella, però è una cosa grande per me. E poi, insomma, l'ho lasciato, lui con il bambino, ho detto, guarda, io devo andare ad Assisi, ci devo andare da sola. E quando arrivo ad Assisi, mi ricordo che arrivo di sera, quindi il santuario della spogliazione era chiuso, vado poi il giorno successivo, non appena vedo il posto in cui è custodito il corpo di Carlo, parto in un pianto disperato, ma era una disperazione, poi mi sono resa conto, dovuta alla paura di non essere abbastanza. Dico, ok, adesso è successa questa cosa, io in che modo ti posso ringraziare? Cosa posso fare per dirti grazie di questa cosa che tu hai fatto per me e per la mia famiglia, no? E poi da lì, insomma, poi sono andata con loro, sono andata altre volte da sola e la reazione, infatti, loro mi prendono in giro, dico, ma cominci a piangere prima di entrare o poi piangi? Perché è sempre, per me è sempre un'emozione grandissima. Io a lui racconto, mi segno proprio le cose che gli devo raccontare ogni volta che vado.
3: Valentina, tu quindi guarisci in maniera
2: Esatto, io
3: inaspettata,
2: non me l'aspettavo, quindi.
3: impensata davvero. Senti una gratitudine, sentite una gratitudine nei confronti di Carlo che è entrato in qualche modo senza bussare alla porta, è entrato nella vostra vita. Sentite anche di dover, non dico ripagare, ma di essere partecipi di una gratitudine in maniera attiva. E avviene anche un incontro in questo senso, un incontro con la Via Lucis. Che succede?
1: Sempre lei incontra Giandonato a scuola che va a sostituire un insegnante di religione.
2: Infatti era mancato improvvisamente un collega di religione e io rientravo appena dalla malattia, tra l'altro non vedevo l'ora di rientrare a scuola, io ero proprio una di quelle che spingeva chiamando all'INPS tutti i giorni, come io voglio tornare a lavorare. E quindi rientro a scuola e un giorno mentre passo per il corridoio sento questo ragazzo che parla di Carlo, dico, forse mi sbaglio. E poi invece un giorno entro in aula al cambio d'ora e noto sulla LIM questa stessa immagine, proprio il volto di Carlo. Dico, caspita, mi segui anche qua? Che bello, siamo sempre insieme. E chiedo ai ragazzi, dico, ragazzi, ma qualcuno vi ha parlato di questo ragazzo? Come si trova questa immagine? Allora mi hanno spiegato di Giandonato. Per cui io l'ho beccato poi nel corridoio, lo fermo, dico, senti, spiegami un po' come funziona questa storia di Carlo, perché io ultimamente. E da lì è nata un'amicizia molto profonda. Lui poi mi ha spiegato insomma, quello che faceva, mi ha raccontato della Via Lucis.
0: E allora Valentina, vogliamo chiamarlo perché è in collegamento con noi
2: Sì.
0: questa mattina. Buongiorno Giandonato, buongiorno. Benvenuto.
4: Buongiorno a voi, grazie.
0: Fondatore della Via Lucis, ci vuoi raccontare di cosa si tratta? Che cos'è?
4: Ma la Via Lucis è un cammino itinerante, ma sto maturando l'idea che in realtà è un'esperienza che tu fai nella tua vita, di incontro del povero, ma di incontro anche di Dio nella tua vita, che cambia il cuore, che cambia il modo di vedere le cose, le persone, e questo è molto bello, perché ti arricchisce e ti permette agli altri di cogliere la bellezza che tu proponi, no?
3: Giandonato, tu in qualche modo anche nella tua vita hai fatto un percorso tuo personale che ci hai anche raccontato in passato in questo studio, per cui diciamo c'è stato un incontro con Carlo e un rincontrarsi sulla strada.
4: Sì, Valentina diceva questo incontro a scuola nel corridoio, lo ricordo molto bene, perché non è usuale che un collega si avvicini e inizi a raccontarti la sua vita con l'intensità e la profondità che Valentina ha. E quindi questo ci ha messo subito una bella confidenza. E da lì è nata l'idea anche di proporre a lei questa esperienza, l'ha accolto e l'ha accolto insieme a Pasquale, poi tutta la famiglia. E questo della Via Lucis sono i frutti, quello che vedete voi in trasmissione adesso in studio, sono i frutti, no? Di un cammino che nasce magari da un'intuizione. In realtà la Via Lucis l'ha ideata un salesiano, Don Sabino, io l'ho resa soltanto un attimino più itinerante, più missionaria. E quindi andare nelle città, nelle periferie, come Papa Francesco ci ha sempre invitato di fare, le periferie esistenziali, oggi per me e per noi significa andare incontro agli altri, agli ultimi, portando quello che sei, no?
0: Valentina,
4: Questo è questo il cammino.
0: grazie Giandonato. Valentina, come avete vissuto questa Via Lucis sulle orme di Carlo?
2: Allora, molto bene, perché spiego, io subito dopo la malattia avevo letto il libro della mamma di Carlo e avevo letto questa sua predisposizione, no, nei confronti dei più poveri e soprattutto delle persone in difficoltà, dei senza tetto. Per cui avevo cominciato, visto che avevo tanto tempo libero, ad andare in giro per Torino da sola, portavo un termos e mi ricordo portavo del tè caldo ai senza tetto che incontravo. Poi tra l'altro di lì a poco avrebbero anche nella chiesa di San Carlo a Torino messo una reliquia di Carlo, per cui io la mattina andavo, mi portavo questo termos e davo un po', no, da bere. Però capivo che non era tutto e che avrei dovuto fare qualcosa.

0: cosa insieme a loro, perché di fatto il bene che avevo ricevuto, che era un bene probabilmente anche fisico, ma soprattutto spirituale, io lo dovevo a lui e quindi dovevo fare qualcosa con loro, ed era per tutti, e l'ho accolta benissimo. Lui mi ricordo che Gian Donato inizialmente diceva: ma siete sicuri di farcela? Siete sicuri? E c'è l'evento molto divertente di quando abbiamo cominciato la prima esperienza, siamo andati alla Caritas di Perugia, dove, poiché durante questo percorso si vive di provvidenza, quindi noi sostanzialmente non sappiamo dove andremo a dormire, che cosa mangeremo, e quindi arriviamo alla Caritas di Perugia e non c'erano letti per ospitarci. Il sacerdote ci guarda e fa: ma io non ho un posto dove mettervi, come faccio? Dice: provo a vedere su se trovo delle stanze, perché è una realtà molto importante quella. E mio marito, io ho pensato: adesso Pasquale, cioè, se ne va, mi lascia con i bambini e se ne va. In realtà lui si gira, mi guarda e fa: eh no, se siamo venuti qui per fare un'esperienza tutti insieme, la facciamo tutti insieme. Se si deve dormire per terra, si dorme per terra. Loro felicissimi. Io ho pensato che avevo fatto la scelta giusta, nel senso. In realtà tutti erano, poi anche loro, felicissimi di questa cosa, e quindi insomma.
1: Beh, questo ci dice anche che se eri con le persone giuste, voglio dire, uno si porta anche appresso probabilmente le persone
0: Assolutamente, sì. Perfetto.
1: che vanno bene per la propria vita. Pasquale, devo dire che in questo, insomma, è stato un ottimo sostenitore anche in questo. Gian Donato, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, grazie per questa
2: Grazie.
1: testimonianza che ci hai dato rispetto a Valentina e Pasquale. Buon cammino e buona via Lucis. Allora, ci avete raccontato del vostro percorso ulteriore, della voglia di restituire il bene ricevuto e anche di un desiderio, ci siamo lasciati proprio prima della pubblicità con quello, il desiderio di aprire una casa del pellegrino ad Assisi, giusto?
0: Esatto, dedicata soprattutto alle famiglie e prevalentemente numerose, perché ci siamo resi conto che in questo periodo sono quelle che hanno più difficoltà, insomma, casualmente parlando con delle famiglie, hanno tanta difficoltà ad andare ad Assisi perché è costosa, perché. Quindi l'idea, il sogno è quello, realizzare. Ci stiamo
2: Ci state
0: pensando.
2: lavorando e noi vi aspettiamo per raccontarci poi il progetto realizzato.
0: Grazie.
2: Carlo è diventato una presenza nella vostra famiglia, abbiamo pochissimo tempo, ma Anna, in una parolina, Carlo cosa rappresenta per te? Chi è?
3: Un esempio di vita. E, io ogni mattina anche lo prego prima di andare a scuola e quando ho paura prego per lui.
2: Grazie Anna. Grazie a tutti voi, grazie Valentina, grazie Pasquale, grazie Anna, grazie Mario, grazie per essere stati con noi e noi vi vogliamo salutare così, proprio attraverso queste immagini di Carlo.
4: Grazie.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
6: Ultima. Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione.
7: Nino, l'ecografia.
8: Complimenti, tutto il papà.
7: Beh, veramente sono due.
8: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
7: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
8: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
7: Non possiamo aspettare.
8: Come aspettate due gemelli non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
9: Più prestito di così.
10: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
7: Nino, mi dà una mano?
8: No, sto lavorando. Vada.
11: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
12: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
13: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
14: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
13: C'è anche un wrestling.
14: È fatto.
13: Come diventerai preferito della classe allora?
14: Io non so più che fare con te.
13: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
15: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchia.
16: Batte.
14: Vuoi venire dopo scuola da me?
1: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: parliamo di Santa Faustina Kowalska, lo facciamo con Raffaele Iaria, bentornato nel nostro studio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E siamo collegati anche con Don Enzo Gabrieli, direttore di Parole di Vita. Buongiorno Don Enzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ben trovati a entrambi. L'occasione è questo libro che tengo in mano, che firmate insieme, Santa Faustina Kowalska, una questione di cuore. Raffaele, tu avevi già avuto modo di affrontare l'argomento, di studiare Santa Faustina Kowalska a proposito dei diari, perché ritorni su questo argomento?
1: Allora, io mi ero approcciato alla figura di Santa Faustina Kowalska dopo aver conosciuto un amico devoto della Divina Misericordia. Parliamo di 20 anni fa, nel 2005, e in quel momento mi è venuta un'idea di fare una biografia sulla figura di Santa Faustina Kowalska, perché in Italia non c'erano biografie sulla Santa, o quantomeno biografie conosciute sulla Santa, e per San Paolo pubblicai la prima biografia.

demografia. Dopo 20 anni, visto che siamo nel 25esimo della canonizzazione di Suor Faustina, perché è stata canonizzata nell'aprile del 2000, proprio durante il grande giubileo del 2000, da Giovanni Paolo II,

0: un po' diverso, la parte biografica e una parte che riguardava, diciamo, il culto alla Divina Misericordia, aggiungendo però il culto al Sacro Cuore di Gesù dopo l'ultima enciclica di Papa Francesco dedicata al Sacro Cuore. E in quel momento.
1: Proprio nel dettaglio di questo libro, però io volevo chiedere a Donenzo. Donenzo, vogliamo partire proprio dal libro, Una questione di cuore, ce lo spieghi?
2: Sì, in realtà questa è una frase di Papa Francesco che nella Dixit Nos ritorna più volte come richiamo dell'esperienza della nostra fede. Credere è questione di cuore, è un'esperienza di amore da parte di Dio annunciata agli uomini, è anche un'esperienza degli uomini che ricambiano, che ricambiamo con la nostra pochezza l'amore di Dio.
3: La risposta
2: Sì.
3: dell'uomo a questo amore passa attraverso forme che a volte all'apparenza, anche dall'esterno, possono apparire devozionali e basta, ma in realtà non sono solo devozionali.
2: Sì, assolutamente. E queste forme storiche, quelle che richiamava Raffaele, l'apostolato della preghiera che contempla l'amore di Cristo, il cuore di Cristo espresso nell'immagine di Santa Margherita Maria Lacocque col cuore che esce fuori dal petto di Gesù, non è un'immagine cruenta, è un'immagine di grande annuncio d'amore. Oppure quella che nel Novecento, alla fine del Novecento, è entrata anche nella nostra cultura religiosa italiana, grazie al pontificato di Giovanni Paolo II, no? Il cuore aperto dal quale scaturiscono questi due fasci di luce che ha irrorato, incentivato la devozione, rispetto a queste forme storiche, ovviamente, sempre limitate, Papa Francesco mette in guardia quanti rischiano di banalizzarle o di ridicolizzarle. Perché sono forme che comunque sostengono, se ben orientate, sostengono il cammino della vita cristiana. E non a caso, voglio aggiungere una piccola cosa, non ci siamo sbagliati con Raffaele nel riprendere questo piccolo lavoro e ampliarlo grazie alla Dilexit Nos, perché Papa Leone, nella seconda parte della Dilexit Te, richiama tantissime forme storiche portate avanti dai religiosi nell'Ottocento e nel Novecento. Come pagine di Vangelo incarnato, i santi sono strumento, visibilizzazione del Vangelo e dell'amore di Dio nei confronti di una persona, di quella persona.
1: Raffaele, vogliamo anche un po' ripercorrere la vita di Elena Kowalska, la sua chiamata e anche le difficoltà per entrare in convento.
0: Allora, Elena nasce in una famiglia semplice, una famiglia povera in una famiglia, in una zona della Polonia dove era difficile avere una chiesa vicino, erano quasi un paio di chilometri la chiesa, la più vicina chiesa. Lei però vive in una famiglia che comunque è molto religiosa, soprattutto il papà inizia la giornata con delle litanie in polacco e abitua le figlie, perché ha una famiglia numerosa, sono 10 figli, abitua le figlie a, come dire, iniziare la sua giornata rivolgendosi a Dio e alla Madonna. Lei comincia ad avere questi primi segnali già a 7 anni, quando ha una prima visione, ne parla poi tantissimi anni dopo, quando comincia a scrivere il diario. Ne parla tantissimo dopo tanti anni perché non credeva pure lei, come tanti altri santi, che quello fosse un segnale. A 9 anni fa la prima comunione. E in quel momento lei sente una chiamata forte a fare una vita diversa. Non si parla ancora di entrare diciamo, in un convento, dalle suore, diventare suore, eccetera. Ma sente una chiamata forte, tant'è che a una sua amica, diciamo, che fa la comunione con lei, quello stesso giorno, lei gli dice: "Sei contenta che oggi hai fatto la prima comunione?" Risponde questa amica: "Sì, sono molto contenta, vedi che bel vestito che ho." E lei invece risponde: "Io sono molto contenta invece perché sento Gesù in me." E nello stesso tempo, in questo cammino dalla chiesa fino ad arrivare a casa, lei da sola perché non è accompagnata dai genitori, una signora dice: "Come mai sei sola?" Perché è strano che una prima comunione sei sola, e lei risponde: "Non sono sola, c'ho Gesù con me." Quindi questo è il primo segnale. Poi lei comincia ad avere

0: nel momento comincia a sentire questa esigenza di diventare suora, è ostacolata dalla famiglia perché la famiglia ha molto bisogno di lei e quindi, come dire, fa passare dalla sua mente questo momento. E una sera, invece, in una festa di ballo, ebbe questa forte visione, dice: fin quando ti devo aspettare? Perché continui ad ingannarmi? Devi venire. Lei prende tutto e parte e va via. Va via, va via e si trova sperduta in questa città alla ricerca di un posto. La mattina dopo va da un sacerdote e gli racconta quello che lei sente. Il sacerdote ha molta paura, però nello stesso tempo non ha nemmeno la forza di, come dire, di allontanarla. L'ascolta. E poi la manda successivamente in una famiglia come domestica. Quindi inizia lì la sua vita e lei però vuole diventare suora. La famiglia per la quale lavora è comunque una famiglia che non vuole che lei diventi suora perché ha bisogno di lei. E invece lei di nascosto va a cercare i conventi. Nessuno l'accetta. Non l'accetta sia per un motivo di. Non aveva fatto studi, non aveva una preparazione, ma nello stesso tempo perché non aveva la dote. In quel periodo la dote era fondamentale per le suore. Finalmente poi raggiunge le suore della congregazione, che l'accettano, e c'è un episodio molto bello perché quando entra in questo convento la madre superiore gli dice: sì, benvenuta, però non devi chiedere a me se vuoi entrare, se puoi entrare lo devi chiedere al padrone di casa. E lei va in cappella. Si rivolge a Dio e dice: che devo fare? E lui dice: sì, sei ben accorta. Ritorna, dice: che ti ha detto il padrone di casa? Che mi accetta, ok. Però non entra subito perché ha bisogno sempre di quella dote. E per cui comincia, continua a lavorare nella famiglia dove fa una vita, diciamo, nel mondo e comincia a lavorare, continua a lavorare nella famiglia fin quando poi raccoglie quella somma che gli serviva per minima che gli serviva per entrare in convento.
1: Se queste sono le difficoltà per entrare in convento, anche poi nella vita del convento, quando si comincia a vivere quelle apparizioni che tutti quanti conosciamo, la sua vita non è semplice, perché se già inizialmente lei aveva difficoltà a credere a quello che stava succedendo, poi è lei che non viene creduta dalle altre persone.
0: Sì, non viene creduta perché intanto perché ha queste visioni e queste visioni non erano comuni a tutti, per cui quando lei le raccontava nessuno ci credeva, ma chi ti credi di essere? Poi come mai parli in questo modo quando tu non hai fatto nessuno studio? Come mai tu hai questa conoscenza delle sacre scritture e invece non hai fatto studi, non hai fatto nulla? Come mai tu cerchi sempre ogni scusa per poterti rinchiudere in cappella per la preghiera? Questo sei una scansafatiche. E invece lei diceva che aveva bisogno di questa, tant'è che si lamentò varie volte anche con l'ex datrice di lavoro dicendo: io non riesco a stare in questo convento, e pensò addirittura di cambiare convento perché lei cercava una cosa più contemplativa, un ordine più contemplativo dove al centro ci fosse la preghiera. Invece quella era una congregazione che sì, c'era la preghiera, ma nello stesso tempo c'era molto servizio, molto lavoro in cucina, in portineria, nel giardinaggio, eccetera, eccetera. E quindi lei non era ben creduta. E una volta sola, una volta per esempio capitò che mentre stava lavorando in cucina chiese alla sua consorella: vogliamo pregare? E che hai tempo di pregare? E che ci vuole? Santa Trinità, prega per noi. Beh, ci voleva tanto? Disse. Quindi per dire che la preghiera è al centro della vita anche in piccole cose, non rinchiudendosi in una chiesa, in un convento o una preghiera lunga, insomma.
2: Lorenzo, vorrei partire da te, proprio dall'istituzione da parte di San Giovanni Paolo II di questa festa, la festa della Divina Misericordia.
3: Paolo II volle questa festa nel giorno dell'ottava di Pasqua. Ci fu ovviamente qualche piccola frizione, qualche piccola polemica, cambiare il nome ad una domenica. In realtà la domenica principale, dopo il giorno di Pasqua, è stata amplificata piuttosto che mortificata con l'inserimento del titolo della Divina Misericordia, perché in fondo Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ci disse, l'esperienza della Pasqua è l'incontro con la misericordia, è l'incontro con colui che ti mostra le piaghe guarite ma non sparite,

0: Sono una grande occasione per entrare nel mistero dell'amore di Dio e allo stesso tempo riprendere in mano la propria vita e caricarsi di fiducia. Un momento di grande speranza, contemplare il Signore risorto. Quindi è da qui che possiamo riscoprire la bellezza di questo incontro con il risorto anche di Tommaso, che ha bisogno di toccare, di fare esperienza nella sua incredulità, nella sua sfiducia. Ed è bello quello che diceva prima Raffaele. Pregare, incontrare Dio è sempre un atto d'amore e nella pietà cristiana c'era un'esperienza di preghiera molto semplice che facevano le nonne, le mamme, che è ancora da incoraggiare e che rientra nella devozione alla Divina Misericordia, le famose giaculatorie. La parola giaculatoria richiama la freccia, il giavellotto che viene scagliato, no? Questo ripetere continuamente come i fidanzati, come gli innamorati. Gesù, confido in te, Gesù, ti amo. Sembrano parole semplici da adolescenti, in realtà sono grandi professioni d'amore in lui, come fece Tommaso nel giorno, nell'ottava di Pasqua, mio Signore, mio Dio.
1: E citando Tommaso, Raffaele, citando Don Enzo Tommaso, mi fa venire in mente il fatto che anche noi abbiamo bisogno di vedere l'immagine che ci è stata tramandata, è un qualche cosa che si pone alla nostra vista. Però anche quella è stata un'immagine che non è venuta fuori da un giorno a quell'altro. C'è un tentativo da parte di Suor Faustina che però non va in porto. Viene il suo confessore e poi affida l'incarico a un artista, ma anche lì non c'è una piena soddisfazione. Insomma, non è un qualche cosa che nasce da un giorno a quell'altro. Anche l'immagine stessa che ci è stata consegnata, come dire, arriva con una certa fatica.
2: Si arriva con una certa fatica perché quando Gesù appare a Suor Faustina e gli dice che deve dipingere un quadro con l'immagine, diciamo, di Gesù in quel momento, cioè con i raggi, con questa immagine che troviamo qui, Suor Faustina non accetta subito, anche perché dice: io non sono capace. Perché Gesù non ha detto fai dipingere, Gesù gli ha detto dipingi, perché poi voleva dire dipingi nel tuo cuore questa immagine. Lei quindi l'accantona. Successivamente ritorna, Gesù dice: ma che vuoi fare? Lei ne parla con il suo confessore e ne parla con la madre superiore del convento e in quel momento la madre superiore gli dà dei pennarelli per dire comincia a dipingere e lei dice: io non so dipingere, quindi che faccio? Di nuovo riparla con il suo confessore, che insieme il suo confessore cerca un autore, un pittore per poter realizzare questo quadro. Lei ogni settimana va da questo pittore per, diciamo, seguire i lavori e non è soddisfatta dell'immagine che è venuta fuori. Tant'è che dice: non è quella che voglio io. E Gesù gli dice: non ti devi preoccupare, l'importante è che questa immagine è nel tuo cuore, la bellezza di questa immagine è quella del tuo cuore. Quindi l'importante è la scritta: Gesù confido in te, perché questa è la strada.
3: E andiamo subito allora nella chiesa di Santo Spirito in Sassia per conoscere meglio proprio i diari di Santa Faustina.
4: Ci troviamo in chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma, che per la volontà del Santo Padre Giovanni Paolo II è stato destinato come il centro del culto della Divina Misericordia. Alle mie spalle la statua di Santa Suor Faustina Kowalska. E Gesù le ha detto: figlia mia, parla della mia insondabile misericordia. Così Suor Faustina ha scritto anche i suoi diari, i quaderni, che oggi chiamiamo il diario di Suor Faustina. Questo tratta dell'incontro della sua anima con la Divina Misericordia. Allora possiamo dire che è un grande dono per ciascuno di noi, perché in diario di Suor Faustina anche si trova il messaggio per il mondo contemporaneo, per ciascuno di noi. Gesù ci lascia questo dono in un momento molto importante tra la prima e seconda guerra mondiale, quando l'umanità soffre così tanto.

0: vita anche a ciascuno di noi a trovare ogni tanto il brano dal diario che Gesù vuole rivolgerci proprio a noi in quella situazione, e questo è importante per ciascuno, no? Trovare le parole che Lui vuole rivolgerci nella nostra vita.
1: Raffaele, vogliamo dire anche qualcosa proprio sul linguaggio utilizzato nei diari da Santa Faustina? È un linguaggio che non è facile sempre da comprendere, può apparire un po' distante da noi.
2: Sembra distante perché è un linguaggio diretto intanto di Gesù con la sua figlia che vuole che sia l'apostola della misericordia. Indica lei come quella che dovrà testimoniare al mondo quella che è la misericordia di Dio. È un linguaggio difficile perché ci sono molte visioni, perché ci sono anche momenti anche crudi, tra virgolette. Un esempio di questi potrebbe essere proprio il momento in cui lei veste per la prima volta l'abito e sviene. Le suore si preoccupano, cercano di risollevarla, ma in quel momento lei sviene perché ha un'immagine forte di Gesù che gli appare con tante piaghe. E gli dice, tu devi essere questa, cioè una persona che durante la tua vita devi soffrire tanto per annunciare la divina, per annunciare la misericordia, perché la misericordia di Dio deve entrare nella vita di ognuno di noi. E questa è una delle tante immagini difficili. L'immagine del purgatorio gli fa vedere alcuni santi, gli fa vedere alcuni momenti in cui gli appare Sor Teresa del Bambino Gesù, gli appare come santa e lei gli chiede se diventerà santa, e Sor Teresa gli dice sì, tu diventerai santa. Ci sono tante di quelle immagini che è difficile, se non hai una questione di cuore, come diceva Don Enzo, la preghiera al centro è la fede, e la fede non potrai mai capire quello che è quel percorso che Sor Faustina fa in questi pochi anni di convento, perché lei muore a 33 anni, quindi muore giovanissima. Non potrai mai capire quello che è il messaggio che le lancia, ed è racchiuso in una sola parola, anzi in tre parole: Gesù confida in te.
3: Torniamo allora a quella questione di cuore, Don Enzo, che non è solo il titolo che avete scelto, ma è un po' la centralità di tutto, riguarda l'immagine che abbiamo sotto gli occhi, riguarda anche tante cose che ci arrivano proprio dalle scritture. C'è un'immagine che riguarda Giovanni, che si appoggia proprio a quel cuore di Gesù, a quel cuore che tanto ama.
4: Centrale anche di queste rivelazioni private, di queste sante che ci hanno annunciato l'amore misericordioso di Dio, Santa Faustina, Santa Margherita, sia un ritorno alle origini, a quella sera nella quale il più giovane dei discepoli ebbe un contatto anche fisico con l'amore di Dio, quando l'Evangelista ci descrive che Giovanni poggia la sua testa sul cuore di Gesù. Quasi un riposare, un sentire il battito di Gesù e cominciare a battere con lo stesso ritmo del cuore di Gesù, che è un ritmo di carità, è un ritmo d'amore per gli uomini, è anche un ritmo di sacrificio, ma sacrificio assunto come donazione della vita. È il sacrificio delle mamme, il sacrificio delle nonne, dei papà, di quanti per amore donano. Chi crede ama sempre. E ama alla maniera di Gesù.
1: Chi crede ama sempre e ama alla maniera di Gesù. Bellissimo. Don Enzo, noi ti ringraziamo. Grazie anche Raffaele. Ricordiamo ancora una volta Santa Faustina Kowalska, una questione di cuore, edito da San Paolo. Vogliamo anche dire che all'interno c'è una testimonianza di Claudia Coll, che spesso è qui da noi, quindi vogliamo salutarla. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su

0: misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
2: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
3: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
4: C'è anche un wrestling.
3: È fatto.
4: Sei tu!
5: Come diventerai preferito della classe allora?
3: Io non so più che fare con te.
5: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
6: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si piglia.
7: Botte, botte, botte.
3: Vuoi venire dopo scuola da me?
8: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
13: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
15: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
16: Viaggia da sola.
15: So badare a me stessa.
17: Non ami ancora.
15: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
14: La Valle delle Rose Selvatiche. Domani alle 15:15. Per il ciclo Stelle senza tempo.
18: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
19: Allora andiamo in una libreria.
18: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
19: Benissimo, ferma!
20: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
19: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
18: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
14: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.

0: Gesù ci dice che Dio getta il seme della sua parola su ogni tipo di terreno, cioè in qualunque nostra situazione. A volte siamo più superficiali e distratti, a volte ci lasciamo prendere dall'entusiasmo, a volte siamo oppressi dalle preoccupazioni della vita, ma ci sono anche i momenti in cui siamo disponibili e accoglienti. Dio è fiducioso e spera che prima o poi il seme fiorisca. Egli ci ama così. Non aspetta che diventiamo il terreno migliore.
1: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi il Papa ci parla di piante, di semi, di fiori, perché ci vuole raccontare come parla Dio. Anche questa è una domanda molto interessante e non è facile rispondere. Anche qui, per fortuna, ho i miei compagni di viaggio che mi aiutano. Come state? Benvenuti, bentornati. Allora, sentite un po', ma ve lo siete mai chiesti voi? Come parla Dio? Cioè, come facciamo a sentire che ci parla e a sentire la sua voce? Come accade?
2: Accade attraverso la preghiera.
1: Attraverso la preghiera è un modo che Dio ha per parlarci, oppure?
2: Oppure, secondo me, ce lo potrebbe far venire nell'istinto e potremmo pensarlo, ma ce l'ha fatto pensare apposta.
1: Hai detto una bella parola, istinto, io aggiungo la parola intuito, cioè c'è un intuito, c'è qualcosa che ci arriva e forse dietro quella cosa c'è Dio che ci parla. Bello.
3: Oppure, cioè, ci può parlare attraverso le persone.
1: Attraverso le persone. Bravi.
2: Attraverso la famiglia e gli amici.
1: Tutte cose molto belle e molto giuste sta dicendo. E sapete, io per esempio da bambino, siccome avevo visto dei film dove c'era, che ne so, Mosè, Abramo, qualche santo, e sentivo che a un certo punto arrivava la voce di Dio, che li chiamava e faceva Abramo, Abramo. E allora anch'io pensavo, dico, magari sto nella mia stanza e arriva la voce di Dio che mi chiama Paolo, Paolo. Ma può essere così, secondo
2: no.
1: Voi? Assolutamente no, Dio non parla così. Allora, per capire come parla Dio, dobbiamo andare a vedere come Dio ha creato il mondo. Ricordate, il primo libro della Bibbia, Genesi, c'è scritto: in principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Cioè, Dio crea il mondo attraverso cosa?
2: La parola.
1: Attraverso la parola. Pensate che ci sono tanti racconti di creazione del mondo dove c'è sempre una gran confusione degli elementi che si scontrano tra loro, tutto un gran chiasso. Invece nella Genesi c'è solo Dio che parla e che dice sia la luce, e la luce fu. Ma allora, se questo è vero, vuol dire che io quando guardo una montagna, il mare, che cosa sto guardando? La montagna e il mare cosa sono?
2: Sono cose che ha riordinato quando ha creato il mondo.
1: Esatto, e sono una parola di Dio. Cioè, è un modo che lui ha di parlarmi. Perché vi è mai capitato di fermarvi a guardare un cielo stellato e dire che bello questo cielo? E lì uno pensa, ma vedi quanto è bello, ma chi l'ha fatto questo cielo, queste stelle che vedo? E uno pensa subito a Dio. Cioè, la creazione, la natura ci parla di Dio, della sua bellezza, della sua onnipotenza. Ma non solo. Perché Gesù racconta una storia nel Vangelo, una parabola, in cui c'è Dio che è come un seminatore che getta dei semi. E solo che alcuni di questi semi, Dio li getta, ne getta tantissimi, solo che alcuni vanno a finire sulla strada. E sulla strada c'è modo di crescere, secondo voi?
2: No.
1: No, perché non c'è niente, no? Alcuni cadono sui sassi. Nei sassi, avete visto, a volte c'è un po' di terra.
3: Che crescono però poi subito muoiono.
1: Cioè, crescono e subito muoiono. Altri invece cadono tra i rovi. E lì ci sono tutti i rovi, secondo voi hanno spazio per crescere?
2: Crescono ma poi muoiono perché
1: anche
2: non
1: lì
2: hanno spazio.
1: Esatto. Oppure ci sono degli uccelli che vengono, rubano il seme e lo portano via. E altri invece riescono a cadere nel terreno buono. E questa storia che significa? Che Dio ci parla in tanti modi, solo che a volte magari siamo distratti. E allora è come quel seme che cade sull'asfalto, sulla strada. Oppure a volte magari ascoltiamo un po', però poi abbiamo altri pensieri, altre cose. e niente, allora cade come sui sassi che un po' prende e poi niente. Oppure cade tra i rovi. A volte ascoltiamo qualcosa di bello che Dio ci dice, ma abbiamo un sacco di paure, di cose. Oppure arriva un uccello che ruba il seme. Chi è questo che ruba il seme, secondo voi? Chi è che non vuole farci ascoltare quello
2: diavolo.
1: Che Dio ci dice? Dillo, dillo.
2: Il diavolo.
1: Il diavolo, certo. Invece a volte il seme cade nel terreno buono. E quando riusciamo

0: ad ascoltare quello che Dio ci dice, che succede in noi? Secondo voi?
1: Ci sentiamo tranquilli, liberi di aver ascoltato, parlato con Dio.
0: Hai detto una cosa molto bella, ci sentiamo liberi. È vero, la parola di Dio ci libera.
2: Io invece mi sento come se non avessi più cioè quando sono andata, quando vado a messa mi sento più tranquilla e più libera perché so che Dio adesso mi ha perdonato di tutti i miei peccati che ho fatto e che comunque non ho il peso addosso di tutti i miei peccati.
0: Sapete, quando ascoltiamo veramente la parola, quando ascoltiamo Dio che ci parla, ci succede quello che è successo a una ragazza di 14 anni che viveva a Nazareth. E sto parlando di Maria, della Madonna. Lei gli è apparso un angelo. Un angelo chi è? È un messaggero, è uno che porta delle parole.
1: Gabriele.
0: L'arcangelo Gabriele. E quest'angelo che gli ha detto? Gli ha detto, tu rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, diventerai mamma e questo figlio sarà il figlio dell'Altissimo. E lei crede a questa parola, la accoglie. In quel momento cosa succede?
1: Maria viene presa un po' dal panico.
0: Ah, sicuramente sì. Ma dopo, quando accoglie la parola?
1: È felice, si sente orgogliosa di questo compito che Dio gli ha fatto.
0: E dopo 9 mesi cosa accade?
1: Nasce Gesù.
0: Nasce Gesù. Allora vedete che noi abbiamo qui delle piantine, abbiamo dei semi. La parola è come un seme. Quando noi ascoltiamo quello che Dio ci dice, quella parola scende in noi e che cosa diventa? Diventa Gesù. E quindi noi diventiamo Gesù per gli altri. Allora, abbiamo capito tante cose. Come parla Dio? Parla sicuramente attraverso la creazione, quello che ci circonda. Ci parla attraverso le persone, attraverso un catechista, i genitori, un sacerdote, oppure attraverso quello che ci capita. Bene, abbiamo parlato di parole, di come ci parla Dio. Adesso, rimanendo in tema di parole, i nostri amici scout, i Banzai, hanno preparato una canzone, non so se ve l'avete mai fatto, una canzone cantata ma cambiando le vocali. Vi è mai capitato? L'avete mai fatto?
3: No.
0: Beh, e allora vediamo che cosa ne è venuto fuori e noi ci vediamo alla prossima puntata.
4: Banzai! Padrone! Non mi...

avanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti, e arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. C'era un popolo lontano che abitava in pace in una città. Si chiamava Babilonia e ora questa storia ci racconterà

Addio disse senza perder tempo, cosa ha fatto? Ora ci penso io. Nessuno si capiva, ma che confusione, qui non se ne esce più. Ora ascolta questa storia e saprai parlarne pure tu. La Torre di Babele. Avete mai sentito parlare della Torre di Babele? Avete mai sentito dire l'espressione «è proprio una Babele»? Ma che cos'è questa Babele? Questo nome lo troviamo nel primo grande libro della Bibbia, la Genesi. Babele era una città, forse per chi ha già cominciato a studiare

Cambiare storia ricorda la capitale dei Sumeri, Babilonia. Pare che si tratti della stessa città. Ma molto tempo prima, dopo il diluvio universale, i figli di Noè e le loro mogli ebbero tanti bambini. Le loro famiglie diventarono numerose e si spostarono in diverse parti della terra. Secondo il comando di Dio, crescete e moltiplicatevi. Ma alcuni non vollero spostarsi oltre e decisero di fermarsi in una grande pianura e costruire lì una città con importanti torri, una città potente e inespugnabile per i suoi tanti nemici. Si chiamava Babele. Dovete sapere che a quel tempo tutti gli uomini sulla terra parlavano una sola lingua. Che meraviglia! Ci si capiva subito! Nessuna traduzione, niente vocabolari, niente studi di inglese, francese, spagnolo. Era una sola lingua per essere tutti più uniti. Ma gli uomini uniti non vogliono esserlo mai, e nemmeno in pace, perché la prepotenza, la vanità e l'orgoglio sono un peccato da sempre. E così gli uomini di Babele si dissero l'un l'altro: facciamoci dei mattoni, e cuociamoli col fuoco, costruiamo una torre altissima, la cui cima tocchi il cielo, deve essere la più alta e la più forte del mondo. Sì, altri dissero, sarà la nostra difesa, saremo i più ammirati, i più temuti, e i nostri nemici avranno paura di noi. E ancora peggio, qualcuno cominciò a sussurrare: con una torre così alta potremo dominare il mondo. E addirittura dissero, potremo arrivare fino al cielo, arrivare dove abita Dio, sì, e diventare Dio noi stessi. E cominciarono a mettersi all'opera. Ma il Signore Dio vide la torre che quegli uomini stavano costruendo e disse, ecco, ecco, essi sono un solo popolo, hanno tutti una sola lingua, ma non gli basta, vogliono essere primi e soli e addirittura vogliono gareggiare con me. Sono al lavoro e sicuramente con la loro testarda volontà riusciranno a costruire questa torre. Allora io scenderò e confonderò la loro lingua, perché non si comprendano più l'uno con l'altro. E così fece. Improvvisamente, tutti parlavano lingue e dialetti sconosciuti, e se il capomastro chiedeva ai muratori di svolgere un servizio a destra, questi capivano a sinistra. Se qualcuno diceva, passami la calce, l'altro gli passava la cazzuola, e poi l'altro diceva, tirami i mattoni, molla la fune, tira la fune, dammi la fune. Una confusione generale, cadono le carrucole, crollano i mattoni, tutti si agitano, urlano, corrono su e giù sulle impalcature con le mani nei capelli. E com'era prevedibile, la confusione e il disordine non soltanto fermarono il lavoro, ma portarono al crollo di questa torre. Il sogno sciocco e malvagio cadde. Crollarono le pietre e i mattoni. Molti persero la vita, tutti si dispersero negli angoli più remoti della terra, continuando a parlare lingue incomprensibili l'una all'altra. Da allora e per sempre, quando c'è caos e disordine, si è soliti dire «è una Babele», per questo motivo. C'è un episodio, però, nei Vangeli, che ci richiama questo racconto antico. Forse ricorderete il momento bellissimo in cui gli apostoli chiusi nel cenacolo dopo la morte e la resurrezione di Gesù ricevono come fiammella lo Spirito Santo, lo ricevono dal cielo. Subito si riempiono di coraggio ed escono ad annunciare la buona novella. Pietro parla a tutta la folla presente e parla la sua lingua, una lingua che tutti capiscono. E si dicono tra loro, ma com'è possibile? Qui ci sono abitanti di tutto il Mediterraneo, ci sono greci, arabi, romani. Com'è possibile che tutti capiamo quello che dice Pietro? E così Dio aveva di nuovo stretto un'alleanza potente, ritornando con Gesù e i suoi discepoli ad unire tutti gli uomini.

0: Va bene, va bene. Bentornati a Calo Gesù. Oggi sono proprio curioso di sapere che cosa farà Don Dino, perché si parla di arte, impara l'arte. Beh, sappiamo che Don Dino è innamorato di arte, pittura, scultura, cinema, bricolage, eccetera, ma sono proprio curioso di sapere cosa combinerà. Eccolo, eccolo, sta arrivando
1: Don Dino, eccoci. E come ogni settimana dimentico sempre qualcosa. Oggi avevo dimenticato la mia matita preferita, perché hai detto bene, oggi inizieremo a fare arte, la rubrica Impara l'arte, ma noi non la metteremo da parte, anzi ce la conserveremo per farne tante tante di idee come quella di oggi. La rubrica di oggi ci parla proprio di come creare attraverso una tecnica artistica che vi spiegherò tra pochissimo, Tommasino, delle cose molto molto interessanti. Ma la cosa bella di oggi è che noi impareremo una tecnica che è quella del mosaico. La conosci, Tommasino?
0: Ma certo, ne ho sentito parlare.
1: Piccoli tasselli uno vicino all'altro colorati che formano delle immagini bellissime. Poi parleremo di qualche mosaico importante e molto molto bello. Ma il mosaico che faremo oggi non utilizzerà ciottoli, non utilizzerà ceramica, non utilizzerà il cemento. Ma sai che cosa utilizzerà?
0: No, che cosa?
1: Lontano, perché già so che tu sei ghiotto.
0: Che
1: la pasta, Tommasino.
0: La lasagna.
1: Lo sapevo. Utilizzeremo della lasagna, quella che si trova al supermercato secca, che poi viene utilizzata per cucinare la nostra lasagna, ma noi la utilizzeremo in maniera molto molto creativa. Allora, prima cosa da fare, prendiamo il nostro foglio di lasagna e del colore giallo e del colore marrone.
0: Don Dino, questo è proprio un colpo basso, perché sai quanto sono ghiotto delle lasagne alla pappagallesca?
1: Sono crude queste, Tommasino, non potresti nemmeno mangiarle,
0: ma
1: quindi fatene una ragione oggi. Iniziamo a dipingere la superficie della nostra lasagna. Il fiore che ho scelto, o meglio, il soggetto che ho scelto per realizzare il nostro mosaico è un fiore. Allora, guardando già la gamma di colori che ho scelto, secondo te, Tommasino, che fiore andrò a realizzare?
0: Sai
1: vediamo
0: che cosa?
1: Se indovini.
0: Mi ricorda proprio i colori dei girasoli che vedo quando
1: Bravissimo,
0: volo.
1: Bravissimo, Tommasino. Andremo proprio a realizzare dei meravigliosi girasoli con la tecnica del mosaico. Allora, la cosa importante è che noi dobbiamo colorare questi fogli di pasta con delle tonalità molto molto diverse. I due colori che andremo a utilizzare sono semplicemente il giallo e il marrone, ma miscelati insieme ci danno tantissime tonalità. Adesso vi faccio vedere. Quindi io termino di pitturare il mio primo foglio, dovrò aspettare qualche minuto al sole, in pochissimi minuti saranno asciutti. Nel frattempo io me ne sono colorate tantissime, guarda un po', io ho creato un po' tutte le tonalità possibili, semplicemente mescolando il marrone e il giallo. Sono partito dal colore puro, che è il giallo, e sono arrivato al colore puro, il marrone, passando però attraverso il mix di questi due colori. Quindi sbizzarritevi. Adesso la parte più interessante è come si realizzano le tesserine del nostro mosaico.
0: Oh, vediamo.
1: È semplicissimo, Tommasino, perché dobbiamo prenderlo e semplicemente spezzarle. Si spezzano come? Guarda. Così.
0: Ma è divertentissimo.
1: Quindi facciamo tanti pezzettini. È divertentissimo. E una volta spezzettati in maniera grossolana, non fateli più piccoli perché poi vi occorreranno parti un pochino più piccole. Iniziamo a disegnare il nostro fiore. È semplicissimo. Un cerchio. Così.
0: Così.
1: Perfetto, al centro, e adesso andremo a fare i vari petali, quindi in questo modo.
0: Don Dino, nella mia enciclopedia dei tre pappagalli ho visto che i mosaici hanno un'origine antichissima. I primi addirittura, sai dove stanno?
1: Dove?
0: Stavano in Mesopotamia tantissimo tempo fa. Fatti
1: quindi
0: di
1: le prime civiltà già conoscevano questa tecnica meravigliosa, Tommasino. Immagina, ma qui in Italia ne abbiamo di meravigliosi. C'è una città che è Ravenna in cui ci sono dei mosaici bellissimi, stupendi, Tommasino. Allora, cominciamo subito.
0: Non saranno quelli di
1: Ravenna, ma sono bellissimi lo stesso. Una volta spezzettati tutti i pezzi, la cosa divertente è incollarli all'interno del nostro disegno. Quindi prendiamo

0: prima tutte le superfici ampie, in questo modo, ed è bello lasciare anche lo spazio bianco, Tommasino, perché ci fanno vedere
1: quello
0: la
1: che
0: bellezza,
1: c'è sotto.
0: Certo. E nei mosaici di Ravenna la parte più preziosa veniva data proprio dall'oro, e l'oro era quell'elemento che faceva risaltare tutti gli altri colori, immagina. Quindi li mettiamo al centro, prima facciamo la parte grossolana in questo modo, quindi utilizziamo anche colori diversi, sfumature diverse, in modo da dargli un... E quando ci occorrono pezzi più piccoli, semplicemente li spezziamo con le mani. Quindi andremo a fare questo lavoro in questo modo. Rimaniamo nel bordo, quindi mettiamo della colla e poi con i nostri tassellini andremo semplicemente a riempire le parti. Naturalmente con un tempo diverso dal nostro, perché noi, io e Tommasino, sempre di corsa naturalmente, farete dei lavori meravigliosi. Passiamo ad un petalo in modo tale che riusciamo a vedere già com'è l'effetto. Guarda che meraviglia, Tommasino.
1: Oh.
0: L'importante è rimanere nei bordi del disegno. Quando ci occorre una dimensione particolare, l'andremo semplicemente a rompere. Non ci occorre un martello, non ci occorre niente, perché è talmente fragile questa,
1: ma
0: questo mio
1: martello,
0: materiale.
1: Che cosa ne vuoi fare? Voglio fare un mosaico. Baldino, ma a proposito di mosaici,
0: certo,
1: ma c'è un significato,
0: io vado avanti intanto,
1: simbolico del mosaico?
0: Beh, il mosaico ci dà anche l'idea del che cosa significa costruire insieme, perché il mosaico è fatto di tanti pezzi, ognuno è fondamentale nella realizzazione di un'opera e di un quadro, quindi ogni tassello, piccolo che sia, ha una storia, ma soprattutto ha un'importanza all'interno di quel disegno. Ecco che ci ricorda anche un po' l'idea dell'amicizia, il mosaico, perché l'amicizia è proprio questo, è un costruire e tessere relazioni ogni giorno, relazioni sane, importanti e soprattutto belle con i nostri amici e con le persone che ci vogliono bene. Il mosaico, questo qui, un po' ce lo ricorda. Guarda che carino già Tommasino come comincia a venire.
1: È veramente bello!
0: Naturalmente possiamo mixare i colori e darci anche delle sfumature, quindi gialli. Non sono mai tutti uguali, un girasole non è mai tutto uguale. Te la ricordi la parabola del gigli nei campi, no?
1: Ma certo!
0: Stanno lì, tranquilli, non è che sono perfetti, eppure sono meravigliosi. Ecco, il nostro mosaico sarà così, meraviglioso.
1: Non di no, ma quindi io e te siamo due pezzi di un mosaico, visto che siamo amici.
0: È abbastanza grande il mosaico, Tommasino. È un mosaico che si chiama vita, praticamente. Siamo parte di un mosaico importante, bellissimo, che è la vita, e noi dobbiamo ogni giorno fare di questo mosaico il nostro disegno più bello.
1: È come un girasole, gira intorno a te, che sei il mio sole anche di notte, ma è bellissimo, Tondino!
0: Eccolo, il tuo sole di notte è pronto, Tommasino, ultimo pezzo! Che meraviglia quando si termina un'opera, e sei pronto?
1: Accetto!
0: Siete pronti, bambini? Uno, due, tre, voilà! Guarda che meraviglia, e con un fondo azzurro sarà ancora più bello, ma a me piace bianco, perché le pareti della nostra casa sarà perfettissimo, Tommasino. Piaciuta l'idea?
1: Mi piace tantissimo!
0: Sbizzarritevi a creare i mosaici più belli e preziosi. Addirittura, se prendete lo spray oro, potete riprodurre quelli di Ravenna, quei meravigliosi mosaici. Allora, Tommasino, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, ma prima...
1: Ma prima conosciamo i nostri supereroi, che sono i Santi!
0: E conosciamoli insieme! Appuntamento alla prossima settimana! Ciao, bambini! Ciao, Tommasino!
2: Ogni anno, il 10 agosto, il cielo si riempie di stelle cadenti. Le chiamiamo lacrime di San Lorenzo. E sapete perché? La storia comincia tanto tempo fa. In Spagna c'è un giovane ragazzo cristiano, coraggioso. Si chiama Lorenzo. Ama leggere e studiare. Ma la sua vita cambia davvero quando incontra Papa Sisto II. Lo segue a Roma, diventa suo diacono e insieme hanno una missione. Portare Gesù nella capitale dell'Impero Romano. Lorenzo distribuisce le elemosine date dai fedeli alla Chiesa per aiutare i più poveri. A Roma, però, il crudele imperatore Valeriano perseguita i cristiani. Pensate, fa arrestare persino il Papa. E Lorenzo? Dov'è il tuo oro, sacerdote? Se non consegni i tesori, farai una brutta fine. Hai 3 giorni di tempo. Le porterò il mio tesoro. Quella sera stessa, Lorenzo è di nuovo in strada. Prende monete e oggetti preziosi donati e li distribuisce soddisfatto ai poveri. Vi prego, venite con me. Ho qualcosa di importante da mostrarvi. Dove sono loro?

0: L'argento che abbiamo chiesto. Ecco il mio tesoro. Sono loro. Tutte queste persone sono la vera ricchezza. Come? Mi hai offeso, Lorenzo! Mi hai preso in giro! Morirai! Lorenzo viene messo su una graticola rovente, ma la sua fede è più forte di ogni fuoco. E, incredibile a dirsi, continua a scherzare. Perfetto, ora girami, che da questa parte sono già cotto a puntino. I soldati rimangono sbalorditi. Le fiamme sono sempre più alte. Lorenzo chiude gli occhi e prega. Signore, ti prego, fa che Roma diventi una città cristiana. Mentre Lorenzo si spegne, dal cielo cade una pioggia di stelle. Sono le lacrime di un santo. Sì, Roma sarà cristiana e Lorenzo riposa nella bellissima basilica di San Lorenzo fuori le mura.
1: Proseguiamo il nostro cammino alla scuola di Dio e degli amici di Gesù. I segnali stradali ci aiutano a capire quali sono le cose da attenzionare, da stare attenti e soprattutto da mettere in pratica. Per essere amici di Gesù, che cosa bisogna fare secondo voi? Oltre il grande dono che abbiamo ricevuto, che è quello del battesimo, quindi l'iniziativa è sempre di Dio. Ma noi, da parte nostra, per essere amici di Gesù, che cosa dobbiamo fare?
2: Dobbiamo rispettarci l'un l'altro.
1: Rispetto.
2: Ci dobbiamo voler bene.
1: Voler bene.
2: Ci dobbiamo aiutare.
1: Aiutare. Giusto, tutto bene. Però c'è una cosa che non avete detto.
2: Dobbiamo fidarci.
1: Fidarci, questo senza dubbio. Ma per essere suoi amici, se lui vi chiama, che cosa bisogna fare?
2: Rispondere.
1: Rispondere. Sembra una cosa banale, diciamo logica, però è una, come dire, è una scelta che tu fai, perché tu puoi sentire questa voce e rispondere. Oppure dire, non mi interessa, e vai avanti per la tua strada. E così è successo con i discepoli. Sono stati chiamati da Gesù. Vieni e seguimi. E loro si sono messi, si dice, alla sua sequela, cioè hanno seguito il maestro. E un piccolo segnale, che più che altro è un'indicazione, che vi faccio vedere adesso, indica proprio questo. L'avete visto tante volte questo segno, soprattutto nelle autostrade o all'uscita, qualche svincolo. Che cosa vuole indicare?
2: La fila vuole indicare che c'è la coda di macchine e bisogna fermarsi.
1: Giusto, perché ci sono tante macchine che sono in fila e allora c'è un po' di confusione. Quindi sembrerebbe, diciamo, un segnale un po' negativo, o comunque che dice attenzione, c'è una coda, non è molto bello trovarselo, vero? Perché poi devi aspettare un po'. Ecco, nella nostra scuola di divinità, in questa scuola guida speciale, io la vorrei intendere in modo positivo. Mentre lì sono costretti a mettersi in coda per uscire, no, dall'autostrada, nella via di Gesù, nella strada di Gesù, per essere suoi amici, non siamo costretti. Questa è la cosa fantastica, ragazzi. Cioè, Gesù ci chiama, ma la risposta nostra deve essere...
2: Sì.
1: Sì, ma come? Costretti? Devi dire per forza sì. Tu devi essere la mia seguace, dice Gesù.
2: No.
1: Noi siamo
2: liberi.
1: Liberi. La libertà è importantissima. Noi siamo liberi, ma liberi di cosa? Di dire
2: sì o no?
1: Anche se io con la libertà di dire no, non la vedo proprio una libertà. Perché è come se uno dicesse, tu vuoi essere felice?
2: Sì.
1: Sei libero di dire no, però sarebbe, diciamo, più sensato dire di sì. Ecco, così con la chiamata di Gesù è così. Gesù ci chiama, ma lui ci lascia liberi. Quindi quel segnale di coda nella via di Gesù è un segnale di sequela. Noi siamo alla sua sequela. Siamo dietro a Gesù che ci chiede, vuoi seguirmi? Vieni e seguimi. E se decidiamo di seguirlo, sapete cosa succede? Queste cose che adesso vi faccio vedere, due segnali, due indicazioni, ecco, un po' speciali. Se seguiamo Gesù, non rimaniamo fermi. Prendiamo il largo, ecco il segno del porto, della nave, prendiamo il largo, iniziamo un'avventura e addirittura a volte prendiamo pure il volo, perché nella nostra vita, con Gesù, tutto diventa più grande, più bello, gli orizzonti aumentano, diventano infiniti, seguendo Gesù. Ma seguirlo non è così facile, perché quando tu, per esempio, sei alla ricerca di un animale, come fai a capire dove è andato l'animale?
2: Grazie alle orme.
1: Dalle impronte, dalle orme. Ecco. E così anche nella vita con Dio. Noi vogliamo seguirlo, seguire le sue orme, eh? Ma come facciamo? Gesù non lascia le impronte, o le lascia? E
2: Sì.
1: che tipo di impronte lascia?
2: Lascia le parole,
1: Le sue
2: lascia
1: parole nel Vangelo.
2: e lascia anche i miracoli che ha
1: Anche i
2: fatto.
1: miracoli, brava, sono dei segni grandiosi. Infatti, nel Vangelo di Giovanni si parla di segni. Le impronte di Dio. Mi è mai capitato di guardare, per esempio, il panorama e di vedere la creazione? Non è una grandissima impronta di Dio?
2: Sì.
1: Bellissima. Tutte le cose belle che Dio ha fatto. E anche le persone sono belle. Allora, seguire le impronte di Dio però è un'impresa, dobbiamo abituarci, affinarci un po' nello spirito, perché non è sempre facile. Già non è facile con gli animali. E con il gioco che facciamo adesso proviamo a individuare le orme degli animali. Questo è un quiz in cui dovete capire di chi è l'impronta che vedrete. Allora, chi ha la risposta deve alzare la mano, va bene? Pronti? Cominciamo con le prime tre. Di chi è la prima impronta, secondo voi? Di
2: Di un lupo.
1: un lupo. Secondo, la seconda?
2: Di un cane.
1: Di un cane. E la terza? Poi il prossimo gioco lo fai pure tu.
2: Non
1: Tu hai qualche
2: so.
1: idea? Un osso? Vediamo, vediamo se siamo, abbiamo. Allora, abbiamo indovinato solo la seconda. Il gatto era la più facile, vero?
2: Sì, io
1: Perché
2: ho
1: la
2: indovinato
1: prima
2: la casa e mi hai fatto
1: era il
2: finire.
1: cane, il lupo è la terza, quella più grande. Proviamo con un'altra tre. Pronti?
2: Ah,
1: Queste
2: questa.
1: dovrebbero essere più facili, almeno. Qualcuno ha un'idea?
2: Io ho
1: Vediamo,
2: un'idea.
1: iniziamo con
2: La
1: lei.
2: prima è il cavallo.
1: La prima è il cavallo, potrebbe essere.
2: La
1: Seconda?
2: seconda è un orso.
1: Un osso, vedremo. E la terza? È la più difficile perché sembra che ha due piedi diversi, due orme diverse. Com'è possibile?
2: Potrebbe essere una per il cucciolo e un'altra per l'adulto.
1: Carino, no, tutte e due sono dello stesso animale, che ha una zampa
2: Come?
1: diversa dall'altra. Vediamo, vediamo
2: Coniglio,
1: scoprirlo. Un
2: sì.
1: coniglio, focherello, vediamo. Di una lepre, bravissimi, avete indovinato la prima, la seconda e tutto sommato anche la terza. E poi sono parenti. Vediamo adesso, questa è più facile. Idea?
2: Io vorrei
1: La
2: dire
1: prima?
2: l'ultima. Aspetta, forse la
1: Qualcuno ha
2: seconda.
1: un'idea per la prima? Per
2: Io per la seconda.
1: la seconda, di la seconda.
2: Io ho il cervo.
1: Il cervo,
2: Io per la terza. L'anatra.
1: un'anatra, e dai, la prima cosa potrebbe essere? Un rumina? Vediamo, vediamo, vediamo insieme. Una mucca, un cervo e l'anatra, giusto? E vediamo. Penso che abbiamo
2: Wow,
1: finito.
2: questa è
1: Ah, no,
2: facile.
1: ancora, bravissimi. Queste, dai. Queste sono difficili
2: Io
1: veramente,
2: per
1: però.
2: l'ultima.
1: Per l'ultima,
2: Mi
1: un
2: sa che è un uccello.
1: uccello piccolino, vero?
2: Sì.
1: Un uccello piccolino.
2: Volevo dire l'ultima, mi pare una di un piccione.
1: Un piccione, un uccello piccolino. Le altre due? Vogliamo scoprirla?
2: Ma mi sa la prima di una scimmia.
1: Di una scimmia? Vediamo. Un
2: Sì.
1: riccio, uno scoiattolo e un passerotto. Ma quello più piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Allora,
2: Però
1: vedete com'è
2: vicine.
1: difficile scoprire le orme, riconoscerle?
2: Sì.
1: Ed è anche a volte difficile scoprire le orme
2: Per
1: di
2: un mio
1: Dio.
2: amico sarebbe stato molto semplice.
1: Certo, per alcuni è più semplice. Scoprire le orme nella nostra vita di Dio, ma Dio le lascia. E a noi avere occhi speciali per non perderlo di vista. Ci state?
2: Sì.
1: Va bene? Allora salutiamo i nostri amici.

0: che significa saggio?
1: Saggio, sapiente, che sa molte cose.
2: È un uomo anziano che col tempo ha imparato un po' di cose.
0: Chi è un uomo saggio per te?
3: Per me mio zio, perché ha 92 anni e ancora in movimento.
4: Mio padre, perché ha studiato tanto.
5: Mamma. Gesù.
0: Se ti dico, un uomo saggio ha costruito la sua casa sulla roccia. Cosa ti viene in mente?
6: Al porcellino saggio dei tre porcellini.
0: Cosa vuol dire casa per te?
7: Casa per me vuol dire una famiglia.
8: Un posto in cui stai con le persone che ami di più e un rifugio dove puoi stare quando piove e grandina e nevica.
9: Ed eccoci tornati al nostro appuntamento con la parola di Dio e oggi il Vangelo che voglio raccontarvi è proprio la casa sulla roccia. È un Vangelo molto molto bello, ma che ci fa capire, e i nostri bambini l'hanno spiegato in pochissimi passaggi anche

0: iniziano a costruire la loro casa. Una viene costruita sulla roccia, su un punto bello saldo, in alto, bella protetta, e un'altra, in maniera molto molto più semplice, viene costruita sulla sabbia. Allora arrivano i venti, arrivano i mari, e secondo te quella casa costruita sulla sabbia che fine fa, Tommasino?
1: Una brutta fine!
0: Viene spazzata via. E il nostro amico ce l'ha raccontato bene. È un po' come quella casina dei tre porcellini. Te la ricordi un po' la storiella?
1: Ma come no?
0: Per tagliare i tempi, uno dei porcellini dice, ma sì, soppia. Non mi metto a costruire una casa di cemento, la faccio di paglia in 5 minuti e poi mi diverto. Ma arriva il lupo cattivo, soffia quella casa e quella casa viene dispersa. Ecco, è un po' quello che succede nel Vangelo che voglio raccontarvi oggi. È proprio questo. Noi siamo chiamati ad essere costruttori sulla roccia. Che cosa significa costruire sulla roccia? Significa costruire con delle basi solide. Se la nostra casa è costruita sulla roccia, e vediamo un po' se riesce a capire, ad indovinare chi è la roccia nella nostra vita.
1: Per caso è Gesù.
0: Bravissimo. Se noi costruiamo la nostra vita su Gesù, la nostra casa su Gesù, bene, possono arrivare le intemperie, i momenti difficili, possono arrivare i momenti duri anche nella vita, ma niente potrà distruggere la nostra casa. Se invece, presi un po' dal tempo che viene a mancare, presi un po' dalla frenesia, costruiamo sulla sabbia, lì non abbiamo basi, Tommasino, lì non abbiamo un terreno solido, lì non abbiamo qualche cosa di concreto, e la nostra casa cade in rovina, come ci ricorda il Vangelo di Matteo oggi. Bene, noi siamo chiamati ad essere quei costruttori e ogni giorno aggiungere un piccolo mattone a quella casa che è fatto di pazienza, che è fatto di amore, che è fatto di fedeltà, che è fatta di buone azioni. Quella casa va costruita ogni giorno. Non possiamo dire alla fine della nostra vita, ho finito la mia casa. No, è una casa che continua a costruirsi ogni giorno. Noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di essere testimoni di tutto questo. Allora, essere costruttori di case sulle rocce, come ci hanno ricordato i nostri bambini, sono tutti quei valori che ci hanno ricordato, quei valori di forza, di bellezza, ma anche di entusiasmo. Gesù ci ricorda che essere roccia, o meglio, Lui è la nostra roccia e Lui è colui su cui dobbiamo edificare. Tu sei pronto a costruire la tua casa non sulla sabbia, Tommasino, vicino al mare, che pure piacevole, ma sulla roccia?
1: Beh, anche perché adesso ce l'ho sulla palma, quindi dovrò darmi da fare.
0: È un po' più faticoso costruire sulla roccia.
1: Mi devo rimboccare le ali.
0: Però è un impegno che dobbiamo prendere insieme. Voi siete pronti, bambini? E allora, vento in poppa, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao, bambini!
1: Ciao!
2: Puntata 4, 4 macchine, fai il tuffetto.
3: Una torre enorme alta fino al cielo e arrivare fino a Dio da lì. Vado?
4: Fa niente. O vuoi che lo faccio?
5: No.
4: Va bene,
5: tu.
6: Bene. Ogni tanto ci sono. Il bello della diretta, si dice, no?
7: Puntata 4, casa sulla roccia, prima.
8: Abbiamo un caso da risolvere.
9: Allora, su chi indaghiamo?
10: Preparati alla battaglia, Mary.
11: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
12: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
13: Che cosa accadrà dopo?
14: Neanche lei è troppo male come detective.
15: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
16: Caldo, Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
17: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
18: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
19: Arriva la diarrea! Prova Diosmectal Go! 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go!
5: Pensi che le perdite urinarie

0: ti impediscano di fare ciò che ami. Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Direi che devo farmi il colore.
2: E se rovinassi i capelli?
1: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
5: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
6: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
8: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
9: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
8: C'è anche un wrestling.
9: È fatto.
8: Come diventerai preferito della classe allora?
9: Io non so più che fare con te.
8: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
10: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
11: Batte.
9: Vuoi venire dopo scuola da me?
12: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata. Per il ciclo Stille senza tempo.
13: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
14: Allora andiamo in una libreria.
13: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
14: Benissimo, ferma!
15: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
14: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
13: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
12: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.

Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.

0: Livio Garattini, farmacologo, ricercatore, tra le personalità più influenti nel campo della ricerca scientifica internazionale, possiamo dire un monumento, interpellato da tutti e su tutto.
1: Monumento un po' troppo fisso.
0: Lo so, è vero, lei
1: Meglio
0: invece si muove tantissimo,
1: muoversi.
0: nonostante l'età, dobbiamo dirlo,
1: Sì,
0: e quindi ha
1: certo.
0: una vitalità che tutti le invidiano, lo sa.
1: Sì, certo. Il mio stile di vita è
0: Ecco,
1: fondamentale.
0: stile di vita, non genetica.
1: Ma la genetica è certamente importante perché se uno ha determinati geni che portano inevitabilmente a delle malattie, è chiaro che ha un peso. Però molto spesso la genetica è un alibi per non fare le cose che bisogna fare. Noi oggi dalla epigenetica, che è una nuova disciplina, sappiamo che la genetica non è immutabile. Le buone abitudini di vita permettono di ridurre l'espressione di geni che sono negativi. Le cattive abitudini tendono a farlo aumentare.
0: E non è mai
1: Quindi,
0: troppo tardi, che è il titolo dell'ultimo libro, che appena appena
1: esatto.
0: pubblicato dalla PM, cioè va bene a qualunque età, non è tempo perso quando
1: No,
0: uno passa dagli anni.
1: noi naturalmente più presto si comincia
0: Certo.
1: e tanto meglio è, però a qualsiasi età migliorare le proprie abitudini di vita dà un vantaggio.
0: E infatti bisognerebbe, so che lei è fautore di un'educazione alimentare nelle scuole, bisognerebbe cominciare con i
1: Cioè,
0: piccoli.
1: da piccoli bisogna cominciare nelle scuole, bisogna fare in modo che i ragazzi non abbiano, per esempio nelle scuole, accesso a tutti i cibi, le patatine, le
0: Dei
1: merendine, tutte queste
0: distributori di...
1: cose, dai distributori.
0: Senta, professore, ma lei voleva fare il prete? Sarebbe
1: Beh,
0: stato un dono per la Chiesa, ma una
1: come
0: grande
1: no,
0: perdita per la scienza.
1: cioè volevo fare molte cose in realtà e poi fare il prete è sempre una cosa che credo che la maggior parte dei ragazzi abbiano,
0: Davvero?
1: soprattutto se frequentano l'oratorio, se
0: È
1: hanno
0: sempre
1: avuto
0: più
1: come nel mio
0: raro.
1: caso una educazione diciamo di tipo cattolico. Quindi a un certo punto uno vuole fare il prete, vuole fare lo psichiatra, vuole
0: So
1: aiutare la
0: che
1: gente.
0: è una formazione, lei ha partecipato anche ai movimenti giovanili, so che è
1: Sì.
0: una
1: Sì.
0: formazione che dice mi ha dato molto. Cosa?
1: E mi ha dato molto perché mi ha intanto aiutato a migliorare la comunicazione. Cioè, dovendo fare catechismo, dovendo parlare alla gente, dovendo parlare ai giovani, questo aiuta molto a sapere e a imparare piano piano come fare a comunicare, perché la comunicazione è una disciplina che non è direttamente connessa con la conoscenza. Uno può avere le migliori conoscenze del mondo, ma non saperle esporre a chi non le ha.
0: Basta pensare a Mosè, se non ci
1: Esatto,
0: fosse stato Aronne.
1: quindi abbiamo storicamente anche
0: Chiaro.
1: abbiamo questo tipo di problemi. E poi, diciamo, io ho avuto anche problemi familiari, per cui mia
0: Sì,
1: mamma e mio fratello
0: una sofferenza grande, vero?
1: hanno avuto delle malattie. Allora non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, quindi è per questo che io sono un grande sostenitore del Servizio Sanitario Nazionale. Mio padre, per avere i soldi necessari per fare visite a mia mamma, a mio fratello, per i farmaci, eccetera, eccetera, ha dovuto prendere un secondo lavoro. E io, insomma, da ragazzo vedevo mio padre tutte le sere che lavorava per questo secondo
0: Però lei ha
1: lavoro.
0: iniziato a lavorare da giovane perché ha fatto perito chimico e poi ha
1: Sì,
0: lavorato in fabbrica.
1: ho lavorato in fabbrica e aver fatto il perito chimico è stato per me molto importante, cioè è l'unico titolo di cui in qualche modo sono orgoglioso perché è quello che mi ha permesso allora, la scuola a Bergamo che ho frequentato per diventare perito chimico, era una scuola che faceva lavorare. Oggi le scuole sono passive e
0: Certo.
1: noi avevamo parecchi pomeriggi alla settimana in cui ognuno aveva le sue attrezzature di laboratorio, il suo banco di lavoro, doveva fare delle analisi e veniva valutato per la precisione delle analisi. Per cui quando io sono andato, poi dopo il diploma, sono andato a lavorare in un'acciaieria. Non mi hanno insegnato a fare le analisi dell'acciaio, le ho fatte a scuola e quindi ho potuto farle direttamente.
0: A un certo punto un signore che si chiama Mario Negri l'ha incontrata e da questo incontro è nato un istituto che è una fondazione che è tra le più importanti per la ricerca del nostro paese.
1: Le voglio raccontare com'è esattamente la storia.
0: Esatto, mi interessa.
1: Ok, allora la storia nasce così, che io ho lavorato nei laboratori dell'Istituto di Farmacologia dell'Università e fin da studente ho cominciato a fare delle pubblicazioni. Avevo dei collaboratori e una cosa che a noi interessava molto era vedere l'eccellenza della ricerca negli Stati Uniti. E ci siamo chiesti molte volte, ma come mai sono così bravi? Cosa hanno? Certamente hanno più soldi di quelli che abbiamo noi, hanno più apparecchiature, ma però ci deve essere.

0: essere anche qualcosa di particolare. E allora io ho detto, vabbè, l'unico modo per saperlo è quello di andare a vedere. In America le fondazioni sono diverse dalle nostre. Da noi vengono fatte per dare soldi agli altri. In America le fondazioni hanno i loro laboratori di ricerca. Quindi facciamo una fondazione per avere i nostri laboratori di ricerca. E poi l'altra cosa importante è che in America la ricerca è fatta a tempo pieno. Da noi in Italia invece si devono fare tante cose in università, per cui di fatto si fa ricerca solo nei ritagli. Poi dopo chiedevo a tutti perché non mi aiuta a
1: I fondi, ci
0: fare.
1: volevano soldi,
0: Esatto.
1: ecco.
0: E lì, quando un giorno io chiedevo a tanti, tanti sorridevano, dicevano: ma sei troppo giovane, ma aspetta un momento, ma fai la carriera universitaria. E a me non interessava, volevo fare ricerca. E un giorno arriva per caso Mario Negri, che era un gioielliere milanese, e un certo giorno ho chiesto anche lui perché non mi aiuta a fare una
1: È
0: ricerca.
1: stato un mecenate, insomma.
0: Esatto.
1: Senta, professore, ma all'Istituto Mario Negri si fa ricerca, ma è
0: Sì. E
1: ricerca libera? Cioè, si può fare libera ricerca?
0: in Italia è molto
1: Ah,
0: difficile.
1: però voi ce la fate o no?
0: Noi ce la facciamo perché noi vogliamo essere il più possibile non profit. Quindi vogliamo che tutto quello che facciamo sia nell'interesse dei pazienti e non nell'interesse della finanza, della politica, dei partiti, dell'industria. Se dobbiamo anche collaborare con l'industria, abbiamo le nostre regole. Noi non brevettiamo e quindi tutto quello che facciamo lo pubblichiamo e a disposizione di tutti.
1: È curioso perché le maggiori perplessità, o meglio, la messa in guardia sui farmaci arriva proprio da un presidente ed ex direttore di un istituto farmacologico.
0: Beh,
1: Farmaci, luci ed ombre, tra l'altro è anche un titolo di un suo libro.
0: sì.
1: Noi spendiamo troppo in farmaci e più o meno la metà sono inutili o dannosi?
0: Beh, noi abbiamo una situazione per cui abbiamo come Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo spinto molto la ricerca sulle cure. Lei mi dirà, beh, cosa deve fare la medicina se non curare? Certo che deve curare. Abbiamo fatto progressi, abbiamo farmaci che sono meglio di quelli che c'erano una volta, facciamo fare molte cose che prima non potevamo fare. Però questo ha creato inevitabilmente un grande mercato, perché i farmaci li fanno le industrie e facendoli le industrie devono fare profitto. E dovendo fare profitto fanno parte del mercato. Non ci sono mercati che vogliono
1: E quindi
0: diminuire.
1: bisogna creare l'offerta, anche se l'offerta non c'è, la inventano,
0: Esatto.
1: attraverso la propaganda, dei media, della pubblicità.
0: Esatto. E le cose che fanno sono, per esempio, quelle di condizionare molto la legislazione. La legislazione dice: per approvare un nuovo farmaco, cosa bisogna fare? Deve avere tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che vanno bene, ma non dicono che il nuovo farmaco deve essere comparato con quelli che già ci sono per le stesse indicazioni. E questo serve
1: Sì, insomma,
0: all'industria.
1: mi vengono in mente i cosiddetti farmaci generici che nessuno compra, nessuno ti propone, no?
0: Sì, ma però l'industria ha la grande caratteristica di poter dire: il mio è il farmaco migliore. È difficile da contraddire, perché se non si fanno paragoni, se non si fanno confronti, ognuno può dire quello che
1: Ma una
0: vuole.
1: povera persona che se dalle più grandi reti nazionali si vede proporre integratori, fermentilattici, melatonina, e perché non deve credere che siano efficaci per la sua vita?
0: Certo, però deve farsi una cultura. È per quello che noi riteniamo come istituto che sia necessario una grande rivoluzione culturale, e cioè noi dobbiamo passare mercato. Il mercato cosa vuol farci credere? Il mercato vuol farci credere che le malattie piovono dal cielo e ci sono loro che poi se ne occupano. In realtà Noi sappiamo scientificamente che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2, e il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile. Non deve avvenire, basta che uno abbia delle buone abitudini di vita. Se non diventa obeso, se non aumenta troppo la glicemia, se mangia in modo adeguato, se cammina e si muove, non diventa diabetico.
1: Lei dice
0: Il
1: sempre.
0: 40% dei tumori è evitabile e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. È questo che bisogna
1: Lei
0: cambiare.
1: dice sempre che se avessimo una prevenzione adeguata, la malattia sarebbe vista come un fallimento e non come una fatalità.
0: Esatto, perché se noi facciamo prevenzione diminuiamo molto le probabilità di avere una malattia, quindi di andare dal medico, quindi di avere dei farmaci, quindi di andare nel Servizio Sanitario
1: Che
0: Nazionale.
1: comunque resta uno dei migliori al mondo ancora,
0: Certo, ma
1: vero?
0: ci lamentiamo delle liste d'attesa, dipendono da noi, perché se noi avessimo buone abitudini di vita non andremmo a far lavorare il Servizio Sanitario Nazionale per qualcosa che è evitabile. E quindi avere buone abitudini di vita non è importante soltanto per noi, non è solo un sano egoismo, è anche una modalità di solidarietà nei confronti del Servizio
1: Mi
0: Sanitario
1: perdoni se
0: Nazionale.
1: sorrido, ma credo che la solidarietà nel confronto delle istituzioni sia molto poco abituale nel
0: Ma
1: cittadino
0: noi
1: italiano.
0: dobbiamo avere solidarietà perché vogliamo che il Servizio Sanitario Nazionale continui a lavorare come lavora, ha cambiato la faccia della salute
1: Cioè
0: del
1: lei dice non
0: paese.
1: solo pretesa ma anche collaborazione.
0: Esatto.
1: E in fondo anche le farmacie, se anziché essere dei negozi, diventassero dei presidi medici realmente?
0: Certo, le farmacie hanno una doppia faccia, cioè vorrebbero essere e potrebbero essere delle fonti di educazione, ma hanno all'interno un bazar di cose completamente spesso inutili. Hanno tutti questi integratori alimentari,
1: Non
0: hanno
1: servono gli
0: estratti di piante,
1: integratori?
0: ma no, servono a chi li vende, non servono a chi li
1: Lei è
0: usa.
1: molto severo, eh?
0: No, non sono
1: Anche con
0: severo,
1: l'omeopatia è
0: ma non ci
1: severissimo.
0: sono. Non ci sono prove scientifiche, cioè se l'integratore alimentare avesse prove scientifiche di attività sarebbe un farmaco. L'omeopatia non contiene nulla, quindi non può essere un farmaco. Se non contiene nulla, non può
1: Nelle
0: essere.
1: farmacie non andrebbero venduti questi.
0: Assolutamente, è diseducativo vendere, è un bazar.
1: Tornando alla sua infanzia, a quell'educazione in parrocchia, lei si è convinto che scienza e fede hanno qualcosa in comune, oltre a non avere molte cose in comune?
0: Ma la scienza e la fede sono due cose differenti. Sul piano teorico non si possono incontrare, perché la scienza per andare avanti ha bisogno di prove. La fede è basata sulla credenza, cioè io credo che qualcosa esista per la grazia che mi deriva dal Padre Eterno, ma insomma lì io non ho bisogno di prove. Però se noi andiamo a guardare la situazione, ci troviamo in una situazione in cui la Chiesa si è sempre occupata delle sofferenze, i primi ospedali sono stati fatti dalla Chiesa, la scienza si occupa delle sofferenze. Poi, più recentemente, Papa Francesco era molto interessato a migliorare il pianeta perché è considerato il creato, ma anche la scienza è interessata a migliorare il pianeta perché ci devono vivere le persone. Quindi scienza e fede non hanno nulla in comune in termini di conoscenza, ma in termini di attività possono lavorare
1: Il
0: insieme
1: loro oggetto è
0: e
1: l'uomo.
0: possono essere sinergici, e in fondo essere sinergici vuol dire far capo a quello che è il maggiore e più importante messaggio che deriva dalla religione, che è il messaggio evangelico. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è la cosa più importante, è quella che dovrebbe rendere tutti gli uomini parte della stessa famiglia.
1: È quello che ha mosso il suo lavoro, questa frase?
0: Certamente. Cioè, è quella in cui credo, cioè io credo che è importante che ognuno di noi guardi agli altri con lo stesso interesse con cui guarda al suo interno.
1: C'è ancora sospetto, pregiudizio, diffidenza, se non vero e proprio odio, tra questi due ambiti del sapere, secondo lei, nella ricerca?
0: No, io non è che la veda molto.
1: Perché lei sa bene che la Chiesa si espone spesso in alcuni ambiti anche che toccano la scienza, l'intelligenza artificiale, la bioetica e viene in contrasto con la cosiddetta scienza, sempre perché ha un'idea dell'uomo diversa, no?
0: Sì, ma non c'è, secondo me, per quanto riguarda, per esempio, la scienza, per quanto riguarda il modo con cui si devono studiare i farmaci, l'etica è qualcosa che non è contrario alla mentalità religiosa.
1: Ah, certo.
0: Quindi l'etica deve essere presente in tutte le attività umane, non è soltanto una...
1: Beh, nella tecnoscienza non sempre c'è questo interesse per l'etica, questo sguardo alla persona.
0: È quello che noi invece proponiamo ci debba essere, cioè quando parlavamo prima di come si approva un farmaco, noi siamo contrari a questa legislazione. Perché? Perché questa legislazione dice qualità, efficacia e sicurezza, non ci dice come questo nuovo farmaco si confronta con quelli che già esistono, e quindi studia il farmaco nuovo contro il placebo, ma la dichiarazione di Helsinki, che è la dichiarazione di etica più importante, dice che non è etico studiare un nuovo farmaco contro il placebo. Bisogna studiare, usare il placebo se non c'è un farmaco che ha lo stesso tipo di indicazione terapeutica, ma se c'è un farmaco che ha quella indicazione terapeutica, quello deve essere il controllo. Ma questo non va bene all'industria, perché è facile far vedere che qualcosa è meglio di niente, del placebo, è più difficile far vedere che è meglio di quello che già esiste.
1: Senta, professore, la sperimentazione è adeguata dappertutto nel mondo? Lei sa bene tutte le polemiche che sono nate sui nuovi vaccini, no? Quegli RNA, eccetera. La sperimentazione, ripeto, è stata ed è ancora adeguata nei farmaci?
0: No, noi vorremmo che la sperimentazione non fosse fatta da chi vende. Okay. Cioè vorremmo che la sperimentazione fosse fatta da chi è neutro. Uh-huh. Difatti noi riteniamo che anche quando lei vuole leggere un articolo scientifico, ci sono alcune cose che dovrebbe guardare come prima di guardare quello che c'è dentro l'articolo. Chi ha pagato la ricerca? I ricercatori hanno conflitti di interesse? Nella maggior parte degli articoli trova che il farmaco studiato è la ricerca pagata dall'industria, che quelli che hanno studiato il farmaco hanno conflitti di interesse, cioè sono stati pagati dall'industria o da altre industrie, quindi non hanno una mentalità indipendente, e noi è quello che vogliamo.
1: È bello che sia così battagliero. Senta, ma l'intelligenza artificiale, a proposito di nuove frontiere, aiuterà nella sperimentazione, nella ricerca farmacologica?
0: Aiuterà se sarà indipendente,
1: se sarà etica.
0: È sempre quello, perché noi abbiamo sperato molto anche nell'internet, ma internet è diventato una cosa di cui non ci possiamo più fidare, perché c'è tutto e l'opposto di tutto. A me su internet con l'intelligenza artificiale fanno fare propaganda di farmaci che non mi sognerei mai di fare.
1: Proprio a lei.
0: Perché a me, come a tante altre persone conosciute, con l'intelligenza artificiale fanno dire quello che vogliono. E questo bisogna che non succeda anche nell'uso dell'intelligenza artificiale in medicina. E per questo bisogna preparare la gente. I giovani devono essere preparati a capire cosa vuol dire, a capire quali sono i vantaggi, quali sono i possibili rischi, quali sono i pericoli. È questo che bisogna fare, ma non si fa perché non interessa. Cosa fanno gli ordini dei medici? Perché gli ordini dei medici non si oppongono a tutta una serie di cose che vanno contro la buona medicina?
1: Lei è un rivoluzionario, lo sa?
0: No, no, non sono. Cioè, io credo che la prevenzione sia una forma di
1: Perché è
0: rivoluzione.
1: rivoluzionario dire la verità. Senta, due cose ancora, professore,
0: Sì.
1: prima di salutarci. Uno, beh, insomma, viste le sue affermazioni, che cosa vorrà chiedere, che cosa vorrebbe chiedere al buon Dio?
0: Ma io penso che prima di tutto dobbiamo chiedere a noi, perché chiedere al buon Dio è un alibi, è sempre una modalità che è tipica negli uomini, ma in particolare fra gli italiani, che la colpa è sempre di qualcun altro, la colpa è dei politici, ma ci dimentichiamo che i politici li eleggiamo noi, quindi dipende da noi. La colpa è delle liste d'attesa, però le liste d'attesa dipendono dal fatto che noi non facciamo quello che dovremmo fare.
1: Mi
0: Cioè,
1: complimento per il suo realismo. C'è una canzone, una musica con cui vuole che chiudiamo questo dialogo?
0: va pensiero.
1: Ah, perché?
0: Perché mi piace questa idea del pensiero che vaga e che avvolga tutto e che aiuti la
1: Sull'ali
0: gente a
1: dorate.
0: essere razionale.
1: Sì, la sentiva cantarla da qualcuno a casa?
0: Sì, perché mio papà aveva una bella voce, cantava nella filodrammatica dell'Orfano Trofio di Bergamo e cantava nelle operette, quindi insomma l'ho sentita, la ricordo per via dell'infanzia.
1: Che sia un omaggio a lui allora.
0: Sì,
1: Grazie,
0: grazie
1: professore.
0: a voi.

0: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima.

0: alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Da comodi, la soluzione c'è con te.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
4: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
5: Viaggia da sola.
4: So badare a me stessa.
6: Non la mia ancora.
7: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
0: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
16: Al filtro UV.
0: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
17: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Per il ciclo Stille senza tempo.
18: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
19: Allora andiamo in una libreria.
18: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
19: Benissimo, ferma.
20: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
19: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
18: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
3: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.
21: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
22: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
23: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
24: C'è anche un wrestling.
23: È fatto.
24: Penso!
25: Come diventerai preferito della classe allora?
23: Io non so più che fare con te.
25: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
26: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
27: Botte, botte, botte.
23: Vuoi venire dopo scuola da me?
3: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata.
28: Abbiamo un caso da risolvere.
29: Allora, su chi indaghiamo?
30: Preparati alla battaglia, Mary.
31: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
32: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
33: Che cosa accadrà dopo?
29: Neanche lei è troppo male come detective.
3: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17:00.

Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: costruire un mondo in cui tutti possano fiorire esige una corresponsabilità coraggiosa. Nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere

0: il peso delle sfide che attraversano il mondo e nessuna è così debole da non poter offrire il proprio contributo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepita per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo risvegliati nelle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era.

0: custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposali in pace. Amen.
1: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.

capire se l'Iran mi ucciderà. Le parole di Trump dopo la rivelazione dei servizi segreti israeliani. Negoziati in salita, Araghchi atterrato in Oman. Sostiene che l'Iran ha mantenuto la parola data. Avanza il grande caldo in Italia, temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma. Nessuna tregua fino al 20 luglio, attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Addio a

0: champagne. Domani i funerali nell'isola. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000, dunque in apertura la guerra nel Golfo. Abbiamo mantenuto la parola sul cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri iraniano, dopo le accuse di Trump che lancia nuove minacce. Sentiamo Fabio Bolzetta.
1: Se sarò ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran. È l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli ordini sono già stati impartiti e l'esercito statunitense è pronto, ha ammonito. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al

0: Memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. È proprio il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. In base al memorandum, infatti, l'Iran deve coordinarsi e cooperare con l'Oman sulla gestione dello stretto. Intanto gli Stati Uniti hanno approvato l'introduzione di nuove sanzioni per bloccare i flussi finanziari che sostengono l'elite al potere in Iran, lo ha annunciato il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili nello stretto sia stato un errore.
1: E continua l'avanzata di Israele nel sud del Libano, ancora raid nella notte nel sud del paese. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. Inoltre, un altro drone ha lanciato una bomba sulla città di Mansouri. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa, Israel Katz, ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Altro fronte caldo è il territorio palestinese della striscia di Gaza. In Italia un giornalista di Al Jazeera, che ha perso parte della famiglia sotto le bombe israeliane, insieme al figlio ha lanciato un appello.
3: Noi dalla politica ci aspettavamo molto di più. Ovviamente la piazza, il popolo ha manifestato la sua solidarietà, però dal punto di vista politico c'era da fare molto. È una richiesta, un richiamo a assumere le proprie responsabilità. Perché se tutte le forze politiche assumessero la propria responsabilità, ovviamente la questione può cambiare, la circostanza può cambiare.
1: In Ucraina, Kiev colpita da missili russi, nella notte udite diverse esplosioni, sirene antiaereo hanno suonato per diversi minuti, le autorità invitano ancora i cittadini a restare in posti sicuri. Ieri due morti a Odessa e Zaporizhia. Ed è in arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia, attesi picchi di 43 gradi al centro-sud e scatta anche l'allarme incendi. In Piemonte bruciati 600 ettari di bosco. Davide Murgia.
4: L'Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino, con il rischio di grandinate eccezionali. Tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, chicchi potrebbero superare i 5 cm di diametro. A preoccupare anche il Mediterraneo, nel Mar Ligure, nel Tirreno centrale e in gran parte dell'Adriatico l'acqua ha raggiunto i 28-29 gradi, fino a 5 gradi oltre la media. Un enorme serbatoio di energia capace di alimentare nubifragi ed eventi meteorologici estremi. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese, allerta massima anche in Umbria e Sardegna. E mentre il fuoco avanza scarseggia l'acqua, nel bacino del Po le riserve disponibili potrebbero garantire l'irrigazione soltanto per altri 10 giorni.
1: E torna l'incubo dei roghi anche in Europa, inferno in Andalusia e di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio che ha carbonizzato i boschi intorno allo Sgaiardo.

0: addosso, molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto, un migliaio invece le persone evacuate. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Italia sta bene ed è tornata a casa la bambina di 4 anni che ieri è stata aggredita da un lupo in Umbria. Si trovava in un parco del comune di Arrone, siamo nel Ternano. È stata istituita una task force per individuare e catturare l'animale. Avrebbe rapinato una farmacia di Cerignola in provincia di Foggia, minacciando i dipendenti con un coltello e facendosi consegnare l'incasso. Dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno arrestato un 28enne del posto, dovrà rispondere di rapina aggravata. È stato poi ritrovato il coltello, anche gli abiti che indossava nel momento del reato, recuperati anche i 1.500 euro della refurtiva. E l'estate riaccende i riflettori sull'emergenza acqua. La rete idrica italiana è un colabrodo, perdiamo per strada quasi la metà dell'acqua potabile. Sentiamo Leonardo Possati.
1: Non è più un'emergenza imprevista, ma una cronaca annunciata. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle tubature va sprecato. Ogni giorno perdiamo 157 litri per abitante, una inefficienza che nel 2022 ha presentato un conto economico pari a 9,8 miliardi di euro.
2: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
1: La geografia dello spreco vede il sud in sofferenza estrema, in Basilicata la dispersione tocca il 65,5%, seguita da Abruzzo e Sardegna tra le città maglia nera Potenza, dove il 71% dell'acqua non arriva ai rubinetti, seguita da Chieti e dall'Aquila. Al contrario, esempi virtuosi arrivano da Como e Pavia, dove le perdite restano sotto il 10%. A pagare il prezzo più alto, oltre alle famiglie, sono l'agricoltura e i settori industriali come il tessile e il petrolchimico. Il Lazio è la regione con l'impatto economico più alto.
2: Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani.
1: Un richiamo alla politica affinché i piani idrici escano dai cassetti, perché con il clima che cambia l'acqua non è più un lusso che possiamo permetterci di sprecare.
0: Ed è tutto pronto a Castel Gandolfo, dove tra poco Papa Leone pranzerà con i poveri. L'iniziativa del centro di alta formazione Laudato Si ospiterà il pontefice e 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma. Tra loro ci sono anche 35 bambini. Ed è morto questa mattina dopo una lunga malattia Peppino Di Capri, interprete della grande musica italiana, raffinato pianista. Sentiamo il ricordo di Nicola Ferrante.

0: Peña, 87 anni, uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli, ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica.
1: La gente si chiede perché. La gente dice, ma io voglio sentire i classici, sai, i classici sono diventati classici a furia di sentirli.
2: È vero.
1: Quindi fateci sentire ogni tanto anche le novità che uno c'ha dentro, che vuole esprimersi in quel momento storico musicale che attraversiamo, eccetera. E quindi si finisce col fare delle canzoni che viaggiano molto a spasso nel tempo.
0: Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono, che sorregge

0: secondo me è il motore di tutta, tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
1: Autore di brani entrati nella memoria collettiva, sempre elegante, attraversato oltre 60 anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile.
2: Sono diventato un sognatore per sentirmi meno solo. 15
1: partecipazioni al Festival di Sanremo con 2 vittorie nel 73 e nel 76 e una carriera iniziata a 4 anni, quando Giuseppe Faiella, questo è il vero nome, iniziò a suonare il pianoforte davanti alle truppe americane della Seconda Guerra Mondiale. I funerali domani alle 17 sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore.

0: E anche quest'anno a Milano il Museo Diocesano propone aperture serali al pubblico abbinate all'aperitivo nel chiostro della Basilica. Andrea Domaschio.
1: A Milano riscuote un crescente successo l'iniziativa Il Chiostro d'Estate, aperitivo con l'arte, proposta dal Museo Diocesano Carlo Maria Martini per consentire fino al prossimo ottobre l'ingresso serale nel chiostro di Sant'Eustorgio. Al prezzo di una consumazione, 12 euro, dalle 17.30 alle 22.30 i visitatori possono anche accedere liberamente alle mostre proposte dal Museo Diocesano Milanese.
2: Teniamo aperto tutta l'estate fino alle 10.30 di sera, quindi 7 giorni su 7, insomma, tranne il caso di chiusure per eventi privati, quindi le persone anche dopo il lavoro possono venire, passare la serata qua, prendere un aperitivo insieme agli amici e visitare una delle due mostre che in questo momento sono aperte, quindi la mostra dedicata a Werner Bischoff, Point of View, e la mostra dei Sony World Photography Awards, possibilità di partecipare a visite guidate alle mostre con i curatori oppure con i nostri servizi educativi, ma anche momenti di approfondimento. Per esempio proponiamo delle serate, delle chiacchierate di storia dell'arte, dove invitiamo storici dell'arte che abitualmente lavorano con il museo oppure noi stessi facciamo le nostre proposte, e abbiamo chiamato questo ciclo i capolavori impossibili, collegandoci al fatto che durante l'inverno esponiamo il capolavoro per Milano, e allora abbiamo provato a sognare in grande e a chiederci che cosa vorremmo portare, sapendo già che è impossibile che possa essere prestato.
0: Ora vi lascio a Borghi d'Italia, che oggi va in provincia di Modena a Formigine. L'informazione torna alle 14.55. Buon pranzo, arrivederci.

Sabato, lieve calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali possibili su tutte le regioni. Sabato, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con il bel tempo prevalente e il cielo poco nuvoloso salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Caldo a 37 gradi Celsius in Toscana. Sabato, domina l'anticiclone subtropicale. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno o raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi in Puglia. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo in Emilia-Romagna alla scoperta del comune di Formigine in provincia di Modena. Nel corso del programma incontreremo i protagonisti del territorio e visiteremo il centro storico, il castello, il museo, la parrocchiale, le altre chiese, poi anche la biblioteca e la cetaia comunale. Ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi. Passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Non farti notare. Non...

0: vuoi venire dopo scuola da me?
1: Diario di una schiappa, questa sera, in prima serata.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
5: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
6: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate. Estate, te best.
13: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
14: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
13: Al filtro UV.
14: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
15: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo 1 euro.

Oggi con Borghi Italia vi portiamo in Emilia-Romagna alla scoperta di formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, formigine!

0: iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, la sindaca, come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
1: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche 5 frazioni che contornano la nostra città. E parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre

0: sempre di più famiglie, bambini e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
1: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene è la piazza con il castello.
0: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo. All'interno visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini. C'è la storia del drago Camillo che attrae moltissimo i bambini, e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata con le nostre guide, che sono veramente molto preparate e molto bravi a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico, ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione che si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
1: E protagonista del castello è anche l'orologio.
0: È vero, la Torre del Castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, santo patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza, e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni. C'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.

0: Un altro gioiello di formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
1: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza. È una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari.

0: soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le due piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città. Quindi all'interno di questo parco meraviglioso, dove è possibile trovare paperelle che girano, bambini che schiamazzano e si divertono nel parco giochi, persone che passeggiano e vivono veramente il verde della nostra città con una grande rilassatezza. Contesto che tra l'altro è anche arricchito da una biblioteca destinata solo ai più piccoli, perché di fianco a questa struttura neoclassica c'è una biblioteca dedicata anche ai più piccolini e anche a un centro di aggregazione rivolto ai ragazzi più giovani.
1: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare un'acetaia e addirittura qui avete un'acetaia comunale.
0: Un'acetaia comunale dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti. È un'acetaia che è molto molto attrattiva per i turisti, perché l'oro nero, l'aceto balsamico, così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra città.

0: nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze. Un luogo dove ci si ferma un attimo e si ripercorrono tutte quelle che sono le tappe anche solo dell'aceto balsamico. Sapete, i passaggi nelle varie botti e il tempo che trascorre, perché Formigine è anche questo, una storia millenaria ma che è in continua evoluzione. Se pensiamo ai nostri gemellaggi anche rivolti alla Francia, all'Irlanda e alla Germania, l'idea è proprio quella di essere una città al centro dell'Europa che vuole essere riconosciuta e conoscibile.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Formigine per lei?
0: Formigine per me è vita nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa. E le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
1: Un altro momento importante è la fiera di San Lorenzo.
0: Sì, il 10 agosto Formigine diventa ancora più brillante, ancora più bella, più illuminata, con tanti banchetti, tante iniziative, anche lì un grandissimo spettacolo pirotecnico e la voglia di riversarsi in strada per stare insieme e per condividere momenti di grande gioia, di grandi iniziative insieme al nostro Don Federico, alla nostra parrocchia, e quindi sì, un momento veramente molto molto sentito.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con l'invito.
0: Un invito sentitissimo di visitare la nostra città di Formigine e non solo, la Pieve di Colombaro, la biblioteca, la Cettaia. Avrei un elenco infinito, però per questo veramente è necessario venire a Formigine, perché ci sono tante attrattive, tanti eventi, tante situazioni che possono veramente permettere anche solo qualche giorno di stacco dalla realtà per vedere e gustare le eccellenze del nostro territorio.
1: Grazie, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo a conoscere il parroco di Formigine.

0: con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine.
1: Sì, è una bellissima comunità, Formigine, siamo dentro la diocesi di Modena Nonantola, è una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti, è all'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno, la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro, e Formigine appunto è una realtà molto bella sia come tessuto umano anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani, abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più in realtà, più polipastorali, è la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime della Dolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Don Aldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi è una realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
0: Il patrono è San Bartolomeo.
1: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi la festa patronale è molto importante, il comune e l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi è anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi nella vita cristiana.
0: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine?
1: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini, e davvero ci sono i momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di tre confraternite qui a Formigine, qui nella parrocchia, la confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
0: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
1: Sì, nel centro abbiamo quattro chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. La parrocchiale che si affaccia sulla piazza, che è di fronte al castello, posizione centrale, molto vicina alla chiesa di San Pietro, Madonna del Ponte, San Pietro Martire.

0: la chiesa dell'Annunciata, che è lungo la strada principale che ci porta a Modena, ma è vicinissima, e il conventino. Adiacente c'è la scuola materna, sempre gestita dalle suore figlie Maria Ausiliatrice, dietro al castello. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
1: Anche se tutto inizia con la chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
0: Sì, sì, sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene preso da questa chiesa, quindi dal 1571 questa diventa la chiesa di San Bartolomeo. Tant'è che noi per i primi vespri di San Bartolomeo celebriamo i primi vespri là, poi facciamo una processione di ingresso nella chiesa parrocchiale, celebriamo la messa della vigilia di San Bartolomeo.
1: E in città c'è anche una venerazione per Clementina Secchi?
0: Sì, è una venerazione molto bella, non è canonizzata ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884, una ragazza mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola e nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti, precedente Santa Maria Goretti. Noi il 2 giugno, il giorno della salita al cielo, la veneriamo insieme alla festa della Repubblica, veneriamo questa grande santa per appunto pregare per i giovani e in particolare per tante vittime anche di femminicidio, vittime della violenza.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: È un messaggio di gratitudine, una grande gratitudine perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose, è una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine e soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace. E credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere. Una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
1: Grazie parroco, e adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo il castello per presentare alcune tipicità di Formigine.

0: Con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità e dobbiamo dire siamo in provincia di Modena e qui ne abbiamo tante di tipicità.
1: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto, a partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano.

0: mattina prestissimo con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro, ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena, quindi o al mattino i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia, con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì, naturalmente è un cibo povero se vogliamo, ma anche nobile, sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa, però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico del fine dell'Ottocento dettagliatamente, perché dice in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare, non te lo spiego perché lo sai già, lo devi saper già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi, che è questa associazione, durante il Carnevale prima della Quaresima, c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole, ricordando questo momento quando i signori del luogo, sempre prima della Quaresima, così distribuivano delle frattaglie di maiale, della polenta, e davano quindi un momento di gioia anche al popolo. Il gnocco sicuramente è il punto di partenza, poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia, che quella che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese. Chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic, ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Decamerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro. C'è un passaggio dove al protagonista fa offrire a un naufrago una scheggia di parmigiano reggiano. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, quindi era già un cibo nobile, conosciuto già in buona parte del mondo. Perché poi forse anche? Perché è un formaggio che poteva viaggiare, un formaggio che si poteva conservare, questa pasta dura e questa corazza che ha intorno gli consentiva di andare lontano, di raggiungere tutte le capitali europee. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini aveva a cuore il parmigiano, benché romagnolo, e quindi amava consumarlo prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo è frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
1: Poi vedo una marmellata.
0: Marmellata sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie o amarene, e si abbina sempre al gnocco, torniamo lì, oppure al parmigiano. In genere sono marmellate che cuociono molto, diventano scure, tendono a caramellizzare, però è uno degli elementi dolce e salato che guidano l'ospite a un'esperienza sensoriale a tutto tondo.
1: E un'altra eccellenza del territorio sono le ciliegie.
0: Sì, qua ciliegie amarene sono davvero una chicca, per caso che durano pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello dove, insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia, sono nati progetti per rivalutare varietà antiche dimenticate, non solo di ciliegie di amarene ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti, le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta che poi ha fornito queste ciliegie, queste amarene.
1: Poi abbiamo un dolce.
0: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese. Devo dire che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa, e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Pro Loco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' al ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione, crema o cioccolato a seconda della ricetta. Loro si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite, che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
1: E non poteva mancare il lambrusco?
0: Beh, il lambrusco, questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messis Bugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena.

0: Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di Lambrusco. Tra gli estimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano, ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì, quindi insieme ad amici intellettuali, nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
1: Poi abbiamo i distillati, no?
0: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato. Spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene, sempre della fattoria Pomare del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià. È un aiutino per affrontare o completare un pasto.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Formigine per lei?
0: Ma per me è leggerezza, è momenti belli, ho questa idea del, non so, torno sempre a pensare, Formigine, castello, so perché, infatti la prologo ho visto che si chiama Oltre il castello, questo luogo centrale, intatto ancora, per certi versi, con anche una parte verde bella, fruibile all'interno, il ponte levatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui, in questo bar, mentre aspettava di iniziare un concerto, e penso ai ristoranti, scusatemi, ma è il mio settore, io penso ai ristoranti di Formigine e mi faccio sempre la mia classifica.
1: Grazie a Luca Bonacini e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle altre curiosità di Formigine.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Formigine con Andrea Portalatini, che è un campione master, 100-200 metri, vicecampione d'Europa, campione italiano, quindi veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine e qui si pratica bene lo sport?
1: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis, c'è un bellissimo centro sportivo per il tennis. Diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa, ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
0: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale come per esempio
1: la Ferrari,
0: Maranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
1: la Fratellanza di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali.
0: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala,
1: sì,
0: no?
1: Vabbè, ieri che mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big, di Leitz e Jacobs, che corso benissimo, felicissimo per lui, e abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
0: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine, diciamo, che trova proprio la pace, qui si ricarica.
1: Sì, Formigine è la mia casa dove sono nato, cresciuto e ho vissuto per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente e quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici che ritrovo tutte le volte, è un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere e vivere Formigine veramente in serenità.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Beh, tutti a visitare Formigine, dai Ludi di San Bartolomeo, alla piazza del castello, al castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti che sono veramente eccezionali.
0: Grazie ad Andrea Portalatini e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
3: Allora andiamo in una libreria.
2: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
3: Benissimo, ferma!
4: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
5: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
2: Forza, ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
1: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
2: Attiva il tuo benessere con Activia.

0: nella mia vita. Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
1: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti.
0: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina insieme, è la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno. C'è un seminatore che esce a seminare e questo seme che viene seminato con estrema abbondanza trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapienziale, a scene familiari agli ascoltatori che ascoltano ed anche, ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono, era incredibile.

cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù, comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme. La strada, poi il terreno sassoso, e poi i rovi, e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme, perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità, cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora, gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra. E quindi germoglia perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi che crebbero e la soffocarono, certo i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che mentre parla crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme e quindi noi pensiamo di ascoltare. In realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce, l'ascolto della parola quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace. Magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso, ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada.

che sì, ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. E beh, i rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita, quando siamo stretti. Ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo, soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutto questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto. Ma il terreno buono è Gesù che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo figlio, che sveglia la mia libertà. E allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo.

Una scena attuale, ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare. Ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888, quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per un'interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora, noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario.

Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente, il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole, invece che essere azzurro. Mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore, vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo, dal battesimo, Dio abita in noi. E poi vedete, c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore, che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo Esodo, la nuova Pasqua, c'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre, insieme al Figlio suo prediletto.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Vediamo insieme le principali notizie di oggi. Sono venuto senza discorso, però con fame, fame di giustizia, con fame di autentica carità, con la fame per una chiesa che veramente sappia aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione e il perdono della pace. Queste le parole di Papa Leone nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, persone fragili e vulnerabili, assistite dalla diocesi di Roma. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta, così la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Accuse reciproche tra Stati Uniti e Iran dopo la sospensione della tregua. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, giunto in Oman per i negoziati, dichiara che l'Iran ha rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev. Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 11 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento nell'arco di una settimana. Dobbiamo procedere il più rapidamente possibile sugli accordi di licenza per i missili Patriot e sul progetto comune europeo di difesa antibalistica, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Terza ondata di caldo anomala sulla penisola, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. Le temperature elevate dureranno fino al 20 luglio, la prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, è previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. Una vera e propria catastrofe ecologica sta interessando il Piemonte, così in una nota diffusa dalla regione sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, si legge, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. Il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Così nel rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, la liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta il peso di investimenti e strumenti assicurativi. È morto nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano. Interprete della grande musica italiana, vinse 2 volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore e niente più, nel 1976 con il brano Non lo faccio più. Tennis, Wimbledon, Sinner di nuovo in finale dove domani affronterà il tedesco Zverev che ha vinto sull'inglese Ferri. Il numero uno al mondo ha battuto Djokovic in 3 set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento è alle 18:25 con il TG2000. Buona giornata!

Sabato, lieve calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali possibili su tutte le regioni. Domenica, regime di alta pressione. Giornata in prevalenza calda e soleggiata. Soltanto sulle Alpi occidentali potranno esserci dei temporali di calore nel pomeriggio. Sabato, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con il bel tempo prevalente e il cielo poco nuvoloso salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Caldo a 37 gradi Celsius in Toscana. Domenica, regime anticiclonico subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo fino a 36 gradi in Toscana. Locali acquazzoni tra Lazio e Abruzzo. Sabato, domina l'anticiclone subtropicale. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno o raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi in Puglia. Domenica, atmosfera stabile con l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali acquazzoni sugli Appennini.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà, con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
4: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue,

0: e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo
3: intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. Te best.
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
14: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
0: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di pressione alta. Pensate, sono 15 milioni gli italiani, un numero importante che soffre di pressione alta e che prende magari uno o più farmaci proprio per controllare la pressione. Ebbene, l'alimentazione gioca un ruolo cruciale. Dovete fare attenzione a cosa vi dirà il professor Attilio Speciani. Bentornato innanzitutto al Mio Medico.
1: Grazie, è sempre un piacere essere qua.
0: Io ricordo che il professore medico specialista in allergologia e immunologia clinica e docente al master in nutrizione umana all'Università di Pavia. Allora, l'alimentazione, io ho detto, professore, incide in maniera non determinante in alcuni casi, proprio per la prevenzione e anche magari per ridurre qualche farmaco di troppo. E in che modo però?
1: Allora, intanto l'elemento cardinale è che per fortuna abbiamo i farmaci per l'ipertensione.
0: Assolutamente sì, non devono essere
1: ricordiamoci. Ma sia queste che oggi sono diversi tipi di pillole, abbiamo delle pillole di conoscenza che possono contribuire, ad esempio, a modulare, a migliorare, a supportare l'azione dei farmaci, certe volte a ridurle e, devo dire, in molti casi anche a eliminarle, sempre sotto controllo medico. Ora,
0: dopo noi faremo, perché vedete il nostro tavolo che è bellissimo, no?
1: Bello,
0: insomma, ci saranno, perché poi, come sempre, il professor Speciani, da quando lo conosciamo e viene qui in studio, ci fa proprio degli esempi.

0: anche molto pratici, per come in questo caso abbassare il nostro consumo di sale, perché ovviamente il sale è la prima cosa imputata, è il primo errore che noi facciamo perché ne consumiamo troppo. Però cosa fare, professore, per modificare un po' anche la nostra dieta quotidiana?
1: Ma allora, ci sono tre o quattro cose che dobbiamo ricordare sulla pressione. Una è il sonno, l'equilibrio del sonno. Mi viene in mente come elemento cardinale della gente che va a letto col cellulare e si addormenta col cellulare acceso. Poi lo trova scarico al mattino, ma anche con il cortisolo al massimo e quindi con una possibilità di aumento della pressione. Un aspetto di controllo del sale, e da quello che avete preparato ritengo che adesso ne parliamo sicuramente. L'aspetto di controllo della ripetizione alimentare che genera infiammazione e della parte legata agli zuccheri o l'eccesso di carboidrati che genera glicazione. Tutti elementi che obbligano assolutamente non a eliminare dei cibi, neanche il sale, lo vedremo, ma a scegliere secondo i propri bisogni individuali. Quindi in modo tale da poter adattare un'alimentazione corretta e personalizzata.
0: E questo, evitare l'eccesso di zucchero e carboidrati. Allora, torniamo al sale, perché ho detto che è, come dire, è l'imputato numero uno. Lei ha detto non bisogna sicuramente toglierlo del tutto dalla nostra alimentazione, ma sicuramente ridurlo.
1: Sì.
0: In che modo?
1: Ma, ci sono una serie di possibilità, no? per toglierlo, per ridurlo. E qui possiamo partire anche con alcuni elementi. Anche se so che c'era una... Eccola lì, guarda che l'ho vista. Una distribuzione del sale in Europa. È impressionante.
0: Noi ne consumiamo
1: perché
0: troppo.
1: L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto dobbiamo mangiare solo 3 grammi al giorno di cloruro di sodio. E poi dopo si è ravveduta perché ha detto la gente si dava delle martellate sulle ginocchia, no? Perché
0: certo,
1: ha detto almeno 5, ma io cito ancora di più, e vedete che l'Italia insieme alla Spagna e alcuni paesi anche del nord abbiamo dei valori di assunzione di 8, 10, 12 grammi di sale al giorno. Un lavoro del New England Journal of Medicine già qualche anno fa ha definito che basta ridurre di 1 grammo per avere una riduzione nettissima di infarti, ipertensione, ischemie cardiache, ictus cerebrali. Capito? Cioè, non serve eliminare, basta trovare un equilibrio maggiore. E la cosa fondamentale, visto che stiamo parlando di sale, è provare a cogliere come effettivamente farlo. E io ho portato qui due esempi pratici.
0: Prima di, ovviamente, di far vedere l'esempio pratico, perché lo faremo adesso fra un po', però bisogna anche considerare che c'è molto nella nostra, perché meravigliosa industria agroalimentare, io dico sempre, la nostra industria alimentare ci fornisce anche, soprattutto a noi donne, molta praticità nel fare la spesa, però è anche vero che sono tanti cibi che sono ricchi di sale nel loro contenuto. Quali sono i cibi che comunque dovremmo fare attenzione?
1: Ma guarda, io cito anche un esempio pratico, a volte mi capita di vedere persone con l'ipertensione che usano il sale sodico. No. E allora usano questo credendo di ridurre il sale e dall'altra parte mangiano dei toast, dei prosciutti o quintalate di formaggio. Allora, ricordiamo quali sono, vedete che avete un cartello qui dietro, credo alle mie spalle, di fianco, non lo so, che spiega esattamente che i cibi conservati ne contengono molto, che abbiamo pane, cracker, grissini, biscotti che ne contengono, tant'è che addirittura noi il pane con un po' meno sale lo chiamiamo il pane toscano sciocco, no? Cioè, per dire, come elemento.
0: Che non vale nulla, in realtà.
1: Invece non è vero, perché potrebbe essere estremamente utile. E quindi, purtroppo, formaggi, salumi, e lo dico purtroppo perché sono buonissimi, il dado da brodo, sono tra gli elementi più potenzialmente critici.
0: Però li dovremmo ridurre, il problema è che ci sono tante persone che nella loro alimentazione quotidiana, insomma ogni giorno mangiano i salumi, senza demonizzare i salumi, sono un prodotto, diceva il professore, buonissimo, della nostra tradizione culinaria, però dobbiamo fare degli esempi molto pratici.
1: Dai, facciamoli.
0: Non vedeva l'ora, professore.
1: Non vedeva l'ora,
0: mi anticipava l'inizio della trasmissione. Lì ci sono ben 2 panini. Oggi vi diamo una ricetta,
1: uguali.
0: Il nostro professore vi darà una ricetta sana, quello sbagliato e quello invece che...
1: è sbagliato, diciamo che quello può essere scelto perché uno in quel momento ha voglia.
0: Una volta l'anno. E un altro
1: allora,
0: magari.
1: Uso le manine, che così vediamo meglio, mi hanno detto in regia
0: piano.
1: Fabrizio e Francesco mi hanno detto piano. Facciamo un panino classico, questi sono uguali, che hanno un contenuto di sale identico. Facciamo un classico panino con prosciutto,
0: prosciutto ci mettiamo, per cui il pane, adesso nel cartello poi vedremo anche il contenuto di sale contenuto in ogni panino. Allora qua ci mettiamo anche un po' di formaggio proprio.
1: Bello, con i buchini che mi piacciono tanto, buono, mi ricorda Topo Gigio da piccolo.
0: Esatto, e questo è il panino,
1: e questo è il panino classico. Non lo copro perché mi hanno detto guai a te se lo copri, e io obbedisco.
0: Assolutamente, per far vedere il contenuto. E adesso prepariamo un altro.
1: Adesso un altro panino, al posto del prosciutto mettiamo una fetta di pollo o di tacchino, ad esempio, che hanno un contenuto di sale, ma prima di mettere la fetta di pollo, direi, ecco,
0: che
1: ci spalmiamo sempre formaggio che ci piace.
0: Che formaggio è
1: questo? Sono fiocchi di latte, hanno lo stesso contenuto proteico quasi del formaggio classico che possiamo utilizzare, dà un sapore ottimo, contenuto di sale ridottissimo. Ecco qua.
0: E ci mettiamo sopra.
1: Potrebbe anche essere più sottile, d'accordo?
0: Ecco,
1: abbiamo ricreato
0: pollo,
1: lo stesso tipo di situazione dal punto di vista delle proteine e del sapore di formaggio, ma ragazzi, pam e pam.
0: Ecco.
1: Uno c'ha quasi 3 grammi di sale e l'altro 0,89. Cioè un terzo. Significa che mangiando questo tipo di panino di toast siamo in grado, se abbiamo voglia, di mangiarci un pezzo di parmigiano aggiunto, perché ci piace, perché abbiamo anche delle cose buonissime nella nostra. L'importante è modulare, come abbiamo detto prima, senza eliminare. Però questa è una pillola di consapevolezza che ci consente di trovare assolutamente gli elementi solidi. Rivediamo allora, qui
0: gli
1: abbiamo messo prosciutto e formaggio,
0: classico
1: toast, quello che troviamo dovunque.
0: Dovunque,
1: questo ce lo facciamo con un po' di attenzione, potrebbe anche essere, tu dicevi, la fetta di tacchino pulita, ce ne sono anche senza sale, proposte già confezionate, quindi una. Qui in questo caso delle fettine di pollo, che possono essere fatte alla brace o al vapore o quello che possa essere, con dentro dei fiocchi.
0: Di
1: latte. Fiocchi di latte, ecco,
0: che danno sempre gusto comunque al nostro panino, perché insomma comunque è saporito, cioè non è un
1: panino. Ma ti dirò di più, uno dice ma non c'è il sapore, benissimo, guarda, ci
0: e
1: mettiamo sopra
0: mettiamo?
1: Un po' di maionese fatta in casa, senza
0: in casa.
1: Sale,
0: con
1: su un po' di erbette.
0: Che è molto anche molto semplice, però dobbiamo dare un po' di granella anche, ci mettiamo.
1: E se volessimo
0: granella di nocciole,
1: questo vale anche quando dobbiamo ad esempio condire degli spaghetti. Questo mi hanno portato una lasagna, ma va bene lo stesso, perché ok, qui il ristorante è un po' particolare, ma dal punto di vista pratico, se io sugli spaghetti, anziché il parmigiano che ha un contenuto di sale elevato, ci metto della granella di nocciola o di mandorle, ho le proteine, il sapore, il gusto, ma non il sale.
0: E allora, sostituire il sale, già un po' l'abbiamo capito, perché insomma al posto del sale che cosa possiamo usare, professore, per inventarci, per rendere?
1: Ad esempio,
0: la granella di nocciole già ha il suo perché, no?
1: Ha il suo perché, ed è facile da utilizzare. Delle patate arrosto, delle patate bollite, che sono comunque contenuto di sale, hanno anche del potassio che migliora, eccetera. Abbiamo la possibilità di farci dei dadi da brodo simpatici, affettandoli e mettendoli nel congelatore, quindi con sedano, carota, cipolla, li facciamo saltare, poi li mettiamo nel congelatore, abbiamo degli ottimi insaporenti, ma non salati. Possiamo utilizzare il petto di pollo al posto del prosciutto, possiamo usare la marinatura. Allora, qui abbiamo aglio, capperi, prezzemolo, facciamo una salsina e mettiamo sia le verdure che la carne, ad esempio, con una preparazione di questo tipo, e questo ci consente di non utilizzare il sale nella preparazione.
0: Di abituare poi il palato, perché come noi ci dobbiamo un po' disabituare un po' ai prodotti pieni di sale o ai prodotti pieni di zucchero, perché come lo diciamo sempre, basta
1: 10 giorni.
0: Ci vogliono 10 giorni, solamente 10 giorni.
1: Per passare all'abitudine, 10 giorni. Assolutamente.
0: Va bene, adesso allora rispondiamo a Donato. Le scrive, professore, dalla provincia di Ragusa le chiede: faccio sport e mangio sano. In estate la pressione si abbassa, potrei ridurre i farmaci? Attenzione qui. Attenzione,
1: domanda interessantissima. Sui farmaci sempre sotto controllo medico, e che però va fatto. Ma quello che ci dice Donato è bellissimo, perché In realtà lui dice che la sua pressione, quindi non è una roba stabile, no? Cala durante l'estate quando c'è minore acqua. Il sale trattiene i liquidi dentro. Allora lui dice mangio bene, ma anche questo non è così cattivo, è solo ricco di sale. Se lui facesse un'attenzione al quantitativo di sale anche in inverno, probabilmente potrebbe modulare, ridurre o controllare con il proprio medico anche una riduzione dei farmaci durante quel periodo.
0: E quel periodo, per cui sicuramente insomma anche in questo caso l'alimentazione è molto importante. Bisogna controllare la pressione. Tutti noi dovremmo, come dire, controllarla almeno una volta ogni tanto, per chi ha problemi invece di pressione alta, insomma, almeno una volta al giorno. Però, professore, ci sono, anche perché sembra un atto banale, ma non è un atto banale, come deve essere misurata la pressione?
1: Due cose semplicissime. Allora, primo, state 3 minuti fermi, perché la gente corre e poi si misura la pressione. La pressione si misura dopo 3 minuti di resting, di riposo. E seconda cosa, la pressione oscilla perché ci tiene in vita. Io, quelli che hanno più di 70 anni come me, in realtà spesso arrivano dicendo ma prima era 135, poi era 142, poi c'è... Oscilla la pressione, teniamola in un equilibrio, vediamola. Una cosa che chiedo anche da confrontare col proprio medico, se avete la pressione bassa e potrebbe essere un eccesso dei farmaci che prendete, misuratela da seduti e da in piedi. Se da in piedi c'è una caduta ulteriore, down, parlatene con il medico.
0: Allora, l'ultima domanda, 20 secondi, anzi 10, di meno. D'estate deve essere rimodulata la terapia farmacologica, professore?
1: Spesso deve esserlo, e quando abbiamo questo tipo di necessità, ancora di più dobbiamo pensare a una scelta alimentare che ci contribuisca anche durante l'inverno a funzionare bene.
0: Più consapevole, grazie per queste pillole di saggezza.
2: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
3: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
4: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
3: C'è anche un wrestling.
4: È fatto.
3: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
4: Io non so più che fare con te.
3: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
5: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchia.
6: Batte, batte, batte.
4: Vuoi venire dopo scuola da me?
7: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata.
8: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in 1 per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
10: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, 1 te lo rimborsiamo.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
13: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
12: Al filtro UV.
13: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca! Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca! Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda, fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Saluto e ringrazio la dottoressa Valentina Sacchi, benvenuta, bentornata.
6: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito Monica.
5: Fisioterapista, per noi è un piacere, perché lo vogliamo ricordare, voglio fare un applauso anche, non abbiamo il pubblico, però la dottoressa, beh, prepara i nostri campioni.
6: Sì, insomma,
5: del passato, no. E presenti anche, no?
6: E non solo,
5: vabbè, campioni. Io parlo
6: comunque
5: di campioni in generale.
6: Assolutamente.
5: Assolutamente, sì, ma sì, anche tante persone normali, cioè che non hanno bisogno di ricorrere molto spesso alla fisioterapia, però in alcuni casi devono farlo, perché come nel caso del mal di schiena, lombalgia, tanti italiani soffrono di mal di schiena e purtroppo, ahimè, convivono con questi dolori, sì. Mentre insomma con alcuni esercizi di fisioterapia, con alcuni trattamenti fisioterapici, insomma il mal di schiena, il dolore si può stare sicuramente meglio. Allora, però noi prima di vedere all'opera la dottoressa con il nostro Massimiliano Rosolino, fra un po' entreremo dentro lo studio della nostra dottoressa, vorrei capire un po' le cause della lombalgia, dottoressa.
6: Allora,
5: quali sono?
6: Innanzitutto penso che la maggior parte delle persone abbiano sofferto almeno una volta di mal di schiena nella vita. Almeno 8 su 10 abbiano sofferto.
5: Un po' come il mal di testa, io lo paragono sempre almeno una volta nella vita.
6: E le cause sono molteplici. Se mi voglio ricondurre al dottore, anche l'obesità e il sovrappeso ha la sua influenza sul mal di schiena, perché la colonna deve sopportare un peso maggiore ed è importante che anche l'addome, i glutei, il core sia abbastanza
5: forte.
6: Quindi il sovrappeso, lo stress, non c'è bisogno solo di fare uno sforzo, sono rimasto bloccato con la schiena, quindi ci sono fattori come lo stress, la malpostura, il poco movimento, quindi l'inattività, il troppo movimento. E poi ovviamente le cause meccaniche, l'ernia del disco, la sindrome delle faccette articolari. Qui noi abbiamo, se vogliamo parlare proprio di colonna, la curva lombare che attutisce i movimenti della colonna. Se questa colonna lombare, la lordosi lombare, viene rettilinizzata, quindi diventa dritta, tutto lo stress, tutto il peso ricade ancora di più.
5: Sulla parte,
6: quindi bisogna anche, importante mantenere le curve fisiologiche.
5: Le curve giuste. Allora, come ha detto la dottoressa, almeno una volta nella vita noi abbiamo avuto un piccolo, magari diciamo così, dolore ma di schiena nella parte bassa, nella parte lombare appunto della nostra schiena, e noi siamo entrati nel suo studio, dottoressa, per trattare un paziente speciale, ma per vedere esattamente che cosa succede quando un paziente come Massimiliano Rosolino in questo caso entra nel suo studio e deve fare un po' di trattamenti fisioterapici. Vediamo insieme.
7: Monica, sono qua pronto per fare una bella dimostrazione su un'analisi di postura, esatto, una posturale, che permette di capire come siamo messi con il nostro equilibrio quotidiano. Tutto questo grazie alla dottoressa Sacchi, che è un attimo sequestrato.
6: I nostri trattamenti per la colonna o anche per altre patologie, anche di arti inferiori, possono cominciare facendo questa analisi accurata con questo macchinario che si chiama Motifisio, che è un dispositivo medico avanzato basato sull'intelligenza artificiale, dove valuta la tua postura statica, dinamica e il tuo equilibrio e ci aiuta a capire i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli. Adesso facciamo una foto statica e vediamo com'è la sua postura. facciamo l'analisi posturale su un fianco, facciamo l'analisi dell'equilibrio. Quando te lo dico io, devi alzare prima la gamba destra, poi la gamba sinistra. Per favore sollevi il ginocchio sinistro, per favore sollevi il ginocchio destro.
7: Adesso abbiamo fatto lo screening, lavoriamo su quello che sarà il percorso di riabilitativo.
6: Adesso vediamo tutta la tua parte sulla colonna, dove hai questo atteggiamento scoliotico, le spalle leggermente incicose e soprattutto la cervicale. Allora Massimiliano, adesso andremo a lavorare sia sulla parte lombare, ma soprattutto sulla parte dorsale, dove abbiamo visto che sei un po' più debole.
8: Debole, Monica, ma hai sentito cosa ha detto? Debole.
6: Faremo un massaggio trasverso profondo, un massaggio connettivale, dove partiremo dalla colonna e andiamo fino alla parte dorsale e cervicale. Pensate che a lui la prima terapia gliel'ho fatta nel 1996.
8: A 18 anni, quindi 30 anni fa, ragazzi.
6: Vi vuoi raccontare come è successo?
8: Mi ha fatto terapia perché durante il riscaldamento di una gara, perché lei nuotava, era un'ottima nuotatrice, durante il riscaldamento ha ben pensato di darmi un bel calcio.
6: A rana, perché io non vedevo chi c'era dietro.
8: Comunque, visto che era già una fisioterapista, poi mi ha curato. Ah, che bello questo. È incredibile la sensazione, perché cosa succede? Al giorno d'oggi viva i macchinari. Però è pur vero che la grande fortuna del fisioterapista, che è un po' una delle figure che io preferisco in assoluto, di quelle che possono aiutare a prevenire e anche migliorare, se vogliamo anche la performance sportiva, mi piace il lavoro manuale, perché io sento che lei sta scollando queste tensioni, non soltanto lì per lì, ma insomma poi è un beneficio che ti puoi, come dice, gustare per svariati giorni. A volte uno non si accorge di quanto era contratto, fino a quando non ti leva la contrattura, non ti leva la tensione e dici, ma veramente stavo così male prima?
6: Esatto, non pensavo di stare così male.
7: Allora Monica, la nostra seduta di fisioterapia, quindi c'è ridimensionata, è finita, io oggettivamente mi sento meglio, brava Magica Fisio.
6: Grazie.
7: E bravo io che ti sopporto da 30 anni. Te la rimando in studio e noi ci vediamo presto.
6: Arrivo.
5: Grazie ovviamente a Massimiliano Rosolino, ti aspettiamo qua Massimiliano, vieni, corri da noi, è veramente è un gran sollievo avere con noi anche la dottoressa Sacchi che risolve tanti problemi.
6: Esatto,
5: assolutamente sì, so che è molto impegnato, però torniamo a parlare di mal di schiena. Non solo i grandi campioni hanno bisogno della fisioterapia, anche persone comuni che appunto anche per delle posture scorrette che noi abbiamo durante la giornata e non solo per i traumi, come ci diceva la dottoressa Sacchi. Però quando c'è un dolore acuto, improvvisamente ci alziamo la mattina e non riusciamo neanche a stare in piedi per il dolore acuto appunto che avvertiamo, dobbiamo correre subito dalla fisioterapista oppure prima un po' a riposo e poi iniziare a fare i trattamenti fisioterapici? Okay. Come ci dobbiamo comportare?
6: Dipende dal tipo di dolore acuto. Se è un dolore che proprio non ci fa muovere, ci fa ovviamente bloccare a letto, dobbiamo chiamare il medico e il medico capirà se avete bisogno di farmaci o no antinfiammatori. Se invece il dolore è acuto ma mi posso muovere, l'immobilità è sconsigliata, quindi io direi andare subito dal fisioterapista per trattamenti manuali, soft ovviamente, di respirazione, manuali delle zone anche circostanti del dolore, perché magari io mi contraggo sulla zona lombare, per difesa anche la zona cervicale e dorsale ne soffre, quindi cominciare subito a trattare le zone limitrofe e fare esercizi di respirazione per rilassare la parte.
5: Adesso ci ha raggiunto anche la paziente Carla, perché vi abbiamo promesso alcuni esercizi da poter far vedere, insomma, che potete fare anche voi a casa se magari soffrite di mal di schiena, ma anche come prevenzione di un futuro eventuale mal di schiena. Allora iniziamo a far vedere questi esercizi.
6: Esatto, questa è proprio come routine quotidiana la mattina quando ci si sveglia, sì. Noi li faremo sul tappetino, però ovviamente ci sono persone che sono in possibilità da mettersi per terra, lo possono fare tranquillamente sul letto, sperando che non sia troppo morbido.
5: Comunque allora, abbastanza rigido, insomma, un po' ortopedico dovrebbe essere il materasso.
6: Allora cominciamo, dopo la lunga nottata dove la colonna è rimasta immobile, cominciamo a fare un po' di mobilizzazione con l'esercizio del gatto. Quindi inarco la schiena, ispirando, e cifosizzo la parte espirando. Tutto questo lo potremo fare per una decina, quindicina di volte.
5: Perché è importante la respirazione? Perché ha detto ispirando e espirando?
6: Perché così facilito l'allungamento della colonna. Quindi è importante associare e coordinare bene la respirazione.
5: E questo per quante volte lo dobbiamo?
6: Una decina di volte, 10-15 volte. Dopodiché mi metto con il sedere verso il tallone e mi allungo piano piano, sempre espirando.
5: Espirando.
6: E piano piano con le mani cerco di andare più avanti, anche se effettivamente non mi muovo, è importante sempre per l'allungamento della colonna.
5: Che le mani vadano avanti.
6: Che le mani vadano avanti, sempre coordinando l'espirazione e l'ispirazione.
5: Poi, questo è il secondo esercizio.
6: Questo è il secondo, sempre 10 volte. Poi mi posso mettere supina, mi prendo una gamba, me la porto al petto, cerco di tenere il mento al collo e le spalle aperte. Mentre espiro, quindi butto fuori l'aria, la gamba me la porto al petto 5-6 secondi e rilascio. Apro le spalle, doppio mento, quindi diciamo che guardo verso l'ombelico e lo faccio prima con una gamba, poi lo faccio con l'altra gamba. Sempre ricordando
5: del mento
6: al collo,
5: che deve,
6: e poi con tutte e due le gambe insieme.
5: Tutte e due le gambe insieme, sempre 10-10-10 tutte volte insieme, sempre facendo attenzione anche alla respirazione.
6: Poi abbiamo un bel muscolo da strecciare, che è il famoso piriforme, che va molto di moda ultimamente.
5: Sì, si parla molto.
6: Patologia del piriforme, quindi metto il piede contro il ginocchio, cioè sopra il ginocchio, e spingo aprendo, cercando di aprire qui il ginocchio il più possibile.
5: Tirando verso...
6: Sempre tirando verso il petto.
5: Verso il petto.
6: Sempre mentre tiro, espiro. È fondamentale questo.
5: E in questa posizione quanti secondi?
6: 6-7 secondi.
5: Ok. Lo faccio una gamba e dall'altra.
6: Prima in una gamba, poi nell'altra.
5: E questo è importante. Allora, abbiamo visto che questa è una mini routine da fare tutte le mattine quando ci alziamo, proprio per allungare la nostra colonna. Però noi abbiamo detto, come lei ci ha ricordato, dottoressa, che noi ogni giorno abbiamo delle posture un po' sbagliate.
6: Sì.
5: La prima postura sbagliata è sicuramente noi non sappiamo sederci sulla sedia.
6: Esatto.
5: Allora, come dovrebbe essere una postura corretta? Allora, quando siamo in questo caso sulla sedia, ma anche magari sul divano, no?
6: Sì,
5: magari
6: certo.
5: Tante persone.
6: Innanzitutto io consiglio sempre, quando anche si lavora sulla sedia, siamo al PC o siamo sul divano, ogni mezz'ora alzarci e fare, diciamo, una passeggiata, sgranchirci un po', perché la posizione seduta è la peggiore per la colonna, perché i dischi vanno proprio a soffrire. Quindi io sto con le spalle aperte, potrei mettere, se ho una bella lordosi lombare, un cuscinetto piccolino, tipo quelli degli aerei che danno per dormire, piccolini, il mento sempre al collo, le spalle aperte, se la sedia è alta o il divano è alta potrei mettere una scatolina sotto i piedi, un rialzo per detendere tutta la parte lombare. È anche un esercizio che si può fare in piedi.
5: Senza sedia, ecco.
6: No, infatti, io faccio finta di essere
5: un muro.
6: Io sono il muro, mi metto di traverso, così la colonna deve aderire al muro, sempre il mento rimane al collo, faccio diciamo un mezzo squat, scivolo, cercando di tenere la parte lombare
5: attaccata al muro.
6: Attaccata al muro. Sto qui 6, 7, 8 secondi e poi mi rialzo sempre molto lentamente.
5: Quindi è un po' faticoso questo, quando si sta, è vero.
6: Però se si scivola al muro e si prende proprio come routine quotidiana per chi sta anche in ufficio, che dice io non mi posso mettere per terra a fare gli esercizi,
5: questo
6: è importantissimo.
5: Questo potrebbe essere importante.
6: Quindi sempre associare seduto, in piedi, quindi trovare appunto delle soluzioni per stare meglio.
5: Meglio. Grazie alla dottoressa Valentina Sacchi.
6: Grazie.
9: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana. Per il ciclo Stille senza tempo.
10: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
11: Allora andiamo in una libreria.
10: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
11: Benissimo, ferma.
12: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
11: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
10: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
9: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bond Stranger Things.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP Insetto Repellente Erozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
2: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
3: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Al filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir, che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
17: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
18: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
19: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.

0: Però se il vecchio è buono e ti protegge, che diavolo ti importa degli altri?
1: Pato, che dolori. Io non ce la faccio a restare qua tanto tempo.
0: Tu intanto approfittane, da retta a me. Impara come si tiene in ordine una casa e tutte le mossette che una fa ai padroni, che dopo te lo trovo io un posto come si deve.
1: Ma se non posso toccare nemmeno una scopa, non devo fare niente di niente. E non posso nemmeno andare camminando per la casa. Io vado solo dalla stanza da pranzo allo giardino, dallo giardino alla stanza mia, e poi ricomincio da capo e vado avanti, è così come una somara ammaestrata. Pensa che l'altro giorno volevo prendere Lucose, e Lucose che pulisce come gli scopa, lo chiamano aspira sporc. Insomma, lo prendo e comincio a farci lì giro. Quando mi sono divertita, non ci crederà come l'hanno tolto.
0: E che ti hanno preso per una mucca?
1: Beh, la signora passa la giornata a sistemare la stanza dello fanatico che sta per arrivare.
0: E con quella bella, la giovane, ci vai d'accordo?
1: Killa e Nandra Capra, non mi può vedere nemmeno di pinda. Quando che l'incontro mi guarda come se mi volesse accidere. L'unica che mi sta simpatica è la Mariaccia. Oh. Ma vorrebbe far fare un bagno, ma in fondo è buona. E poi basta, gli altri quasi non li conosco.
0: Ehi, ma allora non ti trattano tanto male?
1: No, ma si pazzo. Tengo una paura matta dello vecchio.

0: 4.600 ettari e che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre, nel 2019 abbiamo avviato il più grande, il più esteso mandorleto d'Italia, 140 ettari col sistema super intensivo, abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto, per cui oggi a Mancarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici.
1: Siamo nel cuore pulsante dell'azienda, l'allevamento zootecnico. Qui ci sono circa 3.400 vacche di razza Frisona, uno degli allevamenti più grandi d'Italia. Ne parliamo con Matteo Borgian, responsabile di stalla. Davvero ci sono 3.400
2: sì,
1: vacche?
2: Sì, esattamente. In questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino, no? La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda. C'è questa bellissima commistione.
1: Come si fa a gestire un'azienda così grande riuscendo a essere anche sostenibili, non solo rispetto all'ambiente ma proprio per l'economicità, perché poi oggi i costi sono altissimi?
2: Allora, sicuramente la divisione per settori ci consente di lavorare in maniera mirata, puntando all'ottimizzazione dei processi produttivi. Le stesse tecnologie non sono fondamentali, io ritengo, questa è la mia opinione, ma sono necessarie perché ci hanno consentito nel tempo di migliorare il nostro rapporto con gli animali.
1: In particolare
2: rispetto al passato, ad esempio, noi riusciamo ad intercettare prima, molto tempo prima, grazie a tutti i sensori che hanno addosso gli animali, stati patologici, no? Cosa che prima riuscivamo, ma in tempi un po' più lunghi. I dati sono tantissimi. Faccio un esempio: dal punto di vista nutrizionale, noi siamo in grado immediatamente di capire se il razionamento è stato fatto in maniera corretta o meno. Questo è estremamente importante per due aspetti. Il primo, per ottimizzare le razioni, quindi evitare gli sprechi di cibo e quindi economici. Ma soprattutto ci consente di regolare la nutrizione degli animali per permettergli di produrre sempre di più, perché le vacche da latte sono da considerare come dei veri e propri atleti. Ok, quindi la nutrizione deve essere estremamente controllata.
1: Vediamo se le va. Ecco, è intimorita da me?
2: No.
1: O non ha fame?
2: Ha già mangiato, eh?
1: Ha già mangiato.
2: Sì, sì.
1: Quanti anni hanno le vacche che sono presenti qui in questa zona della stalla?
2: Queste sono le più giovani tra le vacche in produzione, poi abbiamo anche delle veterane, animali da 9-10 anni, no? Che spesso e volentieri si dice una mosca bianca all'interno dell'allevamento. Siamo riusciti a creare un cospicuo gruppetto di veterani.
1: E poi ci sono le più piccole.
2: E poi ci sono indubbiamente le più piccole. Se vuoi,
1: sì?
2: In via eccezionale ti posso far vedere un parto. Dovrebbe esserci un parto, un vedelino appena nato.
1: Matteo, me l'avevi promesso e qui c'è appena stato un parto.
2: Esattamente.
1: Quanto
2: Francesca,
1: tempo ha?
2: Penso più o meno una mezz'oretta, perché il vitellino è asciutto. È lì che deve ancora capire cosa deve fare e la mamma è lì che aspetta e dice: andatevene che io devo dare il colostro a mia figlia.
1: Guarda che un po' la lecca, perché la finisce di asciugarla, vero?
2: Esattamente, la prima cosa che fa, asciuga, toglie la placenta e poi si posiziona in maniera tale che la vitellina vada sotto per succhiare il colostro, che è fondamentale per la sopravvivenza del vitello, che alla nascita è sprovvisto di copertura immunitaria.

0: Augusto Arpinelli è uno dei veterinari aziendali e ogni mattina si prende cura della salute delle bovine. Augusto, cosa stai facendo in questo momento?
1: In questo momento stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissima ed è legata alla produzione.
0: E com'è la salute di questa bovina?
1: La salute di questa bovina, per quello che abbiamo visitato in questo momento, l'animale sta bene, è in salute. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passano in sala di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione.
0: Ti lascio al tuo lavoro che lo vedo delicato.
1: Grazie.

0: Francesca, qui come puoi vedere c'è il riassunto del nostro lavoro quotidiano e come puoi altrettanto vedere c'è la forza e l'efficacia dell'utilizzo delle tecnologie. In passato per poter elaborare questa schermata impiegavamo molto, ora invece è tutto più rapido, tutto più immediato. In una semplice videata io ho il riassunto e l'andamento di tutti i gruppi in produzione, le consistenze, l'ingestione di sostanza secca, la produzione di latte, l'efficienza. Per ogni indicatore, freccia verde, freccia rossa, ci indica freccia verde l'indicatore positivo, freccia rossa da attenzionare. E quindi diciamo che siamo più efficaci, no, nel nostro lavoro, andiamo a lavorare semplicemente su quegli indicatori rossi.
1: Rossi.
0: Sì.
1: Beh, vedo che l'efficienza è in miglioramento, da
0: Esatto.
1: 1,49 è passata a 1,56.
0: 1,56
1: Che cosa
0: significa
1: sono
0: che per
1: quelli?
0: ogni chilo di ingestione di sostanza secca, come puoi vedere, la vacca ci dà 1,5 kg di latte prodotto.
1: Ok.
0: Quindi più è alto questo rapporto, più l'animale è efficiente. E quindi più si riducono gli sprechi e più riusciamo a ottimizzare le razioni.
1: Quello che una volta era considerato uno scarto, oggi è una risorsa, soprattutto in aziende che puntano sulla circolarità e quindi tutto fa parte di un ciclo dove le cose entrano e escono sotto altra forma, come questo materiale che adesso scopriamo meglio che cos'è. Ce lo spiega Carlo Tomassetto, responsabile dell'impianto di biogas. Carlo,
2: Sì,
1: che cos'è questo?
2: questo è il digestato, questo è il sottoprodotto dell'impianto a biogas. L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame, in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e dare nuova sostanza organica al terreno. La digestione anaerobica inoltre ha un impatto sulla riduzione odorigena, infatti se tu senti non c'è odore,
1: Non c'è cattivo
2: non c'è
1: odore?
2: cattivo
1: E
2: odore.
1: io posso anche
2: Sì,
1: toccarlo?
2: certamente,
1: Proviamo?
2: proviamo.
1: Ecco, quindi noi con questo possiamo andare a concimare i nostri terreni.
2: Sì,
1: Tra l'altro parte anche, diventa energia, quindi è energia elettrica.
2: diciamo che il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccato una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione, viene inviata alla rete nazionale.
1: Quanti kilowatt producete?
2: I kilowatt sono tanti perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno.
1: Simone, tu sei il responsabile agronomico di Maccarese, circa 2600 ettari sono dedicati alle coltivazioni e di questi il 70% risponde al fabbisogno della nutrizione, dell'alimentazione delle bovine. Quindi insomma una grande parte.

0: parte della coltivazione è dedicata solo alle bovine in azienda.
1: Esattamente, Francesca. Qui vediamo dei terreni e noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo e la maggior parte di quello che produciamo è per stalla e biogas. Ci piace che sia un'azienda circolare, ossia che la maggior parte della produzione vada per l'alimentazione. Questo qui perché comunque riduce un po' i costi, ci permette di lavorare tutti i terreni e di fare anche doppie coltivazioni, come vediamo qui dietro. Abbiamo un campo di Loglietto, che è una graminacea che cresce nel periodo invernale, che è ricca di zuccheri di qualità nutritive e proteiche per il bestiame. Dopo averlo raccolto, lavoriamo il terreno e andiamo a seminare il mais. Quindi in un ettaro, in più ettari, facciamo due coltivazioni all'anno. Questo qui riduce un po' i costi e ci permette di far lavorare tutte le persone che abbiamo tutto l'anno.
0: Tra l'altro, Simone, una cosa molto importante, la circolarità è una delle priorità anche sostenute dalla comunità europea, proprio anche per essere più sostenibili rispetto all'ambiente, ma anche economicamente, che oggi è un problema cruciale, dato anche l'aumento dei costi delle risorse, insomma, quindi cercare di essere più sostenibili possibile economicamente anche è un modo per mantenere viva l'azienda. In questo, quanto è importante anche la tecnologia?
1: È stata veramente importante perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare concime, che è una sostenibilità economica, sociale
0: E
1: e
0: ambientale.
1: ambientale, esatto, soprattutto, e quindi riesci ad ottimizzare le cose, ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla, le tecnologie sono state di grande aiuto.
0: Ti piace questo lavoro che fai?
1: Tantissimo. Il mio desiderata da piccolo, per cui poi lavoro con gente splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui cioè lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere del latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene, ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono. Per cui questa cosa qui mi salva la giornata.

0: La parte più significativa della razione alimentare della bovina da latte è l'insilato di mais, che dà molta energia per la produzione del latte. Tiziana sta facendo una prova importante. Cosa fai, Tiziana?
1: Ciao, adesso proveremo a vedere le componenti qualitative e quantitative di questo silo mais per poi cambiare la razione delle vacche in base alla sua sostanza secca e a tutte le caratteristiche analitiche dell'insilato.
0: Ok, proviamo a fare un test quindi, vediamo.
1: Vuoi provare tu?
0: Beh, fammi vedere come si fa.
1: Ok, andiamo a prendere una forcata di un punto qualsiasi della nostra trincea.
0: Sì, ok.
1: Prendiamo il nostro punto, lo mettiamo a terra.
0: Sì, vado qua. È durissimo. Ok. Beh, ce l'ho fatta.
1: Perfettissimo.
0: Non è tanto, però lo metto qua, te lo preparo. E adesso tu cosa fai?
1: Passeremo il NIR, che è questo strumento qui.
0: Sì.
1: Ma senti, il quale ci aiuterà ad analizzare appunto le caratteristiche analitiche del nostro campione. Noi andiamo a valutare soprattutto la sostanza secca.
0: Ok.
1: Quindi in base alla sostanza secca mi cambia la razione e più è alta la sostanza secca,
0: meno razione c'è bisogno di dare.
1: NIR va in base agli infrarossi.
0: Ah, ok.
1: Quindi in base a cosa ritorna indietro degli infrarossi noi avremo le caratteristiche appunto
0: organolettiche dell'alimento.
1: Esatto. Vai, puoi provare se vuoi, io intanto ti faccio vedere.
0: È come stirare con un ferro da stiro.
1: Esattamente.
0: Ah, così?
1: Esattamente. Questo è ciò che esce, quindi vediamo l'umidità, la sostanza secca, proteine, i lipidi.

0: Ci troviamo ora in una zona dell'azienda insieme a Fabiola Fontano, una giovanissima agronoma che si occupa del mandorleto, una coltivazione recentissima e molto innovativa. Che cosa c'è di particolare in questo mandorleto,
1: Sì,
0: Fabiola?
1: questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari. Ma l'innovazione è proprio questo, ovvero come potete vedere si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo, ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva, dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni colturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale, gli elementi vengono immessi appunto e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione. E questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite appunto l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno le informazioni di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche, come in questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario, come la presenza di patogeni che possano andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva. E questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
0: Quindi andate a dare solo quando serve e a chi serve
1: E a dove serve
0: e a dove
1: soprattutto.
0: serve.
1: Tramite l'utilizzo appunto di questa macchina, che è una potatrice a dischi, andiamo ad eseguire quella che è la potatura superiore, quindi orizzontale, che viene fatta alla pianta, è una semplice spuntatura, cioè ovvero in questo modo viene tolta quella che è la predisposizione della pianta ad andare verso l'alto, e in questo modo noi andiamo a sfruttare quello che è l'efficientamento poi della ramificazione.
0: E questo sistema computerizzato cosa ci aiuta a vedere?
1: Allora, questo per noi è un sistema di guida assistito, cioè ovvero ci consente di eseguire una guida in autotrack, cioè una guida assistita, dove noi non andiamo minimamente a toccare il volante, ma tramite appunto un GPS che è sito specifico, quindi ci consente di sapere dove si posiziona il trattore, noi praticamente riusciamo a essere più precisi, ovvero l'operatore non tocca minimamente il volante, ma ha un efficientamento di quella che è l'operazione
0: Può
1: culturale.
0: controllare solo ed esclusivamente la potatura. Siamo ormai a fine corsa, non è ora di spegnere il trattore?
1: Sì, assolutamente Francesca. Vai,
0: Vado
1: passaci
0: io
1: tu.
0: anzi. Allora, schiaccio qua.
1: Esatto.
0: E questo tasto qua.
1: Esattamente.

0: Claudio, siamo qui con una rappresentanza delle risorse umane della vostra azienda, quasi 90, ma anche con una bella presentazione di quelli che sono i vostri tipici prodotti. Cosa rappresenta questo per te e soprattutto è un modello replicabile?
1: Ma come vedi, noi siamo qua, questo genere di colazioni lo facciamo spesso in azienda con il personale. E poi, come vedi, è bello anche perché il nostro mondo, che è fatto di 90 dipendenti assunti direttamente a tempo indeterminato, è fatto anche del genere femminile, che in genere in campagna non si trova e soprattutto in stalla nell'ambito zootecnico. Però abbiamo questo modello che è anche, secondo noi, replicabile, perché basta entusiasmarle, basta darle un lavoro che piaccia e che sia gratificante soprattutto.
0: Ma gratificante secondo me sono anche questi prodotti qui, per esempio cosa abbiamo?
2: Esatto, vi faccio assaggiare proprio quello che è il frutto del nostro lavoro e della nostra passione, e questo è il latte di mandorla, che è stato realizzato tramite appunto le nostre mandorle che vengono dalla nostra coltivazione.

0: insieme a quello che è il caffè, andiamo a realizzare quella che è una bevanda tipica leccese.
1: Francesca, se mi permetti, la
0: Sì.
1: Maccherese è il connubio di innovazione e di storia. Mentre voi state bevendo l'innovazione, il latte di mandorla, noi ci beviamo un bel bicchiere di latte fresco che è la nostra storia.
2: Direi che è un'ottima idea, poi lo voglio assaggiare anch'io. Intanto un brindisi a tutti voi.
3: Alla Maccherese.
0: Alla Maccherese.

0: Abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
11: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
12: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
13: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
15: Ultima.
16: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè!
17: Estatè. Te best.
18: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermis.

0: Dermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
3: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
4: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
5: C'è anche un wrestling.
4: È fatto.
5: Sei tu!
6: Come diventerai preferito della classe allora?
4: Io non so più che fare con te.
6: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
7: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rone ci picchiano.
8: Batte, batte, batte.
4: Vuoi venire dopo scuola da me?
1: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissime, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Luigi Mansi, Vescovo di Andria, che alla fine ci darà la benedizione. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata la famiglia Francesconi della diocesi di Senigallia, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. La ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore, non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola di Cristo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui, a Bernadetta. Umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola e del tuo Figlio Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta,
2: il Signore sia con voi.
3: E con il tuo
2: sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: Il Papa a pranzo con i poveri, ho fame di giustizia. Si eliminino le cause della povertà, dice Leone XIV. Al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo, 200 persone vulnerabili della Diocesi di Roma per un'esperienza forte di fraternità e di condivisione. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, minaccia, la vendetta per mio padre deve essere compiuta, ma potrebbe aprirsi uno spiraglio per riprendere le trattative. Cruciale la riapertura dello stretto di Hormuz. Torna l'allarme per il caldo estremo, attesi rialzi delle temperature per le prossime 2 settimane. Intanto in Piemonte è dichiarata la catastrofe ecologica per gli incendi. In Spagna brucia ancora l'Andalusia, si cercano i dispersi. La Francia in allerta rossa. Cuba al buio, la rete elettrica crolla ancora, è la seconda volta in 5 giorni. Ad aggravare la situazione sempre più critica dell'isola, la mancanza di petrolio dopo il blocco imposto dagli Stati Uniti. Si è spenta la voce di Peppino Di Capri, il cantante è morto a 86 anni nella sua amata isola che domani gli tributerà l'ultimo saluto, nelle sue melodie l'incontro tra la tradizione napoletana e il sound americano. 18:28 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Dunque il Papa a pranzo con 200 poveri della Diocesi di Roma, l'iniziativa presso i giardini di Castel Gandolfo. Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, ha detto Leone. Stiamo costruendo così un mondo diverso, un mondo di speranza, ha aggiunto il Pontefice, prima di sedersi a condividere il pasto con chi vive ai margini. Il servizio di Paolo Fucili.
1: Un pranzo gustoso a base di antipasti misti e poi amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata ai patate, fragole congelato all'ombra delle querce delle ville pontificie di Castel Gandolfo in compagnia di Papa Leone. È stata una giornata da ricordare a lungo per i 200 commensali di Sua Santità, inclusi 35 bambini, tutti arrivati da Roma, persone e famiglie in situazione di disagio e vulnerabilità, assistiti e oggi radunati qui da Caritas, Centro Astalli, Comunità di Sant'Egidio e varie altre realtà ecclesiali.
2: Sono venuto senza discorso, però con fame. Però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
3: Dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico. Dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
1: Una mattina iniziata presto con una messa e poi la visita al Borgo Laudato Si, inaugurato l'anno scorso da Leone, un centro di formazione all'ecologia integrale secondo i principi dell'enciclica di Francesco che gli ha dato il nome. Infine il pranzo col Papa, occasione di incontro e condivisione per affermare che vogliamo vivere in una società, dice Leone,
3: dove si possono eliminare le cause della povertà, dove si possono eliminare le cause delle ingiustizie che ancora esistono nel nostro mondo. Questa è la Chiesa che vogliamo essere.
4: E non lo sapeva che io iba a stare nello stesso tavolo con il Papa vicino a lui, ma quando è arrivato qua mi hanno detto tu sei Isabel, devi stare vicino al Papa. Io, io? Sì, proprio. Abbiamo mangiato insieme, abbiamo parlato di tante cose, perché lui viene dal Perù, anche è stato 20 anni lì abitando, lui parlava del cibo peruviano, del ceviche, che le manca tanto. Lui mi diceva tutto il tempo, vuoi l'acqua, poi questo. Io le dicevo, Santo Padre, però io devo farlo questo, no, non lui. E lui mi diceva, no, va bene, questo va bene.
5: Avete parlato anche del mondiale di calcio?
6: Sì. Ha fatto qualche domanda a loro, ai bambini, se gli piacciono il calcio, e gli ha chiesto per adesso che squadra stanno ciffando. Loro l'hanno detto la Francia.
7: Seduti di fianco al Santo Padre e conversano con il Santo Padre per tutto un

0: pranzo. È stata un'esperienza meravigliosa. Tutti sono venuti a ringraziare, tutti quanti, e poi tutti hanno potuto avere un momento di saluto con il Santo Padre, il quale ha lasciato anche un rosario a ciascuno di loro.
1: Qua io devo portare qualcosa perché mi piace, che la festa ho trovato con la festa. Quando sono in Italia non ho ancora trovato, non ho ancora tussato con questo. Ma oggi, grazie a Dio, grazie a Papa, grazie a tutte le persone, ho già trovato questo, questo mio souvenir.
2: Pace giusta e duratura per l'Ucraina, lo chiede il Papa nella lettera con cui invia nel paese il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, per le celebrazioni del 35esimo anniversario del ripristino delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Intanto continuano i raid russi sulla capitale e sul Donbass. Sentiamo Vito De Torre.
3: Questa donna piange i suoi nipoti uccisi da un missile mentre giocavano nel cortile di casa. Siamo a Kramatorsk, nel Donbass. L'esercito russo sta attuando una strategia già vista. Prima i bombardamenti contro le aree civili, poi, quando gli abitanti sono costretti a fuggire, città, villaggi e insediamenti vengono rasi al suolo. Con immagini come queste negli occhi, Papa Leone è tornato a parlare dell'Ucraina, che soffre enormemente, sono le parole del pontefice, a causa delle atrocità della guerra. Colpita ancora una volta la capitale. A Kiev sono rimaste ferite 11 persone, tra cui un bambino. L'esercito ucraino intanto continua a colpire il settore energetico russo. Lo Stato Maggiore di Kiev ha rivendicato l'affondamento di 21 petroliere utilizzate per il trasporto del greggio russo. Le conseguenze iniziano a farsi sentire. In molte aree della federazione fare rifornimento è diventato difficile. A Mosca si registrano lunghe code di distributori e prezzi in forte aumento. Secondo Kiev, oltre il 90% delle regioni russe è alle prese con carenze di carburante. Nelle regioni di Novosibirsk e Tomsk le autorità russe hanno perfino invitato cittadini e imprese a limitare gli spostamenti in auto e, dove possibile, a lavorare in smart working.
2: La guerra nel Golfo, la guida suprema Mojtaba Khamenei minaccia «vendicheremo la morte di mio padre» mentre filtrano notizie di una possibile ripresa dei negoziati. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
4: Il sangue innocente di Ali Khamenei sarà vendicato perché questo è il volere della nostra nazione. Al termine del funerale, durato oltre 6 giorni, Mojtaba Khamenei, figlio e successore della guida suprema Ali, dopo un lungo silenzio è tornato a farsi sentire e al solito lo ha fatto senza mostrarsi. In un messaggio diffuso dai media di Stato ha minacciato vendetta per l'uccisione del padre e di tutti i martiri della guerra ed espresso gratitudine alle decine di milioni di persone che hanno partecipato alle cerimonie funebri, un numero decisamente gonfiato, utile però a dare all'esterno l'immagine di un regime forte e compatto. Teheran intanto accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa e quindi di non sentirsi più vincolato al rispetto degli accordi, ma secondo fonti vicine al governo statunitense avrebbe ammesso che gli attacchi dei giorni scorsi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz, che hanno scatenato la rappresaglia americana, sono stati compiuti da estremisti fuori controllo e sono stati un errore. Ora però, prima di riprendere i colloqui sul memorandum con la mediazione di Pakistan e Qatar, gli Stati Uniti chiedono che l'Iran annunci pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare sulle navi che lo attraversano. Se la dichiarazione dovesse arrivare nelle prossime ore, già da domani potrebbe esserci un nuovo round di colloqui.
2: Weekend rovente lungo la penisola, la terza ondata di caldo è ormai arrivata e con l'impennata delle temperature aumenta il rischio incendi. In Piemonte è dichiarata la catastrofe ecologica. Sentiamo Lucia Scione.
5: Firenze e Perugia, ancora oggi le città più calde per Campobasso, Frosinone, Rieti e Roma, Bollino, Arancione. Ma da domani si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Torino. Le temperature si impennano e da lunedì dovrebbero ulteriormente intensificarsi in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a 43 gradi, e in Sicilia, nelle zone interne del centro Italia. Solo la prossima settimana, sull'area dell'Adriatico settentrionale e sul nord della penisola, il caldo estremo concederà una brevissima tregua per l'arrivo di perturbazioni uragani anche a carattere temporalesco. Ed è stato proprio l'accenno di pioggia della serata di ieri ad aver aiutato vigili del fuoco e volontari impegnati da ore nell'emergenza incendi in Piemonte. 900 ettari complessivi andati in fumo, 700.000 alberi bruciati in una vasta area boschiva tra le province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano, Cusio, Ossola. Una catastrofe ecologica l'ha definita in una nota la Regione Piemonte.
6: La situazione possiamo definirla in miglioramento dopo la giornata di ieri e stanno in questo momento operando sullo scenario i mezzi aerei, Canadair, elicottero S-64 della flotta di Stato, più un elicottero regionale.
7: Come si diceva, dobbiamo sempre aspettare fino all'ultimo perché l'emergenza è sempre in atto.
5: La Regione Piemonte conferma generare condizioni favorevoli all'innesco dei roghi sono state le elevate temperature che si sono protratte dalla fine di maggio ai primi giorni di luglio, abbinate alla scarsità di precipitazioni. Occorreranno almeno dai 2 ai 5 anni per il ritorno delle prime specie vegetali pioniere, delle erbe e degli arbusti e da 50 a 70 anni perché querce, fagi e conifere d'alto fusto tornino a svettare.
2: Paura per un vasto incendio in un'azienda di rifiuti industriali e speciali scoppiato in mattinata nella zona industriale di Migliarino, in provincia di Pisa. Le fiamme hanno attaccato diverso materiale, si è sprigionata una densa nuvola di fumo nero chiaramente visibile anche da molto lontano, molta preoccupazione nella zona. Le fiamme, limitate ad un solo capannone, sono state circoscritte, presente anche il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, per seguire l'evolversi della vicenda. Il fuoco continua a divorare la Spagna, l'Andalusia brucia mentre va avanti senza sosta la ricerca dei dispersi, 12 le vittime delle fiamme, oltre 1.400 le persone sfollate e la nuova ondata di caldo torna a far impennare le temperature. Alessio Orlandi.
8: Per tutta la notte i pompieri spagnoli hanno attaccato le fiamme da ogni lato e al momento il grande incendio divampato giovedì pomeriggio nella provincia andalusa di Almeria sembra aver perso vigore. Fumo, ceneri, alberi e auto carbonizzate, un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco che ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi. I soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti nella zona di Los Gallardos e Bedar. Oltre 1.400 persone sono state evacuate dai vigili del fuoco e dalla guardia civile perché le fiamme si erano avvicinate pericolosamente alle abitazioni. Secondo alcuni testimoni, a provocare l'incendio, già 6.600 gli ettari di terreno distrutti, la caduta di un cavo elettrico che ha bruciato la vegetazione secca per poi propagarsi rapidamente tutt'intorno. Lunedì il premier Sanchez visiterà tutta l'area colpita dal rogo. Si tratta, hanno fatto sapere le autorità spagnole, del più letale mai registrato in Andalusia e uno dei più gravi degli ultimi decenni nella penisola iberica che, insieme a diversi altri paesi europei, sta vivendo un'ondata di calore senza precedenti. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti e nel sud del paese si sono toccate punte di 41 gradi. A Parigi, a causa delle temperature torride, Tour Eiffel, Museo d'Orsay e Louvre hanno anticipato la chiusura al pomeriggio. Caldo e afa anche nel Regno Unito, mentre in Portogallo la colonnina di mercurio salirà fino a 42 gradi. A tirare il fiato da una cappa di calore che non accenna a mollare la presa sono principalmente paesi dell'est. Berlino, che aveva toccato quasi 42 gradi durante l'ultima ondata, adesso non supera i 17, mentre a Vilnius, in Lituania, le temperature scenderanno fino a 14 gradi.
2: Un alpinista è caduto in un crepaccio sulla parete ovest del Castore sul Monte Rosa, a circa 4.000 metri. L'uomo è stato raggiunto e recuperato dal soccorso alpino valdostano. Subito l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Parini per gli accertamenti e le cure del caso. I compagni di cordata si trovano invece al rifugio Quintino Sella, dove sono stati accompagnati dopo l'intervento. E a fronte dell'emergenza caldo e incendi che sta interessando il nostro paese, in Italia la rete idrica è un colabrodo, disperso oltre il 42% dell'acqua, una situazione che ci costa quasi 10 miliardi di euro all'anno. Il record negativo è della Basilicata. Sentiamo Leonardo Possati.
9: Non è più un'emergenza, ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti. Ogni giorno si perdono 157 litri per abitante per un danno economico stimato di quasi 10 miliardi di euro.
10: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
9: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il

0: 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria.
1: Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani.
0: Un richiamo alla politica affinché i piani idrici escano dai cassetti, perché con il clima che cambia l'acqua non è più un lusso che possiamo permetterci di sprecare.
2: Truffe agli anziani, una coppia è stata denunciata a Napoli. Secondo gli inquirenti, i due sono responsabili di una serie di azioni criminali che hanno colpito oltre 30 persone tra Roma e Milano. Ce ne parla Alessandra Camarca.
3: Una vera e propria centrale organizzativa per mettere a segno truffe e danni degli anziani è stata individuata a Napoli dagli investigatori del pool antitruffe della Procura di Milano. Una coppia di conviventi italiani, 26 anni lei e 28 anni lui, è stata denunciata con l'accusa di essere collegata a un'organizzazione criminale specializzata in raggiri, furti in abitazioni e rapine contro over 65 realizzate prevalentemente a Roma e a Milano. L'intervento ha riguardato l'abitazione della coppia, ritenuta dagli investigatori punto di riferimento del gruppo criminale. L'indagine ha permesso di ricostruire 33 episodi criminosi avvenuti all'interno di un sistema strutturato. È emerso che proprio dall'immobile individuato a Napoli sarebbero partite numerose telefonate utilizzate per mettere in scena il cosiddetto raggiro della falsa rapina in gioielleria. Il meccanismo della truffa prevedeva che gli autori si presentassero telefonicamente come appartenenti alle forze dell'ordine e informassero le vittime che la targa dell'automobile di un loro familiare era stata rilevata dalle telecamere di videosorveglianza nei pressi di una gioielleria rapinata. Secondo il falso racconto, il parente sarebbe potuto risultare coinvolto nell'episodio criminoso. A questo punto i truffatori convincevano le persone anziane a consegnare denaro e altri oggetti di valore ai presunti incaricati che si recavano direttamente nelle loro abitazioni. Ai malcapitati veniva fatto credere che i beni dovessero essere temporaneamente acquisiti per essere sottoposti a verifiche nell'ambito delle indagini.
2: Avrebbe ucciso la madre in preda ad una furia incontrollabile, strangolandola al culmine di una lite, quanto emerso dall'interrogatorio di garanzia di Filippo Oldani, 20 anni, che ieri ha confessato davanti ai magistrati di aver ammazzato la propria madre nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Un racconto ancora tutto da verificare, quello del giovane studente di economia aziendale. Ed ora nel Catanese, dove un uomo ha ucciso il fratello a colpi di mannaia dopo un litigio. Luigi Ferraiuolo.
4: Un fratello rincorre l'altro sul lungomare e lo uccide a colpi di mannaia. È accaduto a Riposto, sul litorale dei Ciclopi, a due passi da Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli commercianti di pesce, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima ha tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e ucciso. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri.
5: Ma già c'era questa sticcera per dove? Tutti e due fratelli, non ci dico. No, io ho visto che mi dice sta acchiappando tutto frate, cosa, ma non è che. No, niente, ho visto che erano dai nella traversa, là, ma no, niente da fare.
4: Subito aperto un'inchiesta, ma per il fratello ucciso, di nome Lino Guerrera, 61enne, non c'era più nulla da fare. L'aggressore era il fratello Giovanni, 63 anni. Secondo una prima ricostruzione, fra i due, che hanno una rivendita di pesce nel lungomare pantano di Riposto, c'erano dei contrasti pregressi. Stamattina hanno avuto una violenta lite nella pescheria riguardo la divisione dei profitti e l'organizzazione dell'attività commerciale. Giovanni avrebbe impugnato una mannaia utilizzata nel loro lavoro e avrebbe colpito il fratello, che ha tentato di sfuggire alla sua furia correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito ancora. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato Giovanni, portandolo in caserma. Lino è stato portato in ospedale, dove è deceduto.
2: In Venezuela sale a oltre 4.000 morti il bilancio dei terremoti, 17.000 feriti. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: Tra ruspe e pale alla Guaira si scava ancora. Sono trascorsi 16 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela. Insieme alle squadre di emergenza lavorano decine di volontari che cercano di recuperare i corpi delle vittime anche a mani nude. Le condizioni sono sempre più difficili. Il caldo accelera la decomposizione dei corpi e rende l'aria quasi irrespirabile. Sono qui a dare sostegno alle persone cercando di recuperare i loro cari, spiega questo muratore. Dormo in una piccola tenda improvvisata e resto per aiutare. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, purtroppo, di nuovo aggiornato al rialzo e purtroppo sempre non definitivo, i morti

0: superano quota 4.000, mentre i feriti scavallano i 16.000. Questa donna spiega di essere riuscita finalmente a recuperare i corpi della figlia e della madre scavando tra le macerie a mani nude. Qui non ci aiuta nessuno, denuncia. Poco distante, alcune delle famiglie attendono ancora di recuperare i propri cari sepolti sotto i detriti e chiedono alle autorità di sospendere la demolizione degli edifici che impedirebbe di recuperare i dispersi. Per altri, invece, la ricerca riguarda ciò che può essere ancora salvato, quel che resta delle case distrutte. Quest'uomo, ad esempio, racconta di essere tornato nella sua abitazione danneggiata per recuperare un televisore, alcuni elettrodomestici e fotografie di famiglie dopo che l'edificio era stato saccheggiato. Recuperiamo, dice, quel poco che resta perché fa parte di noi.
1: Di nuovo al buio, di nuovo senza acqua, nel pieno della più grave crisi energetica mai registrata, è l'inferno di Cuba che ieri ha visto collassare per la quarta volta dall'inizio dell'anno e la seconda in una settimana l'intero sistema elettrico. Fabio Bolsetta.
2: Continua a calare il buio su Cuba. È accaduto per la quarta volta dall'inizio dell'anno che l'intero sistema elettrico dell'isola caraibica sia andato in blackout. Una disconnessione totale del sistema elettroenergetico nazionale, ha confermato la compagnia statale Unione Elettrica.
3: La vez que esto pasa, cuando se cae el tren, que se nos está cayendo la vida.
2: Ogni volta che succede, penso che la nostra vita stia andando a pezzi. Se non ci sarà un cambiamento completo e radicale, la vita del cubano non cambierà, ha affermato Yoraisi Fernandez, residente a La Habana. Il nuovo collasso ha sorpreso la popolazione a soli 4 giorni dal precedente blackout nazionale e nel pieno della più grave crisi energetica dell'isola. Una situazione dovuta alla mancanza di combustibile, poiché il paese registra da mesi una forte carenza di petrolio, aggravata dalle sanzioni e dall'embargo imposti dagli Stati Uniti. Per Gabriel Rico, che vive a La Habana, quando la corrente viene a mancare uso una torcia e aspetto pazientemente che torni perché siamo preparati a questo, siamo preparati che riaccada ed è questo che ci fa più soffrire. Una criticità che ha alimentato crescenti tensioni sociali, scatenando nuove proteste. I disordini hanno richiamato alla memoria le manifestazioni antigovernative dell'11 luglio 2021, fra le più partecipate degli ultimi decenni.
1: L'arrivo del tifone Bavi sta facendo sfollare quasi 2 milioni di persone in Asia. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Il tifone Bavi a Taiwan, Giappone, Filippine e Cina, il nono tifone dall'inizio dell'anno in Asia. Piogge torrenziali, forti venti, onde enormi, frane e disastri. A Taiwan il tifone Bavi ha lambito parte dell'isola come Taipei e Keelung, ma ha lasciato il segno. 87 feriti, 14.476 le persone evacuate, 1.456 gli incidenti, 5.400 viaggiatori bloccati sulle isole minori, ha riferito l'agenzia Reuters. Il Centro per la gestione delle emergenze di Taiwan ha riferito che i feriti, nessuno dei quali in modo grave, hanno riportato lesioni dovute a incidenti in moto, urti contro oggetti, tagli o altri traumi fisici. Massima allerta in Cina, nella provincia orientale dello Zhejiang, dove il tifone Bavi sta arrivando con venti a 130 km orari e dove sono state già evacuate 1.710.000 persone. Anche la capitale Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti piogge. Si prevede che sia il tifone più forte ad abbattersi sulla Cina quest'anno. Con venti fino a 216 km orari, onde alte anche 12 metri, il tifone Bavi oggi nel sud del Giappone ha attraversato le isole di Okinawa, causando almeno 5 feriti lievi e oltre 100 cancellazioni di voli. La Reuters ha fatto sapere che 4.000 famiglie sono rimaste senza corrente elettrica a Ishigaki e nelle isole circostanti di Yayeyama. Nelle Filippine 15 morti e 6 dispersi nelle frane provocate ieri dalle forti piogge del tifone Bavi abbattute sulle province meridionali di Sarangani e Mindanao.
1: Addio a Peppino Di Capri, l'interprete della grande musica italiana, è morto dopo una lunga malattia. Nicola Ferrante.
5: E deve sapere che mio suocero diceva sempre, diceva, chi se può sentire ma non si può guardare. Champagne.

0: la malinconia unendo tradizione e modernità, passando per la canzone napoletana. Si spegne Peppino Di Capri, una delle voci più significative della musica italiana. Giuseppe Faiella, l'anagrafe, classe 1939, avrebbe compiuto 87 anni fra 2 settimane. Una vita fra le note del pianoforte, iniziato a suonare quando aveva solo 4 anni e si esibiva per i soldati americani. Poi il salto, consigliato da uno dei suoi autori, con il twist, ma sempre all'italiana.
1: In Francia il twist stava esplodendo, in Italia non aveva la vara,
2: non
1: più pallida.
2: Non c'era neanche idea.
1: Lui mi chiama, dice: guarda che qua fai presto, perché in Italia prima che arrivano gli altri la devi fare tu, perché stanno troppo.

Malato da tempo, questa l'ultima esibizione, lascia due figli avuti con la seconda moglie Giuliana e un altro con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispirò un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono possibile.

0: l'amore, secondo me, è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo. Felicità.
1: 15 partecipazioni al Festival di Sanremo con 2 vittorie nel 73 e nel 76. Nella stagione d'oro arrivò a tenere 250 concerti l'anno, vendendo oltre 30 milioni di dischi che hanno segnato così un'epoca. Funerali domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano sulla celebre piazzetta di Capri e sarà lutto cittadino sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore.
2: E noi ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo, restate con noi.
3: Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro! Euronics, un mondo più avanti!
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più! Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali! Kinder Colazione Più! Al mattino uno slancio in più! Da oggi con più crema!
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò!
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate! Estate, te best!
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
13: Da quando ho scoperto Line Special Response potrei scalare l'Everest!
14: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
15: Line Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
14: E ora si cambia marcia.
15: Line Specialist, speciali per te.
16: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
17: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
18: Direi che devo farmi il colore.
19: E se rovinassi i capelli?
18: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
20: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante.
21: Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
22: E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
23: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBone Stranger Things.
1: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Un uomo è stato recuperato morto poco fa dalle acque del fiume Tagliamento nei pressi di Ronchis di Latisana in provincia di Udine. Questo pomeriggio l'uomo, la moglie e le loro due bambine si erano gettati in acqua, ma a un certo punto si sono trovati tutti in estrema difficoltà per la corrente del fiume. La donna e le bimbe sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, chiamati da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Una delle due bambine sarebbe in gravi condizioni. È tutto per questa edizione, ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Sabato, lieve calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali possibili su tutte le regioni. Domenica, regime di alta pressione. Giornata in prevalenza calda e soleggiata. Soltanto sulle Alpi occidentali potranno esserci dei temporali di calore nel pomeriggio. Sabato, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con il bel tempo prevalente e il cielo poco nuvoloso salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Caldo a 37 gradi Celsius in Toscana. Domenica, regime anticiclonico subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo fino a 36 gradi in Toscana. Locali acquazzoni tra Lazio e Abruzzo. Sabato, domina l'anticiclone subtropicale. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno o raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi in Puglia. Domenica, atmosfera stabile con l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali acquazzoni sugli Appennini.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose.

0: canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La Valle delle Rose Selvatiche. Domani alle 15:15.
5: Arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
9: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
10: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
11: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, telespettatori di TV 2000, celebriamo la messa vigiliare vespertina della 15ª domenica del tempo ordinario. Siamo invitati a meditare sulla parabola del seminatore. Disponiamo pertanto i nostri cuori ad accogliere la presenza di Gesù.

nella parola e nell'Eucarestia. Per questo invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo, o Dio che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fatta fecondare e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
2: Gemiamo.

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia, che dice: udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi. Perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisco. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltavano. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. quello seminato sul terreno buono, è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, carissimi telespettatori di TV 2000, la liturgia di questa quindicesima domenica del tempo ordinario

ci invita ad accrescere la disponibilità di accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Gesù ci dice:

una realtà già definita in noi, ma vuole creare un avvenire con noi. Perciò esige la nostra corrispondenza, cioè il seme ha bisogno della pioggia di grazia del cielo e delle forze della terra. Dio realizza il suo disegno di salvezza coinvolgendo anche noi nell'opera del suo amore, attendendo la nostra buona volontà, la nostra disponibilità di cuore, l'apertura di tutto il nostro essere e della nostra vita, perché il seme della parola di Dio cresca in noi, con noi e tra noi. Per corrispondere al dono di Dio e vivere una vita cristiana autentica è necessario assolvere tre esigenze fondamentali: accogliere la parola di Dio per lasciarsi trasformare, metterla in pratica per farla vivere in noi, testimoniarla con la nostra vita per trasmetterla e portarla per le vie del mondo come seme di vita, luce di speranza e messaggio di salvezza. Tre, dunque, esigenze per fare crescere la parola di Dio in noi. La prima esigenza è quella, dicevo, di accogliere, interiorizzare e lasciarsi fecondare dalla parola di Dio. Il seme della parola di Dio, sparso a larghe mani da Gesù, esige la disponibilità e l'apertura del cuore degli uomini ad accogliere il Vangelo, per interiorizzarlo, per lasciarsi fecondare dalla sua forza creatrice e portare così frutti di giustizia e di pace. La disponibilità attiva ad accogliere la parola porta l'uomo a corrispondere pienamente alla volontà del Signore. La Vergine Maria ci insegna ad essere terreno recettivo e fecondo della parola di Dio. Ella con il suo Fiat ha ricevuto in sé il Verbo di Dio, la parola eterna, e lo ha custodito con immenso amore nel suo grembo e lo ha donato al mondo come salvatore dell'umanità. Come discepoli, anche noi siamo chiamati a far crescere la nostra disponibilità all'accoglienza della parola di Dio, per essere beati come loro, che vedono con i loro occhi e sentono con i loro orecchi, cioè accolgono e vivono la vita nuova in Cristo Gesù. La seconda esigenza è ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. La vita spirituale non si esaurisce nella meditazione della parola di Dio. Saremmo ancorati all'Antico Testamento, ma si incardina, si innesta nell'economia cristiana in cui la parola di Dio non è più una parola che si ascolta, cioè non è semplicemente un messaggio profetico, ma è il Verbo fatto carne, è l'incarnazione stessa della parola. Nella parabola della casa sulla roccia, Gesù ci insegna ad ascoltare gli insegnamenti divini e a metterli in pratica per radicarci e costruirci in Cristo Gesù. Pertanto siamo chiamati ad ascoltare la parola per concepirla in noi, perché nasca da noi e cresca in noi. La vita cristiana è accogliere e concepire il Verbo in noi, in una continuità con il mistero che si è compiuto nel seno della Vergine Maria. La vita cristiana è il Cristo che vive in noi, così come scrive San Giovanni nella sua prima lettera: chi osserva la sua parola

in Lui l'amore di Dio è veramente perfetto. E infine la terza esigenza è quella di portare nel mondo la parola di vita, di speranza, di salvezza. Con l'ascolto e la messa in pratica della parola che come seme di vita germina, cresce e dà il suo frutto, siamo chiamati a portare per le vie del mondo la parola di vita, la parola di speranza, la parola di salvezza. Il dramma della parola di Dio rifiutata o accolta, perseguitata o amata, continuerà ad attraversare la storia del mondo. Gesù, che ha conosciuto accoglienza e rifiuto, continua a venire nel mondo perché è e resta il buon seme della parola di Dio e porta un'efficacia e una fecondità straordinaria. Papa Leone XIV ci ha ricordato: ciò che la Chiesa ardentemente desidera è che la parola di Dio possa raggiungere ogni suo membro e nutrirne il cammino di fede. Ma la parola di Dio spinge la Chiesa anche al di là di se stessa, la apre continuamente alla missione verso tutti. Infatti, viviamo circondati da tante parole, ma quante di queste parole sono vuote? A volte ascoltiamo anche parole sagge che però non toccano il nostro destino ultimo. La parola di Dio invece viene incontro alla nostra sete di significato, di verità sulla nostra vita. Essa è l'unica parola sempre nuova, rivelandoci il mistero di Dio è inesauribile. Non cessa mai di offrire le sue ricchezze. Carissimi tutti, alla scuola della Vergine Maria, che qui ha manifestato la sua materna vicinanza, le sue parole, il suo messaggio con le sue lacrime, alla sua scuola apriamo dunque il cuore e la mente ad accogliere la parola di Dio per farla radicare, crescere e realizzare pienamente nella nostra vita, per porgerla agli altri, perché la parola di Dio non cessa mai di parlare, si comunica in ogni istante attraverso tutti e porta la salvezza a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.

0: primeiro.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio proclamata, presentiamo con fiducia le nostre preghiere.
2: Diciamo insieme: ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Ascolto, Padre, la nostra supplica.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i sacerdoti e i diaconi, annuncino largamente, con coraggio e pazienza, la parola di Dio che interpella, orienta e plasma l'esistenza. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Per i governanti delle nazioni, agiscano per il bene comune e assicurino una serena convivenza tra i popoli. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Per i malati e gli sfiduciati, vivano il loro dolore animati dalla speranza cristiana che mai delude. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Per quanti sono nell'angoscia e nella sofferenza, affinché per le lacrime della Madonna trovino pace, consolazione e speranza. Preghiamo.
1: Ascolto, Padre, la nostra supplica. O Padre misericordioso, accogli la nostra umile preghiera e rendici come Maria terreno buono, perché la tua parola sia accolta e testimoniata nella nostra vita, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie.

grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione,

0: nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio, e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la Regina. Fiduciosi Ti affidiamo

nostre necessità, i nostri dolori perché tu li comporti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre di amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime,

0: arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: La sua bolletta?
6: No, me ne dia un'altra.
5: Quella dei pozzi che pagano la metà?
6: E lei come lo sa?
5: Intuito.
6: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
5: Cambi classe pure lei, con Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno.
7: Vieni in filiale, da Compass per un prestito.

0: basta un giorno.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
4: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
6: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
7: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
8: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
9: C'è anche un wrestling.
8: È fatto.
9: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
8: Io non so più che fare con te.
9: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
10: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly ci picchia.
11: Botte, botte, botte.
8: Vuoi venire dopo scuola da me?
12: Diario di una schiaffa. Questa sera, in prima serata. Per il ciclo Stille senza tempo.
13: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
14: Allora andiamo in una libreria.
13: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
14: Benissimo, ferma.
15: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
14: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
13: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
12: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.
16: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
17: Figlio mio.
18: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
19: Non voglio venderlo.
20: Ehi, forza!
21: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
12: Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi.

0: È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo, guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza, perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde, te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace, quel simbolo della pace che ho messo sulle lettere dei detenuti e del cappellano, testificare proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai, mai far feste da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. iniquità fra gli uomini, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e dei tuoi figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia

0: come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui
2: e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.

0: Maria parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria. O Maria parlaci di Gesù.
0: Maria parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria. Maria, parlaci Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di
1: misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per
0: Madre ammirabile,
1: prega per
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per
0: Madre del creatore,
1: prega per
0: Madre del salvatore,
1: prega per
0: Madre di misericordia,
1: prega per
0: Vergine prudente,
1: prega per
0: Vergine degna di onore,
1: prega per
0: Vergine degna di lode,
1: prega per
0: Vergine potente,
1: prega per
0: Vergine clemente,
1: prega per
0: Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. Lo faceva tanto soffrire, pure lei diceva nel letto del mio dolore, io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messa ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta l'aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E vi diamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Al filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris. Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, 1 te lo rimborsiamo.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
10: Ultima.
11: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
12: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
13: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
14: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 per peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
15: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Per il ciclo Stille senza tempo.
17: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
18: Allora andiamo in una libreria.
17: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
18: Benissimo, ferma.
19: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
18: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
17: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
16: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domani in prima serata.
20: Per me la vita comincia e non finisce mai.
21: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
22: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
23: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
24: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
16: Soul, domani alle 21.05.
25: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
26: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
27: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
28: C'è anche un wrestling.
27: È fatto.
28: Sei tu!
29: Come diventerai preferito della classe allora?
27: Io non so più che fare con te.
29: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
30: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rone si picchiano.
31: Botte!
27: Vuoi venire dopo scuola da me?
16: Diario di una schiappa. Questa sera, in prima serata.

0: Affamati di giustizia, il Papa a pranzo con le persone più vulnerabili a Castel Gandolfo. Stare insieme significa costruire un mondo diverso, ha detto il Pontefice, incontrando 200 persone in difficoltà a Borgo Laudato Si. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti, 10 morti nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti contro le aree civili. Appello del Papa, basta atrocità, imploriamo Dio la pace. Rivoluzione Autovelox. Nuove regole in vigore dalla mezzanotte di oggi, con il nuovo decreto stop a 850 rilevatori di velocità non omologati. Più di 3.000 sono in regola, gli altri dovranno chiedere l'omologazione. Addio a Peppino Di Capri, una voce dall'isola al mondo. Aveva 86 anni, si è spento dopo una lunga malattia. Tra i brani più celebri, Champagne, Saint-Tropez, Luna Caprese, Un grande amore e niente più. 20:46 minuti e una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Buonasera dal TG2000, in apertura dunque l'incontro a pranzo di Papa Leone con 200 persone della diocesi di Roma in difficoltà. Il servizio allora di Paolo Fucili e le testimonianze di chi c'era.
1: Prima una visita alle bellezze di un luogo unico al mondo, i giardini della residenza estiva dei Papi a Castel Gandolfo, dove Leone inaugurò l'anno scorso il centro Laudato Si di formazione all'ecologia integrale, ideato dal predecessore Francesco. Poi la bontà di un gustoso menù, un pranzo condiviso proprio con lui, il Papa, antipasti misti e amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata e patate, fragole congelato all'ombra fitta di una maestosa fila di querce. Una giornata indimenticabile è stata questa, vissuta oggi dai 200 ospiti di Sua Santità, persone e famiglie di Roma in stato di disagio o vulnerabilità, assistite e oggi radunate qui da Caritas Acri, Centro Astalli, Comunità di Sant'Egidio e varie altre realtà ecclesiali.
2: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia. Con fame di...

0: e autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
1: Dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
2: Un'occasione di incontro e condivisione che si rinnoverà d'ora in poi, ogni anno è il proposito.
0: Lavoriamo insieme, cerchiamo di essere sempre questa esperienza di Chiesa, di giustizia, di pace, di amore.
3: È direi un'emozione unica, è una giornata molto speciale, soprattutto in questo posto molto storico e piena di spiritualità.
4: Cosa racconterai? Hai già scritto qualcuno un messaggio?
5: No, adesso non ho fatto niente, però è una cosa che non ho fatto niente perché stavo vicino a lui e ho dimenticato anche del cellulare tutto. È stato solo proprio a guardarlo, ascoltarlo, mangiare insieme. Questa esperienza me la porto per sempre.
6: Lo sai che sono musulmano, ma questo è il mio papa. Questa è una grande persona, devo rispettare a lui.
4: Ti sei sentito a tuo agio, eri un po' emozionato?
6: Mi sento molto bene mangiare i tavoli con papa. Grazie a papa, grazie a tutte le persone. Ho già trovato questo mio souvenir.
7: In Ucraina adesso, dove il conflitto causa ancora vittime civili, intanto Putin valuta un attacco a una base NATO sul Baltico. Il servizio di Vito De Torre.
8: Questa donna piange i suoi nipoti uccisi da un missile mentre giocavano nel cortile di casa. Siamo a Kramatorsk, nel Donbass, e l'esercito russo sta attuando una strategia già vista. Prima i bombardamenti contro le aree civili, poi, quando gli abitanti sono costretti a fuggire, città, villaggi e insediamenti vengono rasi al suolo. Con immagini come queste negli occhi, Papa Leone è tornato a parlare dell'Ucraina, che soffre enormemente, sono le parole del pontefice, a causa delle atrocità della guerra. Oggi pomeriggio è stata colpita anche la città di Sumy. I missili sono caduti su una zona particolarmente frequentata vicino ad una fermata dell'autobus. Il bilancio è di 4 morti. L'esercito ucraino intanto continua a colpire il settore energetico russo. Lo Stato Maggiore di Kiev ha rivendicato l'affondamento di 21 petroliere utilizzate per il trasporto del greggio russo. Le conseguenze iniziano a farsi sentire. In molte aree della federazione fare rifornimento è diventato difficile. A Mosca si registra lunghe code di distributori e prezzi in forte aumento. Secondo Kiev, oltre il 90% delle regioni russe è alle prese con carenze di carburante. Nelle regioni di Novosibirsk e Tomsk le autorità russe hanno perfino invitato cittadini e imprese a limitare gli spostamenti in auto e, dove possibile, a lavorare in smart working.
7: Il conflitto

0: Tra Stati Uniti e Iran, Teheran promette vendetta agli USA mentre i negoziati restano in stallo. Intanto un giornale iraniano inserisce la premier italiana Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Ali Khamenei. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
1: Un volto travisato tra i chierici e i funzionari del regime durante la cerimonia di sepoltura di Ali Khamenei ieri a Mashhad ha dato il via a ipotesi e speculazioni. Molti hanno infatti ipotizzato che potesse trattarsi del figlio e successore della guida suprema, Mostaba Khamenei, che da quando è stato nominato non è mai apparso in pubblico. La certezza ufficiale però non arriverà mai. Quello che è certo invece è il messaggio che Mostaba ha diffuso oggi, nel quale afferma che il sangue innocente di Ali Khamenei sarà ben indicato perché questo è il volere della nazione, ed ha espresso poi gratitudine alle decine di milioni di persone che hanno partecipato alle cerimonie funebri, un numero molto gonfiato per dare all'esterno l'immagine di un regime forte e compatto, ma che in realtà sarebbe sempre più diviso. Pubblicamente Teheran ha accusato Washington di aver violato il memorandum d'intesa e quindi la tregua, ma secondo fonti vicine al governo statunitense avrebbe poi ammesso che gli attacchi dei giorni scorsi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz, che hanno scatenato la rappresaglia americana, sono stati compiuti da gruppi estremisti fuori controllo e sono stati un errore. La conferma dunque che il regime è tutt'altro che compatto. Ora però, prima di riprendere i colloqui sul memorandum con la mediazione di Pakistan e Qatar, gli Stati Uniti chiedono che l'Iran annunci pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegnano a sparare sulle navi che lo attraversano. Se la dichiarazione dovesse arrivare nelle prossime ore, già da domani potrebbe esserci un nuovo round di colloqui.
0: L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione nei confronti di diversi giornalisti del New York Times. La decisione è stata presa dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato dal Qatar al presidente Trump. A rivelarlo è stato lo stesso giornale statunitense. E sale il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. A oggi le vittime sono 4.118, secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740, una situazione che però potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Caldo e incendi piegano la Spagna, l'Andalusia brucia, vigili del fuoco e forze dell'ordine impegnati nella ricerca dei dispersi, oltre 1.400 le persone sfollate. Il servizio di Alessio Orlandi.
2: Sui luoghi dell'incendio che ha colpito il sud della Spagna arriverà lunedì Pedro Sánchez. Il primo ministro iberico vuole rendersi conto di persona della devastazione portata dal rogo che ha ridotto buona parte della provincia andalusa di Almeria a una distesa di cenere e fumo. Nella notte i vigili del fuoco sono riusciti a domare in parte le fiamme che hanno causato almeno 12 morti e 23 dispersi. I soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti nella zona di Los Gallardos e Bedar. Oltre 1.400 persone sono state evacuate perché il fuoco si era avvicinato pericolosamente alle abitazioni. Secondo alcuni testimoni, a provocare l'incendio, già 6.600 gli ettari di terreno distrutti, la caduta di un cavo elettrico che ha bruciato la vegetazione secca per poi propagarsi rapidamente tutt'intorno. Si tratta, hanno fatto sapere le autorità spagnole, di uno dei più gravi incendi degli ultimi decenni in Spagna che, insieme ad altri paesi europei, sta vivendo un'ondata di calore senza precedenti. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti. A Parigi, a causa delle temperature torride, Torre Eiffel, Museo d'Orsay e Louvre hanno anticipato la chiusura al pomeriggio. Caldo e afa anche nel Regno Unito, mentre in Portogallo la colonnina di mercurio salirà fino a 42 gradi. A tirare un po' il fiato da una cappa di calore che non accenna a mollare la presa sono principalmente i paesi dell'est. Berlino, dopo l'afa soffocante dell'ultima ondata, adesso non supera i 17 gradi, mentre a Vilnius, in Lituania, le temperature scenderanno fino ai 14.
0: Circoscritto il fronte degli incendi in Val d'Ossola, ma in Piemonte è stata dichiarata la catastrofe ecologica, 900 gli ettari andati in fumo, ad innescare i roghi, le elevate temperature che tra l'altro continueranno ad aumentare in questa terza ondata di caldo. Sentiamo Lucia Scione.
3: L'incendio che è attivo da diversi giorni ha interessato diversi versanti, principalmente la Val d'Ossola, ma è anche attivo all'interno del bacino del parco Val Grande. In quella situazione è piuttosto delicato perché è una zona dove non ci sono strade, non ci sono telefoni.
4: Dietro la catastrofe ecologica appena dichiarata dalla regione Piemonte ci sono le elevate temperature che si sono protratte fin dalla fine di maggio ai primi giorni di luglio. Le scarse precipitazioni, ma anche il contesto ambientale complesso per l'inaccessibilità ai mezzi di soccorso delle estese aree boschive che hanno interessato diverse province.

0: Novara, Torino, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli. Nella zona di Premosello Chiovenda, nel parco della Val Grande, dal primo pomeriggio di oggi, le fiamme sono circoscritte ma non del tutto domate.
1: Ad oggi abbiamo l'incendio che sta lambendo la parte, diciamo, la parte più interna del parco, quindi oltre le creste. È importante mantenerlo dove in questo momento è, quindi è importante che rimanga in sede quello che è l'elicottero Erickson, che è stato davvero fondamentale insieme ai Canadair, ma in alcune parti poteva intervenire solo l'elicottero.
0: Occorreranno dai 50 ai 70 anni perché querce, faggi e conifere d'alto fusto tornino a svettare. Intanto le temperature non accennano a diminuire, si impennano soprattutto in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a 43 gradi, e a seguire in Sicilia e nelle zone interne del centro Italia, a partire da lunedì. Domani ancora attenzionate Firenze e Perugia, bollino arancione per Bologna, Bolzano, Campobasso, Frosinone, Rieti, Roma e Torino.
2: Un uomo è stato recuperato morto poco fa dalle acque del fiume Tagliamento nei pressi di Ronchis di Latisana in provincia di Udine. Con lui c'erano anche le due figlie e la moglie che dopo brevi ricerche sono state individuate e tratte in salvo. Le condizioni di una delle due piccole sono molto gravi. Nuove regole sugli autovelox, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale, scatterà dalla mezzanotte di oggi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
3: Dopo anni di ricorsi e polemiche, domani entra in vigore il decreto che mette ordine sulle procedure di omologazione, taratura e controlli degli autovelox. Per la prima volta vengono fissati parametri tecnici precisi fino a 100 km orari. L'errore massimo consentito è di 3 km orari, mentre alle velocità superiori la tolleranza è pari al 3% della velocità misurata. Gli stessi limiti dovranno essere rispettati sia nella fase di omologazione sia nei controlli successivi. Ogni modello dovrà superare test tecnici in laboratori riconosciuti dal Ministero. E potrà essere utilizzato soltanto dopo una taratura iniziale obbligatoria. Non basta, sono previste verifiche periodiche almeno una volta l'anno e se un controllo dovesse dare esito negativo il dispositivo sarà rimosso. Secondo il Ministero oggi risultano non conformi alle nuove regole circa 850 apparecchi. I produttori dovranno quindi presentare la documentazione necessaria per ottenere il via libera. Per il Ministro Salvini si tratta di un passo che rafforza la sicurezza stradale senza che il controllo diventi, come spesso denunciato, uno strumento per fare cassa a spese degli automobilisti. Resta però qualche perplessità. Secondo il Codacons il decreto arriva con ritardo, mentre per l'ASAPS potrebbe non bastare a chiudere il contenzioso.
2: La cronaca ci porta a Cerignola, in provincia di Foggia, dove i carabinieri, dopo un anno di indagini, hanno arrestato un uomo che aveva rapinato una farmacia. David Murgia.
4: Guardate bene queste immagini. Il 10 luglio 2025 siamo all'interno di una farmacia di Cerignola in provincia di Foggia. Un uomo con il volto coperto entra nel locale, si avvicina alla cassa ed estrae un coltello. In pochi istanti minaccia due dipendenti, si impossessa di circa 1.500 euro in contanti e fugge a piedi. A quasi un anno dalla rapina, i carabinieri hanno arrestato un 28enne del posto, ritenuto il presunto autore del colpo. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura. Le indagini sono scattate subito dopo la chiamata al numero di emergenza 112. Attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti così a ricostruire passo dopo passo il percorso seguito dall'uomo durante la fuga dalla farmacia fino alla sua abitazione. Secondo quanto accertato dagli investigatori, il 28enne si sarebbe liberato degli indumenti utilizzati durante la rapina, gettandoli in un cassonetto dei rifiuti nel tentativo di cancellare ogni traccia. Quei vestiti però sono stati recuperati e sequestrati e accertamenti tecnico-scientifici eseguiti dal RIS di Roma avrebbero individuato sui capi tracce biologiche riconducibili all'indagato.
2: Ancora cronaca con le fiamme gialle di Sassari che hanno inferto un duro colpo all'evasione fiscale. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
5: Emettevano scontrini falsi per non battere le vere ricevute fiscali. Era un gruppo organizzato di ben 7 empori gestiti da cinesi a Sassari, città in Sardegna. La Guardia di Finanza se ne è accorta per caso, perché se compravi con il bancomat lo scontrino era corretto perché il denaro era tracciato. Se compravi in contante ti veniva dato uno scontrino fiscale fake per non far insospettire i clienti. Chissà se il fenomeno si ripete in altre città italiane. In 4 anni 7 negozi hanno evaso oltre 20 milioni di fatturato. La Procura della Repubblica di Sassari, per recuperare le tasse evase, ha sequestrato i beni degli empori e dei vari titolari dei negozi per equivalente, fino a circa 2 milioni di euro. Per avere le prove, le fiamme gialle hanno dovuto spulciare i libri contabili dei 7 singoli empori per gli ultimi 5 anni, trovando una consistente quantità di scontrini non battuti e di scontrini falsi emessi. Gli investigatori sono riusciti a incrociare ogni singola transazione, individuando con precisione per

0: per quali vendite fosse stato emesso lo scontrino e per quali invece fosse stato rilasciato il mero documento gestionale parallelo. L'operazione non recupera solo tasse, ma tutela anche i commercianti onesti contro chi fa dumping illegale.
1: Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le opere attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana risalenti ai periodi tra il XV e il XVII secolo erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e successivamente portate illegalmente in Romania, causando al proprietario un danno economico per oltre 90.000 euro. Torniamo all'estero, a Srebrenica. Migliaia di persone si sono riunite oggi per commemorare il 31° anniversario del genocidio. Alessandra Camarca.
2: 31 anni fa iniziava nel cuore dell'Europa il genocidio più veloce della storia, ufficialmente 8.372, ma ne mancarono all'appello centinaia, persone assassinate in sì e no una settimana. Nel luglio 1995 a Srebrenica, allora Bosnia, poi Bosnia-Erzegovina. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte con gli onori oggi nel cimitero memoriale di Potokari, dove migliaia di cittadini, familiari delle vittime e numerose autorità hanno preso parte alla cerimonia di commemorazione del 31° anniversario del genocidio di Srebrenica in Bosnia-Erzegovina. Le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata. Come afferma Amar Masovic, presidente della Commissione federale bosniaca per le persone scomparse.
3: Parte della tragedia complessiva vissuta dai sopravvissuti al genocidio risiede nel fatto che per loro non vi è una vera conclusione definitiva. Pochissime famiglie, forse alcune centinaia, hanno avuto l'opportunità di seppellire i resti completi dei propri cari.
2: I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di preservare la cultura della memoria e di opporsi alla negazione del genocidio. Davanti al Tribunale internazionale dell'Aia sulla Bosnia, 7 tra i più alti funzionari della Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina durante la guerra sono stati condannati per genocidio per Srebrenica, 5 dei quali all'ergastolo, tra cui il Presidente della Repubblica Serba, Karadžić, e il Comandante in capo dell'Esercito della Repubblica Serba, Mladic.
1: Compie 100 anni Teddy Reno, figura leggendaria della musica leggera. Nel 1962 ideò il Festival degli Sconosciuti di Ariccia, una manifestazione che fece da trampolino a numerosi giovani talenti. Fu lì che conobbe Rita Pavone, allora giovanissima, che avrebbe poi sposato nel 1968, una carriera insomma da protagonista nel mondo della musica e dello spettacolo. E oggi il mondo della musica piange Peppino Di Capri, è morto a 86 anni dopo una lunga malattia. Il servizio di Nicola Ferrante.
4: Son diventato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho.
5: Sognatore, perché ha anticipato con i sogni grandi progetti. Addio a Peppino Di Capri, una vita mai banale per la musica, in cui intrecciava tradizione e modernità, passando per le sonorità napoletane. Avrebbe compiuto 87 anni a fine mese. La sua esistenza si spegne dopo una lunga malattia, lasciando nelle canzoni l'eredità più grande di pensiero ed emozione.

0: quel momento a una canzone, perché la canzone rimaneva e lasciava una traccia profonda dentro di te, era la canzone con cui ti eri riconosciuto, il primo amore, il primo flirt, il primo bacio.
1: Lo so, mi guardate, lo so.
2: Figlio di musicisti, sin da bambino si avvicina al pianoforte, amatissimo dal pubblico, questa è la sua ultima esibizione soltanto pochi mesi fa. Lascia due figli avuti con la seconda moglie Giuliana e un altro con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispirò un indimenticabile successo.
0: Non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami.
2: 15 volte a Sanremo, due vittorie, indimenticabile Io e te, 1973. Funerali domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, sulla celebre piazzetta di Capri, dove sarà lutto cittadino.
0: Mi lascio sulle labbra una poesia.
3: È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci, a domani.

0: Tra poco, su TV 2000, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
5: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in 1 per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
8: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
9: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
8: E ora si cambia marcia.
9: Line Specialist, speciali per te.
10: Caldo, eh? Conoscete la granita?

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santo.

0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Spirito Santo, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente.

0: Vergine fedele, specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siamo alla quindicesima domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
1: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava,

0: non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti.
1: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina in sé, ma è la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca. Un pochino distante dalla folla era possibile per lui essere ascoltato da tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno. C'è un seminatore che esce a seminare e questo seme, che viene seminato con estrema abbondanza, trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapienziale, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono, era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso, e poi i rovi e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità. cioè qualcosa che non scende in profondità.

Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che mentre parla crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme. E quindi noi pensiamo di ascoltare. In realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce, l'ascolto della parola quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace. Magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso, ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che sì, ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. E beh, i rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita, quando siamo stretti. Ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo, soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio.
Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità

questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 100, 60, 30 per uno era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto. Ma il terreno buono è Gesù che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo figlio, che sveglia la mia libertà. E allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo.

Una scena attuale, ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare. Ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888, quando questo splendido pittore dipinge Il Seminatore, un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora, noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario, perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente, il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole, invece che essere azzurro. Mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il dorato.

del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore, vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, è una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo dal battesimo, Dio abita in noi. E poi vedete, c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo Esodo, la nuova Pasqua, c'è cioè un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre, insieme al Figlio suo prediletto.

0: qua bisogna un po' falciare l'erba, tagliare selvaccia in distante, come asciuga il terreno perché giustamente ha piovuto.
1: Anche sostituire un po' queste piante di ciclamino che si sono un po' gelate. Il venire qua tutti i giorni, ogni pomeriggio, ogni qualvolta c'è necessità, per noi è una grande gioia. Ci torna indietro mille volte quell'amore che noi doniamo.
2: Vedere i bambini riempire questi spazi, cantare, giocare, vederli felici, dà una gioia immensa, una gioia immensa. Ci troviamo a Foglianise, un paese nella provincia di Benevento, nella Valle Vitulanese. E precisamente siamo nel nuovissimo oratorio parrocchiale dedicato a una delle nostre ragazze, un tesoro di ragazza che è salita in cielo 9 anni fa, Giovanna Tommaselli, e l'oratorio è dedicato proprio a lei perché realizza uno dei suoi sogni. Quando il papà e la mamma di Giovanna mi hanno raccontato di questo sogno, abbiamo messo insieme praticamente il desiderio di Giovanna col desiderio mio di avere una struttura, e siamo partiti con la necessità di avere innanzitutto un po' di terra sulla quale costruire questo oratorio. E il papà e la mamma di Giovanna hanno messo a disposizione la prima parte del terreno che hanno completamente donato alla parrocchia per poter realizzare questa struttura parrocchiale. Grazie ai fondi dell'8x1000 abbiamo potuto realizzare questo sogno straordinario.
3: L'accento di pensamento, giusto? Quindi è quell'accordo che fa, cioè che fa.
4: L'idea progettuale nasce proprio da un fulcro che è l'unione sociale. E l'idea nasce appunto dall'unione di due blocchi molto diversi tra loro. Uno ha una struttura in acciaio, in alcuni punti lasciata vista e colorata di verde, e l'altra invece è questa in cui ci troviamo, che ha una forma archetipica dell'architettura, una forma di casa.
5: Entrare qui e ritrovare

0: spazio, in questo ambiente così grande e caldo che ti abbraccia, ti trasmette delle emozioni positive, perché sai di avere un luogo dove tu puoi sentirti libero di esprimerti e di, diciamo, avere anche una guida.
1: Ok, bambina, allora, mi raccomando, coloriamo bene.
2: Così?
1: Benissimo.
2: Così?

finalmente abbiamo un posto dove poter far crescere le relazioni. Mi piace tutto di questa struttura, però in particolare la sala. La sala perché sento ancora di più la presenza di Giovanna. Sono onorata di essere la mamma di Valencia.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
0: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
3: La telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idea a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cassa.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Alessandro vuole andare all'inferno. In corpo c'è il demonio. Se voi non l'aiutate a scacciarlo, se lo porta all'inferno. Papà, tu che stai col Signore, digli che lo faccia torna buono, ma subito.
1: Desolata, immensa, selvaggia solitudine.
2: Il film di Augusto Genina, Il cielo sulla palude, che si apre con queste cupe immagini e queste frasi così amare, è del 1949. Oggi sono quindi passati altri 50 anni dalla vicenda che il regista rievocava, la storia di Maria Goretti. Uccisa nell'estate del 1902 nelle paludi pontine, e proclamata santa da Papa Pio XII durante il giubileo del 1950.
3: Maria Goretti, una vicenda che nasce da una storia drammatica, una storia vera, di cronaca cruda, terribile, di cronaca nera. È la vicenda di una giovanissima che viene seviziata, violentata e uccisa, una storia che purtroppo succede nella cronaca di tutti i giorni e non dovrebbe mai accadere. Attraverso la sofferenza di questa giovane nasce una delle più belle figure dei santi italiani e di tutto il mondo, quella di Maria Goretti, Santa Maria Goretti.

0: È una vicenda di povertà, di sofferenza, di malattia, di violenza, però è anche una vicenda di splendore cristiano. Giustamente il primo film che narrò la sua storia lo si intitolò Il cielo sulla palude.
1: La storia terrena di Maria Goretti è molto breve, meno di 12 anni, e si è svolta in pochi luoghi. La casa natale a Corinaldo, nelle Marche, la casa di Paliano vicino a Fiuggi, dove la famiglia si trasferisce in un primo tempo in cerca di lavoro, la casa di Cisterna, in provincia di Latina, nell'Agro Pontino, dove è vissuta e dove è stata martirizzata. L'ospedale Orsenigo di Nettuno, dove ha passato le ultime ore della sua agonia. E infine, il santuario di Nostra Signora delle Grazie, sempre in Nettuno, dove è conservato il suo corpo. Una storia molto piccola in tutti i sensi, dunque, e vissuta nel quotidiano, ma anche una vicenda che clamorosamente testimonia una grande fede, un solido amore e un'assoluta fiducia in Dio.
2: Mi sono ulteriormente incontrato con la figura di Santa Maria Goretti, diventando parroco di questa parrocchia ormai più di 6 anni fa, e questo ha rimesso in moto una conoscenza che già avevo avuto precedentemente nella mia formazione familiare, umana, catechistica. Ed è diventata importante proprio perché mi insegna quotidianamente il valore della fedeltà semplice, feriale, discreta, ma più vera. E qui riconosco, e lo dico con uno slogan, Santa Maria Goretti mi testimonia che è necessario che l'eroico diventi quotidiano e il quotidiano eroico. Lei è stata capace di un atto così grande di martirio proprio per una sua fedeltà che è diventata eroica nel quotidiano.

0: La storia è quella di una povera famiglia di Corinaldo, nel Conetano, che è costretta ad emigrare per mantenere sei bambini.
1: Siamo fra l'ultimo decennio dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. In gran parte dell'Italia centro-meridionale è ancora molto diffuso il latifondo, tenute agricole di grande estensione appartenenti a un unico proprietario, scarsamente coltivate o impoverite da colture estensive, date in affitto a mezzadri o a braccianti a contratto. Luigi Goretti, il padre di Maria, è uno di questi braccianti che passano da un padrone all'altro, vivendo una vita di povertà, fatica quotidiana, ingiustizie e sfruttamento. Grande lavoratore, trova forza e pazienza in una fede semplice ma sicura e nella salda e amorosa vicinanza della moglie Assunta, altrettanto solida nella fede. Sempre alla ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere la famiglia, lascia le Marche ed emigra nel Lazio, prima a Paliano, vicino a Fiuggi, e poi Ferriere di Conca, nelle paludi pontine allora non ancora bonificate.
2: Io ci parlo sempre col Signore.
3: E che gli dici?
2: Signore mio, fa sta bene mio padre e mia madre, i fratelli e le sorelle mie. Dacci da mangiare tutti i giorni e fammi andare con babbo a vedere il mare. E poi gli dico ancora, fammi andare in paradiso. Il paradiso sta in cielo. Ci sono i campi, i fiori, la musica, come in chiesa. Deve essere bello.
3: Per andare in paradiso bisogna essere bravi e pregare. Prega con me.
0: Mentre gli altri emigrano verso le terre straniere, sono così poveri che emigrano verso le paludi.

0: Le paludi pontine.
1: Le paludi pontine furono per molti secoli una zona paludosa e malarica del Lazio, situata nella pianura che è ora in provincia di Latina. Venne bonificata e trasformata in una fertile terra agricola, l'Agro Pontino, soltanto negli anni 30, con un'opera voluta da Mussolini e che impegnò a fondo il regime. Vi sorsero le città di Littoria, ora Latina, e Sabaudia, capolavori dell'architettura razionale del tempo. Ma al tempo dell'emigrazione dei Goretti, le paludi pontine sono quelle del film di Genina. La malaria è una malattia che viene trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare infette e provoca febbri maligne che, se non curate, sono spesso mortali. Molto diffusa in Italia fino agli inizi del secolo scorso, soprattutto nelle zone paludose, è ormai scomparsa in Europa e nel Nord America. È però ancora presente nella maggior parte dei paesi tropicali, dove causa circa 1 milione di morti l'anno.
0: Papà muore, appunto stroncato dalle febbri malariche, e la mamma, trentenne, resta con 6 bambini e con i soci del marito, un vecchio sessantenne un po' alcolizzato che comunque garantisce almeno la gestione della fattoria, e un figlio giovane, 18enne.
1: Giovanni Serenelli e suo figlio Alessandro erano anche loro marchigiani e avevano avuto rapporti di collaborazione e buon vicinato con i Goretti in una precedente esperienza di lavoro in un altro podere. Le due famiglie si erano poi trasferite insieme nel nuovo fondo agricolo, abitando nella stessa casa, una delle poche in muratura della zona.
0: Maria è la bambina che, mentre la mamma lavora sui campi, si prende cura di tutto. Si prende cura dei fratellini, si prende cura della casa, si prende cura di preparare il cibo per quelli che lavorano.
1: Così Assunta Goretti, la madre di Maria, ricordava anni dopo la giornata di sua figlia a uno dei primi biografi della piccola santa.
2: Marietta si alzava prima di tutti, diceva le preghiere. Poi, mentre io mungevo le mucche, badava alle galline e al pollaio. Poi preparava la colazione, svegliava i fratellini, li aiutava a vestirsi, faceva dire le preghiere. Poi andava a prendere l'acqua per il pranzo, l'insalata nell'orto, preparava il soffritto e prima che arrivassero gli uomini era tutto pronto. Nel pomeriggio stirava e ordinava le stanze. La sera metteva a letto i fratellini e poi, mentre dicevamo il rosario, rammendava calzoni e camicie.
0: Non è istruita, non sa né leggere né scrivere, conosce solo un po' di catechismo, anzi percorre chilometri per il desiderio di recarsi in chiesa, perché vuole prepararsi, vuole ricevere Gesù. E quando le dicono: ma noi siamo troppo poveri per preparare una festa, risponde: ma io senza Gesù non ci posso stare, non ci voglio stare. È una bambina che è capace di pregare fedelmente il suo rosario, è capace di confortare la mamma, di richiamare anche così tutti i familiari nella fede, nella divina provvidenza, è capace di ricordarsi spesso del papà morto.
3: Papà, stai bene? Noi sì, e pure mamma. Lei non è potuta venire perché lavora nei campi. Noi fino adesso non ci possiamo lamentare. Il Signore ci aiuta. Tu che stai lassù e che ci può parlare quando te pare. Ringrazialo per noi.
4: Dio che gli mando tanti bacetti, pure io.
3: Hai sentito, papà? Ti mandano tanti bacetti.
4: Dio me la libera.
3: Ah, sì. Oggi una vipera stava per saltare da 6 ragazzini. Io ho cercato di ammazzarla, ma non ci sono riuscita. Giuseppe, quel vecchio che ha le pecore accanto a noi, dice che dovevo ammazzarla, perché adesso lei, per vendicarsi, me lo fa morire. Diglielo a tutti i santi che può vedere. Così mi aiutano.